Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio, merde!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
2: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
2: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
7: Zizzagna meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
9: scendere. Scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che peste, allora faccio che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Ma dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamor, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
2: Che puccia! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di
6: lei! Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
10: Maia! Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
6: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose
10: qua. Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
13: Amore, io esco!
4: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane
5: mangi al culo!
12: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
15: Sì.
12: Ah!
15: Sì.
12: Dai!
15: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh,
12: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto.
15: Oh. Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto.

0: piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: a prova. Eccomi, scusate il ritardo, non riuscivo a parcheggiare il SUV, il Q8 che mi ha appena consegnato la chiesa per poter fare dalla parrocchia qui alla radio. Siamo pronti allora a sentire in questo momento chi c'è dall'altra parte del telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Abbastanza bene, appena fatto 3 confessioni.
1: Ma sei a Roma oppure sei fuori ancora?
0: Sono a Novara.
1: Ah, no, a Novara.
0: Sì. Senti, poi se tu mi dai l'indirizzo di casa, ti mando un santino di padre.
1: Ah, ok, ok. Allora, via 12.
0: Sì. Io ho una preghiera.
1: Sì.
0: Che hanno cantato durante la cerimonia della regina Elisabetta, del appunto del funerale.
1: Sì, cerimonia.
0: Allora, aspetta, prendo il foglio di questa, perché ho un libro con le preghiere che hanno fatto in Inghilterra, però sono in inglese.
1: Ah.
0: Ok, allora fa così, fa. Prise in colinesi in anciuso.
1: All right. Wilson Green Son Rain Orai Green San Lonsun San Punto Sain Orain Orai.
0: When the same are chosen, I'll pour the same.
1: Johnny Quartz Xenophones Orai.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'inglese è un po' difficile da pronunciare.
1: L'inglese è un po' difficile, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì. Però ne ho un'altra.
1: Che sì.
0: Questa è un po' vicino dalle tue parti, un po' al sud. Parliamo di questo, di questa preghiera di un santo pugliese che si chiamava
1: San Nicola.
0: No, San Leone.
1: Ah, San Leone.
0: San Leone, che ha salvato dalla carestia durante la Seconda Guerra Mondiale tantissimi giovani pugliesi.
1: Ah,
0: e lui era di Trani.
1: Trani, ma... Trani siciliano.
0: No.
1: Trani.
0: No, Trani in Puglia.
1: Ah, Trani in Puglia.
0: Sì, sì. Ma poi questo Leone, che poi è diventato santo, che era un parroco, si è trasferito a Milano negli anni 60 per delinquere.
1: Ah.
0: Ok, allora la canzone fa...
1: Ow, ow, ow.

0: Ah, ma che caldo! Che fa? E mi puzzi buoni piedi. Io al mare voglio andare. E invece sono qui. Ah, voglio andare a pescare in mezzo al mare. C'è un pescatore che sta pescando.
1: Ah, come cacchio stai?
0: Me ne voglio andare
1: e mi piglio l'autostrada.
0: Ma che cavolo voglio? Qui non si muove una foglia.
1: Apro l'ombrellone.
0: Chiudo l'ombrellone. Ando mar stand. 5 pesci spada. Sono pieni scarafaggi.
1: Sono pieni scarafaggi.
0: Tutto al mare con le figlie. Tutto al mare con i figli.
1: Con le chiappe nude.
0: Tutto al mare con le figlie. Questo mare pieni di figli. Tutto al mare. Mortaccia che ti ha morto.
1: Ti saluto allora, Domenico.
2: Allora, un abbraccio e se sente Papa Francesco me lo salute e un forte abbraccio a te.
1: Va bene, allora facciamo oggi un saluto in ebraico. Snaus.
2: Janus.
1: Snaus.
2: Nianus.
1: Bravissima, Nianus.
2: Ok.
1: Ciao Domenica.
2: Ciao, ci sentiamo.
1: Nianus.
2: Buona giornata, buona serata.
1: Anche a te.
2: E buona,
1: buona tutto.
2: Buon pomeriggio.
1: Niaus.
2: Janus.
1: Niaus, niaus, niaus. Ciao, okay, Domenica. Ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ciao criminali, mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
2: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno. Senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
2: Sì, sì.
3: Destinazione Washington.
2: Ok.
3: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram che dopo la richiesta è stato disattivato.
2: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
3: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
2: Ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però sì, se serve lo posso riprendere, questo dico.
3: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist. Okay. Perché lei ha chiuso i social network?
2: Sì.
3: No, è una domanda. Perché lei ha chiuso i social network?
2: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso, io posso entrare nel mio account e riattivarlo,
3: d'accordo,
2: cioè, se serve lo faccio.
3: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta e l'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
2: Ah,
3: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
2: Nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con, vediamo, sono il 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di non so.
3: Il problema è questo, che le autorità non sanno che cosa c'è sui social che lei ha chiuso. E naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. Capirà che diciamo, per vagliare la messaggistica,
2: sì,
3: i social network, di 100 milioni sto parlando. Sto parlando. Mi scusi, mi faccia finire il discorso, sto parlando. Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento con quella che è la situazione e l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengono prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
2: Ma io non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, nel senso.
3: Ma lei perché l'ha fatto? Questa cosa non ha senso.
2: Ma è una motivazione che. Ma come non ha senso? Io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
3: Sì, ma lei lo ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network, e questo è il problema che
2: ma
3: ha innescato.
2: Ma ne ho altri, nel senso, WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso perché non sono così.
3: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
2: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire
3: ma sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno, mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
2: Va bene, io sto parlando con chi?
3: Sono il vice console.
2: perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose e niente, non se ne fa niente, cioè troviamo.
3: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano riferimenti agli Stati Uniti in nessun modo. Lei può garantirmi questa,
2: sì,
3: trasparenza?
2: No, ma questo lo posso garantire, però ormai mi sta dicendo anche lei che è troppo tardi.
3: Cioè lei,
2: quindi...
3: lei non ha mai criticato il governo degli Stati Uniti, non ha mai pubblicato teorie cospirazioniste?
2: No, no, cioè io lo uso per chiacchierare con i miei amici, per inviarmi delle scemenze.
3: Sì, però
2: cioè,
3: se il suo, mi scusi se glielo dico, io non sono un tecnico, però se il suo algoritmo continua a mostrarle, come ha detto lei, parole sue, cose cattive, cose che la deprimono, è ovvio che lei, diciamo, gli account che segue sono orientati,
2: sono
3: in quel senso.
2: Sono account di giornalismo, sono account di giornalismo.
3: Bisogna vedere,
2: essere...
3: certo, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
2: No, aspetti, non ho capito un attimo, cioè per questo accade perché ho disattivato un account?
3: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
2: sì,
3: normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
2: Cioè, mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di...
3: no, lei,
2: è impossibile per...
3: La sua posizione è molto semplice, signor Mina, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
2: Cioè, nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi, non dico, questo ormai è andata, cioè informerò, però mi dica, cioè, riattivare tutto e basta, aspettare.
3: Guardi,
2: che venga controllato, giusto?
3: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
2: di quella puttana,
3: ci sei cascato come un coglione.
2: Ma come cazzo ti siete arrivati? Vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
3: Esatto.
2: Ma
3: è la vendetta tremenda di Lorenzo.
2: Mamma mia, ma siete terribili, cioè io ero sull'orlo del, non lo so, ma dove cazzo è sto contratto, ma chi è Andrea Ghisolfi, ma vaffanculo. Dai, abbiamo ascoltato tantissimo, quindi è un privilegio essermi fatto inculare così.
3: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
2: Madonna,
3: caro Andrea.
2: Ma veramente, cioè,
3: ci sei cascato proprio in pieno. Ciao bello.
2: Dio, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia. Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, mannaia! Oh, in culo!
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto, è stata una notte da favola.
6: Vabbè, però brava anche lei, eh. Brava, brava.
5: Che bufano il culo.
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farlo lo stesso domando!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.
8: Lo

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
3: Aspetta. Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
4: Come serrar tanta seriga. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche sbagliato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi, tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
3: Io?
5: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo! Bravo!
7: Continua.
6: Bravo.
5: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Sciallo, lo tenga fermo!
8: E tu chi cazzo sei?
5: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte!
8: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte, come cazzo ti devo chiamare?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
7: Non osare! Non osare.
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
5: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
5: Multietrico!
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
5: Potrei.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: prezzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano. Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina, in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno, nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco. No, no,
1: no. Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faisci a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sito facissima da merda? Dove cazzo sito? Vieni basso, boia! Vieni basso che qualcuno bisogna che mi attacca, can! Una merla! Fatto di merda! No merda! Fatto di merda! Mal can e mal sepolto, boia! Torna sua terra, maledetto! Torna, can!
0: Grazie Alfio, e un'ultima ora ci giunge dal passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico, ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco...
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Lo Zodi 105.
6: Tamarri.
7: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa e i Tamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
9: Pronto?
8: Pronto, con chi parlo?
9: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
8: Sì.
9: Yeah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda. Lui.
8: Ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
9: Ma perché Ricky?
8: No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Uh-huh. È in viso, è convinto di somigliargli.
9: Madonna.
8: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
9: Ah, quello dei film comici.
8: I film quelli sì, demenziali.
9: Quindi, lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che ho io è quello tipo saloon, no? E
8: sì.
9: C'è l'apertura, quella pepez, che è proprio a tetta di monaca. E volevo mettere...
8: Sì, l'ho capito, qual è l'apertura questa, loro come la chiamano, ho capito, non mi viene
9: saloon. A doppio schiaffo mortale,
8: sì.
9: Praticamente volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull.
8: Ah, 44 pitbull lei?
9: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
8: Ah, ecco, segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
9: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
8: Chi è?
9: Un attimo.
8: Chi gliel'ha dato il nostro numero?
9: Dustin Hoffman.
8: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
9: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, mi sa chianca in gola. Io l'ho sempre chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Sembra di guardare, sai, quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
8: Ho capito.
9: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso, ma adesso che ci pensi, mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quando nel telefono.
8: Ok, su WhatsApp.
9: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
8: E infatti così vediamo se lo riconosco. Va bene.
9: Ciao splendore, ciao. Ciao.
8: Ciao.
9: Sono pazzo. Ciao, ciao.
8: Ciao, ciao.
6: Tamarri.
2: Pronto?
9: Orco.
2: Sei, sei quello che dei cancelli?
10: Sì.
2: Come stai?
10: Ma chi sei?
2: Sono Giovannino. Ciao, senti, ho bisogno di una...
9: Mi hai dato il numero Beppe Camorra.
2: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello Beppe nuovo.
10: Beppe Camorra, chi è?
2: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
9: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
2: Eh sì, quello che lima i ferri, Beppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che
9: boh, sei bravo.
2: Sì. Sei bravo, ma io ti ho detto,
10: ma che devi fare, no? Capito?
2: Dove anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo, hai presente il saloon del Far West, quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
10: Beh.
2: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
9: A ghigliottina.
2: A ghigliottina, lì come si chiama? Quella a ferramanico, a serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione? Ma che cazzo fai? Go!
10: Ma con chi ce l'hai?
2: Con te che non stai rispondendo.
10: Ma vattene a fanculo.
2: Ma vai a fanculo te.
10: Tuo cugino e Peppe Camorra. Ma vattene a fanculo, va.
9: Bravo. Era bello che ti vada a fanculo. Ma vattene a
11: te e Peppe Camorra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio darmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Terzo
4: piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Tu
3: hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Ciao pazzi, io e la mia fidanzata il prossimo gennaio andremo a Dubai, passando per le Maldive. Detto così, il viaggio sembra una figata, ma in realtà faremo un sacco di scali perché lei non vuole spendere. Adesso siamo nel panico per gli hotel, perché non si trova niente a prezzi umani. Potreste farla sentire una barbona pezzente? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signora...
1: Sì.
2: Sì, salve, la chiamo dalla Sinapsi Viaggi. Mi ha dato il suo numero il signor... Per in tutto piacere di conoscerla, io sono Cedro, sono il titolare dell'agenzia della Sinapsi Viaggi. Praticamente ho interloquito con, credo sia il suo fidanzato, marito? Giusto?
1: Fidanzato. Non si sposerà mai, quindi no.
2: Non si sa mai, i nostri viaggi portano fortuna. Siccome in questo momento gli slot di prenotazione stanno terminando, perché si vede che c'è questo fuggi generale in quel periodo, in queste località di vacanza, allora avremo, tra virgolette, una certa fretta almeno di chiudere un paio di scelte.
1: Sì.
2: Perché mi si era liberato una suite al Burj Khalifa a Dubai.
1: Che è economica proprio, immagino.
2: Cosa, scusi?
1: Economica, immagino.
2: No, proprio per questo la chiamavo, perché è un'opzione irripetibile, perché in questo momento loro hanno la necessità di richiamare un po' un pubblico smart in quel di Dubai, perché come lei ben sa, possiamo darci del tu? Ti dispiace?
1: Sì,
2: perché come ben sai, il turismo, diciamo, in questo momento di Dubai è un turismo molto alto. Ok, invece la politica degli Emirati in questo momento è di richiamare anche un pubblico smart, un po' barboneggiante, tra virgolette. Non sto dicendo che siete dei barboni, per l'amore del cielo.
1: Sembrava, però va bene.
2: No, assolutamente. Allora, loro hanno opzionato determinate suite molto grandi, le hanno, tra virgolette, frammentate, perché hanno più servizi igienici all'interno della stessa struttura, e allora loro cosa fanno? Decidono di dare la possibilità a determinati gruppi di dire: bene, ci dividiamo una suite, con il vostro budget ci starebbe dentro, però io devo avere la possibilità di opzionarla. E a tal proposito, magari sai cosa ti passerei? Il mio addetto per Dubai, che ti spiega meglio nello specifico.
1: Sì.
2: Te lo passo subito, un attimo solo, sì. Round
3: 2. Sì, buongiorno, sono Livio, buongiorno, mi sto occupando io della sua pratica.
1: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda la suite a Dubai, noi abbiamo due o tre soluzioni. La più interessante, secondo me, è questa della suite imperiale al piano 72 con questa famiglia di tedeschi. Si tratta di una famiglia di tedeschi di 4 persone, composta da genitori e 2 bambini.
1: Ecco.
3: E il cane.
1: No, cioè, io dovrei andare nella suite con 4 sconosciuti e il cane.
3: Beh, la suite è molto grande, parliamo di una stanza da 270 metri quadri con i soffitti alti 5 metri. Le due stanze da letto sono, ovviamente, garantiscono l'intimità con delle porte, e poi c'è una zona comune dove eventualmente familiarizzare. Non so se lei parla tedesco.
1: No, sinceramente anche no.
3: Se no,
1: nel senso, se mi lasci la suite da sola, io e mio amoroso siamo ben felici, ma io con i due bambini, il cane e la famiglia di tedeschi allegramente, no, grazie, anche no.
3: Allora, eventualmente la seconda soluzione, sempre per il Burj Khalifa, quindi per questo straordinario grattacielo, è un piano terra ed è la suite Rostov. C'è un solo, un solo cliente in condivisione, però è un piano terra.
1: Vabbè, sprecato, sinceramente, se devo andare a Burj Khalifa al piano terra vedo la strada, cioè.
3: Beh, vede la strada, però è una strada di Dubai. E poi comunque ci sono macchine, taxi, limousine, e in ogni caso niente le vieta, con un piccolo sovrapprezzo, di prendere l'ascensore e arrivare fino al piano 30-35, dove possono arrivare, diciamo, le persone che non hanno la suite, ecco.
1: No, anche perché nel senso, comunque costerà un fracco, quindi non ha senso prendere vista strada. Se devi prenderlo bene, di sicuro no, quei tedeschi.
4: Però
1: no, di sicuro vista strada, cioè nel senso.
3: Se no c'è questa terza soluzione, che è una soluzione itinerante: due notti in due suite diverse, più due notti nel deserto, tenda e gita in dromedario.
1: Oh là, ma ci siamo già di più.
3: Oh, benissimo. Vede che con un po' di pazienza si riesce a trovare la soluzione. Naturalmente le quattro notti, le notti in albergo e le notti in camello non sono consecutive. Comunque dal centro di Dubai, cioè dal Burj Khalifa al deserto, sono al massimo, esagerando, 3 ore e mezza, 4 ore di cammello.
1: Cioè io il trasferimento devo farlo col cammello?
3: Beh, ma questa è la parte interessante dell'experience. Arriva il beduino, la prende, la porta nel deserto, lei dorme nel deserto, il giorno dopo risale sul cammello e va in camera e ha la possibilità anche di farsi una doccia, di bere dell'acqua fresca, insomma. Ed è un'esperienza straordinaria.
1: E magari i primi 10 minuti, dopo 2 ore e mezzo pare di che puzzo di cammello, anche no.
3: Allora, prima di tutto non è detto che il cammello puzzi, nel senso che i cammelli si lavano come qualsiasi altro animale, il cammello viene lavato.
1: E quanto verrebbe a costarmi il giochino? Anzi, pagherebbe comunque mio compagno, di sicuro.
3: Ah, è lui che paga?
1: Sto pagando io, in realtà, fino adesso sto pagando io, però.
3: Io non so le disponibilità economiche del suo compagno, non mi addentro nelle... tra moglie e marito non mettere il dito. Però nel caso il suo compagno avesse una disponibilità superiore a quella che noi pensavamo, perché noi vi abbiamo inserito come categoria nella categoria fascia bassa, medio bassa. Però
1: se... medio bassa.
3: Perché visto anche i voli che avete preso, io qua vedo un Verona Catania 17esima fila.
1: 30 euro, 40 euro costava avere poco. È ovvio che prendo la 17esima fila.
3: Ma è per questo che le dico: cioè, se lei mi spende 30 euro, 40 euro di volo, io la metto sul cammello. Se lei me ne spende 3.000, la metto sulla lima.
2: Quanto l'ho speso?
3: 30-40 euro.
2: Per i voli?
3: Sì.
1: Li ho già comprati e ho speso 500 euro a testa di tutte le andate e tutti i ritorni in totale.
2: Ah, quindi un viaggio della speranza, mi scusi signorina.
1: Sì, proprio da poveri.
2: 500 euro per fare Maldive, Dubai, cioè vi alimentate a tè caldo e biscotti raffermi, perché...
1: Però questo era il budget, quindi andremo molto a risparmio.
2: Ma forse vi conveniva più
1: col cammello.
2: Vi conveniva più un Cervia a giugno a questo punto con questi budget, mi perdoni.
3: Però con questo budget qua potrebbero andare in salvagente dalle Maldive direttamente in India. Bellissimo.
2: Trainati da un peschereccio.
3: O da un cammello, natante.
2: Sì.
3: Senta, guardi, le faccio un'ultima proposta.
2: Sorvolare il Messico.
3: No, a rischio di buttarla via. Facciamo così: da Dubai, lasci stare gli aerei, la chiudiamo nel bagagliaio di un appunto e la depositiamo qua davanti a Radio 105, così ci viene a salutare, che questo è lo zoo.
1: Grazie, avevo immaginato una certa,
3: Che cosa avevo immaginato?
1: Un po' di essere pigiata per il culo.
2: Sì, è lo zoo di 105!
3: Dai, mica, ma che viaggio di merda vi sparate, Chi cazzo sei, Marco Polo?
1: Allora, ma non è finita, abbiamo per arrivare alle Maldive ci mettiamo 3 giorni.
2: No, vabbè, dai ragazzi.
3: Che cazzo ci vai a nuoto?
1: Siamo il 5 e arriviamo l'8.
2: Cioè, ma comunque il tuo ragazzo è una merda, puoi anche dirglielo. Alessandro, sei una merda, diglielo.
1: Sì, Alessandro, sei una merda e mi devi sposare alle Maldive. Dopo questo mi devi sposare.
2: Va bene, ciao Nicole, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per la mia psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying over you.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
9: Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Connor.
10: Ma chi è Rachel Connor?
5: Un gelato, lo vuoi, col Connor?
10: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Connor.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
10: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
10: Una business relationship.
5: Che
10: la station way, l'essential di nuovo.
5: Recession. Una business relationship.
10: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
10: Lindsay, no.
5: Lindsay.
10: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
10: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
10: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
10: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
10: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
10: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
10: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dici?
6: Che dici? No.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
10: Non Theft, Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
6: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
1: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vorver Vorve.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vorve.
9: Lo sapevo, adesso va bene, rompi i coglioni a me, rompi i coglioni.
11: Scusa, la macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
1: Vorver Vorgen, che è
7: cos'è quello? Una Range
1: Rover?
7: Rover?
1: Vogue.
7: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vorve Vorgen.
1: Vorve Vorgen.
7: Ma dillo così,
1: la
11: non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti, dai, nuova stagione di nuovo provo, vai! Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok, oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress, vediamolo insieme, dai! Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo e qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Oh, si vede che è un reboot, come quando hanno fatto punto grande punto, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi. Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare, no? Tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo il Bambi. Accendiamo.
1: Ciao.
0: Ma questa voce... Ho come una sensazione, speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Bambi, allora, che facciamo?
1: Seleziona programma, cucinare o mandare fax?
0: E come mandare fax? Questo è un coso per cucinare. Che ingerdezza. No, cucinare, seleziona cucinare.
1: Cucina pronta.
0: Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace, dai.
1: Cucina normale o all you can eat?
0: E come gli uganizzo a casa mia? Che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta tanto per provare. Normale, vai!
1: Normale.
0: Bravo, normale.
1: Selezionale, casa o cucina a sporto?
0: E come a sporto? Dove cazzo devo andare, Bambi? Sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale.
1: Cucina normale selezionata.
0: Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto.
1: Panzerotto.
0: Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto. Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balù, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto. Che cazzo di rumore è?

0: Devo dire, è un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno fare pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro.
1: Pasta pomodoro.
0: Ecco, vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della Madonna e non ci vedo più dall'occhio destro, vai! Oh, questa cacavella! E metti vapore, poi cos'è? Cos'è questa cosa rosa che esce da dietro? Spurga questa affare! Però è veloce, Devo ammettere che è veloce, vediamo!
1: Involtini primavera pronti!
0: Come involtini primavera? La pasta pomodoro dovevi fare! E come cazzo ha fatto a fare gli involtini primavera con il pomodoro? Che delusione! E siamo due pezzi di legno! Che devo giocare a Jenga? Oh, assaggiamo!
1: Buoni croccanti!
0: Buoni croccanti, un cazzo! Volevo la pasta pomodoro io! Me, sono anche freddi! Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio! Che delusione! Va bene, ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi. E quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese. Facciamo le nuvole di drago. Oh, ma che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvole di drago, vai!
1: Nuvole di drago selezionate.
0: Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Mazzo rumore però, ragazzi, un officine meccanica, sì. Che devo costruire? Il razzo per andare sulla luna, mamma mia. Oh, è pronto!
1: Pappardelle cinghiale pronte.
0: Ma come pappardelle cinghiale? E come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale. Oddio, mi guarda! E non è morto il cinghiale! Dove... Oh, è scappato! Ma era ancora vivo! Che impressione! Che delusione! E poi c'ho il cinghiale per caso! Bene, ragazzi! Allora, diciamo, complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, non lo consiglio tanto! Che cazzo è sto rumore? Ma sta uscendo il fax! Dal fornetto usce il fax! Che cazzo c'è scritto?
1: Pagare conto.
0: E come pagare conto? È mio il Bambi.
1: 100 euro.
0: 100 euro? Ho capito adesso.
1: Contanti o carta?
0: Contanti o carta un cazzo, vaffanculo te sorta.
1: Te e mammata.
0: Ah, questo l'hai capito però, Bambo. Adesso ti stacca la spina io.
1: Ciao.
0: Ciao cazzo.
1: A te e chi te muerte.
0: Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh? Gula sorta. E niente, mi chiamo un gluvo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri. Vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo, è un interesse scientifico mio, divulgativo. Anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio, quando ci siamo messi insieme, era una velina, mo è diventato il gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: È sempre quello l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
2: Lascia perdere. Non hai speranze.
1: E come lascia perdere? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa. Che ne dici?
2: Oh, che brutta.
1: È brutta. È un selfie.
2: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
1: Mostro merda. Diciamo che non sono proprio George Clooney, però. Metto un'altra foto, che dici? Ecco, questa.
2: Faccia di cazzo questa.
1: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio album di foot, dai.
2: Ok.
1: E questo è il mio cane Pippo, scusa.
2: Cane a t-

0: la fica.
1: Cane attira la fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati. Allora, nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come? Mi piace la fica.
0: Sicuro?
1: Certo, sicuro. Mi piace la fica. No, non voglio altri incontri. Dai.
0: Vabbè.
1: E come vabbè? Vabbè. Se ti dico, è il mio turbotopo, non lo so. Che delusione. Che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
0: Bluta.
1: È brutto, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
0: Ciao.
1: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh, Alessandro è una bella fica. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. No, ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
0: Che boomer.
1: Che boomer, che cazzo devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo, fai tu.
0: Ok. Dai culo?
1: Come dai culo? È subito così, a freddo.
0: Siamo 2026, veloce. Fidati.
1: Fidati. Vabbè, proviamo, vai. Lanci il messaggio, dai culo.
0: Risposta.
1: È arrivata la risposta. Che dice?
0: Fanculo te e tua madre.
1: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là, stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su Turbotopa.
0: Match.
1: Apri, chi è?
0: Renatone.
1: Renatone, no, non mi interessa Renatone.
0: Bello Renatone.
1: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
0: Bel fisico.
1: Niente, Renatone, non match.
0: Vabbè.
1: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
0: Match
1: con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
0: Messaggio da Besunda,
1: leggi messaggio.
0: 500 euro.
1: Ma che cazzo, porca puttana. E 500 euro che cosa vuol dire?
0: Tu paga lei da fica culo e bocca.
1: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia lo capaccio anch'io, che delusione.
0: Ok, faccio bonifico.
1: No, non far bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
0: Troppo tardi.
1: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cospes, fammi vedere ben Besunda.
0: Bell'uccellone.
1: In che senso? C'ha lo struzzo in casa?
0: Un serpente.
1: Serpente c'ha?
0: Tra le gambe.
1: No. Ma hai mandato col travestone?
0: 26 centimetri.
1: E 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione. Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato quest'app Turbotopa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
0: Match,
1: aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
0: Renatone.
1: Ma ci fa fanculo Renatone. Fammi apri un po' la chat con Renatone.
0: Chat aperta.
1: Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
0: Risposta di Renatone.
1: Che dice?
0: Dimmi quando che vengo lì.
1: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
0: Messaggio di Renatone.
1: Un altro ancora, leggi.
0: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
1: Assistente vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh. Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce, viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, alla fine mi chiaffo pure Besunda.
2: Radio 105. Hey!
3: 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Lo schermo negro.
6: Attenzione, questa puntata di Black Mirror sarà interamente interattiva. Da questo momento in poi, l'utente collegato alla nostra piattaforma potrà decidere come proseguire. Avvisiamo il nostro pubblico che potrebbero volare bestemmie, cazzi volanti, bocchini rotanti e spruzzi vaganti. Questa puntata è quindi rivolta ad un pubblico negro.
2: Sono raffreddato, devo stare a casa, va. Vediamo un poco di televisione, vediamo un po' cosa c'è su Netflix, che ho pagato i 25 euro d'abbonamento, 15 di IVA, che poi l'IVA non sta al 20%, non capisco.
7: Bentornato su Netflix, mamba divora coglioni.
2: Ho sbagliato, questo è il profilo di mia moglie. Che nome è? Se a lei ci piacciono i serpenti, che deve fare? Va bene, aspetta che cambio.
7: Bentornato su Netflix, orsacchiotto pallamoscia. Ecco la novità di oggi, l'appuntamento. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro, sì. Tasto sinistro, no.
2: Minchia, qua vedi già subito mi metto in difficoltà, destra o sinistra? Destra così, che era di destra, no? Era di sinistra, no? Centrodestra, la mano è quella dell'orologio, la destra, il cuore sta a sinistra, sinistra.
7: Grazie.
8: Sì? Chi è?
9: Lucia, sono Mario. Sei pronta per andare a cena?
8: Certo. Mi infilo il perizoma e scendo.
9: Non c'ho l'asma, sono un'idea di Stefano Accorsi.
8: Eccomi.
9: Wow, sei bellissima.
8: Mauro, piano con i complimenti o sarò costretta a darti il culo al primo appuntamento.
9: Catroia, che persona schietta. Oh, sei elegante, simpatica, affascinante, intelligente, sensibile, premurosa. Sei la migliore donna del mondo.
8: Dai, non fare lo scemo. Piuttosto, dove mi porti a cena?
9: È una sorpresa. Solo Stefano Accorsi lo sa.
8: Mi piacciono le sorprese.
9: A me non molto. Da quella volta che l'ho preso in culo da un trans, pensando si chiamasse Melinda. Comunque andiamo, accendo.
7: A te la scelta, orsetto pallamoscia. Dove vuoi che la porti, Mauro, a cena? Tasto destro, in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, in un autogrill in tangenziale.
2: Minchia, ovvio, la scelta più buona. Aspetta, in autogrill, vai Mauro che ti faccio risparmiare. Minchia, già sono affezionato.
9: Eccoci arrivati. Soffro un po' di più perché forse era meglio in centro a Milano, ma un'idea di Stefano Accorsi.
8: Un autogrill? È il nostro primo appuntamento e tu mi porti a cena in un autogrill?
9: Scusami Lucia, ma io credevo che tu fossi una ragazza molto...
8: Credevi cosa? È questo che valgo? Una misera cena in un autogrill di merda? Ti prego, dimmi che è uno scherzo. È uno scherzo, vero?
7: A te la scelta. Tasto destro, sì, è uno scherzo. E ora Mauro la porta in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, Mauro scoppia a piangere e molla una scorreggia di 12 secondi.
2: E beh, che domanda superflua. Mi ricorda anche il primo quando ho conosciuto mia moglie, la scorreggia.
10: Perché uno sceglie?
9: Cacci tua.
8: Beh, allora mi rispondi o no?
9: Sì, ti risponderei se il figlio di Zoccola non avesse schiacciato da sbagliato. Comunque, non voglio farlo.
8: Oh Gesù, ora... Ti metti pure a piangere?
9: Perché? La scorreggia non l'hai sentita?
8: Ma che schifo! Cosa sei, un animale? Basta, io me ne vado. Addio!
9: No, Lucia, aspetta. Ti prego. Non so cosa mi sia successo. Forse è una idea di Stefano Accorsi, anche questa.
8: Vattene, non ti voglio più vedere. Torno a casa a piedi.
9: Ma a piedi è pericoloso. Potrebbe investirti un camion. O potresti schiacciare una merda. Potresti schiacciare un camion con una merda.
11: Oh merda, l'ho ammazzata!
9: No, Lucia! Finalmente posso piangere con una ragione. No, Lucia, no! È morta, maledetto Stefano Accorsi.
11: Merda, e ora che facciamo?
7: A te la scelta, orsetto pallamoscia. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro chiama la polizia. Tasto sinistro, Mauro e il camionista lasciano lì il cadavere e scappano insieme sul camion.
2: Ma minchia, ma questo è troppo facile. Che cosa devi fare, chiamare gli sbirri? Scappano.
9: E chi se ne frega di questa mignotta? Dai, metti in moto il camion e scappiamo insieme.
11: Oh merda, abbiamo la polizia alle costole. E ora che cazzo facciamo?
7: A te la scelta. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro propone al camionista di accostare e arrendersi alla polizia. Tasto sinistro, Mauro fa un pompino al camionista durante l'inseguimento.
2: Che scelta improbabile! Che scelta improbabile potrà mai essere?
10: Dai, bocchino, minchia, questo non me lo voglio perdere.
11: Allora, cosa facciamo?
9: In realtà, la cosa che vorrei fare adesso è esplodere. Ma uno stronzo ha sbagliato tasto. E quindi, per un'idea di Stefano Accorsi, apri le gambe e abbassa la cerniera e, per favore, dimmi che ti sei fatto un bidet. Basta anche uno splash.
11: Ma che cazzo fai? Lasciami il ca! Oh sì!
9: Ma dove sono? Che è successo?
12: È in ospedale, signor Mauro. È stato coinvolto in un incidente. È stato fortunato. La cappella le ha oltrepassato la gola senza danneggiare nessun organo vitale.
9: Cielo, ora ricordo! Lucia! Oh, cielo, che cosa ho fatto? Dottore, non so che cosa mi stia succedendo. È come se le mie decisioni fossero prese da qualcun altro. Sto impazzendo, mi aiuti, sto impazzendo. Guardi come lo faccio come Stefano Accorsi. Tu gusti smell che one, sto impazzendo.
12: Ja, tranquillo, va tutto bene. Allora, lei è ancora sotto shock. Ora le darò qualcosa che la farà stare meglio, sia tranquillo. Oh,
9: grazie, ma davvero, ma cosa?
7: Tasto destro, il dottore dà a Mauro un potente sedativo. Tasto sinistro, il dottore si dà fuoco al cazzo e glielo butta nel culo.
2: Ma
10: perché? Sì, però così non c'è divertimento, veramente. Cioè, fare qualsiasi cosa, un dottore quello che deve fare.
13: Sedativo! Bastardo! Schiaccia il sedativo!
10: Mettergli il cazzo in culo in fiamme.
12: Sì, sì, adesso glielo do, però nel frattempo stia fermo. Ti affermo così, l'avverto, brucerà un po',
9: Ai, che dolore! Stefano Accorsi, figlio di puttana!
5: E vissero felici e inculati per sempre. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
3: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno.
2: Affangulo, perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere.
2: Senti, ma tu sei donna uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione?
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così. Facciamo.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'ocello, che credo, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne c'hanno l'ocello pure loro?
3: C'ha la cazza più grossa, ne, ne, ne, ne, ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira, tira pure le schiaffe.
1: No, no, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte forte.
1: No, non gemenari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna?
3: Uè, smettetela!
1: Va bene, ti chiede scuse.
2: Ma tocco, sono sottomesso, drogata e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come leone.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzo che ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, pari.
3: Basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: In che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché ne diciamo questo accoppiamento tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, state ferme che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice, e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza, aiuto.
1: Vedi che faccio la cazza, una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma che cazzo ci ha disegnato lui?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
7: Ah, ci aveva proprio voglietta di una pizzarella. Ma me ne mangi un'altra della cameriera!
8: Oh!
7: Inghi che modi, oh!
8: Dai, scemo bello! Che stasera c'ho Pino!
7: E che cazzo è? So cliente anch'io! Che non ho capito, scusa, che modi di fare?
8: Che so stufo! Ti sei mangiato mezzo ristorante, porcello maialo! Che vuoi?
7: Ah, che colpa mia che fate il giro pizzarella!
8: Sì, ma una, due, massimo tre! Ma minchia, tu ti sei fricato 14 pizze! Ma volati che ci stai facendo finire i poveretti!
7: E mica è colpa mia che so Dio sotto d'oro, c'ho fame potente di magia!
8: Ah sì? Pure pazzo oltre che brutto, mangaloide! Ma ti porto una pizza di 5 impasti da 3 kg! Se non te la mangetti, paghi tutte le pizzarelle che ti sei mangiato!
7: Eh no, scusa, che cazzo, giro pizze, so gratis!
8: None, leggetti la scrittarella sotto sotto allo menù!
7: Quale scrittarella, oh?
8: Questa, scemo scemo!
7: Se non finisci le pizzarelle te le paghi tutte piene piene. Ma scusa, è scritto appena adesso!
8: E chi lo dicette?
7: Io ti ho visto!
8: C'hai da stimana tu?
7: Che cazzo, ma sei proprio tronzo!
8: A chi tronzo?
7: Vabbè che non voglio i casini, porta sta pizzarellona che ti faccio lo ieio! Tanto sotto torvi chinco e ti mangio anche lo tavolo!
9: Ma quanto ci mette questo cameriere a portare queste pizze?
3: Papà, stai calmo. Dai, goditi la serata, non esci mai. Il locale è pieno, non vedi? Arriverà. Oggi c'è giro pizza.
9: Non mi sento al sicuro.
8: Ecco, tieni, maiale strangoletto, focati.
7: Ammazza, che è la schiena di un panda? Che ci hanno sparato, si vedrà anche il pomodoro. Minchia, un incidente stradale, non è una pizza.
8: Mo te la mangi tutta, so 5 kg pesi pesi.
7: Vabbè, e mo ti faccio vedere.
8: Minchia come si immaiala.
7: Ah, finita.
8: No, non ci credo, sei proprio porco.
7: Però forse ho mangiato un po' tropparelle. Mi tiri la camicetta.
8: Mamma mia, si gonfia gonfia mangalone. Forse la pizza ti sta levitando nella panzona.
7: Ah, come tira, come tira, come tira.
3: Papà, hai finito di farti male? Vuoi che ti metto in un ospizio? Sono preoccupata per la tua salute, non sei bevuto sufficiente.
9: Cazzo stai dicendo che sto benissimo? Non sono io che mi sono rincoglionito e continuo a farmi male. È quel pezzo di merda di deforme bastardo che me ne combina quanto il porco. Maledetto!
3: Ma basta, sei ossessionato. Lo hai anche denunciato, ma non è possibile che ti faccia male ogni settimana in modo diverso. è una tua fissazione. Anzi, secondo me dovremmo farti fare delle analisi al cervello.
9: Smettila, dai, sto benissimo. Anzi, facciamo una cosa, ordiniamo questa pizza maledetta che fuori casa non mi sento tanto sicuro.
3: Non arriva il cameriere, sono tutti attorno a un tavolo là in fondo, che c'è uno che si è mangiato mezzo ristorante, adesso sta male.
9: Dove? Dove? Lì.
7: Levatemi, mi scoppia la camicella.
8: Minchia, i battoni come una mitra.
3: Papà!
7: No, Faustine, mi dispiace, ti sei fatto male. Che si è gonfiata la panza, sono partiti i bottonelli con la camicia come una mitra. Non è che...
3: Papà!
7: Ciao, tu sei figlio di Faustina. Oh, sei mica male, eh?
3: Papà!
7: Vabbè, io vado che vedo la gente che soffre un po', mi disturbo. Poi sono pieno, vado a fare una passeggiatella digestiva, se non dispiace. Ciao, ne?
6: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, dall'inceneritore alla tavola.
3: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 € al chilo. Strani gamberi che vanno di lato, surgelati a mano, 36 € al pacco. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi alla bottiglia. Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 €. Biogatto. Biogatto, biocriceto e biopappagallo, mangime per animali domestici prodotto con grande fatica, 7,20 €. Chiedi lo sconto alla cassa, riceverai una risata e una spinta con vaffanculo incorporato dalla nostra cassiera brutta.
2: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Aurelia, vera carne di cinghiale romano, già parzialmente affumicata dal traffico del raccordo anulare, 44 € al chilo. Olio di semi di scoiattolo, 6,80 €. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 7,50 €. Rotolo di carta asciugatutto, tranne l'acqua, 2,29 €. Trancio di grana Matano, il formaggio che scurreggia, 8,79 €.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Osso buco nello zono. Osso buco nello zono, 9,80 €. Doppio petto di pollo più gilet di tacchino, 3,47 €. Taglia XL in esaurimento. Trota di scorta, pesce di fiume con curioso retrogusto di pneumatico, 3,60 € l'estiva, 4 € da neve. Cuor di melma, biscotti ripieni di fango al cioccolato, 1,49 €. Caffè storpioni. Caffè storpioni, prodotto equo e solidale, confezionato da gente con arti dispari, tipo me, 3,60 € al pacco. Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricorda di perché? Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricordati di buttarli nella carta.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: Gnocchi corculo, pasta fatta a mano, ma in modo approssimativo, 2,99 €. Semaforo, peperoni rossi, verdi e gialli lampeggianti, 26 centesimi al chilo. Esotico succo ace, arancia, capretta ed elefante, 1,09 €. Due in uno, anelli di totano portachiavi, 3,60 €. Paté di unghie. Paté di unghie, 9,89 € al barattolo. Latte di saio, munto a mano dai frati con la... Latte di saio, munto a mano dai frati dell'abbazia di Coglionata, 55 € al litro. Perché ci vuole il suo tempo per farne così tanto.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
3: Ah, Ilmaz!
4: Zuleia, presto! Presto, presto, presto! Facciamo l'amore, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
4: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
3: È il mondo tremola!
4: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: Questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e pianti e urla disperate. Mamma mia, quando sono arrivato! Vieni qua, amore mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro. Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai catafori.
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non voglio che i gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, mi è venuta un'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare, in campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, dobbiamo fare presto. Presturco.
2: Cammini, cammina. La fica

0: la campagna, guarda amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia. Questo fatti limonare con i denti chiusi.
1: Durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Oh, forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamo l'amore.

0: ma porco cane!
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno!
2: Sì, sì, Zoleia, presto, presto, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, guarda che fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo!
1: Aiuto, decollano il mazzo, aiuto, non si
2: Ma porco pate turco, portaccio turco! Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via gli Azzoleia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
1: Aiuto, aiuto!
2: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone, ti ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ma ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Che lo faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Alberto,
7: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: dirette dall'area belle fighe. Ciao ciao Boston, benvenuti ad una nuova stagione di Squarto Grado, che ci faccio con le chirichechelle. Cico, cico, dico, tanti ammazzamenti. Violentazzarelle dice che sono di Trebbiano, ma io non mollo. Allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria. Ciao ciao, il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No no no, non sono d'accordo.
0: Pure io, vaffanculo. E il nostro generale Garofalo. Ah, certo, certo, Archibugio Bocco. Sì, sì, sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer, c'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana, il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servicio!
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla. Come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
5: Minchia, te le creco settando che alla fine comprerebbero i tessuti sottocutanei. Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
6: Io vivo solo qui.
4: Senza esitare un attimo, il Sebovagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
6: Chi c'è lì?
5: Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito un rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
4: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il Sebovagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
5: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
4: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi, che il povero Sebovagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
5: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotte d'erbetta? Che minchia mi sta prendendo a capriolate in faccia, mortale! Ti stico a concetto con la vita! Morisco male, muoio a capriolate! Sta prendendo a capriolate in faccia, mortale! Ti stico a concetto con la vita!

0: Bene, bene, mortissimo. Noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro, se sono Gundam. Così ci facciamo, siamo seri ancora. Dai, sentiamo il nostro Squarto Graders, grazie a Sebastiana. Sebastiana!
1: Lo schermo si è spento.
2: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen.
1: Sì, sì, sì, si è acceso. Ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
2: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
0: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca cacca. Ma come si incula un ciro?

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Abbiamo aperto una nuova sede a Padova. Ora chiamo subito una cliente che mi hanno segnalato.
1: Pronto?
0: Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata.
1: Questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
0: Va bene,
1: perché
0: signora.
1: Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e dei carabinieri.
0: Va bene, signora.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando
1: e
0: una.
1: Non lo puoi da far mettere in culo sempre.
0: Le mando un abbraccio
1: di. Puttana che ta caracca volta che è brutta troia.
0: Lurida
1: bastarda. Chissà che te venga un cancro so quel cazzo de merda che t'ha. Chissà che te va fatto mettere in culo il più presto possibile.
0: Le mando
1: una.
0: Le mando un abbraccio.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando.
1: Hai capito?
0: Le mando un abbraccio.
1: Che ti faccio.
0: Va bene, signora. Siete tutti testimoni. Io non gli ho detto niente. E lei mi ha maledetto e detto di crepare. Sta vecchia bastarda limitrofe. Scusatemi, ma è più forte di me. La devo richiamare.
2: E al sabato grande festa.
1: Cosa sei nuovo?
0: Signora, ma perché mi dice tutte queste cose brutte?
1: Ti dico perché sei una persona talmente schifosa e schifosa che io penso che al mondo, se ce n'è un altro uguale, chissà che possa morire all'istante. Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Le maledizioni che do io. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
0: Saprebbe dirmi verso che ora?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vuoi far mettere in culo una volta per tutte. Hai
0: signora,
1: capito?
0: Mi ascolti io bene.
1: No. Dice, cosa butto da me? Cosa vuoi da me?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
1: Cosa? Cosa? Cosa?
0: Divano con tasto a pressione per sparare i figli a dormire con una pressione pari a un jet alla Top Gun a soli 700.000 lire. E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferno.

0: vogliono lavorare. Si deve lavorare il giorno d'oggi per vivere. Hai capito? Si deve lavorare.
1: Come sta, signora?
0: Non fare la vita schifosa che fai tu. Si deve lavorare. Lavorare.
1: È contenta che l'ho chiamata?
0: Cosa ha avuto da me?
1: È contenta che l'ho chiamata?
0: No, te me rompi i coglioni, sempre. Guarda come te lo dico. Dimentica questo numero. Io non capisco come tu fai. Beh, tanto è vero che i carabinieri e la polizia mi hanno detto che prima o poi a te ti arriverà qualcosa, ma molto, perché non sarai più in grado di andare neanche più a lavorare, perché non potrai né più guidare e niente. Dunque sappiti regolare, vaffanculo farabutto maledetto schifoso.
1: Salve,
0: memoria all'istante, farabutto,
1: le auguro una buona serata. Altro che toccare ferro e fare il segno delle corna, ora mi toccherà andare da un esorcista. Ma vi ricordo che questo sabato nel nostro mobilificio di Biella ci sarà come ospite Sbirulino, e a grande richiesta nel parcheggio Holler Togni, che salterà sei vecchie con la Graziella.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
5: Abbonati a Netflix.
4: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Netflix.
6: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
4: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
7: Netflix. E domani alle 18, non perdere!
8: Hai il costume al contrario, deficiente!
9: Ma io sono un supereroe!
8: E chi cazzo sei?
4: Arrow Esho, il supereroe con il costume al contrario.
10: Abbonati a Netflix.
7: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla.
4: Il primo uomo sulla duna.
9: E non è buono.
4: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
7: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
8: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Che cos'è?
4: Che memento?
8: Sembra un posacenere.
7: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As Fidanken.
4: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As Fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
11: Pru, li spru.
12: Mi piace. Gli spru.
4: Squal Simodo.
7: Netflix. E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
4: E allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
12: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
13: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
3: Chi cerca lei?
4: Ma questo è un documentale!
5: Sono un uomo, che signora!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Prego, scusi.
4: Ti ha piaciuto?
8: Che vuoi?
9: Sono Rocco Siffredi.
10: Schifo, una merda!
2: I classici di Wender.
7: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Ma vai a fangulo, faccia di culo!
6: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
7: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
7: Ma vatta cacca, va!
6: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
7: Ancora, che vuoi?
6: Tu su chi cazzi?
7: Eh?
6: Tu su chi cazzi?
7: Ma vai a fanculo, va!
6: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! Ah!
7: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente!
13: Hey!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Porca ma...
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
13: Prata!
6: Tu su chi cazzi?
13: Ma porca, ma dove la chi sei?
6: Ah! Io sono il
13: sergente.
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
14: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
2: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
15: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
16: Pronto?
6: Come ti
16: Pronto?
6: Chiami, faccia di merda?
16: Sto preso come chiamami? Chi, come ti chiamo?
6: Tu su chi cazzi?
16: No, tuo mare che puttana su chi cazzi di Marco.
6: Io sono.
16: E tuo padre si fa una sega di Marco di la guarda.
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
16: E mi sono Tony Spada, Marco in quel mortorio della paura.
6: Ah!
16: Puttana.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
16: Col cazzo puoi? Non so quale domanda le fai mi... Aiovoidi! C'è due risposte e l'acqua... Sei un figlio di puttana... Aiovoidi!
6: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
16: No, poi non so, io sono un cazzo di Enacoi.
6: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
16: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana è tuo mare, Enacoi. Se mi presenti a tua sorella, mi scopo anche quella.
6: Strangolati da solo!
16: Figa tuo mare.
6: Tu su chi cazzi?
16: No, che puttana è tuo mare, su chi è tropico. Ma vai, strafiga, non sopporto voi.
6: Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome?
16: Poi, se te sa quanta neve che mi fai, Marcoi.
6: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
16: Guarda, amico, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, Marcoi. Poi,
6: il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
16: No, poi, mio è sangue del porco. Sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco.
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
16: Pronto?
6: Tu succhi cazzi?
16: No, per poi mi succhi la bamba da qui! Succhi la bamba con i cani! Pronto! Pronto! Mi succhi la bamba con i cani! Anche quando corro, troppo io!
2: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Prego, scusi.
4: Sacco aiuto!
8: Che vuoi?
9: Sono Rocco Siffredi.
10: Schifo, una merda!
2: I classici di Wender.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
17: Però,
4: però, però,
17: però,
4: però, però,
17: però,
4: però,

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the zoo.
3: Questa sera i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone.
4: Un sapone! Un sapone!
3: Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice. Pomata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
4: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
5: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
4: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
5: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
4: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
5: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
4: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
5: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
3: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
6: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
7: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
8: E qua ci abbiamo che è stata lei!
7: No, ma non sono stato io, è stato mio nipote!
8: Allora, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote.
7: Ah beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
8: Va bene, arrivede, addio anzi!
7: Non ci vediamo più!
8: No!
7: Che mi punge?
3: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati, oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoyotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot, il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
8: Ti distruggerò, Tetrabot!
7: Sì, mi sa anche me.
8: Non ti muovere!
7: Che fai, sfotti? Aia!
8: Figa, ma fai qualcosa!
7: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
3: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
9: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: salvi.
1: Leo, vieni qua, vieni.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Mo ce n'ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione,
2: dico,
1: 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
0: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
0: Di arretrati.
2: Di
0: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
0: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.

0: This is a zoo, only for you. In questi anni, trascorsi a fare scherzi telefonici, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di personaggi assurdi, come la vecchia di Locate.
1: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiosa.
0: Il vecchio sordo.
2: Non lo sento.
0: Belvamen.
3: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
0: L'elettricista.
4: Succiami l'uccello!
0: Il macellaio romano.
5: No, a me piace solo la sorca.
0: Pasqualina.
6: L'uccello di cazzo.
0: Ocello Antonio.
7: Sì, ma a tenuta ci rubo un cazzo. Oh yeah.
0: Santina e il signor Cappella.
8: Ma va a farte benedire.
9: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
0: E l'immortale Antonio Nocito.
10: E cerca di morire che è meglio, eh?
0: Ma nell'ultimo periodo è arrivato un nuovo dominatore degli scherzi telefonici.
11: Pronto!
0: Un contadino fulminato che spala merda dalla mattina alla sera.
11: What?
0: E sbraita su tutti senza alcun senso.
11: Ma stai perché non mi si vede? Ma cosa devi vedere?
0: Lui è...
11: Ma chi sei?
0: Ennio.
11: Ma che tu porti?
0: Ennio. Con la doppia N.
11: Ennio, Ennio, Ennio.
0: E oggi lo metteremo a confronto...
11: Ma...
0: con Antonio Nocito.
11: Bello!
0: Lo scontro devastante sta per iniziare. Antonio Nocito con la sua moto da cross tutta sgangherata versus Ennio. Andiamo!
11: Pronto!
12: Pronto?
11: Pronto! Chi sei? Pronto!
12: Pronto?
11: Pronto!
12: Ti sei fatta male!
11: Ma chi sei? Chi sei?
12: Tu parlo con Nocito Antonio, no? Poverino!
11: Ma che cosa hai detto che non ti capisco, bastardo!
12: Ti sei fatta
11: parla
12: male.
11: Bene, parla bene che non ti capisco! Chi
12: Pronto?
11: Sei?
12: Pronto?
11: Pronto!
12: Melo!
11: E la moglie, tua madre! Chi sei?
12: Bello!
11: Ma vai a cagare! Chi sei, bastardo?
12: Tu parlo con Nocito Antonio!
11: Ma te sei il terrore! Chi sei? Chi sei?
12: Ah! Io mi chiamo...
11: Tua madre! Tua madre! Chi sei? Hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio con la doppia gli, bastardo!
12: Ti è piaciuto?
11: Ma che è piaciuto tu hai la mare che hai sbagliato il numero, bastardo terone!
12: E ecco è già!
11: Vai a cagare, vacca la
12: cornuto!
11: Ma la tua madre sarà una brutta bastarda di merda! Bastarda anche te! Lasciami stare che sto lavorando!
12: Ecco!
11: Ti hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
12: Capito!
11: Perché ti metti a gridare? Ma mi stai sulle palle, ferone! Ma è importante il numero che hai sbagliato! Brutto bastardo!
12: Avendo tu e tutta la razza!
11: Ma vai a cagare tempo a tutta la tua razza, bastardo! Bastardo! Vai a cagare, vai a cagare!
12: Cretino, succhino! Da tutta la razza tua pure in morte! Capito.
11: Pronto! Ma da salva di terrore! Ma chi sei? Dimmi chi sei! Tua madre! Tua madre, brutto bastardo! Che cosa vuoi?
12: Mio cugino!
11: Ma tuo cugino? Ma chi è tuo cugino? Chi è?
12: Cerca di morire, che è meglio,
11: Che io devo morire? Ma devi morire te, bastardo terone! Ma te hai sbagliato il numero, te l'ho già detto! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Con chi vuoi parlare? Terone, la bastarda, bastarda, te si ti messa al mondo! Ma te hai sbagliato il numero, ma che cosa vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, ma dove stai?
11: Ma non mi fai, sei il vero comico, tuo cugino! Para sala, tuo cugino! Come te lo devo dire? Guarda il tuo numero, guarda che numero hai fatto, bastardo!
1: Che Dio! Cielo! Che tu f***o pure i
11: non ti capisco! Non ti capisco quello che dici, brutto bastardo! Allora io a tua madre, lasciami stare che sto lavorando!
1: Bastardo!
11: Vai a cagare!

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Faceva la bella vita rubando mongolfiere. Ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il barone gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male, ma il barone gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il barone gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Pronto?
4: Sì, pronto, salve.
5: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
4: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
5: No, però in quanto abbonato Rai volevo dimostrarvi il mio dissenso.
4: Rispetto a?
5: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i mo***i.
4: No, guardi.
5: Credo che i ragazzi vengano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
4: C'è stato un...
5: E io non so chi sia l'animale che organizza queste... No. Queste rassegne, non so. Dove,
4: no, guardi, mi scusi.
5: Cosa
4: se la...
5: fanno? Se votano il più bello, il più alto?
4: Mi
5: come
4: scusi,
5: i cani? Cosa ho capito?
4: Mi perdoni se la interrompo,
5: cioè,
4: ma.
5: Devo
4: lei...
5: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci perché non capisco in che modo ci sia una fiera dei
4: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo perché questo, si tratta di una fiera di mongolfiere.
5: Allora ci sono i di donne molto. Che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
4: No, mongolfiere non è una fiera. È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben 2 mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
6: Allora, buongiorno!
4: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
6: No, io ho i risultati delle sue analisi.
4: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
6: Ho questo numero di riferimento.
4: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
6: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
4: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque... Non...
6: È il medico lei?
4: No, però io...
6: Sono io il medico.
4: No, però io
6: Chi
4: sono...
6: ha pagato 150 euro per fare il test?
4: Era una visita oculistica.
6: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
5: Sono queste tac moderne.
4: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il barone gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio, del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
6: Gol, porca...
4: No, oh, guardi.
6: Gol, porca...
4: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il barone gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
6: Ma mi ha buttato giù.
4: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
6: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
4: Sì, dica.
6: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes.
4: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
6: Scappata un po' la mano con la microsonda.
4: Sì.
6: E per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto.
4: Sì.
6: Come lo chiama lei? buco nel culo.
2: Sì, come...
6: Vogliamo essere triviali.
2: Sì, sì.
6: Lo sfintere.
2: Sì, vabbè, quindi...
6: Abbiamo notato una dilatazione anomala.
2: Non credo.
6: E quindi la inviterei per favore a non utilizzare elettrodomestici.
2: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
6: Non sono i suoi?
2: No, non lo
6: faccio. Li noleggia. No,
2: non inserisco niente nel mio ano.
6: Si astenga comunque.
2: Va bene, mi asterrò.
6: Rapporti sessuali non protetti.
2: Sì.
6: Può praticare ancora il sesso orale.
2: Sì, che non c'entra niente, ma...
6: Se va dal nostro podologo, sì, fa una visita dentistica. Approfondita.
2: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata, ho paura, pronto?
3: Babbo Natale, sei un figlio di puttana.
2: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir 1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Oh, oh, ho sentito, sì, che un bambino ha telefonato.
2: Immagino sia Babbo Natale.
7: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
2: Ma scusi, ma...
7: Sono Babbo Natale.
2: Sì, certo, va bene.
7: Non so benissimo,
2: no.
7: È per quello che sta andando a casa.
2: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha svisto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it.
8: Gol! Porco!
2: Alla prossima puntata.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la...

0: Pronto? Pronto?
1: No.
0: Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: Ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu la tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare il castello brutto, sporco, vecchio. Tu
0: vieni a Transilvania. Va bene.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Tu mostro? E io minchia! Dura! Accidere tu e mamma te! Succamela! Ammazzati! Tu succami il cazzo! Ti s*** in bocca! Ti piace, vero? È perché sei ricchione, sei, ammazzati!

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Uè arancia meccanica, va che viviamo a Concorezzo mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni 80. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.
1: Sì, ma porco, niente odori, ma mica son diventato sordo per la Madonna.
2: Amore, svegliati! C'è un fortissimo odore di zolfo. Presto scappiamo. Potrebbe essere lo scaldabagno a gas.
3: Calmati, è cacca.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Quella scorreggiona della vicina ha mangiato ancora le verze.
4: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andatela.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sa media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: is a zoo only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può uscire dal coma in Bentley. Elon Musk può festeggiare il suo onomastico una volta alla settimana. I detective privati americani aprono le porte con una carta di credito. Elon Musk ci riesce con un Bitcoin. Molte persone parlano da sole, ma solo Elon Musk può sfidarsi a ping pong in doppio misto. Elon Musk può bluffare alla roulette. In Italia è custodita una teca con dentro la salma di Padre Pio. Elon Musk ha in salotto un barattolo di vetro con Buddha sott'aceto. I gattini postano su Facebook foto di Elon Musk. Sulla pizza 4 stagioni di Elon Musk c'è Vivaldi. Google impiega circa 0,36 secondi per compiere una ricerca, di cui 0,25 per chiedere conferma della soluzione a Elon Musk. Elon Musk è così evoluto che ha anche il mignolo opponibile. La carta igienica di Elon Musk è dell'American Express. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto? Sei.
3: Buongiorno signor Ennio, sono Clint Eastwood.
2: Che cosa vuoi?
3: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare coi cavalli. Noi siamo dei cowboy.
2: Ma sono un capo delle vacche.
3: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere ranch con i cavalli?
2: Ma sono le mie vacche!
3: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la grigliata. Sì. Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
2: Cosa devi fare?
3: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. Con John Wayne, che dobbiamo trovarci. John Wayne è un grande. John Wayne, un cowboy. Allora si pronuncia John Wayne. Allora sentimi, noi tra poco arriviamo con i camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
2: Ma dove li metti i cavalli?
3: Adesso ti passo John Wayne. John Wayne!
2: Perché ci devo mettere i tuoi cavalli?
3: Perché noi facciamo questa gara? Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
2: E passami per il porco di un
3: cavallo che sta arrivando, lo senti il cavallo?
2: Hai preso il cavallo?
3: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne.
2: E passami il Wayne. Bastardo!
3: Sì, perché uso il cavallo!
2: Cavallo, te lo porco d'un... Ti deve dare 4 scalzate nella faccia! Brutta merda!
3: Tu chiamami John Wayne! È una cosa importante. Allora noi vediamo io, John Wayne e Clint Eastwood. Da te nel campo, io, John Wayne e Clint Eastwood. È l'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood. Perché veniamo lì per fare un rodeo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
2: Esatto,
3: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
2: Le vecchie da burrare. Le vecchie da burrare.
3: Le portiamo io, Clint Eastwood.
2: Dai,

0: Vabbè.
1: Una volta mi dico, la forestale mi ha portato via il fucile, bastardo di bastardo.
0: Perché, scusa, cosa hai combinato? Scusa, ma cosa hai combinato che ti hanno portato via il fucile?
1: Bastardo, era casa dal vicino, sono andato dal vicino, bastardo. Ora il pistolello e il fucile a col sale. Ma fermato, ma l'ho fermato, brucia merda. Ma l'ho fermato alla forestale,
0: ma tu hai sparato al vicino? Ma tu hai sparato al vicino?
1: Ma io ti ho sparato col sale, gli ho sparato dietro col sale, bastardo!
0: Ma perché?
1: Ma perché non c'aveva la mucca che c'aveva in casa! C'aveva la mucca in casa, la mia vacca, porco non...
0: Ma
1: adesso i tuoi cavalli, non ce la posso tenere!
0: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
1: Ma io nel porco non... Ti odio, brutta merda.
0: Vengo lì con quattro vecchie da burrare. Io comunque ti voglio bene, Ennio.
1: Vengo tu con la panda.
0: Io ti voglio bene, Ennio.
1: Bastardo te. E quando sei andato?
0: No, ma scusa, ma io ti amo.
1: Vai a cagare, bastardo.
0: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
2: Ma... questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
3: Bellissimo, grande Ennio, numero
2: grazie
3: uno.
2: Grazie Ennio, bravo, come sempre, grazie.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
2: Ciao.
1: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
3: Sono Antonio da Barletta ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
1: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti che facciamo i saluti.
3: Sono ancora in linea.
2: Ciao.
3: La busta, devo scegliere la busta.
1: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai.
3: Pronto.
2: Ciao.
1: Senta cazzo, la Sguendalina del Porto Gruaro che compie 169 anni, il barda Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
4: Va bene, Giacca, saluta.
1: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lilli Puziani.
4: Buona Giacca, dai, va bene così veloci, dai, basta.
1: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura,
2: ciao.
1: Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
2: Ciao, ciao Agnelli, Agnelli.
1: Manuela Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
4: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
1: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni,
2: Chiara.
1: Gianni Boncompagni, salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata,
2: ciao,
1: in faccia, ha rotto i coglioni.
4: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre, dai, Giacca.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
2: Ciao.
1: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
4: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
1: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
4: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
1: Lando Buzanca, ballando con le stelle.
4: Che se non tentasse non sente, Giacca.
1: La stella polare è in ultimo ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen.
4: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
1: Elena Santarelli.
2: Ciao Elena.
1: Ciao Elena, sì, sì. Il tavernello, Maravenier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
4: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
1: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
4: Signora, vuol dire a Giancca di chiudere? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
1: In linea 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
2: Ciao, ciao.
4: Basta, Giacca! Dai, che bella curta non ha il contratto.
1: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
4: Porca Giacca, dai!
1: Naruto!
4: E staccategli la spina, sto stronzo!
1: Ratatouille!
4: Basta, Giacca!
1: Tullio d'Episcopo!
4: A me non mi saluta!
1: Stalli e Olio, Stan Lee, Bruce Blee!
4: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca!
1: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei!

0: il cazzo, a me non mi saluta.
1: Bianca e Bernie.
0: Saluta per Cianca.
1: Bernie Ecclestone, Rolling Stone.
0: Cianca, saluta perché vengo da là,
1: Vuoi salutare qualcuno? No.
2: Ciao.
0: Il cazzo.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
0: Andiamo a morire domani, sta merda. La traffa culo.
2: Ciao, ciao.
0: E ciao, porcazzo pure te.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello zoo di Centocinquino. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca... Ta cazzo di tosse, cadai su, su... Divertentismo... Ca... Lanciatemi fazzoletti. Panico, papanico, papanico, starnuto. Ca...
1: E intanto in Vaticano...
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casablanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non forse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco d***o, quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio! Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto! Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sborrato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh sacrebleu.
0: Digicom 24, Breaking News.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione così rapida sia stata causata dagli amplificatori della TDK usati dal DJ mentre faceva la sua serata.
8: Acciù! Sono uno starnuto in sottofondo durante questo servizio TG, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: La città è stata completamente transennata e chiusa per il momento. Attenderemo sviluppi.
3: Oh, porca troia, merda, minchia, cazzo, cazzo, culo, merda, puttana, Mr. Fantastic. Ma perché fate tutto questo, bastardi mangiariso?
6: Oh, perché Papa ha tirato uno schiaffo ad una nostra connazionale.
3: E così voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Sì, non potevi essere più dettagliato di così, sì. In laboratorio abbiamo creato Covid, sì, perché Covid è stato creato in laboratorio, per usarlo nell'evenienza. E questa ci sembrava ottima occasione.
3: Non la farete, Franca. Lo dirò a tutti, gorgonzola, barbabietola, puttana.
6: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata ve l'ha cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
3: Cosa? Sua Santità?
9: Salve, Marco. Il vero papa non c'è più.
10: Ora c'è questo Cincischione. Cincischione.
3: Oh no, devo fuggire.
1: Marco, come al solito fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
3: Fabio, cazzo merda culo.
11: Belin, cosa urli?
3: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale. Hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minchia puttanaccia.
11: Belin, sì, Marco.

0: sociale, Belin.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanghigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Belin, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In cali inviate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in cani, sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: Inca panico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri sono alla ricerca di una pompa per fottere la benzina dalle macchine e chiameranno i ferramenti.
3: Minchia paura!
4: Oh, sto parlando. Pronto? Sono Massimino di Quart, ferraio? Ferramentazzi, cose di attrezzature? Ho un'emergenza, una cosa importante.
5: Non ho capito.
4: Immaginavo, ti ho sentito un po' tonto. Sono Massimino di Quart, ferramenta?
5: Sì.
4: Ah.
5: Chi parla, scusi?
4: Minchia, te l'ho appena detto. Che cazzo. Ce l'hai la terza elementare? Forse. Ascolta, devo aspirare la benzina dai serbatoi delle macchine. Ce l'hai le pompe? Qualcosa per ciucciare la benzina dalle macchine?
5: No.
4: Sai che adesso vengo lì ti tiro uno schiaffo che ti lascio proprio per terra, scemo. Cazzo di modo di rispondere hai? Prevarico! Anda!
5: Ma vaffanculo!
4: Dai tua mamma!
1: Tamarri!
5: Veramente...
6: Mamma mia. Che... L'eroina negli anni 80 proprio ti ha devastato. Senti, pronto?
5: Pronto.
6: Veramente? Senta, un'informazione, a me servirebbe un'apparecchiatura che mi aspiri la benzina dalla macchina.
4: Lo spompino a serbatoi.
6: Cioè quello...
5: La gomma. No, non ne trattiamo di questo.
6: Senti,
5: questi articoli qua non li trattiamo.
6: Ascolta, Polifemo, Ulisse con la barca e tutti gli altri fatti col vino che c'hai in bocca, magari tirali fuori.
1: Tamarri.
7: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
5: Cosa sei tu qua, pronto?
6: Sei qua? Pronto? Ferramenta?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve, piacere, Giovanni. Un'informazione, voi ce l'avete la pompa per prendere la benzina dalle macchine? Perché ho bisogno di una pompa che mi entri in tutte le macchine, che devo fare un po' di macchine.
5: No, non ce l'abbiamo.
6: Non ce l'abbiamo, eh?
5: No.
6: E questo è un problema adesso. No, vabbè un cazzo, non ho capito. Sto ancora parlando, che già mi chiudi il telefono, vabbè che... Oh, ma non ho capito, come cazzo fai a vivere, scemo? Coglione!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì?
6: Buongiorno!
5: Buongiorno a lei.
6: Salve, senti, ce l'hai la pompa per la benzina?
5: Manuale, sì.
6: Oh, ma ce la fate o no? Minchia, uno mi dice sì, uno mi dice no. Ma come cazzo stai? Mi fai venire nervoso!
1: Tamarri.
8: Pronto, veramente?
6: Ciao, come stai? Tutto a posto? Senti, un'informazione. Ce l'hai qualche tubo o qualche... Ti spiego cosa devo fare. Dobbiamo tirare su la benzina dalla macchina. C'è un metodo, un marchingegno per ciucciarla? Sì, sai che si fa col tubo?
8: Io c'ho i travasatori a polmone.
6: Cioè?
8: So praticamente un tubo fatto apposta per livellare l'acqua con una sorta di pompetta a mano. Il problema è che c'ha un beccuccio bello lungo.
6: E devo quindi devo fare un'aspirata io o va in automatico?
8: No, quello si aspira tramite il movimento di questa pompetta.
6: Un pompino praticamente.
4: Se l'attacchi al cazzo.
8: È quello.
6: Cioè, se me lo attacco al cazzo mi faccio un pompino praticamente. Cioè, può essere una cosa erotica.
8: Non so se te c'entra, però il funzionamento è quello.
6: Ah, perché alla fine è piccolino, no? Non c'entra.
8: Sì, no,
4: in culo ciuccia la merda.
6: Però se lo metti in culo, come dice mio cugino, ciuccia la merda. Senza essere volgari. Mica ci faccio tutto con queste, capito proprio?
4: Sì, anche gli occhi li ciuccia gli occhi.
6: Li ciuccia gli occhi. Ciuccia, ma un occhio lo ciuccia se vuoi. Cioè, se lo appoggio all'occhio, tipo uno che ha fatto uno sgarro con noi, che lo leghiamo. Poi se gli aspiriamo, gli ciucciamo l'occhio.
8: Ma se te lo sei comprato, ci puoi provare a succhiare quello che te fai.
6: Minchia, mi sei simpatico. Come ti chiami? Che sei proprio
8: Lorenzo.
6: Minchia, che nome da lì. Vabbè, ciao Lorenzo, grazie.
8: Ciao, grazie.
6: Ciao, ciao, grande, grande. A posto.
1: Tamarri.
5: Buonasera.
4: Salve. Sono Massimo di Quarto. Scusi, voi ce l'avete i ferri di cavallo?
5: Non ho capito niente, scusi.
4: Mi perdoni perché sono a cavallo. Sono a cavallo, sto venendo là, ci avete ferri di cavallo?
5: No.
4: Devo riparare una briglia, le briglie le riparate?
5: No.
4: Aspetti un attimo che mi fermo col cavallo perché... Scusi, stavo cavalcando, ma non ho avuto questa esigenza perché ho finito la benzina, no? Allora, prima cosa che ho trovato un cavallo, sto venendo là. Avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
5: Due le volte.
4: Sto parlando con te, sciroccato. Ce l'avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
5: Non c'è specifica. Se vuole c'ho quella del vino.
4: Ah, tu parli a caso. Cioè uno ti fa una domanda e tu dici non c'è specifica. Bellissima sta cosa. Cioè in che senso? Quella del vino?
5: Per travasare il vino, sì.
4: Io devo rubare la benzina dalle macchine.
5: Quello va bene.
4: Ok, ok. C'avete un parcheggio per il cavallo?
5: Certo.
4: Arrivo.
5: Prego.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: No. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. This duration is in the fic.

This is Mega Man. Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Come può un uomo non sapere di essere stitico?
3: Ma che cazzo ne sapevo io? Mica sono medico!
2: Come può un uomo non sapere di essere tatuato?
4: C'avevo ste macchie nere sulla pelle, mi lavavo, ma non venivano via, nemmeno col ciffo ammoniacale.
2: Come può un uomo non sapere di essere parroco?
5: Tutte le volte che mi chiudevo nel cesso e tiravo la tendina, arrivava sta gente che mi raccontava i cazzi suoi. E pensavo, ma che cazzo volete? Ma chi vi conosce? Invece ero Don Mario, ciò.
2: Nessun sospetto.
6: Non pensavo mai. Non...
2: Nessun dubbio.
7: Mi sembrava tutto normale.
2: Nessun sintomo.
6: Oh, stavo bene, eh?
2: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa. Quando la televisione ha finito le idee.
8: Würstel von Düsseldorf è un impiegato comunale dell'anagrafe di Barletta. Posto fisso, mutua, tredicesima e tutti i cazzi degli statali. Ma qualcosa nel suo atteggiamento non convince pienamente i suoi colleghi.
9: No, quello è un tipo strano. Arriva puntuale, mai una volta in muta, mai che si fa timbrare il cartellino da un altro collega. Non fa nemmeno il doppio lavoro in nero. Boh, mia moglie dice che è autista, ma io lo vedo che viene in bus.
8: Il suo 1,94 di altezza, i capelli biondissimi, i pantaloni alla zuava con le bretelle e la carnagione troppo chiara per quelle latitudini, attirano su Würstel von Düsseldorf i pettegolezzi della gente, preoccupata dal suo strano accento e invidiosa della sua Mercedes.
10: Sono maestro dell'elementare di Würstel e mi ricordo che a scuola per la merenda si portava questa roba un po' pesante, diciamo lo sting di maiale con la birra. E con Magneti allora ci dicevano le cose tipo Beckenbauer, Hitler, queste cose qua che si dicono i bambini, no? E poi ci tiravano le cozze pelose, ma secondo me non era bullismo, era più goliardia, non come le coltellate della quarta B.
8: Würstel von Düsseldorf infatti non sa di essere tedesco. Una malattia cronica, come il favismo, è tifare per la Juve, che oggi conta circa 83 milioni di casi nel mondo, tra i quali molti turchi e una cifra di terroni. Un'aberrazione genetica che conduce al desiderio irrefrenabile di girare filmetti porno amatoriali con donne grasse e che rende impossibile saltare le file in posta e parcheggiare in doppia fila.
11: Quando sono stato piccolo tutti mi prendevano di in giro perché parlavo con questo R moscio. Poi verso i 21 anni ho sentito il bisogno di mettere i sandali sopra le calze. A quel punto la fica improvvisamente è sparita di mia vita e allora ho capito di avere un problema.
8: Emarginato dalla società per colpa del suo essere tedesco, Würstel von Düsseldorf decide di andare in pellegrinaggio a Međugorje per chiedere alla Madonna di essere guarito. Ma il destino ha in serbo per lui un piano diverso.
12: Ero l'autogrill di Rizzone e vedo nel Vespasiano accanto al mio questo bietolone tutto biondo coi baffi neri e una tega lunga così. Ho sentito che tra di noi c'erano legami di sangue. Oltre che di tega, senza nemmeno finire di pissare, gli ho buttato le braccia al collo e gli ho detto: ragazzo mio, io ti ho chiamato la mamma. È stato molto commovente.
8: Quell'uomo con le mani pisciate, infatti, è il Gualtiero Magnani, un tempo bagnino della spiaggia 97 di Riccione che, raccontano le leggende, avrebbe affondato più tedesche di un sottomarino russo nella Seconda Guerra Mondiale. Un vecchio trapano, fertile come un quintale di guano, grazie al quale Würstel von Düsseldorf scopre di essere malato di tedesco soltanto a metà.
11: Dopo aver saputo di avere un papà italiano, la mia vita è cambiata. Riesco perfino ad arrotolare gli spaghetti usando il cucchiaio. E ieri ho anche preso un autobus senza biglietto. È stato molto emozionante. Ce l'ho ancora duro adesso. Anzi, conoscete mica una cicciona da chiaffare?
8: Ancora una volta, il genio italico ha salvato un brutto mostro scherzo della natura dall'emarginazione e dalla morte. Perché sì, ok la Audi e la Bex, ma vuoi mettere una carbonara sul lago di Garda?
9: Forza figliolo, tu davanti, io di dietro, diamoci dentro!
11: La vol, pappe, mi la vol!
9: So, so che bello essere padre! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Sono decenni che parlo di questi luoghi e delle persone che li abitano. E come sempre avviene verso fine vita, avendo io quasi 80 anni, posso serenamente giungere ad una constatazione ponderata che riassumerei con le seguenti parole. La montagna è una merda.
1: Allora, sarò chiaro una volta per tutte.
2: In cosa, nonno?
1: Da oggi mangio solo io il formaggio e voi vi arrangiate.
2: In che senso?
1: Ne ho i coglioni pieni di vedervi ingozzare con il frutto della mia fatica, di bastardo.
2: Ma smettila di lamentarti, che non fai un cazzo.
1: Ma come ti permetti, Nana?
2: Il formaggio lo inculi di notte dal casaro.
1: Non è vero.
2: Piantala di continuare a menarla, che lo fai tu. Lo sappiamo da sempre che non sei capace a fare un cazzo.
1: Ringrazia che sei una bambina, altrimenti ti avrei massacrato di pugni, piccola merda ingrata.
2: Ognuno di noi qui ha un compito, e il tuo è quello di fottere il formaggio al casaro. Quindi non lamentarti e fai il tuo lavoro.
1: Ho detto che mi sono rotto i coglioni, non vi do più un cazzo.
2: Tira fuori quel formaggio di merda e smettila.
1: Ti ho detto di no.
3: Sei, state parlando di formaggio?
2: Esattamente.
3: Dai nonno, spara una fetta, che ho lo sbrano chimico da dopo serata.
1: Fottiti mongoide.
3: Ma come?
1: Da oggi niente più formaggio.
4: Mamma mia, che fame! Nonno, mi offriresti del formaggio?
1: Porca...
4: Ehi, ma che succede?
1: Allora, adesso che siete tutti qui, ve lo dico una volta per tutte. Io non ve lo do più il formaggio. È il prossimo che apre la bocca, anche solo per pronunciare la parola formaggio, gli stacco tutti i denti con un pugno. Sono stato chiaro?
2: Vabbè, oggi gli gira così al vecchio straccione. Vedrete che domani, quando gli passa la sbornia, si dimentica tutto. Andiamo a mangiarci qualcosa dalla pattumiera della locanda in paese, va?
5: Ehi, sentivo che parlavate dalla cucina. Vuol dire che c'è del formaggio fresco? Spero di sì, perché ho proprio tanta famona. Nonno, mi daresti del formaggio?
3: Minchia, che lecca!
1: Vi avevo avvisati.
0: La montagna è proprio una merda.

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
2: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
1: che aprirà
2: ricchissima
1: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Mica, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave, tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva, lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Oh. Ah, però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone!
2: Che
1: bello il cazzone! Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: No, non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare la fila? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della canzone austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi, guardando l'immane quantitativo di fica presente sul palcoscenico.
1: Piano, nonno! Se bevi così in fretta la birra, sarai ridotto una merda prima che inizi lo spettacolo.
2: Ah, fotte di stronzo! Tanto ho portato la grammata di Pamba.
1: Beh, se hai di che ripigliarti, tanto meglio. Eccoci, inizia la trasmissione!
2: Allora, porco c***o, chiudete quelle cazzo di fogne che voglio sentire quella merda di televisione, porco!
1: Ma sei pazzo! Perché hai sparato un colpo di pistola nel pub? Lo sai che rischiamo di finire in carcere? Brutto cretino ubriacone!
2: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo. Voglio vedere la fica. Voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa. In mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca. Mi sono dimenticato la coca. Porca
3: Ehi, nonno! Non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa!
1: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile! Inoltre è bevuto come una merda!
2: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo!
3: Calmati! Metti giù quel ferro brutto, pazzo, bastardo!
4: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita! Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo!
2: Non ci credo! Questo è un cazzo di miracolo! Brava, strompiolotta, cazzo! Brava! La babba!
4: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
2: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
1: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
5: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'Aristo...
2: Basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
1: Ma no, no, no, stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?
2: Vado a casa.
1: Ma perché?
2: Sono troppo ubriaco.
1: Ma sei sempre ubriaco, non puoi farti un destro ora che ce l'hai? Che problemi ci sono?
2: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto. Ho le allucinazioni.
1: In che senso?
2: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
0: E no, nonno. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Oh, che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè l'umido.
4: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
4: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
4: io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io a lui.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
0: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
0: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
0: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
9: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
12: Guardi,
9: forse
12: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
12: sì,
9: signora.
12: Questo.
9: Mi ascolti,
12: sì.
9: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
9: Non vorrei che sia. Come si chiama?
12: Don Gaetano?
9: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
12: Scusi, lei.
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciami se.
9: Arca ma.
10: Come sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
12: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
12: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
9: per
12: cosa
9: chi non
12: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
9: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
9: ma tu,
11: che ti ho
9: ma
11: fatto
9: che cazzo di ora si
11: preferito.
9: Mangia in questa casa, porca.
11: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono
12: ecco.
9: Quello della cacca,
12: sì.
9: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni.

0: Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchio@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek?
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Discovery Franco presenta... Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi.
5: I vichinghi e l'economia!
6: Accidento! Gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora va da potente vichingo fabbro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forciatore di spato e di ascio.
7: Salve, potente Knur.
6: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
7: Ah, bene, bene, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro duro e tagliopello, perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
6: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie, grazie,
7: grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie a cazzo! Dove andare tu, Knur?
6: Beh, io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie, grazie, grazie.
7: Sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, cazzo. Io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
6: In che senso io non capire?
7: Tu vuole ascio? Tu pagare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
6: Ah, tu vuole fare parato.
7: Giavol, se tu non ha oro, fa bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
6: Beh, e tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso da sarto di villaggio in cambio di violenza di mio buco caco caco molto caldo d'inferno.
7: No. Troppo poco.
6: Ma io brucio tanto mio buco cacco cacco per giorni per quantino di pelliccio.
7: A me non interessa, io voglio di più.
6: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero.
7: Dai, non interessa, io minimal.
6: Tu moderno, forse vuole fare di violenza mio tonno nuovo? Lei puzza puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco con l'inco.
7: Dai, dai, dai, io c'ho tonno tonno con capelli rosso che bacio il mio bocco con l'inco. Tato fichinco, Eric, in cambio ti spado.
6: Maledetto vichinco, Eric. Allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinghialo, e questo tubo che fa musico con soffio in buco.
7: Dai, dai, io non interesso. Da me ascio tu non può permettere. Parpone.
6: Ma io ho bisogno di arma per fare il guerro. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinghialo?
7: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
6: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio prima che io...
7: Cosa tu credi di farlo?
6: Tu ascio molto grosso in tua mano.
7: Io fabbro.
6: Già, tu fabbro è anche grosso grosso.
7: Vedi tu? Io batte ferro tutto il giorno, già? Mio braccio molto molto grosso grosso.
6: Già, io vede. Allora io mi accontento di martellino.
8: Bravo, tieni.

0: E regala anche ti chiodini.
1: Tu sicuro che non vuole fareti violenza sul mio buco cacco cacco in cambio di ascio? Gnur, io non sarto ti fillaccio. Piuttosto preferire arrostire il mio bastone piscio piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco cacco. Tu non sai cosa ti perde. Sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco buco. Io, ok, io andare. Maledetti orecchioni, dove andremo a finire?
2: I vichinghi.

0: nuovi Turbo Boomer.
1: Siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
2: Devi proprio fare sto casino.
3: Quale casino?
2: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
4: Già, quello devo farlo io.
3: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
5: Attenzione, Turbo Boomer!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
3: E chi stracazzo è?
5: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte: Pucci.
2: Porca troia, Pucci!
3: Minchia, sì! Grande lui!
4: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
5: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli hanno fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto. Turbo
1: Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
7: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati e lancia messaggi sbagliati senza contare che è un omofobo e permaloso del cazzo. Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda. Blocca e segnala.
2: Ehi Pucci.
7: Porca troia, i potenti... Turbo Boomer.
4: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
7: Siete qui per dare una cinghiata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
3: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
7: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
2: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
7: A me? E che cazzo ho fatto io?
4: Perché non vai a Sanremo?
7: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato. Il mio lavoro è quello di far ridere la gente. Ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne, e tutto sempre in massima leggerezza.
3: Porca troia sì, e mi hai sempre fatto sprutazzare merda dalle risate.
4: No, no, tu sprutazzi merda anche senza ridere.
2: Silenzio ragazzi, vai avanti Pucci.
7: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
3: Alla fine, sei un cagasotto.
7: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
2: Decisamente cagasotto.
7: Ma leggete i commenti allora.
4: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
3: Caspita, che cattivi!
4: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serve talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
7: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero e mi sono tolto da solo.
2: Ma dove sarebbero le minacce?
7: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
3: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
2: Già. Che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
4: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
2: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
3: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
7: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
2: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
7: Ma non parlarmi napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
4: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
3: Prendo la cinghia.
1: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
7: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer, mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
8: Sì!
7: I frocci! I n***i! Mia suocera!
2: Questo è il nostro Pucci.
3: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta e la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci, capita, forte. E poi i neri sono neri. Fate spasso, ma voi non ridete. Beh, allora ancora un altro. Mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera è una bastarda puttana e muore, porco.
9: Turbo Boomer.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: L'asciugone Palanca.
13: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite. Ma perché mi butta giù?
14: Buongiorno.
15: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
14: Mi dica.
15: E lei fa i prodotti vegani, no?
14: Giusto, mi dica.
15: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Gelata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato la nipote, insomma, che ha fatto tra l'altro un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lei... Comunque, insomma, andiamo dai Barba Gelata, Adamo e Maria Pia a cena e ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, beh, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama, una roba dei computer su Assemi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di Mantero, cioè, abbiamo speso
14: allora,
15: anche dei soldi.
14: Se magari verso le 3:30-4 parli con un chef direttamente.
15: Non ho capito, scusi.
14: Parli con il cocco direttamente.
15: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Gelata, portiamo le paste di Mantero, che andiamo con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se le cose sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo e vedi, a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapeva un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, ho fatto il cinghiale vegano. E beh, lì dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
14: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
15: Ma mi sta considerando, scusi?
14: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
15: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
14: Non ho mai saputa questa cosa.
15: Perché
14: le
15: spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
14: Senti, ancora cammini dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non rischio.
15: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno,
14: sì,
15: quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso,
14: va
15: con
14: bene,
15: il girello, gente, quando ancora camminava. Andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato lo stesso, però mi sono insospettito, capito? Perché essendo lui un cacciatore ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare
14: e
15: siamo andati via senza neanche mangiare le paste di Mantero, sa?
14: Va
15: è un
14: bene.
15: Peccato che Mantero...
14: Okay.
15: Volevo sapere se sta roba qua è possibile.
14: No, non è possibile da noi.
15: Ma da voi, però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
14: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
15: Perché le spiego che Adamo Barba Gelata il giorno dopo l'ho chiamato.
14: Gente davanti, possiamo sentirci dopo?
15: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo, perché al giorno
14: io
15: dopo...
14: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, gente davanti.
15: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore, perché al giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Gelata, ci ho detto, mia Adamo, lo chiamo Barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie è mia moglie. Comunque ci dico, mia.
14: L'ha messo dentro perché era bagnata.
15: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
14: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
15: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
14: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
15: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
14: Sì.
15: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
14: Ma che frega lei, scusi?
15: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando, invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso, qualche servizio clienti è, scusi.
14: Ho risposto al collega.
15: Ma scusi,
14: ieri che... era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono. L'ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
15: Ah, il cuscino, ma pensa... Ma guarda, mi dispiace... Pronto? Sì, cuscino, qua erano bulici che si inculavano. Questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di Gozo che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, vabbè, quello fa male. Ditelo voi, dai!
10: Lo Zoo di 105.
9: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
1: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026.
3: Porca Erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
2: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
4: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo. Almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
3: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
4: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà, Lord Giolitti!
5: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
3: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
5: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
2: E va bene, dai.
5: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica.
1: E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
2: Buonasera a tutti.
16: Ehi, ma voi siete i potenti? Turbo
2: Boomer! Esatto, siamo qui per farvi divertire.
4: Siate gentili che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
3: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
2: Forza Amanda, vai.
4: Questo è un mio brano storico del 1978.
3: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
4: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo. Volevo un rendezvous tomorrow. Io ce l'ho, ciucciavo.
16: Grandissima signora Lear.
3: Ma fermi. Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
16: Ho fatto il filmato alla serata.
2: E cosa stracazzo te ne fai?
16: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
4: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
17: Sì.
3: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
16: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
2: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
16: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
3: Bagianate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
16: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
4: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
16: ma non me lo sono proprio perso.
2: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
16: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni. Avete ragione.
4: Bene, direi che è il momento della cinghia.
16: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
2: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
3: Prendo la cinghia!
1: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
16: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
2: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
2: No, anche meno, dai.
3: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di... Turbo Boomer!
17: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is the zoo. This is the zoo.
18: È perlizia.
17: Vai, dai!
11: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
19: Milena è una giovane neolaureata, intraprendente e piena di idee. Pronta a sfidare i luoghi comuni e le convinzioni sociali per dimostrare che il mondo dell'imprenditoria non è riservato ai soli uomini. Riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori figli di papà, puttanieri e ignoranti?
20: Ciao a tutti, sono Milena.
21: L'italiana?
20: Sì.
22: Fai bocconi.
20: Ma come si permette?
23: Scusa, ma tu sei la nuova segretaria a Porcona?
20: No, sono una concorrente, voglio fare l'imprenditrice.
22: Vuoi fare l'imprenditrice e non hai il pene? Questo non è possibile.
23: Sei stronze.
21: Questa è proprio bella, guarda, sei talmente spiritosa che il posto da segretaria quasi quasi te lo darei anche se non facessi bocchini. Però tu li fai bocchini, giusto?
20: Allora, basta, io non sono qui per il posto da segretaria, sono una concorrente con un'idea imprenditoriale di sicuro successo.
22: Ah, non ho capito bene, sei una concorrente tu?
20: Sì.
22: E li fai bocchini?
20: Emma, no! Io me ne vado, andate a farvi fottere, maschilisti del cavolo!
21: No, aspetta, Milena, torna indietro, ti sei dimenticata di farci bocchini!
20: Cretini!
21: Imbecilli!
22: Gli davo anche 100 euro, cazzo!
19: Luciano è un buono a nulla che vive alle spalle dei genitori e paga le prostitute coi buoni pasto della madre. Non ha mai lavorato un giorno in vita sua e non intende cominciare proprio adesso. Per questo ha pensato a un prodotto che potesse sfruttare i più sfortunati ed è pronto a convincere la nostra giuria di imprenditori a finanziarne la produzione.
24: Ciao, sono Luciano, a me mi piacciono le mignotte!
21: Parole sante, questo ragazzo sembra proprio il figlio che non ho mai riconosciuto.
22: Tu hai proprio la faccia da imprenditore, però ce l'hai l'idea abbastanza bastarda, Luciano.
24: Certo, eccola qua.
22: Cosa sono, scarpe di ferro?
24: Non proprio, vi presento le scarpamite, delle scarpe ricoperte di calamite.
21: Scarpe ricoperte di calamite. Cosa potranno mai servire? Bellissimo.
24: Vedete, al giorno d'oggi un barbone di talento piazzato nel posto giusto, magari, che so, fuori dallo studio di un medico, può fare anche 50 o 100 euro al giorno in monetine. Quindi mi sono detto, come faccio a rubargliele? Semplice, con le scarpe mite. I barboni stanno sempre per terra col loro piattino davanti, no? Allora noi, indossando le scarpe mite, semplicemente ci passiamo vicino e tic trac tric trac tric attiriamo tutti gli spiccioli sulle scarpe e poi ce la diamo a gambe. È un metodo sicuro e molto redditizio. Oggi in un'ora di passeggiata ho fatto quasi 300 euro.
21: Ma ragazzi, ma è un genio, è un genio, un genio, un genio.
24: Purtroppo, devo dire la verità, purtroppo non è un'idea mia, è di mio cugino, però io l'ho ammazzato e gliel'ho rubata, ecco.
22: È una persona di buon cuore.
21: Questo sì che è pensare da imprenditore. Tu sei veramente tagliato per questo lavoro, perciò ti forniamo subito un assegno da 300 milioni di euro per iniziare la tua attività.
24: Cazzo!
19: A 6 mesi di distanza, la ritrosia a sboccare il prossimo impedisce ancora a Milena di trovare un lavoro. Mentre l'attività di Luciano va a gonfie vele. Le scarpamite sono diventate infatti le calzature più vendute al mondo, grazie anche a una testimonial d'eccezione.
0: Ciao, sono Chiara Ferragni, la donna più ricca del mondo. Come ho fatto a diventarlo? Semplice, porto il 78 di piede e indosso solo scarpamite. Mi basta mettere i piedi sullo zerbino per attirare a me tutte le monetine raccolte dai barboni nel raggio di 300 chilometri. Scarpamite, le scarpe perché è troppo figo per lavorare. Parola di Chiara Ferragni.
7: Radio 105.
17: Only for you. No, no. This is Zoo.

0: Don, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la,
3: oh la la la. Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti! Vale! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe, lei?
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
5: quello
6: si chiama?
5: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Bevi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo.
6: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Verrazza è mai da una borraccia.
5: La borraccia non
7: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con
5: è
7: un bicazzo in
5: borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità
6: A.
9: Clamorosa, non mi prenoto neanche. Sono gli anfibi.
6: Ma no, no.
5: E vai alle scampe.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B. Organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B. Bibite.
6: Le bibite.
5: B. Banane.
6: Le banane.
5: B. B. B. Lascia tua sorella fare B. Le B. B***ne.
6: Bravo. Bravo. Infatti si
5: io
6: sa esistono.
5: Io non posso respirare con le b***ne.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
9: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è portafortuna.
6: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
6: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto, eh.
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
6: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
10: Però.
5: Però.
10: Però.
5: Però.
10: Però.
5: Però.
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: raga, che cazzo è sto casino? Sta a vedere che finalmente c'è qualcuno che fa una festa in sto posto del cazzo di vetro e puzza di pianta in idroponica.
1: No, amore, non è il suono di una festa. Credo che sia un suono di un allarme.
0: Oh figa, di allarmi me ne intendo. Lo sai che sono stata la capa di una gang di svaligiatori per anni prima di farmi surgelare?
1: Ma non è vero, eri una maestra di asilo.
0: Una copertura.
1: Ma non è vero.
0: Lo sai che la prossima volta che contraddici con questo modo di fare del cazzo le mie fantasie cazzoneggianti da gradassa, ti infilo un piatto in bocca con così intatta violenza che ti trasformo la faccia in un Muppet?
1: La Madonna, che assoluta mancanza di senso della misura.
2: Attenzione, allarme, famiglia benessere. Orsi in stato di difesa. La base galleggiante è in stato di assedio da parte di Senza Terra. Ordine immediato di sigillazione. Evitare il panico. Evitare il panico. Evitare il panico.
0: Sigillazione? Senza Terra? Ma di che cazzo sta parlando sto minchione elettronico con la voce da milionario estinto?
1: Non lo so, amore, non è che so sempre tutto.
0: Ma non sei tu che passi la notte a farti i cazzi del passato e del presente?
1: Si chiama documentarsi.
0: Poteva chiamarsi anche Gaspare, sempre i cazzi di altri ti fai.
1: No, in realtà cerco di capire cosa sia successo in 100 anni in cui siamo stati criogenizzati e come ci dobbiamo adattare in questo futuro distopico.
0: Ma tua madre balla in disco coi topi.
1: Ma che cazzo?
0: Sai che la prossima volta che mi dai della troia da Knight che balla coi sorci ti infliggo dolore con i piedi volanti?
1: Amore, calmati! Ho detto distopico, non disco coi topi!
3: Attenzione! Sono il presidente Cassius! Come avrete sentito, la nostra casa è stata attaccata da un'orda di Senza Terra! Vi chiediamo di rimanere in stato di sigillazione fino a che non avremo riportato ordine ed eliminato tutti i Senza Terra che stanno cercando di approdare alla nostra base.
0: E chi cazzo è questo?
1: È Cassius, il presidente!
0: Ma come? Abbiamo un presidente che si chiama come un pugile? E poi chi cazzo sono sti Senza Terra?
1: Aspetta che mi documento un attimo. Silvio, domanda.
2: Sì, professore.
1: Chi sono i Senza Terra?
2: Senza Terra, gruppi umani nomadi senza regole. Infestano le superfici e acque tra le biosfere di sopravvivenza, utilizzando come unica forma di sopravvivenza l'approdo illegale e la depredazione. Tali gruppi sono spesso accompagnati da azioni di violenza come assassinio e violenza sessuale.
0: Cazzo, figa, si scopa!
1: Ma che diamine dici, amore? Siamo attaccati da forme di violenti umani privi di scrupoli che vogliono ucciderci e portarci via il cibo!
0: Sì, ma vogliono anche scopare!
1: Amore, tu ti ricordi che siamo sposati?
0: E che cazzo c'entra? Siamo anche scambisti.
1: Eh no.
0: Coppia aperta?
1: Nemmeno.
0: Figa, che noia però.
1: Amore, ho paura, saremo uccisi. Sono qui fuori, senti, si stanno sparando.
0: Oh, finalmente. Adesso posso divertirmi anch'io.
1: Che fai, amore? Dove vai? Vieni qui.
0: Dai, scemo, ti sei scordato un leggerissimo dettaglio. Ti sei rincoglionito a coltivare zucchine che sanno di cazzo sudato.
1: Eh sì, effettivamente non sono buonissime.
0: Cosa so fare bene meglio di ogni altra cosa?
1: Dai, amore, non voglio essere volgare prima di morire tra atroci torture.
0: Perché? Dire che sono una guerrigliera congolese addestrata ad uccidere con ogni forma di arma è volgare?
1: Ah, intendevi quello!
0: Sì, vabbè, poi lo succhio che sembro la reincarnazione di Moana fusa geneticamente con una proboscide, ma questa è un'altra storia.
1: Appunto, dicevo.
0: Dai, spostati da quella porta che ci penso io a rimettere ordine in questo posto del cazzo che puzza di ceci e palle.
1: Come, amore? Dove vai?
0: A divertirmi un po', finalmente. Aspetta qua, perdente.
1: Che senso perdente? Lo colgo.
0: Uè, belli! Avete scelto la bolla di vetro piena di zucchine che sanno di cazzo sbagliata. Ora vi scanno tutti e poi mi tengo i vostri denti per fare collane.
1: Porca troia! Mi ero scordato di essere sposato a Rambo con la fica!
4: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Una carneficina! Cosa fica in 2 ore ha sterminato ogni forma di aggressore? E anche una decina dei nostri. ma solo perché era un po' piena di adrenalina. Come quando corri molto forte e fatichi a fermarti. Danni collaterali. Ora è stata nominata a capo della sicurezza e il presidente Cassius ci ha invitato a trasferirci nel settore 1, quello della gente fica coi privilegi. Adesso smettiamo di mangiare zucchine che sanno di cazzi, ma soprattutto di coltivarle. Ci hanno elevato come status sociale. Sono rimasti tutti sconvolti dalla capacità di belligerazione di Cosa Fica. PS, ha veramente una collana di denti di senza terra. PS2, prima di farla non li ha lavati e ora gira coperta di sangue e carie. PS3, nessuno ha il coraggio di dirle niente. PS4, vomito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moor.
3: Pronto?
4: Nicola?
3: Sì, chi è?
4: Ti piace la ciula?
3: Madonna, ma come andiamo?
4: Nicola!
3: Ciua chianios?
4: O prendi gula, c'è l'ignula?
3: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono, schitta a parlare, brava, susce. Tu c'è tino lo palo, fatti vedere, e avast, che come ti vengono innanti a pigliare stambato in bacio.
4: Afa.
3: E non te lo cadis.
4: Afa.
3: Eh?
4: Afa.
3: Oh, la vuoi fornire o no di che quel cazzo le prestiene? Ma sfozzate c'è il cazzo a chiande a metro, ma?
4: Afa un culo?
3: C'è sta a parlo, sta a muovere l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla front. Non si chiamano più, per favore, chi ti ingrafo, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacu un cazzo, voglio. Ma tu di, non ti dico più, eh.
4: Upa, upa, c'ho domanda, sopra. Ah.
2: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Lala!
5: Che cazzo vuoi?
4: Lala, trino di sordo, sta?
5: Ehi!
4: Ehi!
5: Oh. Voglio!
4: Cite!
5: Ma fango la fite, muerte, stramuerte!
4: E vivo!
5: Ma un pesciate!
4: Tu?
5: Usa che è passato marzo da domo?
4: Ma!
5: Ehi!
4: Ehi!
5: Ehi!
4: Ehi! Re, re.
5: Ma fangula chi te muorte stra muorte.
4: E viva pure.
5: E chi te muorte stra muorte.
4: Ah mamma, che frigge le pulpa lungo a mare.
5: Assurda, che è da sfannata di cheol. Se ne chiai con cheol, li cadda.
4: E cane, te lo fece il tramon?
5: O tramon, con la mamma.
4: E rido su sto cazzo.
5: Tu, a chi te ho di meno, right? E chiami da mappo pingheo.
4: Ti sei accatato un peggiotto?
5: La sorda.
4: Ma tanto.
5: A chi è morto?
4: A chi è vivo?
5: E chiamano morto.
4: A chi è stramorto?
5: O che beh, saluto ma la puttana di mamma.
4: E da sorda, la mangia a casa.
5: Ci sentiamo domani, chiamami di nuovo.
4: Mulo.
5: E fa parlare con mamma.
4: E sorda, la
5: bottinata.
4: Mo che a chi è stramorto è vivo. Forever.
2: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta. Parentesi, e mia madre. Chiusa parentesi.
6: Pronto.
4: Upa.
6: Pronto, chi parla?
4: Upa, c'è una mamma.
6: Ah, non si sente bene, chi è lei?
4: Afa.
6: Afa. Non si capisce che ci sei.
4: Uè, soccola.
6: Ci sei, ma non ha mai
4: su figli.
6: Ascolta, chi sei?
4: La fece da tremola King Kong, tu
6: no, non ti capisco, no, non so chi sei.
4: Nicoletta,
6: non sono Nicoletta, arrivare al tuo numero, vaffanculo
4: tua mamma.
2: Soggetto 335219, iperbarese spara Kit Moor, tentativo 2.
7: Pronto?
4: Pistolero?
7: Pronto?
4: Sei stato a San Severo?
7: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me.
4: Gula.
7: Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si qualifichi e mi chiede cosa cazzo a chiana da me.
4: Gula.
7: Cazzo, il rutolo che chiune si è rotto.
4: Gula.
7: Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazzo mia da sta scassa mu cazzo, la muerta de cazzo della donna. Io tengo da affetto. Si capito o no?
4: Beh.
7: La morte della croce. Non mi si facendo gasto me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo e figo da bocchetto. Tu mi dai dici cazzo a chiana da me. Tu mi dai dici cazzo, stracazzo a chiana da me, brutto figo da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma, brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sto piglia col da dare. Ma tu dici bastardo ricchio. Non mi si chiamano. Argota da te cic, brutto figo da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna che c'è sta guan che ti ha fatto nevene mioro ti ha fatto brutto bastardo chino di merda tu e che da chiave che da mamma te che da troia da sonno brutto bastardo te ne avvieni a San Pecersi brutto chino di merda mi si fate fare pure una figura di merda fatica prima brutto bastardo ricchio quando è vero che segnatelo c'è sta guan che ti ha fatto nevene ti ha cito brutto bastardo
4: la mangi la salsicetta di carattere e il provolone.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: No, sì. L'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, è uscito oggi il World Press Freedom Index, che in pratica è la classifica che esce ogni anno sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, in testa a questa speciale classifica come paesi dove c'è più libertà di stampa: Norvegia, Danimarca e Svezia. L'Italia invece perde 17 posizioni. Eravamo 41esimi come libertà di stampa, adesso siamo 58esimi, e dice che cazzo ce ne frega. È proprio per quello che siamo 58esimi, perché il nostro giornalismo sta diventando merda di topo. Già prima era solo merda di cinghiale, adesso è merda di topo. Ma voglio sentire voi, perché vi interessa questo fatto della libertà di stampa, oppure preferite essere indottrinati? Dai, apriamo le linee, dai. Sentiamo Andrea, Brindisi. Andrea, libertà di stampa, giornalisti corrotti, sentiamo.
10: Benissimo, finché abbiamo sti venduti di giornalisti del cazzo che vanno a inquadrare realtà che vogliono loro semplicemente per fare discorsi proprio da populisti.
9: Di chi sta parlando?
10: Ma qualunque, partendo da, ad esempio, dalla giornalistica Libero, a me mi sta sul cazzo. Ecco, una che mi piace, ad esempio, che fa vedere più uno specchio reale, il resto del Carlino, però.
9: Il resto del Carlino, chi se lo incula? Il titolo del giornale, cioè, siccome non vende tantissimo, si chiama Il resto del Carlino, chi se lo incula? È proprio il sottotitolo scritto in grassetto sotto, non so se l'ha mai notato.
10: Sì,
9: lo legge lei e Bersani, il resto del Carlino.
10: Stai parlando un po' male, però io già ti sto. Diventa un po' sboccato.
9: Accidenti, che brivido lungo la schiena! Lei deve essere il Dario Argento della minaccia, eh?
10: Una domanda, dammi due informazioni. Sì. Tu dov'è che risiedi? Fammi capire due secondi.
9: Allora, io risiedo in via Fatti i cazzi tuoi. È proprio, sai, a presente quella deviazione a destra di piazza, non mi rompere i coglioni.
10: Venga allo stadio di Brindisi, che facciamo due discorsi.
9: Venga allo stadio di Brindisi, ma secondo lei io adesso esco di casa da Viale Sarca a Milano?
10: Perfetto, non ti preoccupare, io ho pugni chiusi, ti aspetto, tranquillo.
9: A pugni chiusi? Lei non è comunista così, è comunista così, eh?
10: Ma vattene a fare in culo, coglione, faccia di merda.
9: Brutte parole.
10: Senza palle. Parlami davanti,
9: se le appoggio i coglioni sulla schiena, Brindisi sprofonda nell'Adriatico.
10: Vaffanculo.
9: Tu e tuo padre. Un altro. Andiamo a Napoli, c'è il ritorno dell'Ota. L'Ota, libertà di stampa, dai.
11: Perché? Che paesi c'è? Qual è il problema di essere dietro il Ghana o poco sopra il Ghana? Siamo uguali, il mondo è uguale. Noi dobbiamo guardare la Cina di Xi Jinping, già che la dà oggi, il nostro compagno Xi Jinping.
9: Ma Xi Jinping non so come è messo, ma immagino che non sia nei primi 100 Xi Jinping.
11: In Italia purtroppo la libertà di stampa è sempre stata così limitata a questi caratteri qua.
9: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni anche.
11: Noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo.
9: Voi guardate
11: la
9: Cuba per il rum e i sigari e guardate la Russia per la fica, dai, su.
11: Comunque la libertà di stampa, che sei la libertà di stampa? Sei giornalista su quelle come te che mi chiamano alle 11:30 del mattino, ma rompono quasi che già fa.
9: Se gli italiani sono quelli come te che non sono in grado neanche di parlare l'idioma nazionale, noi che cazzo dobbiamo fare? L'unica posizione che devi tenere è 90, perché tutti te lo metteranno in culo. Ciao.
11: Che lei è mamma,
9: tuo padre dopo mezzanotte con i tacchi a spillo e il 42 di piedi.
11: Fino a me, vabbè, ciao
9: Lota, ciao. Un altro. Sentiamo Enrico, Enrico sul trattore, vai Enrico, libertà di stampa, vai.
12: Che c'era da aspettarselo.
9: Perché? Perché c'era da aspettarselo?
12: Perché con tutto quello che succede qua in Italia ormai...
9: Ad esempio?
12: Siamo andando in fondo.
9: Siamo andati in fondo.
12: E tra accordi che non prendono con la Russia, andiamo dietro sempre l'Europa noi. E ciao.
9: E ciao cosa? Non è chiaro il concetto, ripeta, cioè, approfondisca.
12: Praticamente noi paghiamo il gas.
9: Sì.
12: Tanto 4-5 volte di più, materie prime 4-5 volte di più, perché noi non vogliamo andare d'accordo con un paese che ci ha sempre amato.
9: Ci ha sempre amato la Russia.
12: Sì, sempre.
9: Sempre. Ad esempio, quando ci ha amato particolarmente?
12: Noi quando c'era su Berlusconi.
9: Quando c'era Berlusconi la Russia ci amava.
12: Sì.
9: Invece adesso.
12: Invece adesso ci odia.
9: Ma questo che cosa c'entra con la libertà di stampa, però, scusi?
12: Vabbè, è vero, ha ragione.
9: Non c'entra un cazzo. Vabbè, allora.
12: Esatto.
9: Lei ha detto una stronzata colossale.
12: Esatto. No, non mi concentro, perché adesso sto anche lavorando.
9: Sta anche lavorando, certo. Sa che cosa penso io? Glielo dico io allora che cosa penso. Per la prima volta nella mia vita esprimo un'opinione con un ascoltatore al telefono. Secondo me il problema non è che i giornalisti non sono liberi, è che la gente come lei non capisce un cazzo. Arrivederci. Sentiamo Ezio, Ezio camionista, vai Ezio, vai.
13: Ma noi non ci interessiamo perché sono le teste di cazzo come a te.
9: Non sarà viceversa, non è che noi facciamo un pessimo giornalista perché tanto i lettori sono teste di cazzo come lei. Cafone bifolco, lei è un bifolco.
13: Perché sei te la testa di cazzo.
9: Lei è cosciente di essere un bifolco, sì?
13: Anche perché...
9: Lei è trifolco addirittura. Certo. Lei è polifolco, certo, multifolco lei.
13: Multifolco, esatto, multifolco.
9: Allora se ne vada a multifanculo, arrivederci. Allora, sentiamo l'amico mio? Potrebbe essere giunto il momento dell'amico mio?
14: Pronta?
9: Sì. Buongiorno amico mio.
14: Non sono Alessandro.
9: E chi sei?
14: Sono un amico.
9: Perché non risponde lui?
14: Perché vado un attimo via, arriva, se aspetti 2 minuti arriva. Ok, sì. È qui. Sì.
9: Adesso so come ti chiami, me l'ha detto.
14: Ma vai figa! Cruciani, non sono per me i coglioni, che non sei tornata.
9: Perché cosa
14: vai,
9: successo?
14: Figa, fatti vedere, vengo solo in via Le Sarca, fatti vedere pezzo di merda.
9: Ma sempre le stesse
14: maledetto
9: pappagallo.
14: Che parlo mi
9: pappagallo, pappagallo,
14: l'educazione maledetto bastardo, onta maledetto,
9: le stesse
14: ti
9: cose.
14: Insegno mille educazioni, te portare rispetto per le donne.
9: Ma vai a fanculo, mi hai rotto i coglioni.
14: Ma la parte in cuore maledetto.
9: Ma sì, ma ti piacerebbe
14: bastardo.
9: Ti piacerebbe tu, ti piacerebbe?
14: Cruciani, fatti vedere, vengo in viale Sarca domani.
9: Sì, va bene,
14: vengo
9: metto...
14: lì, dopo vengo ad Esebio.
9: Sì, metto un cappellino.
14: Maledetto. Casi, che parlami!
9: Ma e quindi, se parli tu? Direi che sulla libertà di stampa siamo molto indietro, ma su quella di bestemmia siamo minimo secondi, eh? Secondi.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
3: Adam, hai udito le ultime novità trapelate attraverso le chiacchiere da culatoni dal parrucchiere in centro?
2: Orco, mi meraviglio di te. Ma come puoi dire una cosa così orribile, pur sapendo le mie preferenze?
3: Perdonami, Adam, non volevo essere omofobo, era una battuta.
2: Ma che c'entra l'omofobia con il fatto che sai benissimo che io i miei capelli stupendi li faccio toccare solo da Coppola? In quel postaccio pieno di checche non ci metto più piede da quando mi hanno sbagliato la percentuale di cenere sulla tinta. Sono andata in giro come una pazza per 2 settimane.
3: Certo, certo, Coppola.
2: Ma senti un po', di che gossip mi stavi parlando prima che ti interrompessi per redarguirti su quali posti da finocchi frequento?
3: Skeletor ha rapito il gabebbo. Lo tiene nelle segrete, ma nessuno sa perché.
2: Povera creatura, chissà quali sofferenze sta affrontando. Ciao, buongiorno Man at Arms. Hai sentito l'ultima voce che sta girando?
4: Buongiorno a te, Adam. Non so di cosa tu stia parlando, sono 2 settimane che manco da Eternia. Sono stato giù a Salerno dai miei. Gradisci una mozzarella fresca fresca?
2: No, ti ringrazio, sei gentile. Ma i latticini mi fanno lo sperma acido.
4: Ne parli come se lo assaggiassi. Perché lo assaggi?
2: Ovviamente. Controllo qualità.
4: Ma senti un po'. Di cosa parlavi? Prima di traumatizzarmi per sempre con l'immagine di te con un cucchiaino in mano con lo sbirulino munto di fresco.
2: Devi sapere le ultime su Skeletor! Pare che abbia rapito il gabebbo e lo costringa a baciarlo per ore con la lingua mentre fanno sesso alla missionaria con le gambotte e i piedoni di pezza sulle spalle.
4: Ma sei serio? Mamma mia, che roba tremenda! Ma scusa, ma Skeletor non era tornato etero?
2: Quando assaggi la banana, il resto della frutta non ha più lo stesso sapore.
4: Cristo santo! È la metafora più gay che abbia mai sentito.
2: Vuoi venire a bere un caffè da me?
4: Magari più tardi. Ma lo mescolo col dito, se non ti dispiace. Sire! Sire, presto, mi apra! La prego, Sire, è urgente!
5: Prega che il motivo della tua presenza sia più importante di ciò che stavo facendo in questo momento in camera mia. Pregalo veramente, perché se ciò che ti ha portato a rompermi i coglioni nelle mie stanze mentre stavo facendo una doppia anale con mia moglie e una coppia di scambisti di Casale Monferrato, ebri dei fumi del migliore champagne e pieni del massimo del caviale in circolazione. Prega che se ciò che mi devi dire non è almeno paragonabile, ti giuro che ti faccio inserire quel casco da su dritto nel culo.
4: Dipende se la notizia che Skeletor stia cercando di avere un figlio satanico, incrociandosi con il gabebbo radioattivo, proprio in questo momento nel suo castello, con lo scopo di mettere al mondo decine di sosia di Ben Affleck, nano assassino soggiogabile. Non le risulta interessante tanto quanto 2 buchi del culo aperti e dello champagne.
5: Porca m***a, che notizia!
6: Sei pronto, chi parla?
4: Champagne.
5: Porca m***a, che notizia.
6: Sei pronto, chi parla?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda, cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Frank, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico. Sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione. E siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bullying perché questa è la situazione simpatica.
3: È interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
3: Un attimo solo, Mimmo. Sì. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a resi.
2: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Che si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
2: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
4: Ancora, chiocciola, angelo@garotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bowling, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello. Non è per la pubblicità, mi scusi, io lo spiego. Questo sistema con queste forme di silicone a forma di culo, proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero. Diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un unuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma. Allora, Beastman, inutile creatura coperta di pelo, avete finalmente capito come costruire una macchina portatile per avere sempre a disposizione il sangue per l'erezione di questo super uccello bazooka messinese?
5: Mio padrone, non ti incazzare, ma la cosa è più complessa di quello che si potesse pensare. Il sangue ha bisogno di ossigenazione e stabilizzazione di temperatura, non deve coagulare, e se lo perdiamo non ci sono altri donatori.
4: Quindi vuoi dirmi che abbiamo macchine che volano, spariamo i laser e inspiegabilmente riusciamo a viaggiare nello spazio e nelle dimensioni, pur vestendo come primitivi, ma non riusciamo a creare uno zaino tecnologico che conservi il sangue e me lo trasfonda quando mi serve per farmi rizzare questo enorme cazzo che mi spunta dal bacino?
5: Esattamente, mio signore.
4: Va bene, faremo alla vecchia maniera. Mi caricherò in spalla direttamente il gabebbo e ci collegheremo con un tubo i nostri flussi sanguigni. Ogni volta che mi servirà, mi basterà attingere dal donatore e poi restituirglielo dopo l'utilizzo.
5: Non colgo la dinamica.
4: Ma che cazzo devi cogliere, brutta scimmia di merda? È un cartone animato mal parodiato con un software di clonazione vocale da uno che fuma erba. Che cazzo c'è da cogliere?
5: Scusa, Skeletor, non ho ragionato in maniera quadridimensionale.
4: Che due coglioni con ste citazioni di Ritorno al futuro.
5: Ma non sarà pericoloso per il gabebbo se per caso il tubo si stacca o lui rimane senza sangue al cervello per troppo tempo? Potrebbe crepare.
4: Ti sembra che sia uno a cui questa informazione possa in qualche modo tangere minimamente?
5: Scusa, hai parlato troppo forbito, no? Non ho capito bene.
4: Non me ne frega un cazzo. Oh, che si inculi il gabebbo! E se crepa, lo getto all'angolo di una strada, così che i cani ci possano pisciare sopra mentre il suo interno si decompone dentro la sacca di pulcioso tessuto acrilico!
6: Beh, ma voi ce lo sapete che son qui che vi sento, mea!
4: Gradisci un'orzata?
6: Buona l'orzata! Sì! Sì! Oh! Oh! Mea! Oh! E tua!
4: Ma che cazzo di versi fa? Lo avete drogato!
5: No, Skeletor, è solo un tutto stronzo.
7: Salve, signorina. Le andrebbe di cenare assieme stasera. E poi chissà come potrebbe finire. Alla fine si potrebbe anche ingaggiare il mio minatore e cercare delle pepite nella tua miniera. Hai la faccia da una che ne capisce di cazzi.
8: Papà, ma sei scemo? Sono Tila, tua figlia.
7: Quindi lo prendo come un...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Jackflix, presenta La famiglia Murphy.
2: Puoi scommetterci il culo.
1: La famiglia Murphy.
3: Faccia di merda.
4: C'è qualcuno qui?
5: Chi va cercando, scusa, eh?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
5: Cosa?
4: Sono io, Frank Murphy.
5: Guarda che ha sbagliato nome, sbagli persone, sbagli case, sbagli tutto.
2: Mi stai prendendo per il culo?
5: Basta adesso.
2: Che cosa hai detto?
1: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
7: Cosa? Cosa mi hai detto?
6: Di nuovo, io mi dite le Facebook che è finanzier. Ma chiamo qui il direttore del finanzier, de Fascarstan.
7: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un
6: ma
7: vero uomo. Giuro che ti faccio uscire la lingua dal collo.
6: Non la banna, non così, stagimi da me.
4: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
6: Ah! Oh.
4: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana.
6: Beh,
4: non mi serve nessuna.
6: Ma poi tu che telefono sempre.
7: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
6: Beh.
4: Ah, lo sapevo.
1: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
4: C'è qualcuno qui?
6: Pronto?
4: Faccia di merda.
6: Ma vatti in crete.
1: La famiglia Murphy.
8: Pronto?
7: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
8: Come?
7: Credi che siccome hai la cravatta puoi rivolgerti così ad un adulto?
8: A chi parla?
7: Eh? Eh?
8: E va a farti un metro in c***o.
4: Ah, lo sapevo.
1: La famiglia Murphy.
4: C'è qualcuno qui?
6: Tu chi pari?
4: Sono io, Frank Murphy.
6: Ma vaffanculo.
2: Puoi scommetterci il culo.
1: La famiglia Murphy.
9: Pronto?
4: C'è qualcuno qui?
9: Pronto?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
9: Chi vuole lei?
4: Sono io, Frank Murphy.
9: Sì, ma io non lo conosco.
2: Vuoi che ti accenda il condizionatore?
9: Eh?
2: Coglione.
9: Io non capisco niente.
7: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un vero uomo.
9: Dite.
4: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
9: Vai a fanculo.
7: Ogni volta è così.
9: Vai a fanculo.
7: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
1: La famiglia Murphy.
4: C'è qualcuno qui?
9: Pronto?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
9: Pronto?
4: Sono io, Frank Murphy.
9: Non si sente.
2: Mi stai prendendo per il culo?
4: Faccia di merda!
9: Pronto?
4: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito!
9: Pezzo di merda!
7: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
9: Coglione!
4: Figlietto di puttana!
9: Che cazzo vuoi?
7: Sto parlando correttamente o ti hanno bocciato anche in grammatica?
9: Ma che cazzo ti prende?
7: Piccolo succhia c***i!
4: E usa un tono rispettoso.
1: La famiglia Murphy.
10: Pronto?
2: Puoi scommetterci il culo.
10: Ma chi parla?
4: Ah, lo sapevo. Figlietto di puttana.
2: Oh merda.
10: Pronto?
11: Va bene, hai ragione.
10: Allora,
2: che
10: noi
2: perdita.
10: Abbiamo le telefonate registrate dalla polizia. Stai attento a tornare a telefonare.
11: Se passo.
10: Hai capito?
11: Se passo.
10: Ma chi è?
11: Se passo.
10: Chi sei?
11: Sono io, Frank Murphy.
10: Chi?
11: Sono io, Frank Murphy.
10: Franky Mara.
11: Se posso rinfilare gli intestini di un uomo nel suo corpo, posso sopportare questo
10: strumento. Ma culo! Vai a fare un culo! E non chiamare più!
4: Faccia di merda!
1: La famiglia Murphy tornerà presto nello Zoo di 105.
4: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
3: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
14: Perché?
3: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
14: Ma chi è lei, scusi?
3: Come, l'inquilino di sotto di lei.
14: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
3: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
14: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
3: E allora dico, vogliamo...
14: Ma vada a fanculo, va.
3: Tu è sordo, hai capito?
14: Lei non sta bene.
3: Allora vengo su, sopra casa tua.
14: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
3: Ah!
14: Non sta più.
3: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
3: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
3: Sono stanco morto.
8: Me.
3: Estramorto.
8: Me.
3: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
3: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
3: Io vengo a casa tu, te guanti sciato dalla finestra, capi?
8: Vieni.
3: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
3: Fatti un angolo sto buchi, no?
8: Vieni. Vieni.
3: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
3: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
3: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
3: Ma vengo da te. Ti do anche
8: la denuncia io a lei.
3: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
15: Pronto?
3: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
15: Che cosa?
3: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
15: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
3: Come ha sbagliato numero? Oh!
15: Dove abita lei?
3: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
15: E a che piano abita?
3: Sono giù, pian terreno io.
15: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
3: Ma la cito?
15: Ma vada a quel paese!
3: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
15: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
3: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
15: Guarda,
3: un cacchio.
15: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
3: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
15: Lei chi? Io sono Tondolo.
3: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
15: Come?
3: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
15: Pronto?
3: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
3: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
3: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
3: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
3: Un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
3: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
16: Dove?
3: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
16: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
3: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
16: quando... ma dimmi, chi sei tu?
3: Sono Peppino Ucirco.
16: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
3: Margonato,
16: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
3: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma mi fregazzemo! Vengo su.
16: Ma vieni tu direttamente!
3: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
16: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
3: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io!
16: Come ti chiami?
3: Peppino Ucirco,
16: vaffanco!
3: Pronto!
17: È un cazzo!
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
4: È colpa dei professori, di quella gente lì.
3: Sono i professori la colpa, perché?
4: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
3: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
4: Perché bisogna, l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
3: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
4: Il rispetto.
3: Di cosa?
4: Per le persone.
3: Quali persone?
4: Tutte. I pezzi di merda come te.
3: Tutti, da parte di questa
4: terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
3: Questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
4: Certo che insegna a leggere.
3: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
4: C'entra tutto.
3: Non c'entra niente. Una volta che uno rispetta i tricheci, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io
4: sì,
3: vedo un tricheco invece di sparare.
4: Ci sono tanti tricheci che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i tricheci che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le tradegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vedi i tricheci che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
5: Dei quindicenni, perché sì. Quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio. I social sono la rovina.
3: Però scusami.
5: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
3: magari
5: che
3: magari col
5: zitti.
3: Palmare, ma non.
5: Poi crescono che sono dei cosi.
3: Ma perché, scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
5: sono
3: cosa
5: molte
3: fai?
5: Più cose di te.
3: Dai, adesso andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
5: No, quello te lo sbatto il culo dopo, ciao amore mio.
3: Ciao, brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano, bestie ignoranti. Sentiamo Salvatore, Catania, Salvatore, via. Cosa ne pensi?
6: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
3: Ma scusi, aspetti. Lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
6: Scusi, ma non ho capito che cosa, va bene,
3: sì,
6: comunque.
3: Che non ha capito è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero, sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei, che ho scritto non capisco un cazzo.
6: Ma lei si mette a fare bombine, no? Radio.
3: Cosa ha detto? Non ho capito, non si capisce
6: allora,
3: quello che dice.
6: Lei sta proponendo un argomento
3: sì.
6: Che già fanno tutti.
3: Tutti chi?
6: I bambini, ragazzi, di oggi sono handicappati, lo sappiamo.
3: Non sono
6: tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose, una volta si campava molto meglio, c'era più produttività, c'erano persone
3: certo.
6: Che facevano molto.
3: Mi spieghi, lei che è nata una volta, lei che è nata una volta, quanto è produttivo? Che cosa fa di produttivo lei?
6: Io sono molto produttivo,
3: che
6: io
3: cosa fa?
6: Teatro, scrivo libri.
3: Ah, quindi puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo. Ieri si è fatto un bel piatto di acari.
6: Sì, ma però sono orgoglioso.
3: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fuccia di minchia.
6: È un figlio di suca minchia.
3: Questo è il suo livello culturale. Senta, figlio di suca minchia. Questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
6: Ma devo insultare qualcuno, mi levo e me lo
3: rindosso. Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno. Minchia. Sai chi è Pirandello?
6: Non Pirandello, che non sei degno.
3: Chi è Pirandello? Chi è Pirandello?
6: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
3: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro che ho scritto quanto sei stronzo. sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
7: Dai, maleducato, come credo. Allora, è fatto così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
3: Ma perché, scusi, adesso questo atteggiamento?
7: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
3: Villano sono.
7: E le auguro, di mancare domani mattina.
3: Ma da dove arrivi?
7: Così almeno lei ha risolto il problema.
3: Ma da dove arrivi?
7: Ma vada a fare in culo.
3: Ma da dove arrivi? Dal medio...
7: Lo dico io adesso, ciao,
3: sì, ciao, al cazzo. C'hai gli anni della sfinge, c'hai gli anni, che cazzo vivi a fare?
7: Ma sei fuori di testa?
3: Lei che vuole parlare parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
8: Ecco, è un maledetta merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda, sono stato buono, e così non è stato. Infame, no, maledetto.
3: Non sei stato buono per niente.
8: Stai zitto e parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio puttiniano, maledetto, onto tu e l'acqua, siete uno simono. Sei un brutto pezzo di merda, sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta
3: te
8: merda.
3: Te le sei scritte.
8: Stai zitto, te le... stavo parlando io adesso.
3: Te le sei scritte?
8: Sono stato buono lunedì scorso.
3: Che cosa
8: merda.
3: Sei stato? Ma non è vero.
8: Stai zitto che parlo io. Parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
3: Che cosa vuoi
8: portare rispetto per tutte le donne.
3: Cosa
8: ti lascerò stare solo quando chiederai
3: monomaniaco,
8: scusa a tutte le donne che le tratti
3: monomaniaco, pazzo, non c'entra niente.
8: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
3: Sei invidioso.
8: Utilizzato da una persona vittima di disenteria, brutta merda.
3: Senti, te le sei segnate.
8: Di figlio di puttana.
3: Ti sei scritto.
8: Sei un tonto bastardo, maledetto.
3: Ti sei scritto gli insulti.
8: Puttana. Merda di un coglione.
3: Tu vorresti essere me.
8: Madonna che devo.
3: Vorresti essere
8: la forza di Grey School, impostare me, bastardo, ti taglierò le calle della gola e ti prenderò per le orecchie e ti piegherò come l'origami, maledetta merda, sei un orto, devi morire.
3: Ora se le prepara pure, è magnifico perché adesso se prepara pure il discorso, fra un po' entra in politica col partito anticruciale. Ha ha ha!

0: grullacci malvagi! Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signora. Chiamo da Nelram.
2: Sì.
3: Sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
2: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da... Ah. 7 mesi che aspetto queste finestre.
3: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
2: sono contenta che mi chiama perché proprio il servizio clienti, cioè, si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate, quindi immagino.
3: No,
2: voi.
3: Allora, bello. Guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano, vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
2: Bene,
3: io
2: sono contenta. A me mi hanno chiamato dicendo che dovrebbero mettere il 14 di marzo.
3: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
2: Io non ho fatto niente.
3: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
2: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
3: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
2: Immaginavo, c'è sempre problemi.
3: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda il ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
2: Allora, mi sono spostata.
3: Ecco.
2: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno, a detta loro, regalato degli infissi che costavano di più, regalato, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
3: scusi,
2: vi denuncio.
3: Pazienza, però.
2: Io tutte le registrazioni ho delle chiamate.
3: Ho capito.
2: Vado per vie legali. Io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente.
3: Allora,
2: sono stanca.
3: Sì, scusi,
2: sono
3: se la interrompo. Scusi se la interrompo. Allora, due cose. Uno.
2: No, guardi, gliela fanno passare l'educazione. Lei non ha idea. Io sono molto educata.
3: Sì, a me non sembra.
2: Sono
3: a me sembra.
2: Stufa marcia.
3: Sì, va bene. Lei può essere.
2: Mi scusi.
3: Lei può essere stufa marcia, ma uno. Le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie. Quindi non capisco perché me la sta menando a me.
2: Ma perché non vi parlate?
3: Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
2: Ma
3: questa è la sua opinione. Ma sarà lei?
2: Se voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove ho ordinato io, è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
3: Ma ce la fa lei? Scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? L'ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare è?
2: Ma lei pensa di parlare, ma
3: ma non lo so, scusi.
2: Ma lei veramente tratta così un cliente?
3: No, allora, ma perché, scusi?
2: Complimentoni
3: anche lei,
2: io
3: tratta così una persona.
2: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
3: Scusi.
2: Ma voi non state bene.
3: Allora,
2: voi non state bene.
3: Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema. Se vuole questi cazzo di infissi, risolviamo il problema, se no io schiaccio il pulsantino, annulla, e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto...
2: messo l'annullamento?
3: Ma che cazzo ne so io? Ma cosa vuole che ne sappia io? Ma che cazzo ne so? Non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei dove siamo, lei? Minority Report qua, che io leggo nel futuro. Ma porco di... Allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
2: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore. Guardate, io veramente... cioè al limite dell'umano, ma non siete normali.
3: Ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo. Guarda che io ci do da mangiare ai miei figli con questo lavoro qua. Fa
2: il
3: schifo l'azienda.
2: Fa schifo,
3: lei l'ha detto.
2: Forse non sa l'italiano, io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
3: Adesso perché i fiorentini l'ha inventato.
2: Merda, sì, vabbè.
3: L'ha inventato lei l'italiano, lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
2: ah, cosa io ce l'ho la puzza sotto. Porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
3: Dai, boccaccio, dai.
2: C'ha l'anima sua.
3: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai, le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
2: Ma scusi, lei come si chiama?
3: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello zoo di 105.
2: Chi è quel cretino di mio fratello?
3: Sì.
2: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
3: Sì, è uno scherzo, Romina, sei
2: ma
3: nello zoo.
2: Ma me le portano le finestre o no?
3: Ma
2: io
3: sì.
2: gli metto una bomba a campi, allora ve lo dico.
3: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
2: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole.
3: Sì,
2: io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha tirato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
3: Ti mando un abbraccio grande grande.
2: Dai, grazie.
3: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: Tamarri.
6: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
7: Pronto?
8: Disinfestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
7: Sì?
8: Sì, ecco.
7: Chi parla?
8: C'ho un problema in cantina. Cioè nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
7: Dove?
8: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
7: L'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
8: Dove tiene la droga?
7: Dove?
8: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, no. Scemo. Ma questo personaggio!
9: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
7: Pronto?
8: Senti, la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles, tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
7: Mannaia, oh.
8: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi, pezzi di merda. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro,
7: va
8: che
7: bene.
8: Sono curioso, hai capito?
7: Va bene.
8: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci nel capezzolo.
7: Oh.
8: Gnata, mazzo.
7: La prima mattina.
8: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo,
7: Come fai a saperlo?
8: Che si sente, sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
7: Due
8: cappelle c'hai? Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
7: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
10: La rinascita, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
10: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
9: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
10: Gnomi?
9: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
10: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
9: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... Cioè, Che voce che c'hai però, eh?
10: Allora, non ho, mi perdoni,
9: sì.
10: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
9: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
10: lei,
9: è come un maligno delle persone.
10: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
9: Eh?
10: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
9: No, sì, ma passano da sotto la porta, che un tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
10: Ah no, impronte di manine e piedini.
9: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
10: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare, quindi
9: eh certo, sì, c'è formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi allora, anche giornali,
10: direi
9: privati.
10: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio, sì, che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
9: Sono qua a Milano, Quarto Giare, presente dove stai?
10: Allora,
9: la capitale
10: se
9: del
10: mi
9: Bronx.
10: Dice, mi dà l'indirizzo, sì, e fissiamo un sopralluogo.
9: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi, anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio. Sei,
10: no, vabbè,
9: sei
10: preciso. L'esame del sangue non mi interessa.
9: No, nel senso che c'è la voce, che ti do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
10: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
9: No, allora, cosa vuoi sapere? Come, innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
10: Yeah. No, ascolti, io ho qui il titolare.
9: Sì. Vuole,
10: dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
9: Sì, sì, sopralluogo, sopralluogo.
10: Lascia ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
9: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
10: Quarto Giaro, Milano.
9: Via...
10: Via?
9: Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza, piazza?
10: Piazza?
9: Piazza Armi Speciali 22.
10: Piazza
9: Armi Speciali 22. 22. A Milano.
10: Ok.
9: Chiamami pure quando vuoi, perché se... Ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio... Ti aspiro anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta interchilante, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio, la candina con gli gnomi, poi dopo se vuoi ci facciamo anche a due strisce, ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
11: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Ciao vecchie troie, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo a mia sorella Laura. Siccome abito in Inghilterra, le ho comprato un telefono qui, che costa meno, e gliel'ho fatto spedire in Italia direttamente da Amazon. E fin qui, niente di male. Però lei è abbastanza paranoica e quindi ha paura che questa manovra sia illegale. Direi che è proprio la vittima perfetta. Fatela incazzare. Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Amazon, servizio clienti Italia, relativo alla consegna di un Samsung Galaxy S23 Plus.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, noi abbiamo rilevato delle irregolarità tra ordine e consegna, nel senso che il telefono è stato acquistato tramite la piattaforma amazonco.uk, che è la piattaforma inglese, ma l'indirizzo di spedizione risulta che non è a Capo Lecce.
1: Esatto, mio fratello mi ha fatto questo regalo, è un problema?
2: Eh sì, purtroppo avendolo ordinato su Amazon Inghilterra, non essendo più la Gran Bretagna parte dell'Unione Europea, in questo modo sull'ordine ha evaso di fatto la tassa doganale che è prevista.
1: Però appunto doveva essere messo direttamente dentro le spese mentre faceva l'ordine mio fratello.
2: Le spiego come funziona. Allora, Amazon Co. UK non prevede costi aggiuntivi doganali in uscita, mentre per l'Unione Europea sono applicati dei costi. Quindi fatto ha evaso la tassa doganale.
1: Qual è il problema?
2: Bisogna pagare la tassa doganale e ovviamente la sanzione prevista per l'evasione della tassa doganale che non è stata applicata.
1: Però lui non ha fatto nulla di illegale, è fisicamente in Inghilterra e ha spedito un pacco fuori dall'Inghilterra.
2: Allora,
1: non ho capito per quale motivo
2: sarebbe,
1: deve pagare.
2: Allora le spiego, se lui avesse acquistato il telefono in Inghilterra e successivamente con un servizio di posta avesse inviato il telefono a lei, non ci sarebbe nessun problema perché il telefono è stato consegnato in Inghilterra.
1: Perché non lo prevede la legge inglese, visto che l'ordine l'ha fatta lui, non capisco perché poi devo pagarla io.
2: Perché c'è una dogana, signora, c'è una dogana. Amazon UK fa semplicemente da tramite, è una micro truffa, diciamo, è una truffa.
1: Ah no, Dio santo, no, non era l'intento di nessuno fare.
2: Però io la sto chiamando apposta perché ovviamente il sistema ha flaggato la sua procedura e in questo momento il sistema ha segnalato una truffa. O lei rimpacchetta il telefono e lo rispedisce a suo fratello o direttamente ad Amazon UK come reso, oppure lei paga sia lo sdoganamento del prodotto che la multa relativa al mancato sdoganamento. Questo è.
1: Ma di che insomma si parla? Perché
2: allora in questo momento,
1: giusto per intenderci, perché se lei mi spara una somma altissima, io poi mi informo anche a livello legale per capire se posso fare ricorso, perché
2: certo.
1: Non è possibile che una persona senza nessun avviso e poi...
2: Però mi sembra chiaro che suo fratello ha fatto un po' un giochetto di astuzia, nel senso l'ha comprato in Gran Bretagna dove costava meno e poi l'ha mandato a lei perché costava meno. Se l'avesse comprato sulla piattaforma italiana avrebbe speso di più. E adesso però con questo trucchetto simpatico e astuto, un po' truffaldino, si ritrova a pagare da una parte la dogana e dall'altra la multa. Se vuole le faccio il conto.
1: Certo, vorrei sapere, allora... perché sennò non ne vale, cioè dico a sto punto che lo rispedisco indietro, non lo so, vedrò che cosa fare.
2: Allora aspetti,
1: però intanto sapere.
2: Certo, allora aspetti che cerco un attimo a monitor il valore commerciale del Samsung.
1: Sì.
2: Qui mi dà come valore commerciale 599,99 euro, convertito in sterline, suo fratello lo ha pagato 333, per cui ci sono 236 euro di differenza, più 236, aspetti che applico il tasso di interesse, 236 per 5,8%, 372 euro.
1: 372 euro, il valore del telefono praticamente.
2: Ma signora, mi scusi, è suo fratello che ha fatto il furbacchione, non sono io, cioè non si
1: ma
2: può fare i furbacchioni con Amazon.
1: Nel momento in cui Amazon gliel'ha fatto fare pensava che si potesse
2: Amazon non gliel'ha
1: fare,
2: fatto fare. Amazon
1: non l'avrebbe fatto.
2: No. Senta, scusi, non dia responsabilità all'azienda. Allora, Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon in buona fede ha pensato che suo fratello residente in Inghilterra comprasse un prodotto che rimaneva in Inghilterra.
1: Vabbè, il reso quanto costa? Perché a questo punto conviene fare il reso.
2: Le conviene fare il reso, sì, assolutamente sì. Se vuole le faccio il conto.
1: Sì, il problema, faccio il conto.
2: Il problema è che la multa comunque la deve pagare. 136 euro di multa le deve pagare.
1: 136 euro di multa, comunque la devo pagare.
2: Certo, questa è una multa che lei deve pagare allo Stato, al servizio dogane dello Stato, non ad Amazon. Amazon non prende un centesimo da questa multa.
1: Sono un attimo scioccata.
2: Abbia pazienza, mi scusi. Se suo fratello non faceva una manovra truffaldina, non ci ritrovavamo in questa situazione.
1: Ma nel momento in cui un servizio servizio come Amazon permette di fare una transazione del genere?
2: Non lo permette, signora, non lo permette.
1: Noi pensiamo che sia legale, non perché vogliamo fare una truffa. Allora, non, mio fratello non ha fatto una truffa.
2: No, suo fratello, mi scusi,
1: ha fatto un regalo.
2: Sì,
1: è
2: ma
1: diverso, suo... mi scusi.
2: Sì, ma suo fratello le ha fatto un regalo truffando lo Stato italiano. È una truffa, quindi lei o paga la multa o restituisce il telefono o paga la multa e la dogana. Decida lei, adesso io non ho tutta la mattinata qua a starmi a rompere i coglioni con lei e il suo telefono di merda, mi scusi, eh.
1: Ci sono dei toni che vanno rispettati, mi scusi, io
2: no,
1: non ho mai
2: fatto
1: di rispetto.
2: Perché
1: lei
2: è un asino, scusi.
1: Adesso,
2: ma l'ho capito,
1: mi sta dicendo delle parolacce in faccia, no, mi sta dicendo che si sta rompendo i coglioni.
2: Sì,
1: io adesso parte la registrazione perché questi non sono comunque modi.
2: Guarda,
1: allora ci rilassiamo e continuiamo a essere educati.
2: Ma lei è un asino, scusi, scusi, lei si continua a comportare come un asino.
1: 80 euro,
2: ma sì,
1: non sono nulla, ma le persone sono soldi.
2: Vabbè, se è morta di fame non si compri il Samsung Galaxy, si compra un altro telefono da 130 euro.
1: Ma è morta di fame.
2: Ma c'è. Certo, non lo so, io voglio dire, fate gli speciali con i Samsung e poi non ci avete un cazzo di 100 euro per una minchia di dogana. Su, dai, ma dai, su.
1: Ho capito, ma poi... Ma...
2: Laura!
1: Sì?
2: Sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, adesso ho capito che era uno scherzo, ma non è cosa! Ma dai, ma questo è stato mio fratello, ma quella testa di cazzo di mio fratello! Oh mio Dio! No, vabbè... Io non ci posso credere, ci sono cascata come una cretina.
2: Eh sì, probabilmente perché...
1: cosa? Ma no, ma davvero non era una truffa perché...
2: Ma no, ma ti pare, ma secondo te, cazzo, ma se non si potessero fare ordini all'estero non lo userebbe più nessuno.
1: Potete dirgli che è una grandissima testa di cazzo?
2: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
1: Ciao.
2: Ciao, baci baci, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre. Una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mettere, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana da Zordman.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Se forte vincerai, Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Nelle puntate precedenti.
11: Non c'è passato niente! Non c'è passato niente! Oggi quando deve arrivare la bolletta adesso e continuo a pagare!
12: Dovrebbe arrivare venerdì. Un attimo che le passo il tecnico.
11: Chi è il tecnico? Chi è il tecnico? Pronto!
13: Gas e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
11: Mi ricambi con
13: 3.
11: Andiando! Ma sei tanta la cazzo, andiando!
13: Sei Ennio!
11: Sono io!
13: Come stai?
11: Te sei una merda! Poi detto che mi dovevo passare la boletta!
13: Come stai, Ennio? Allora...
11: Mi devi passare la boletta!
13: Okay.
11: Ma gli ha detto che mi passavi la boletta! Ma sì. Non pagare come prima,
13: si sono dimenticati del 5. Allora, ascoltami.
11: Guarda la boletta, che mi deve passare la boletta. Guarda la boletta.
13: Se la sto guardando. Allora il tuo 208 5 9 9 5 sul rosso.
11: Ma stai morendo, papà brutto bastardo. Arrivato.
13: Puoi andare al contatore.
11: Ancora devo andare al contatore.
13: Tu devi controllare che la levetta sia su.
11: Del contatore?
13: Sì, esatto.
11: Come del contatore? Del contatore lo devo passare.
13: Ce l'hai lì?
11: Sì,
13: abbassalo.
11: Sono qua.
13: Allora, col tasto. Allora, tieni premuto il tasto e la levetta in giù.
11: La levetta? Devo aspettare la levetta ancora?
13: Sì, però calmo.
11: Aspetta, che me ne vuoi con la levetta.
13: È giusto, stiamo
11: staccato ancora la corrente,
13: ascoltami. È corretto, stiamo resettando il sistema.
11: Ma io non sono luce adesso, brutta merda.
13: Ok, adesso togli il pollice dal tasto.
11: Dal tasto.
13: Sì. Ritira su la leva.
11: La puttana. Quanto mi sta sulle palle. Aspetta. Vieni indietro, Arnaldo, vieni indietro, lo leva!
13: Com'è possibile?
11: Leva, brutta merda!
13: Se prima stava su, deve tornare su!
11: No, sta su!
13: Eccoti, non ti sentivo più. Adesso è andata su?
11: È su. Adesso c'è la luce.
13: Bene, abbiamo resettato il sistema.
11: Che cosa devo fare?
13: Mi manca solo il tuo indirizzo.
11: Guarda dalla boletta.
13: Io sto guardando dal termine.
11: Poi che levali al gatto.
13: Io poi sto guardando dal termine. Allora ti chiami Ennio giusto?
11: Ehi, aspetta, aspetta, aspetta.
13: Ennio.
7: Dove abita Ennio? Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Scoprilo nella nuova puntata di Dove del vecchio Spalamerda? Scoprilo nella nuova puntata di

0: vediamo dopo allora.
1: Mi dedico a due cose.
0: Sì, lava i piatti.
1: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
3: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
4: Sì.
1: Sì.
4: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
4: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
3: scusa,
1: no.
3: Vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile.

0: Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma non detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
0: Con l'happy ending.
2: Vaffanculo, puttana.
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
1: Eh?
4: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film!
1: Una merda!
5: Porn Bob. This duration is in the fic.
6: Ore 14.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati all'immancabile appuntamento con la morte sulle infernali strade del nostro tubercolotico paese.
1: Traffico e carcasse umane.
0: Traffico completamente bloccato sulla A19 fra Reggio Patata e Porretta Vaginosa, dove l'annuale rally dei tartufi si è tramutato in spettacolare tragedia, dopo che una Subaru impresa pilotata da un austriaco strabico è uscita clamorosamente dal tracciato, rotolando giù da una scarpata per piombare a velocità da asteroide proprio sopra una vecchia Fiat stagnola, schiacciandola come una lattina e uccidendo il conducente e le 9 vergini cingalesi a bordo. Illeso invece il pilota, che è riuscito a terminare la gara classificandosi in settima posizione. Festeggiamo dunque questo incoraggiante risultato con una bella canzone su Iso Radio.
1: Gigio D'Alessio e la sua hit Ho visto un culo.

0: Sorriso Radio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e il maltempo quest'oggi ha deciso di rastrellare un bel po' di anime sulla statale della Sciatica, dove una violentissima tromba d'aria ha attraversato la locale discarica di rottami metallici, sollevando un nugolo di ferraglia arrugginita affilatissima, carico della quale si è poi abbattuto su un cavalcavia zeppo così di auto. Un godurioso scenario apocalittico. Sono stati 25 cristiani infilzati, decapitati, orrendamente mutilati degli arti superiori e inferiori, prima che il vortice spostasse la sua furia nel vicino campetto sportivo, dove si disputava una goffissima e patetica partita di calcio femminile, facendo un'ottima strage di lesbicone, alcune delle quali vorticano ancora in cielo, prive di vita e di fondamentali calcistici. Una notizia che fa venire voglia di agitare il culetto in un ballo scatenato.
1: Isoradio, se sei morto, mandaci un SMS e ti salutiamo in diretta.
0: Ecco a voi Ornella Vacconi con Ferma in colonna.
2: Ferma in

0: milioni, anzi miliardi spesi, più del PIL della Grecia per i nostri inviati, sempre tempestivi. Ora la linea al nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Barashle, il modo di abbandonare i mezzi, i lavori e i mezzi durante la settimana, oggi è martedì, sciacallo. Barashle. Mi tocca passare qua a fare l'acrobata come un deficiente. E se sbatto bisogna che spiega in ditta come cazzo che ho fatto. Vara go Triniton, vara come capasso. Vara. Mi tocca fare retromarcia e ripetere. Se no spacco tutto che il porco del cane. Vara do che il gara abbandonà il coso della gru, che poteva metterlo dalla parte opposta, vara. Maniaca sessuale sua madre, d***a. Ma guarda che merda de persone de merda, d***a. Speriamo de farga. La vedo dura perché è rimorchio. Pateo, cane, ma guarda tu, quel porco di d***a. Quel porco di d***a. Per quanto devo passare, vai. Ma voglio calarmi una curiosità, vai, che puttana de me mare, che mi ha fatto che a volte mi avesse fatto un pony piuttosto. Guarda come che devo passare, bosagato, guarda, guarda, per un pellimetro, puttana, guarda, e guarda di qua, sporco, dopo te sbatti perché o te sei un attimo distratto, te pensi di farie, tocca dare mie spiegazioni in vita, giustamente, perché se qui che ti dà da mangiare, se è giusto rispettarli, dica la verità. Però, stroico, vara come che devo passare, cane.
0: E per concludere, una notizia locale che ci riguarda da vicino, avvenuta proprio qui, a un paio di chilometri dai nostri studi, dove un affascinante pirata della strada, probabilmente in ritardo per la sua importantissima trasmissione radio, si è preso la sacrosanta libertà di bruciare un semaforino rosso, andando a sfiorare appena appena il deambulatore ascellare di un'antipatica vecchietta con la bombola d'ossigeno a naso, che al momento stava attraversando impunemente la strada con l'odioso verde. La vecchia finita a terra senza motivo e poi giustamente morta a causa dell'esplosione della bombola d'ossigeno, che partendo poi via a razzo ha dato il via al piccolo infernale incendio che al momento circonda i nostri studi su tutti e quattro i lati. E dunque noi procediamo all'evacuazione sulle note di un'allegra canzone e ci sentiamo alla prossima puntata. Iso Radio!

0: maledettissimo il cane di porco boia. Tutti i giorni così, cane, tutti i santi cazzi dei giorni insumerdati così.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
3: Studio dentistico, buonasera, sana.
4: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
3: Io le posso dare un appuntamento.
4: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Minchia, italiano parlava. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
3: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
4: Sì, che c'è di strano?
3: Ce l'ha, guardi, le gambe. Facciamo una cosa.
4: Cos'è, montato su una sedia, abitato, che non si muove.
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, io sto soffrendo come un pazzo.
3: Per favore.
5: Mia, questa pausa è come ciuccia i cazzi.
4: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Sta chiamando i carabinieri.
5: Sì, sì, sì, sì, adesso sì. Ma è andato a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
4: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
3: Mi scusi,
4: Sì.
3: Ma com'è possibile una cosa del genere?
4: Minchia, guarda, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa 4 passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da 2 mandate che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
3: Scusi,
4: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
3: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
4: Ah, ho capito, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
3: Come?
4: Vivete di caccia raccolta che non ci avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano a golf il venerdì.
3: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluto intanto.
4: Madonna, come sei acida. Che sei una spruzzo di limone.
5: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
4: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
6: Pronto?
5: Pronto? Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
6: io?
5: Del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
6: Veramente,
5: È una roba incredibile. Senti, io c'ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso c'ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
6: Va bene, ma tu chi sei?
5: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
6: Ah, va bene.
5: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
6: Vale.
5: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Io c'ho male i denti, bastardo di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
4: Ma vedi sta puttana.
5: Non c'è una voglia di fare un cazzo. Poi c'è la crisi, ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
2: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora, signora...
4: Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
4: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: Ho capito, ma per telefono
8: ha la priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
4: Va bene.
8: Lo sport.
4: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
8: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
8: ma tu,
2: che
8: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
8: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
8: Uno.
4: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
4: sì,
8: sono quello della cancra,
4: sì,
8: dell'esame delle feci.
4: Sì.
8: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
4: Tende
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
8: fare la
3: cacca.
8: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
8: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
4: Bene,
8: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
8: Decisivo?
4: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è noia.
10: Ok, già lo sapete di che cazzo si parla oggi, perché è un argomento di discreta importanza e anche sul quale non si dovrebbe scherzare, ma noi scherziamo su tutto perché una risata ci seppellirà sicuramente subito prima della bomba atomica. In ogni caso, come avrete visto, il conflitto in Medio Oriente si è acceso ulteriormente, c'è stata un'escalation, altri paesi coinvolti, vittime civili, insomma la situazione è estremamente preoccupante perché il conflitto potrebbe allargarsi, ma c'è il sospetto che, come sempre, sia una manovra dettata da interessi economici, visto che da lì passa un terzo del petrolio del pianeta. Vedremo cosa faranno Russia e Cina, ma voglio sentire voi sulla guerra in Iran. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, è scoppiata la guerra, dicela tua, vai.
11: Adesso il gasolio qua aumenterà, sbrega.
10: Ecco, questo sarà uno degli effetti collaterali, l'aumento del prezzo delle materie prime.
11: Soprattutto per me camionista, perché adesso se mi costa un pieno 600 euro, me ne costerà 1000,
10: Sì, e di chi è la colpa?
11: La colpa è, non so, neanche a me, guarda, sinceramente, la colpa sarà degli americani,
10: sarà
11: degli iraniani, non so, guarda, cazzo, solo che alla fine paghiamo solo noi e basta, poco.
10: Ecco, loro giocano a risico e noi ce la prendiamo nel culo,
11: guarda, titolone, hai fatto il titolone.
10: Sì, sei tu che dici solo puttanate, non hai la più pallida idea di quello che succede nel mondo, di quello che succede nel mondo.
11: State una calmata.
10: Io sono calmissimo io.
11: No,
10: molto molto calmo, sei tu che non sai cosa
11: allora,
10: dire.
11: Allora ti devi dare una calmata, perché sono, ho i coglioni pieni da stamattina. Poi adesso tu mi chiami, mi devi provocare sul discorso della benzina, perché sai che mi dà fastidio. No, mi fai anche venire nervoso. poco.
10: Lo so, ma è il nervoso dell'ignoranza. Tutte le persone ignoranti che non hanno.
11: Ascolta un attimo, te lo sai, trampiano. Hai visto adesso cosa è successo?
10: Allora che cosa hai da dire?
11: La
10: forza!
11: Colpa di Trump!
10: Ecco,
11: la colpa di Trump!
10: Ecco. Perché? Perché è colpa di Trump?
11: Perché
10: dai.
11: Trump gli fa. Perché a Trump dà fastidio che l'Iran dà il coso, il porco di petrolio alla Cina, hai
10: ecco,
11: capito?
10: Ecco,
11: e quindi sicuramente, siccome Trump non è l'ultimo coglione.
10: Sì, è il penultimo, però è il penultimo.
11: E poi il problema è che lasciami parlare! Lasciami parlare, non parlarmi sopra, porco!
10: È il penultimo, faccio quello che dico io, il programma è mio, faccio quello che dico io, lui è il penultimo.
11: E allora ti metto giù, ti mando a fare in culo, facciamo così, ti
10: no,
11: va bene?
10: Ti mando a fare in culo prima io, ciao, vaffanculo! Spostiamoci in Salento dove c'è il Mugnaio, forza Mugnaio, dici la tua.
12: Penso che qua dobbiamo iniziare a preoccuparci un po' tutti.
10: Ecco, perché?
12: Mi dispiace per tutti i connazionali che sono rimasti bloccati.
10: Sì, le dispiace.
12: Eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
10: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
12: Se deve fare il ministro, è bene che sia qui in Italia, invece di andare a spaccarsi i coglioni a Dubai.
10: Secondo
12: me. Il sole di marzo di Roma non glieli secca.
10: Non glieli secca
12: bene.
10: I coglioni, ma scusi, qual è l'utilità di avere i testicoli secchi?
12: Lui deve seccare un po' tutto, non lo vedi quant'è? Peserà un quintale 80.
10: Perché è un panzone? Lei sta dicendo che il ministro.
12: Mi piace mangiare a sbafo.
10: Secondo lei il ministro della difesa italiana è un panzone che mangia a sbafo e il suo hobby è seccarsi i testicoli al sole, questo ha detto lei?
12: Esatto, hai azzeccato proprio, bravo.
10: E quindi che cazzo vuol dire?
12: C'è da preoccuparti, lei... no? Ma a parte gli scherzi, no?
10: Ma lei non conta un cazzo, sarà l'ultimo a venire schiacciato dalla macina della storia. Lei è l'ultima scorreggia di questo nuovo millennio.
12: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio quindi, perché è duro.
10: Quindi possiamo dire che la sua vita si può riassumere così.
12: Basta.
10: Grazie. Questo ciao. È il segno che ha lasciato nella storia.
12: Vabbè.
10: Scriva la sua biografia così. Ecco, questa era la sua vita, arrivederci. Ottima autobiografia, arrivederci. Andiamo da Lota, da Napoli, grande Lota, che starà festeggiando, immaginiamo.
13: Con Crucia saremo io e te, lontani per la vita, sì, Napoli vince,
10: sei
13: Napoli
10: contento,
13: vince,
10: sei contento,
13: Gandalo, quando stai soffrendo,
10: sei contento,
13: ci stava chiamata questa mattina, latrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però,
10: vediamo come ti comporti, senti,
13: stai facendo rompere un cazzo, grande salda vinci, Napoli vince, sì. Sabato sera per voi leghisti fascisti abbiamo vinto al 96 con un gol di un
10: canto.
13: Abbiamo vinto Sanremo e il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo
10: esatto.
13: Un altro napoletano, una crociata,
10: grande Lota,
13: Lota,
10: grande Lota,
13: come ti schifo,
10: grande Lota, sai come chiamo io tutta questa roba che hai detto tu? Metastasi.
13: Saremo io e te per sempre lontani dalla vita che...
10: ecco, speriamo che tu stia lontano dalla vita laggiù negli inferi.
13: Luna Crucia, comunque un minuto di silenzio per l'Ayatollah Khamenei.
10: Ecco, questo volevo sapere da te, qual è la tua posizione ufficiale?
13: Fammi un minuto di silenzio per l'Ayatollah e poi parlo.
10: No, aspetta, ti faccio io 20 secondi di vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. A 20 non ci arrivo, ma il concetto è chiaro. Ciao Lota. E chiudiamo, come sempre, con il parere più atteso, quello più agognato dai fedeli della zecca, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Piccolo amico cucciolo eroico, buongiorno.
14: Ascolta, oggi non voglio incazzarmi, oggi è una bella giornata di sole, non voglio incazzarmi.
10: Esatto.
14: Dimmi cosa vuoi.
10: Allora, volevo discorrere amabilmente con te purtroppo dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran.
14: Ma tu adesso, in quella trasmissione lì, cosa vai a parlare del conflitto in Israele?
10: Parlo del cazzo che voglio, parlo del cazzo che voglio.
14: Non sto al tuo gioco.
10: Ecco.
14: Non sto al tuo gioco,
10: non
14: oggi sono la persona più calma del mondo.
10: Ecco, molto bene, perché non sei in grado. Stai finalmente ammettendo la tua ignoranza.
14: Sono felice per l'Iran, spero che torni ad essere un paese libero, che finisca in breve questa guerra.
10: Ecco.
14: E poi
10: ma è giusto
14: anche
10: però
14: fare notare.
10: Sì, dai, stringi però che mi stai mosciando il cazzo, dai.
14: Ci sono altri paesi dove ci sono le guerre, dove però non ci sono interessi petroliferi.
10: Quindi mi stai dicendo che la politica estera degli Stati Uniti è dettata solo da interessi economici?
14: Certo, prima Trump volevano dargli il Nobel perché lui come presidente americano non aveva fatto nessuna guerra. Ora che è ritornato al potere si sta sfogando perché tanto sa che poi non verrà mai più rieletto e quindi ora si sta sfogando andando a piantare guerre in giro per il mondo solo dove c'è il petrolio.
10: Esattamente come le persone che quando non hanno niente da dire urlano e bestemmiano come fai tu.
14: Esatto.
10: Quindi tu sei un po' il Trump.
14: Sei tu che
10: sei
14: mi
10: un
14: fai
10: po' Trump.
14: Lucciola.
10: No, io assolutamente.
14: Ma io non sto al gioco tuo.
10: Sono sono il tuo grande amico del cuore e per me tu sei
14: l'amico mio benemerito caro.
10: Tu sei l'unica carotina del pianeta per
14: amico
10: me.
14: Amico mio benemerito caro.
10: Amicone mione, pieno di abbracci e di cuoricini.
14: Non c'è nessun abbraccio.
10: Sei
14: cuoricino,
10: tu il mio amico.
14: Ci sono tanti pugni nella faccia quando ti incrocio. Vedi. Io mantengo la calma, no, più calma possibile, no, però no. Poi mi sale la nerva.
10: Senti, tu che sei una carotina pavida e non
14: sei
10: hai il coraggio.
14: Cane, no. Affrontami di persona.
10: Ma cosa?
14: Non venire
10: ma scappi.
14: Coglioni.
10: Continui sempre a scappare. Scappi come un
14: coglione. Affrontami di persona, brutto bastardo.
10: Era calmo.
14: Il membro non vivo, maledetta merda.
10: Una bella giornata.
14: Spaccherò la testa dal collo e la userò come torna al curling, una gara di curling, brutta merda. Devi morire male, devi morire.
10: Era calmo. Era una bella giornata. Non aveva assolutamente nessuna intenzione di arrabbiarsi. E infatti, andatevela a fanculo, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti i fedeli. Questa è l'ora radiofonica su Radio Maraia ed è l'ora delle dediche e delle preghiere con i nostri ascoltatori. Ricordo il numero.
3: Padre Pollo, abbiamo già un ascoltatore in linea.
2: Ah, ok, va bene, dai, passamelo subito, Sor Cavalla, grazie. Pronto?
4: Buonasera, come state?
2: Ciao, come stai?
4: Allora, siccome che 10 anni fa l'hanno scoperto
5: alla prostata.
6: 10 minuti dopo.
4: E quindi questo è.
2: Speriamo bene.
4: Ma speriamo bene, ma
5: mangia poco.
6: 20 minuti dopo.
4: Perché lui aveva 120.000 euro. Ha conosciuta.
6: 30 minuti dopo.
4: E me lo so dimenticato. Ma stasera lo devo vedere, però.
2: Sì.
6: 38 minuti dopo.
4: Santa Maria, madre di Dio, prega.
6: 47 minuti dopo.
2: Bene, allora abbiamo fatto questa piccola preghiera di introduzione e adesso io andrei a fare una preghiera. Questa volta, la farò molto quest'estate all'oratorio e poi dopo. Quindi questo è un Antico Testamento di Parisi e sì. Fa così.
4: E le cicale.
2: Cicale, cicale, cicale.
4: E la formica.

0: Padre, del Figlio e dello Figlio Spirito,
1: Spirito Santo. Amen.
0: Sempre Star Wars 9, che è l'ultimo episodio. Allora,
1: okay.
0: Adesso invece leggiamo, impariamo insieme questa nuova preghiera che entrerà in vigore per i campionati di danza religiosa che si terranno a Torino. In questo autunno ormai fanno tutto a Torino.
1: Sì.
0: Anche i mondiali di calcio li faranno a Torino.
1: Sì.
0: E questo è uno scrittore storico, ma proprio storico, degli anni 40, che si chiama Giorgio Nervoso. Non so se hai mai letto anche dei suoi libri, di Giorgio Nervoso. Se tu, quando vai in chiesa, prendi anche la Famiglia Cristiana, c'è una pagina che raccontano, cioè ci sono le sue preghiere di questo Giorgio Nervoso.
1: Sì.
0: Volendo la puoi anche scaricare col telefonino dall'app.
1: Sì, ce l'ho, sì.
0: Allora, questa è bellissima. Questa parla di questo mondo che gira in una stanza. È proprio, io non so come faccia a trovare queste parole. Fa così, fa. E gira tutto.

0: di festa. Parappa,
1: voglio vederti danzare come i dervici setto Erturano.
0: Come?
1: Come i dervici sturnè.
0: Come i dervici verne.
1: Che girano sulle spine dorsali. Qua al suono di cavigliere dei catacali. E gira.

0: la radio che trasmette musiche balcaniche, che danzatori bulgari sui braccieri con i carboni ardenti, parappa,
1: e gira tutto intorno.

0: del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito, Spirito Santo. Amen.
0: Sempre lì.
1: Sempre.
0: Sempre davanti ai nostri occhi deve essere.
1: Sì.
0: Sai che ti avevo raccontato di quel ragazzo Paolo che era indemoniato da Satana? E poi è venuto l'esorcista Fabio Borghini e gli ha strappato proprio questo demone che si chiamava Marco dentro di lui.
1: Marco,
0: un pazzo proprio che diceva delle cose orribili, parolacce,
1: mamma
0: e computer,
1: mia.
0: Sì, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
0: Sì, adesso Paolo sta bene. Sta molto bene, però c'è quest'anima che gira intorno sempre di questo Marco che gli sta proprio addosso a falco nella schiena proprio.
1: Si vede che l'ha puntato, diciamo.
0: Sì, parla sempre di scarpe, dice sempre Golden Goose, Golden Goose, una roba pazzesca sta cosa qua. Comunque, vabbè, riusciremo a togliere questo maledetto demone, maledetto proprio.
1: Certo. Va bene, ok.
0: Ciao Domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione pure a te.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
2: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone, estremunzione. Io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia.
3: Paura.
4: Buongiorno.
3: Ippopotamo? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Non leggi i costumi?
4: No, solo in vendita.
3: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta, signora, un'informazione.
4: Sì, sì.
3: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa,
4: sì,
3: no? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente,
4: guardi,
3: come lo può dire? Non me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
4: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito.
3: Mi dica solo se c'ha gli zombie.
4: I zombie no, non ci stanno i zombie.
3: Trucchi da zombie?
4: I trucchi sì.
3: Io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie.
4: Zombie mangiacazzo. Senta, sì, ma chiami qualcun altro.
3: Non ce l'hai neanche, strega puttana. Pronto?
1: Tamarri.
5: Un operatore le risponderà appena possibile.
6: Buongiorno.
7: Precisissima? Sei roba di costumeria?
6: Mi dica, di che ha bisogno?
7: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween, proprio vede l'agitazione, mille caffè.
6: No, guardi, noi non facciamo noleggio a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare costumi privati.
7: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
6: più
7: niente.
6: Più o meno, dato il periodo.
7: Immagino. No, la questione è la prescindere da privato o società, ne ho bisogno di
6: no, noi
7: sacco
6: no,
7: di...
6: purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
7: Manco finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero alle persone. Proprio
3: è avanti di 5 secondi.
7: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo stamattina, proprio devi schifare la gente.
6: Ma come sei gentile ed educato?
7: Non so, vedi, tu sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
6: Ma è la mamma che ti ha educato così, veramente.
7: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
6: Infatti.
7: Che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto dei
6: tra... qualcosa, la posso aiutare in qualche modo?
7: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo. Ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, Si vede che sei una che lavora a stipendio.
4: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto, lei è un privato, noi non effettuiamo.
7: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
3: I testimoni.
7: Ah, vabbè, dai, non si riesce a avere una conversazione.
4: Ma non vuoi apprezzare al mio collega la sua
7: idea. Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando. Va benissimo.
4: Il titolare, mi dica a me.
7: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
4: Mi dica a me, allora, mi dica a me, sono il titolare.
7: Devi stare calmo.
4: E se no
7: che cazzo fa?
4: Le mani addosso.
7: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
4: Mi dica cosa vuole.
7: Scemo di merda. Sai che ti buco?
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco?
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco forte? Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
4: Guardati intorno, o quando cammini, guardati alle spalle.
7: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché
4: tu
7: devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare il cazzo a distanza? Scemo di merda.
4: Che vuoi?
7: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
4: Mi fai veramente bene.
7: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo
4: no,
7: vuoi?
4: Sei ignorante. Io neanche li vendo i costumi. Merda.
7: Vedi che li affitti.
4: Sei una merda. Sei.
7: Come godo.
4: Ciao.
7: Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di zo. Bastardo. Già l'ho mordo. Ti giuro l'ho mordo.
3: Poi si lamentano che c'è la crisi.
1: Tamarri.
7: Allora facciamo così, che ho paura di camminare per strada adesso.
3: Sì.
7: Voglio riappacificarmi, facciamo
3: ci
7: così.
3: Ci vediamo, facciamo merenda.
8: Buongiorno.
7: Sono partito col piede sbagliato, volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
4: Pronto?
7: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
4: Vabbè, mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa vuole?
7: Però, scusa, io ti chiamo a mettere a posto le cose e tu mi rispondi.
4: Le sto dicendo cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
7: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, ma come
4: vuole?
7: Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace, mi rompi ancora i coglioni. Ma allora sei scemo completamente, sei. Sei scirocatissimo.
4: Mi dice cosa vuole.
7: Ma sta cercando di parlarmi, continua a dire.
4: Ma invece di strillare, me lo dice cosa vuole.
7: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
4: Ok, punto. Ripartiamo da capo.
7: Allora,
4: buongiorno, cosa vuole gentilmente?
7: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, cash, boom, buttare nella cassa. Per fare una festa di Halloween.
4: Sì.
7: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
4: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
7: Nessuno dei due.
8: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
7: Cioè,
8: quindi,
7: cioè di fronte alla fresca ne hai per 100 costumi, non me li fai?
8: Eh no, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
7: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
8: A posto, va bene la risposta?
7: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato.
8: Grazie,
7: cercare...
8: e spero per voi che vi troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirle che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, che... ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
7: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
8: Prego, buona giornata, arrivederci.
7: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
3: Sì, no, è regolare, a posto.
7: Adesso siamo a posto.
3: A posto, siamo tranquilli. Precisi. Sei stato pulito.
7: Vado a scassare.
1: Tamarri.
9: Veramente.
7: Senti, tu ce l'hai corde?
9: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
7: Perfetto, reggono un cadavere.
9: Che cazzo ne sono così?
7: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi, non riusciamo a trovare i costumi.
9: Ma se uno lo attacchi?
7: No, cioè abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato. Lo tiriamo fuori. Che cazzo, ma è mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
9: Ma sembra pure giusto, sì.
7: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
9: Va bene.
7: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'hai qualcosa che per reggere?
9: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
7: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
9: Va bene, ok.
7: Senti, no, ma tu qua c'hai qualcosa che per reggere?
9: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
7: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
9: Va bene, ok.
7: Senti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: L'hai svuotata la lavastoviglie!
3: Ma che mica l'hai preso il tuo Filippino?
2: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia!
3: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito. Non rubo niente a nessuno. È giusto che sia così, è un lavoro, no?
2: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda, potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
3: Non è il mio lavoro. Il mio lavoro qual è? La cassa integrazione. Io faccio il cassa integrato, non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
2: La donna delle pulizie.
3: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
2: La donna delle pulizie.
3: Perfetto, pulisce. E che cosa è? Senti, non mi rompere la minchia.
2: Vabbè, esco, fatti una sega.
3: Ah, proprio si sa proprio, eh. Vabbè, è uscita. L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via. E dai, ecco, cazzo in mano. Adesso mi apro un bel porno. Vediamo un po' cosa c'è da guardare.
4: Ciao, Orsetto 28. Bentornato su Pornobab.
3: Che confidenza che si piglia questa, dai.
4: Nel menù di oggi abbiamo Arringa in tribunale.
3: No, il pesce, poi in tribunale, puzza.
4: Barzellette allegria.
3: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo ci sono con un porno? Che cazzo di titolo è?
4: Dirty Talk.
3: Dirty Talk. Dirty Talk. Dirty Talk.
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Bene, dai, vai.
6: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
3: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica?
7: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui. Ora, adesso,
3: Venghi a John Frisbee.
6: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona.
3: Bocchino, buttana.
7: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
3: No, gli metti la fica in faccia.
6: No, sì.
3: Dai.
7: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
3: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate.
6: Mi piace.
7: E poi?
3: E poi sarà come morire. Che è la canzone che è?
7: Poi ti do fuoco al passaporto.
3: Ma che cazzo deve... Ma che...
6: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
3: Cavo, diglielo alla troia.
7: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
3: 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
6: No, non proprio, ad essere sincero.
3: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
7: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
3: Brava, zoccola.
6: Oh, sì.
3: Bravo, coglione.
7: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
3: Brava, sborrate.
6: Oh, sì, mi piace.
3: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
7: E poi... E poi...
3: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
7: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
3: Bello, minchia come sono rapato.
6: Ma che schifo.
7: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
3: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
7: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
3: Brava, così zoccola.
6: E cosa fa questa suora?

0: Ora.
1: Mangia i cazzi.
2: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
1: Qua c'è un cazzo che sta esplodendo. Dai, vai, vai, vai, vai.
0: Oh, sì, dai.
1: Ah, vai così, dai.
2: Lei non vorrebbe, ma il demone è più forte. Si inginocchia ai tuoi piedi e...
1: Brava, glielo succhia, dai, dai, dai, dai.
2: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
1: Dai, dai, dai, dai, dai, mangialo, mangialo, mangialo.
3: E poi ti spappola la milza con un cacciavite.
1: Cambia anche la voce sta pazza di merda, oh. Ma che cazzo fai?
0: Ma no, dai, c'eravamo quasi, porco...
1: Bravo!
2: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco.
1: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo.
0: Sì, sono un porco, ma non un malato di mente come te.
2: Sei davvero ingiusto. E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce.
1: Cosa ha fatto sta puttana?
0: Come, scusa?
2: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
1: Mamma mia, che imbarazzo, io quasi quasi spengo.
2: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
1: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
4: Vai, figliolo, scopala.
0: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
1: Perché è pazza, no? Scopala.
2: Ma perché non ti eccita?
1: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non ho neanche scopato.
5: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
1: Ah, meno male, dai, cosa?
5: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
1: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
7: Hey! Lo zoo di 105.
9: Reazione a cappella.
10: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
11: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
10: Bene, accomodatevi ragazzi.
11: Grazie Ama.
10: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
11: Minchia che ansia Ama.
10: Siete pronti?
11: Dai.
10: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
11: Lo sappiamo.
10: Attenzione Paolo, inizio 3.
11: Sì, dai,
10: 2,
11: taglia, cazzo.
10: 1, via la gara.
11: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
12: Piatto.
10: Piatto, sì.
11: Sì, così.
10: Una parola, 52 secondi.
11: Dove trova capelli Mazzoli?
12: Mattino. Lavandino.
10: Bravissimi.
11: Sì, allora lì.
10: E andiamo avanti.
11: Con cosa scassa
12: cazzo
11: Linus?
12: Passo.
10: L'avevi capito? No. Maratona. Maratona.
11: Ma no, dai.
10: Attenzione. Errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
11: Cosa?
12: Versi?
11: Dopo?
12: Busta?
11: Equitalia.
13: Lacrime.
10: Molto bene.
11: Dai.
10: 3 parole. 42 secondi. Ottima partenza.
11: Cosa? Togli?
12: Naso?
11: Incolli?
12: Sotto
11: sedile
12: banco
11: plurale.
10: 1 2
12: passo.
10: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
11: Quando
12: vai
11: a
12: zoccole
11: station
12: bagel
11: statale?
10: Vuoi dire qualcosa?
13: Notte.
10: Bravo, no,
11: giusto, giusto, giusto.
10: E le parole diventano 6. 33 secondi.
11: Cosa sembra minchia con
12: spine?
10: Cactus. Cactus, esatto. Mamma mia, 7. 13 secondi.
11: Cosa
12: spacchi
11: per
12: rissa
11: discoteca?
12: Manate.
13: Bottiglia.
10: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
11: Dai, yeah.
10: Mancano tre parole per vincere, avete 22 secondi.
12: Come, piace, buco, culo, Rocco, Siffredi.
13: Stretto.
10: No, peloso era la parola.
12: Eh no! Ma
14: dai!
10: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
12: Cosa sniffano bambini? Favelas, baby gang.
13: Colla.
10: Perfetto, e andate a 9.
12: Così, dai.
10: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
12: Dove fai prima sega, limonare, buio, adolescenti?
13: Cinema.
10: Cinema, esatto, e vanno a 11.
12: E allora?
10: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
12: A. Cosa fa bene? Sperma. Facial. Fidati. Cara.
13: Pelle.
10: Certo, pelle. Bravissimi. Bravissimi. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
2: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, eh? Annaggia la miseria, non riesco più a dormire, eh? 2:15. Cazzo, mi sono perso il mezzogiorno, mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, mi faccio una sega, dai. Ah, dai, appena sveglio, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sbucato. Ah, e me ne torno a letto alle 8:30. Dai! I film!
3: Ciao, Orsetto 41.
2: Ehi, i film!
3: Bentornato su Pornhub.
2: A fanculo!
3: Oggi il menu di Pornhub prevede un film.
2: A cazzo, non c'è neanche la scelta oggi. Dai, sparalo che devo sbucare.
3: Io retto, tu retto.
2: Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
4: Ciao, fancazzista segaiolo. Sicuramente sei a casa in cassa integrazione e passi le tue giornate a farti le seghe con il sussidio dello Stato. Bravo, così si fa. Pornhub ha introdotto nuovi film per sensibilizzare i suoi utenti su tematiche delicate, rendendo di fatto i suoi porno molto inclusivi. In sintesi, ti facciamo sbattare usando attori inserisci il numero della tua merdosa PostePay e al solo costo di 113 euro ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
5: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. Ho conquistato la mia vicina di casa. Ah, che gnocca, che tette, che culo!
2: Dai, sbottala!
5: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
2: Metti il coldone così non te l'attacca, dai!
5: No, Silvia, baci veramente da Dio.
2: Puttanazza, dai, giucci il cazzo, dai.
6: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male, Piero.
7: Oh, fiera nel culo, merda, fogna merda!
6: Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
2: Ma che sta facendo sta squilibrata?
5: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
2: Sì, l'amore che sei nel 74. Dai, buttacelo in culo.
6: Ah sì, facciamo l'amore.
2: Brava.
6: Scoppio dal desiderio.
2: Brava.
7: Motorino frocio, stronzi coi baffi, motorino frocio.
6: Non resisto più, voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami!
2: Sì, ma fatti di meno, cerbiata!
7: Donna zappa, donna zappa, zappa, zappa, zappa, donna zappa, gna gna gna gna!
2: Ma che cazzo è? Cretina questa cosa,
5: Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo! Oh, che corpo perfetto che hai! Ora, spoglio anch'io!
2: Dai, bravo, tiraglielo in mano, dai! Ah!
6: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
2: Brava, in culo.
7: Moccia di vecchia, cani morti.
2: Oh, capito? Che mi spaventi quando fai così, basta.
6: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
2: Succhiaglielo, fortissimo.
5: Sì, una mano non sarebbe male.
6: Così ti piace?
2: Anche a me piace guardare, dai, vai.
5: Sì, continua.
2: Brava,
5: ti prego, vai, avanti.
2: Brava.
6: Bene! Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
2: Ah, lo vedo anch'io!
7: Merda dagli occhi!
2: Merda
7: dagli occhi! Puff! Schifo, merda!
2: Cane, mi spaventi!
6: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
2: È pure il mio, mi hai spaventato, stronza!
6: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato.
2: Sì, ci parli, fai le cose con gli occhi, tutta scema!
5: No, continua, ora si riprende, sì. Dai.
6: D'accordo, continuo.
2: Sì.
6: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
2: Devi solo ciucciarli, lo stronza!
7: Celentano nudo! E Celentano nudo!
2: Ma che cazzo fai?
5: È la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo.
2: Sì, beh, fuori come un balcone, queste delle case popolari pure lei.
5: Continua.
6: Rilassati, Piero. Rilassati.
2: Ma che si deve rilassare? Dove devi ficcare in culo?
6: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
2: Brava,
6: e
2: così
6: sarà bellissimo.
7: Ah. Butta di crollo, brufo di merda! Capri insieme, tipo merda!
5: Bastardo! Porco! Fanculo! Porco!
2: Dico anch'io!
6: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
2: Puttana!
5: Affanculo!
2: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno! Cioè...
8: Allora, porco! Sono di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce di cane!
2: Scusi, è il film!
8: Porca!
2: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
3: Valuta il film!
2: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Lo zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch, che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
2: Oh, tu, Magalone! Vieni qua che ti devo parlare!
3: Ah, io so chi sei! Tu sei gigantanano! Non sei la presita normale!
2: E che sei normale, tu? Pari un Frankenstein tutto strongolone!
3: Ehi, vieni che l'offesa, eh!
2: Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantonano! Mo te devo fracassare! Ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata!
3: Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa!
2: Tanto non te credano che sei manga lo stronzoloide! Sei brutto scemacchione! Io so fica e potente e c'ho i soldi! Tu faci schifa!
3: E beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
2: No, no, sei proprio un merdo.
3: Ma basta, che sono sensibile.
2: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamente appena non me vedana.
3: Tante, non c'ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo.
2: Che fai?
3: Perché?
2: Mi stai guardando le tette?
3: No, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
2: None, tu vedi le tette grosse, si maiale.
3: Eh beh, fica si fica, oh.
2: Ma che va a fa roba?
3: Eh beh, se proprio me lo chieda, la ficcata te la darei.
2: Ma che sei pazzaio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una ficca come me te la sogna.
3: E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ce vuoi?
2: E che so fatta zoccola! Oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
1: Ragnagnast, fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente perché lui ha il potere di Totor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frastamacr.
3: Ah, la gigantanana che minne. Che minne quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sento per sbobbolare. Ma forte, forte.
4: Senta, signore Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
5: No, no, non vada via, la prego, ho paura.
4: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
5: Chiuda, chiuda, chiuda lei.
3: Sto per sbobbolare.

0: Ah, e va bene. Ah, sono sul divano. E qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV, mi rilasso.
1: Ah, mamma mia che sbobbolata. Sto potendo anche di cazzi. Sbobbolo fulmini. Chissà come sta il mio amico. Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male, mi sento in colpa. E vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
2: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bom blu chun frure oh lulu la chun frure oh lulu la chun frure oh lulu la chun frure oh lulu la chun frure oh lulu wa babalu babala fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillings. Una Glide Line Cerchillings. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Island?
4: Della Stone
3: Island. Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'ho la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così. Il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
3: Lo Zoo di 105 presenta
2: gli stagisti, nello Zoo di 105.
4: Allora, avanti un altro!
5: Buonasera.
4: Che cazzo sei, oh?
5: Sono Luigi.
4: Va bene, c'hai rotto i coglioni. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
5: Ok.
4: Dai, Mario, veloce, eh?
5: Luigi.
4: Mario, non me ne frega un cazzo, dai!
6: È normale, non ci devi sentire, cretino.
4: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
5: No, non sento.
4: Dai, zitto! Devi comprare una porta blindata.
5: Oh, no. Io mi vergogno.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno. Senta, io dovrei comprare una porta blindata.
7: Sì. Da dove chiama?
5: Che chiamo da Napoli.
4: Ogni tre parole
7: allora
4: fai una scorreggia.
7: Negozio di Napoli.
5: Ah, no. Lei è a Milano?
7: A Genova.
5: Ah, lei è a Genova. No, perché io non vivo più a Napoli.
7: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
5: Ma allora io me lo può dare lei?
4: Parla normale.
7: Non so, qua io il numero di Napoli, ma lo trova su internet. Lo trova su internet.
5: Ok.
6: Ma come te, mi serve a Genova.
5: Però a me mi servirebbe a Genova.
7: Per quale motivo?
4: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi!
7: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
5: Perché ho cambiato casa, adesso vi
4: E fatti i cazzi tuoi!
5: E fatti i cazzi tuoi.
4: Più aggressivo!
5: E fatti i cazzi tuoi!
4: Cantaglielo adesso!
5: Fatti i cazzi tuoi!
4: No, però ragazzi! No, ragazzi! Adesso fuori dai coglioni, avanti un altro!
8: Dai, levati!
2: Gli stagisti!
6: Allora, avanti il prossimo!
9: Salve, sono Marco Mazzoli.
4: Dai, Fernando, che cazzo sei con questi capelli?
9: Ce l'ho sempre avuti così.
4: Zitto, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
9: Va bene.
10: Con la nuova
4: ortopedico
10: Montanaro. Se conoscete l'interno, digitatelo.
4: Devi ordinare un braccio nuovo.
11: Ortopedia Montanaro, buonasera.
9: Sì, buonasera, salve. Senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
11: Un braccio di che cosa?
9: Umano. Un braccio meccanico.
4: Una protesi!
11: Ah, scusi.
9: Una protesi, sì.
11: Ah,
9: sì.
11: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
4: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
11: Ho una prescrizione di qualche medico?
9: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
4: Ridillo cantando!
11: Ah, ok, allora.
4: Mi serve un altro braccio per farmi le seghe! Sono normale!
11: Mi è impazzito, mamma mia.
9: Ah, mi scusi, è che io.
4: Bravo. Ti sei piaciuto qua,
2: Gli stagisti.
6: Allora, avanti un altro.
12: Salve.
4: Oh cazzo, tu chi sei?
12: Paolo.
4: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
12: Sì.
4: Mi raccomando, Francesco, è un negozio di pupazzi.
13: Ciao, Espelus, buonasera.
12: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
13: E gigante non ne ho in questo momento.
4: Ti chiamo Renata.
13: È 55 centimetri.
12: Mi chiamo Renata.
13: Come?
12: Mi chiamo Renata.
13: Ho capito.
4: Quanto costa?
12: Quanto costa quello da 55 centimetri?
13: 35,90.
6: Parla con la lingua di fuori.
12: Quanto costa?
4: Torna normale e canta.
12: Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
2: Gli stagisti.
4: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
12: Sì.
4: Uè, faccia di merda, vieni qua.
6: Ti ha rubato una merenda quell'altro.
4: Perché sei vestito da boscaiolo?
14: No, è il mio stile.
6: Come ti chiami?
14: Fabio Alisei.
4: Che nome di merda, Francesco, va bene?
14: No, Fabio Alisei.
4: No, Francesco.
14: Ciao, Francesco.
4: Adesso devi improvvisare.
15: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
15: Fabio?
14: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
4: Canonanze funebri!
14: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
15: Riccardo chi?
6: Che è morto di recente.
14: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento, perché è mancato di recente.
15: Non capisco, mi scusi.
4: Quando l'hanno vestito, gli hanno dimenticato nelle tasche il mio portafoglio.
14: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente e nel senso, e quando purtroppo è deceduto nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
4: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
15: Io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
14: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. Siccome c'è una voglia di fumare.
15: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
4: No, no!
14: No, è proprio, cioè...
15: Io le dico solo una cosa, le nostre telefoni sono tutti sotto registrazione. Ah. E c'è registrato anche il suo numero.
4: Allora le canto una bella canzone di Fausto
15: quindi
4: Leali.
15: Sta facendo lo sciocchino per dire una
4: vai!
15: Parola.
4: No,
14: allora, aspetta, scusi, ma lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
4: Poi mi dà la registrazione,
15: sì,
4: magari.
15: Sì, tanti pure.
14: La faccio, e però poi me la dà la registrazione?
15: Certo.
14: Ti lascerò andare. Ma in difesa come se farei di tutto per poterti trattenere.
4: Canta nel portafoglio,
14: con
4: vai!
14: Con te sta pro combattere se non mi dai il portafoglio con dentro il fumo che desidero. Straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canto...
4: Parla senza chiudere la bocca!
0: No, se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque Riccardo ce l'ho? Riccardo... Il vestito di Riccardo.
4: Se l'avete sepolto, potete ritirarlo fuori che controlliamo.
0: Non è che per cosa già sono.
4: Bravo.
14: Grazie.
2: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che questi filmati sono stati recuperati dagli archivi RAI. Sono puntate di Quark mai trasmesse per via di qualche esagerazione da parte del conduttore che era molto vicino alla pensione e non ne aveva più voglia. Avvisiamo dunque che potrebbero esserci contenuti espliciti e persino qualche bestemmia. Buon ascolto. RAI Spreco presenta Quark Archivio. Quark Archivio. In questa puntata parleremo di...
2: I dinosauri erano tutti froci.
3: La sigla ha già spiegato tutto. Potremmo chiudere questa puntata facendovi vedere qualche immagine di Velociraptor inculato da un tirannosauro e confermare che erano tutti culattoni. Questo sintetizzerebbe il vero motivo per cui si sono estinti. Diciamolo, il culo non fa figli! Ma visto che manca poco alla pensione, mi tocca raccontarvi qualche puttanata in più. Via con il servizio!
2: Quelli di History Channel andrebbero denunciati. Sti cialtroni da 1.000 lire vi hanno fatto credere che i dinosauri si sono estinti circa 66 milioni di anni fa, principalmente a causa dell'impatto di un gigantesco asteroide. Un asteroide largo circa 15 chilometri che colpì la Terra nella zona dell'attuale Chicxulub, in Messico, lasciandoli al freddo, senza cibo e senza possibilità di sopravvivere, ma questa è una gigantesca puttanata.
3: Esatto, gigantesca puttanata. Facciamo però due passi indietro. Tra i dinosauri più noti vi è il triceratopo, chiamato il carro armato erbivoro munito di tre corna gigantesche che assomigliavano a tre giganteschi cazzi. Il brachiosauro, quello con le gambe corte come Paolo Noyes e il collo lunghissimo. Qualcuno lo chiamava il gigante buono, ma all'epoca era considerato lo scemo del villaggio. Una bestia di circa 20 tonnellate che mangiava erba, ma quanto puoi essere idiota? Oggi sarebbe perculato come lo sono i vegani, quei mezzi frocetti come Mazzoli che prediligono un ciuffo d'erba ad una bella bisteccona alla griglia. In sintesi abbiamo due dinosauri su due che erano potenzialmente culattoni. Vi starete chiedendo, ma dai Piero, non dire cagate, c'era il Tyrannosaurus Rex che era più maschio di Rocky Balboa e Arnold Schwarzenegger messi insieme. Mi spiace deludervi, brutti trogloditi ignoranti, ma pure il T-Rex non se la passava benissimo. Via col servizio.
2: Vissuto circa 66 milioni di anni fa, il T-Rex era lungo fino a 13 metri, alto 4 metri e pesava fino a 8 tonnellate.

0: aveva un morso devastante, il più forte di qualsiasi animale terrestre nella storia, con denti lunghi fino a 30 centimetri, capaci di frantumare ossa. Ma aveva un difetto abbastanza evidente. Sembrava focomelico. Le sue braccia erano cortissime ed era la vittima prediletta per i bulletti del quartiere.
1: Tirannosaure, grande gigante.
2: Ehi, guarda, è arrivato quello con le braccine corte.
3: Tirannosauro.
1: Oh, oh, che cazzo sfattete? Che sono grosso, ma che canini che ci mi scanne tutti.
2: Dovrebbero chiamarti tiranno braccine.
3: Cazzo sei di Genova, che non è ancora stata inventata Genova, però cosa sei di Genova?
1: Manza tutto, mozzico, bastardo, dai!
2: Prova a prendermi, scemo!
3: Io ho le ali, sono un pterodactylus, e volo via!
1: Già se non cazzo di dinosauro con le... Che sei, pipistrelle, che cazzo di dinosauro sei?
3: Adesso ti cago pure in testa, senti qua!
1: Ehi! Oh! Figlia puttana!
0: Il bullismo nei confronti del T-Rex era diventata una vera moda in quell'epoca.
1: Sono rapato, devo masturbare. Non ci arrivo.
2: Ehi, bello!
1: Ehi, tu sei triceratope?
2: Sei triceratope femmina?
1: Lo sai che non siamo stessa specie.
2: Non è che ti serve una mano, babellunca?
1: Vedi che anche se dovresti essere preta, mi sa che ne approfitterà sessualmente.
2: Mi devi portare 600 kg di erba.
1: E che cazzo sono, uno spacciatore?
2: No, erba da mangiare, scema.
1: Ma non devo pigliare da solo l'erba, che cazzo vuoi da me?
2: E io ti do una mano con secca, tu mi prendi l'erba.
1: Ma come te la prendo l'erba? Non vedi che c'ho la braccia corta?
2: Era una battuta, cretino.
1: Ancora tu, lo pieno stronzo.
3: Io vado ovunque tu vai, è solo per prenderti per il culo.
1: Start.
0: Il bestione, che tutti hanno sempre descritto come animale più forte di sempre, entrò in una crisi depressiva.
1: Bastard!
0: Ma ai tempi non esisteva lo Xanax e nemmeno la figura dello psicologo.
1: Mamma mia, che prurito. Ah, che prurito, devo grattarmi la coda. Non ci arrivo. Scusa!
3: Ma che dice a me che c'ho il collo lungo? Che so Brachiosaurus?
1: Bravo, Brachiosaurus, sto cazzo che sei. Visto che non sei comunque nel mio coso alimentare, a meno che non mi nutra del tuo cadavere, perché non ti posso predare.
3: Parliamone dopo, prima dimmi di che cosa hai bisogno. Se posso aiutare lo faccio molto volentieri.
1: Oh, scemo, sto facendo divulgazione scientifica.
3: Allora prego, vada avanti, scusi, Piero Angelus.
1: Che fa, sfotti anche, cretino. Non è che mi gratti con quello lungo dietro dove c'è lo culo.
3: E perché da solo non ci riesci?
1: No, non vedi il braccio, coglione.
3: Il braccio corto.
1: Ma che cazzo ridi che c'ho il collo più lungo del corpo?
3: Beh, comunque non c'è bisogno di offendere in questa maniera, eh. Braccine corte.
1: Ma va, fanculo, va. Tanto creperai, mi nutrirò del tuo corpo, perché io in quel caso sono un animale saprofago.
3: Cazzo, come sei colto, non solo corto.
4: E fu così che per milioni di anni il tirannosauro Rex venne deriso. Fu la prima vittima della storia di bullismo. Per quelle braccine corte, antiestetiche, buffe, sproporzionate, strongoline e decisamente handicappelle.
1: Oh! Figlie puttane!
4: Calcolate che ai tempi non esistevano i videogiochi, i parchi di divertimento, non esisteva Netflix o Striscia la Notizia. Insomma, non c'era un cazzo da fare, quindi lo sport nazionale divenne il prendere per il culo i T-Rex per le loro handicappazioni. Tutti i maschi si riunivano e passavano le giornate a perculare i tirannosauri, mentre le femmine stavano a casa ad aspettare ed aspettare. Ed ecco che inizia l'era della frociazione. I maschi stavano sempre in gruppo, cercando un nuovo T-Rex da prendere per il culo, giorni e notti, sempre e solo maschi. Vuoi che non ti venga una vogliettina? Vuoi che non ti parta il desiderio? Ed ecco che tra una sega e un pompinello da maschio inizia la frociazione.
5: Mentre aspettiamo che arrivi un altro T-Rexolo da pigliare per il culo, ti scazza se magari ti faccio una seca da maschi, eh?
6: Ma sei sicuro che non è una roba contro natura?
5: Ma va, lo fanno tutti i nostri amici, una roba proprio da maschi alfa.
4: Le femmine provarono a lesbicare, ma i loro corpi goffi e deformati non gli permettevano di sforbiciare o mangiarsela e i cinturoni non erano ancora stati inventati. Da lì a poco scomparvero dal pianeta. Mentre i maschi, gli unici sopravvissuti, iniziarono ad inchiappettarsi per diletto, ma scomparse le femmine, rimasero solo i maschietti e, come sappiamo bene, i culi non fanno figli e ad un certo punto morirono tutti.
0: Nella prossima puntata vi porteremo nell'antica Roma, dove anche lì i famosi gladiatori, che ci hanno sempre descritto come forti maschi combattenti, in realtà erano tutti dei bei culattoni.
7: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il culo?
3: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiamo appena scippata.
3: Pare che l'abbiano a lei, chi l'abbiamo, chi è il scippatore, lei?
2: Ops.
3: Non c'è Ops.
2: No, io volevo fare.
3: No, non faccio Ops, lei non è un fumetto.
2: Commissario Smontalbano.
3: Dove va? Non ancora. La parte prima andava bene, ha solo sbagliato a coniuga. Prego.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua.
3: Sì, però lei stava entrando, è un ingresso. Commissario Smontalbano.
2: Commissario
3: Smontalbano. Da dove arriva? Da Marte, è precipitato.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiano appena scippata.
4: Cosa? Falla entrare, agente comparsa, presto! Livida! Livida! Amore mio! Oh mio Dio! Sei fracida! Stai...
3: Ma come fracida, scusi, ma pure lei? O fracica o fradicia, non fracida!
2: Ah, il protagonista ha sbagliato!
3: Vabbè, ma lei non lo canzoni!
4: Livida! Livida, amore mio! Oh mio Dio! Sei fracica!
3: Ma perché fracica? Fradicia! Perché
2: comunque ha ragione, Nino Fracica!
3: Chi è qui? Ah, Nino Fradicia. No, lasciamolo stare, poveraccio lui.
4: Oh mio Dio, sei fradicia. Stai bene? Sei ferita?
5: Oh, Alvo, sono sotto shock. Sono sopra shock. Sono tutta sotto sopra shock.
4: Lo vedo. Non ti ho mai vista così agitata. Ma cosa è successo?
5: Oh, Alvo, ero nella nostra casa sul mare che stavo cercando di far scaricare le batterie del vibratore, ma poi quando fuori è iniziato a diluviare mi è venuta voglia di fare una passeggiatina fino a Genova.
4: Una passeggiata? Con questo temporale? Ma sei impazzita?
5: Alvo, ma non è proprio per questo che ti sei innamorato di me? Perché sono piena di vita, focosa, impulsiva, una vera mina vagante.
4: Sì, sì, sei un vero ciclone di emozioni. Ma spiegami, cos'è successo?
5: Stavo camminando sul lungomare sotto il temporale quando all'improvviso sono stata investita da una tromba d'aria e mentre giravo come una trottola a 10 metri da terra qualcuno ne ha approfittato per strapparmi via la borsetta.
4: Ah, e hai visto chi è stato? Un uomo o una donna?
5: No, non ho visto chi è stato. Mi sono guardata subito attorno, ma non c'era nessuno per chilometri in tutte le direzioni. Grazie al cielo il ladro deve essersi spaventato, perché ho ritrovato la borsetta abbandonata a pochi metri di distanza e non mancava niente. Oh, Alvo, devi promettermi che lo arresterai. Non riuscirei a dormire pensando che c'è un simile mostro in libertà. Promettimelo.
4: Livida. Amore mio, scusa se mi permetto, ma sei sicura di essere stata realmente scippata? Non è che più semplicemente è stata la tromba d'aria a portarti via la borsetta?
5: Ecco, vedi, ci risiamo. Non mi credi mai. Come quella volta che ti ho detto che mi aveva morso la caffettiera e tu non hai voluto spararle. Se ti dico che sono stata scippata. Perché non mi credi? Ora mi fai piangere.
4: No, Livida. Dai, non piangere. Dimmi, cosa posso fare per farmi pedonare? Pedonare? Scusate, cioè, fusione.
3: Prego, prego.
4: Cosa posso fare per farmi perdonare?
5: Scopami.
4: Scoparti? Qui? Ora?
5: Sì, qui, sul tuo cazzo.
4: Ok, va bene.
5: Oh, sì, così, non ti fermare. Continua ad introdurre ed estrarre il tuo pene dal mio canale fibromuscolare molto elastico. Oh, sì, sento che i miei dotti deferenti cominciano a secernere un liquido viscoso per favorire la lubrificazione vaginale.
3: Mamma mia, che cazzo è mirabella, oh. Ma chi l'ha presa questo? Ma chi l'ha piana?
6: Io l'ho presa.
3: Ma che cazzo è medicina 33, porca puttana? Una chiavata ci sta in tutta la serie, porca troia.
2: Io sono già venuto, se avete una sigaretta.
5: Ti chiedo gentilmente di aumentare la frequenza. Percepisco un aumento della pressione sanguigna e quella serie
3: Vai un attimo col mezzo fucile.
7: Sembra che ci sia uno che si sta menando il cazzo.
3: Super compà, vieni un attimo qua. Ma che te stai a menare il cazzo, super compà? Mamma, rientri nei microfoni, super comparsa.
7: Perché c'è il microfono acceso?
3: Ma pare che stavo sotto la pioggia tropicale, porca puttana. Mezz'ora che mi pare sta a Mumbai, mi pare. Porcaccia puttana!
2: Non mi sono accorto.
3: Ma me ne sono accorto io, sentivo tic tic tic tic tic.
2: Era scena di sesso.
3: Ma quale scena di sesso? Questa faceva mosciar cazzo ai bronzi dei Riaghi.
2: Ma non vedo una figa dell'87.
3: Ho capito, ma cioè, da quando sei nato praticamente. Ma rientri.
2: Posso finire?
3: Ma che è qui davanti? No, sul. Ah, no, sul pavimento!
2: Ero lì! Ah, ero lì, perdonatemi! Era più forte di me, sono erotomani! Ah, i piedi mi tirano!
3: No, pausa! Ma quant'è che te. Mamma mia, la fontana!
2: È la sesta oggi!
3: Sai che come attore fai cagà? Ma te posso collocare? Faccio un attimo la chiamata a Remo Giramella, stai lì?
1: Il commissario Smontalbano.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlia mia, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.
0: L'altro sotto l'incantesimo sprigionato dai frizzanti umori vaginali della dottoressa Mushgan.
3: Sono una dottoressa feca, fatemi passare!
4: Turco, che pezzo di feca!
0: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

Scusa, Nese, risorreo, stringi i denti e parlo, ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? A brava Zuleia, è venuto il momento di spartire la tua fortuna con il tuo caro fratellastro Vagigia.

0: Che brutto sorprendimento. Va Gigi, fratellastro buono a nulla. Ci cosa fai diavolo qui?
1: Ma Belizio, lei, ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Belì? Io che sono corso qui appena ho saputo che era incinta e soprattutto molto ricca.
0: Vattene, va Gigi, vattene. Non voglio ti vederti. Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi di giocomi.
2: Moglie incinta, che sei

0: mi c'è un cazzo, sono qua, mi chiedi sposando, mio.
1: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sfoggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
0: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'hai coraggio, vieni un secondo, vieni.
1: D'accordo, levalo giù tu.
0: Macaco, Malur, Shirel, Shirel, vieni giù nella bagaglia, Malur.

0: ferme, ferme! Non ve menate che sono incintola! Oh, oddio! Ho cacato le acque! Ho cacato le acque! Sto per partire! Sto per partire! Sto per partire il bambino!
1: Oh, merda!
2: Corri, corri all'ospedale per un parto naturale. Porco!

0: Nel frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen! Che idillia sono stato questo mese insieme a te! Nuova amore mio!
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz! Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia!
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio! È dimenticata, sepolta sotto uno spesso strato di cose! Ora ci sei solo tu, Mushen! L'unica donna della vita mia, mia! Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo!
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.
2: Sto per partorirmi!
1: Ma questa è la voce di Zuleia! È in ambulanza! Sta per dare la luce al suo bambino! Deve andare all'ospedale! Potrebbe avere bisogno di me!
2: Ma scusa, hai appena detto che non me lo sciovi neppure per un istante!
1: Perdonami, Mushen! Sarà la prima e l'ultima volta! Vado, ma torno, ma vado! Vado, torno e vado! Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi!

0: Eccomi, questa è la sala d'aperto. Ma io sono arrivato, sono nella sala sbagliata. Dovrei essere nella sala d'arrivato, invece la sala d'aperto. Oddio, allora devo partire. Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo, rimango. Ah, è la sala d'armango. Ma questo è smerdir. E questo è vagigi. Qualcuno li ha tramortiti. La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere. Prima rifletto. Che diavolo succede qui? Zuleia, Zuleia, amore mio di prima. Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo. L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti.

0: nata.
1: Ma che ansia, che dolore, chi sarà il rapitore? Il bambino è scomparso, nell'attesa mi faccia un destro.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
3: Minchia zio Fane, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, ma io non mollo mai, vero Caputo?
4: Sì, hai veramente ragione Gabri.
3: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
4: Ma niente Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
3: Andiamo avanti.
5: Nuova entrata!
3: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo.
6: Oddio.

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso
4: come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo infatti. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video, poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numero unissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questa è Il Cazzo Duro per tutta la vita.
5: Numero

0: dal zio Fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri? Gabri?

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Tornati a vivere nella solita catapecchia dopo la tragica grigliata che ha cotto via tutti i personaggi secondari, Zuleya e Yılmaz sono finalmente pronti a consumare la loro relazione.
3: Si sburra, non si sburra.
0: Ma quando quest'ultimo, cioè Yılmaz, torna a casa dopo aver guadagnato un pacco di preservativi col sudore del proprio ano, scopre con orrore e birbiribiribrezzo che la bella paladina del cerebro spastismo è dovuta andare via per un motivo che non può,
4: non vuole,
0: o non è in grado di rivelare nella misteriosa lettera che gli ha lasciato.
5: Yılmaz, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio.
6: Addio.
0: Ma la vera domanda che tutti ci poniamo da quando è iniziata questa telenovela è: faranno sgnaffi sgnaffi con il pene e la vagina?

0: Mettetevi comodi, una nuova puntata di Terra Amara inizia adesso.
1: Zelei, ex amor mio, poi amor mio, poi di nuovo ex amor mio. Il destino ci separa un'altra volta e ogni volta è più dura. Dove sei finita, amor mio, ex amor mio e prima ancora amor mio? Che ti è successo? Perché sei dovuto andare via in fretta e frutta, lasciandomi qua col culo sempre più largo e le palle sempre più gonfie?
2: Il mazzo!
1: Mannaggia, pate turco, Zuleia! Sei tornata, amor mio! Ma che gioia! Che gioia! E io che pensavo di averti perso per un considerevole lasso di tempo! Ma, amor mio, che sensualità! Che minigonna ascellare! Ma dove hai trovato questi vestiti?
2: Cos'è una minigonna ascellare? Solo pensato che la nostra prima volta di scopare doveva di essere speciale. Così mi ho fatto prestare i vestiti della signorina che vende la fica che è all'angolo.
1: Hai pensato bene, era un angolo acuto, non ottuso. E acuto sei stato pure tu.
2: Non l'ho capita.
1: Perché tu sei ottuso in questo caso, forza! Vieni qua, amore mio, ex amore mio, adesso di nuovo amore mio. Finalmente coroneremo il nostro grande sogno di fottere come conigli e tartaruga che si incula in una caverna.
2: Ah, io l'ammazza.
1: Zoreglie, presto, facciamo l'amore, facciamo l'amore.

0: Ma perché? Cosa sai? Che succede?
1: Niente. Una cosa da poco.
0: Cioè!

0: Stiamo sbagliando qualcosa. Questo non è un bacio alla francese, è un bacio alla turca. Uff, è anche un gesto alla turca a giudicare da fiato. Ti potevi far prestare pure lo spazzolino e il dentifricio dalla troia. Ecco, sono pronto a varcare i labbroni d'Ercole col mio vascello dell'amore, amore mio.
1: Oh, il mazzo, presto, prendimi, sono prontola e irrorata.
0: Amore mio, ti sento fremere, tremare di piacere fra le mie mani.
1: No, io non tremolo, sei tu che tremili.
0: No, io non tremolo, ci sbagli tu, io non tremolo mai. Non mai tremolato in vita mia. Ma, aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
1: Il mondo tremola!
0: Terremoto, scappiamo, turco di... Scappiamo, terremoto!
1: Una scappata sti due.
0: Niente, non ce la fanno, niente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Sì, pronto.
2: Minchia, baffo. Sono pronto? A casa col Covid.
3: Ma vaffanculo.
4: Farmacia.
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Fantastico.
2: Metodo Santino. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo.
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta. Un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
4: Fantastico, sono molto molto contenta.
2: Grande botta. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo, capito? Devo andare.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
5: Io non ho fatto, vuoi?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato
5: subito. Cuve, ma cuve, su un bicoglion, cuve.
2: Capito? Metodo Santino, curato il Covid.
5: Cosa vuoi? Cuve!
2: Ho fatto una botta di bamba. Un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
5: Ma chi sei?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma chi sei?
2: Santino.
5: Rompi coglioni!
6: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
6: Pronto? Non ne ho caputo niente.
2: Sono a casa col Covid.
6: Un attimo che mi metto fuori, perché rincia, poi sono veglia bene. Allora, pronto?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
6: Ah. Scusami, lei, io non l'ho caputo bene, però lei.
2: Grande botta.
7: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
7: Col Covid?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
7: Ma dove hai avuto questo telefono?
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta.
7: Ma vaffanculo.
8: Adesso spacca il telefono. Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
8: E che cazzo me ne frega messoci in casa col Covid? Vaffanculo.
2: E praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
8: Baffa, te lo metti sul culo, can.
2: Una grande botta.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
0: Radio 105.
9: 105. Lo Zoo di 105.
10: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest cazze.
11: Forrest cazze.
12: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
11: Forrest cazze.
10: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
12: Che brutto.
10: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
11: Forrest Katz.
10: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
12: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
10: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
11: E il suo amore Nanny.
10: Con la quale avrà un figlio.
12: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
13: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
12: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
13: E il tuo?
12: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
13: No, no.
12: E va a fangù.
10: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Giovane.
14: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai.
10: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
13: Forrest, tu sei stupido,
12: sì.
13: Sei ignorante,
12: sì.
13: Però, vabbè, vengo con te.
12: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
10: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
15: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
10: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
12: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
13: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
12: No.
14: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
11: Questa è una zozza.
10: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
12: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
16: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
12: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora, qua non si molla un cazzo, la nostra battaglia contro gli influencer non è finita e non finirà mai. Finché non li vedrò tutti andare a scavare pozzi di petrolio a mani nude in Arabia Saudita, io non mi arrendo. Oggi alla grande, eh. Sentiamo chi saranno i quattro vincitori della medaglia di cerume della settimana, premio ambitissimo per le più grandi capre di Instagram.
3: Circa due settimane fa, Marco ha dato il via a La Scoreggia Libera. Tutti e due possiamo espellere i nostri profumi senza avere paura di essere giudicati. Abbiamo deciso di trasformare la nostra camera da letto in una sorta di camera a gas.
2: Eccola qua la nostra Nicole Pallado, la scoreggiona da 401.000 followers. Ma io mi faccio una domanda: ma che cazzo può avere nel cervello una persona che pubblica una storia del genere? Un emorroide, voglio dire. Ma poi che giochi fai con il tuo fidanzato? Chiudersi in camera e scoreggiarsi addosso trasformando la stanza in una camera a gas? Ma dai, non c'è più ritegno qua, dai. Ma chiamatela neurodeliri. A persone del genere internet glielo devono levare. Andiamo avanti.
4: Ragazzi, sono ufficialmente finite le vacanze. Siamo tornati ieri, ci vorrebbero giornate da 24 ore. Quando si torna dalle vacanze, perché ci sono miliardi di cose da fare.
2: No, vabbè, io adesso mi incazzo. Ma quante ore ha la tua giornata? Scusami, 7? Cosa vuol dire ci vorrebbero giornate da 24 ore? Valentina Pivati, 150.000 followers. Ma dove cazzo hai vissuto fino adesso? Su Mercurio? Chi sei? Matthew McConaughey nel film Interstellar? Ma io adesso, scusate, cerco un attimo di mettermi nei suoi panni. No, niente, un cazzo, non ci riesco, davvero, sono sconcertato, non so come si possa dire una stronzata del genere, perché era anche convinta quando l'ha detta, eh. Bah.
5: L'azienda ha deciso, date le molte richieste, di riattivare questa promozione per altre 24 ore, quindi per altre 24 ore potete acquistare le ciglia al 50% di sconto più un pack omaggio in più.
2: Eccolo qua, il number one, il piccolo e tenero Chiofi, il tappeto con le braccia, l'uomo con la carta da parati tatuata sul collo e i peli di cazzo trapiantati in faccia. Oggi alle prese con una sponsorizzazione di ciglia finte. Ma adesso io mi domando una cosa: che credibilità può avere un uomo che pubblicizza delle ciglia finte? Perché? Perché hai accettato questo ingaggio, Chiofi? Non dirmi che vuoi tornare in Turchia e trapiantarti anche le ciglia, vero? Non potrai sopportarlo, sarebbe troppo da digerire. Sicuramente poi comunque potresti aggiornare così il tuo curriculum delle minchiate della vita, dove peraltro tu hai la residenza, eh? Chiofi, Chiofi, quanta pazienza!
4: Stamattina me la sono presa libera per potervi scattare le foto, ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post, vabbè, ho fatto 4 look, quindi ci vuole veramente, ci ho messo tantissimo, tantissimo. Ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post.
2: Calmati, Musazzi, respira. Ci vuole una vita e mezza per fare un post. Ho cambiato 4 look. Vi giuro che sto bestemmiando tantissimo nella mente. Ma questa gente qua ha un coraggio da leoni per dire determinate cazzate, dai. Cioè, noi esseri umani normali, queste robe qua non riusciremmo minimamente a pensarle, figurati a dirle, pubblicarle. Che poi voi non le potete vedere queste 4 cacate di foto di merda che ha fatto. Ma io sì, le sto guardando in questo momento. Sono aberranti, sono 4 foto del cazzo di lei in un garage. Le luci che non esistono, inquadrature che neanche le fotografie di classe nel 1994 facevano così cagare, dai. Che boh. Io davvero non ho più parole. E anche oggi la mia dose di ulcera quotidiana me la sono fatta venire. Mi piace non farmi mancare un cazzo da questa vita. Anche perché per sopportare e poi dimenticare tutto questo, ormai ho bisogno di devastarmi di whisky ogni sera, altrimenti non ce la faccio. Tra un paio d'anni probabilmente dovrò andare in qualche comunità di recupero. Però se mi chiederanno se ne sarà valsa la pena, risponderò: sì, ne è valsa la pena. Adesso, nel mio rammarico più totale, nella mia massima umiltà, andrò a piangere nel mio angolino. Almeno lì sono certo che non sentirò nessun tipo di minchiata. Ciao proletari e unfollowate questi stronzi.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un video e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: su lei, ex mia, parla, presto, chi è stato? Chi rapito il frutto del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, la mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazzo, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco e da più per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto. Tu, ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione! E tu? C'è uno con le tacche! Hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino! Mi scusi, signora Cicciona, non ridere! Hai anche una risata grassa!
2: Sono grossa!
0: Rifermalo! Mi scusi, signore Cicciona coi tacchi! E fin qui!
2: So io!
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino!
2: Ah, un bambino o rabbino?
0: È bambino! E si chiama Fetir! È appena nato! Adesso da poco!
2: No, che domande sono? Mi lasci in pace, scolebrata! Guarda un po' che gente che ci sta!
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. Il turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Suona simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti indicappini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: merda. Tieni, prende. 1000 lire turche. Ora parla. Dimmi tutto quello che sai. E anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: Ehi, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a male vuote. Non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino?
1: Ma cioè, ma ti hai chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birichino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!

0: sta arrivando a smerdire.
1: Mi hanno pugnalato la turcoschiena. Vado nel turco d'Iso. Sto turco morendo.
0: Scusi, scusi, smerdi. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco. Gli ha fatto male questa verità.
1: Sì, ho anche la turco cintura. È la turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
1: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito diato, ma perché ce l'hai posato nella schiena?
0: L'hanno pugnalata. Palla, smerdir. Palla. Chi t'ha pugnalata, turco d***o?
1: È stato il bar.
0: Il bar papà.
1: È stato il bar.
0: Il barista.
1: È stato il bar.
0: Il bagno turco.
1: Il bar.
0: Il babab, il barbalbero,
2: il barometro,
0: babab burer, sono stati Beach Boys, oddio, fermo tutte,
3: amo io,
0: smerdir.

0: culo.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora.
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto
7: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
11: ma tu,
0: che ti ho
11: ma
0: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
11: fare
4: io
11: la
4: so
11: cacca.
4: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
0: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
13: Tu no invece.
6: Io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
13: Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
13: sì.
6: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
13: Sì.
6: Quando
13: l'anima dove va?
6: Vai in cielo.
13: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
13: Col coniglio.
6: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
13: Cioè?
6: Non è che puoi entrare,
13: No. Ah, no?
6: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
13: Sì.
6: La vedono bene. Dice,
13: analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
13: Sì.
6: Ti mettono all'inverno.
13: Ah.
6: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
13: sì.
6: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia, sulla terra avevi questo culo.
13: Sì.
6: E diciamo, dove ti avevi
13: incontrato? Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi

0: un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni.
1: Già 10 anni.
0: La donna fa il bambino che c'ha di già.
2: Mica la sponda.
0: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
2: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
0: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa.
1: Ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo.
3: Una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano,
0: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
2: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
1: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
1: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
1: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
1: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare poi.
1: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
0: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60.
0: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
1: Tra l'aria, sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene. Perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue.
0: Sì, dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: sei una soava donna.
2: Una soava donna.
0: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
1: È una visione.
0: Non una suora soava.
1: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: No, trimonologia, detto etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dipendiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105. Leonard è un vice avvocato di successo di Wall Street ed è pronto per dare il suo contributo all'economia americana.
7: Oggi mi stavo recando normalmente al mio lavoro normalmente. Ma appena sono arrivato in ufficio, oh mio Dio, no! Tutti i miei documenti erano in disordine senza una graffetta. Come ho potuto perderla? Maledizione! In quel momento così disperato, c'era solo una cosa da poter fare: chiamare Jim e Bob, i Forgia Cose.
8: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
9: Jim e Bob.
8: Loro sono i Forgia Cose.
10: Abbiamo ricevuto la chiamata di questo vice avvocato che aveva assolutamente bisogno di una graffetta e abbiamo subito accettato il lavoro.
11: Perché noi ci impegniamo molto ad aiutare il prossimo. E lo facciamo facendo i fatti che sappiamo fare meglio. Forgiare le cose. Perché noi siamo i Forgia Cose. Forza Jim, mettiamoci al lavoro. Hai ragione Bob. Quel brav'uomo ha urgenza di una graffetta. E il metallo non si fonderà da solo. Forza!
6: Jim e Bob accendono la potente forgia che troneggia nel loro ranch e in pochi minuti raggiungono una temperatura vicina a quella della superficie del sole.
11: Dannazione! Ci vuole più calore!
10: Diamoci dentro con quel carbone! Vai col metallo grezzo!
11: Guarda, Bob! Sta prendendo forma! Porco Odino! È incredibile!
10: I muscoli di Jim sono meravigliosi quando è concentrato sulla forgia. Mi viene voglia di fare all'amore anche se non sono ricchi.
11: Forgia! Forgia! Forgia!
10: Bene, adesso raffreddiamola con 1.000.000 di metri cubi d'acqua potabile.
11: Dovremmo stare attenti a non sprecare l'acqua, ma ne vale la pena se c'è una persona da salvare. E una forgia. Ecco qua. Abbiamo ottenuto

0: La graffetta. Capperi, è davvero perfetta. Siamo davvero incredibili, Jim. Ma il nostro lavoro non è finito.
1: Eh già, amico. Dobbiamo portare questa graffetta al vice avvocato che ne aveva un disperato bisogno prima che il sole tramonti. Prendi il pick-up.
0: Andiamo.
2: Jim e Bob imboccano la highway e in poche ore raggiungono la grande mela per portare a termine la loro missione.
3: Ehi, ma voi siete Jim e Bob, i Forgia Cose?
0: Sì, buon uomo, ti abbiamo portato un regalo.
4: Ecco qua la graffetta di cui avevi bisogno.
3: Cazzo, Jim e Bob, siete veramente meravigliosi. Adesso finalmente posso rilegare i miei documenti. Siete meravigliosi. Vi devo la vita, ragazzi, veramente.
4: È stato un piacere, zio.
2: Ancora una volta, Jim e Bob hanno portato a termine la buona azione. E per giunta, gratis.
0: Siamo davvero bravi a forgiare le cose, Bob.
5: Beh, altrimenti perché ci chiamerebbero i Forgia Cose?
4: È vero,
6: eh? Jim e Bob, i Forgia Cose.

0: Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
2: Ah!
3: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato.
2: Ehi?
3: Uè, come stai, Succhiamidolo?
2: Ma a te non ti interessa come sto.
3: Sono
2: quindi
3: Tony.
2: Non telefonare più.
3: Ma
2: non...
3: Pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
2: Tony.
3: Ciao, c'è tuo marito?
2: Ucude mamma.
3: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
4: Pronto?
3: Anna Maria, ti disturbo?
2: Tu vuoi andartelo far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana ha detto male che fa cagacca, brutta puttana. Chissà che te venga un cancro a porta,
3: no,
2: così te,
3: no, no,
2: te sa cosa vuol dire
3: ma
2: male. Vaffanculo, schifoso maledetto.
3: Ma non ho detto niente, mi fai finire. Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo, vedi, c'erano ancora lì, sono ancora arrabbiate.
2: Pronto?
3: Pronto, c'è Antonio?
2: Chi è che lo vuole?
3: Sono Tony, suo amico.
2: Qual è il suo amico?
3: C'è? Pronto?
5: Pronto?
3: Ehi, come va?
5: Ehi.
3: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
5: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la catarattola.
3: La catarattola? Ma come mai hai fatto la catarattola?
5: Che non vede tanto bene.
3: Ma adesso te l'hanno tolta la catarattola?
5: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
3: All'altro occhio, bene, sono contento. Ah, quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
5: Sto prendendo le gocce e cosa.
3: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
5: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
3: Ma
5: sì.
3: Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'era il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino. Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te ne sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché se no mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada, poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
5: Ma adesso non è che mi ricordo.
3: Ti ricordi anche che poi quella sera che ero ubriachissimo, ti ricordi che che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
5: Lo so che non mi ricordo più niente adesso.
3: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
5: Vabbè.
3: Non te lo ricordi più,
5: Non mi ricordo,
3: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
5: Quando eri giovane...
3: Era un'altra cosa.
5: Mi sento sempre stanco.
3: Ma adesso quanti anni hai adesso?
5: Ce n'ho 87.
3: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
5: No, bravo.
3: Vabbè, dai, senti. Passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
5: Adesso mia moglie...
3: Chiedili se ha la giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.
5: No, a casa tua?
3: No, a casa tua, da te.
5: Non ce n'ho, io non ce n'ho giacca di jeans.
3: Non ce l'hai una con la toppa dietro con stampato un cazzo gigante, con una cappella che sembra il telegattone?
5: Non ce l'hai.
3: Vabbè, senti, stammi bene, eh?
5: Va bene, grazie.
3: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la s***a in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
5: Mamma va bene, oh. Salute.
3: Ciao, salute, impara l'italiano, ciao, ciao, ignorante, ciao. Bastardo di merda. Ciao, scimmia. Aspetta che sta chiudendo. Ce l'ha fatta. Ragazzi. Cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi, questi sono i risultati.
0: Banda.
3: Pronto, Caterina?
0: Banda.
3: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony.
0: Banda.
3: Come sta? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, ma mi è venuto troppo da ridere. Banda.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo. Ma come sai, sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un falciaerba. Ora sto bene. E anche recuperato completamente l'uso del membro. Anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio. Ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, va bene! Intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
4: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
4: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
4: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
4: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
4: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
4: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
4: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
4: Ah, ok, ok, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Molle molle!
1: Pronto?
2: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
1: Ah, fanculo!
2: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
1: Bene, sei troppo attogo, c'ho ancora mal di gola, no, come senti?
2: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai caccato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta caccata.
1: Sì, sì, ce l'ho io, cioè, non la tolgo neanche.
2: Ma l'hai lavata?
1: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
2: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams on Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh?
1: Dei tempi, cazzo.
2: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto secco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
1: Cannonau,
2: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
1: No, c'ho la X, con la vecchia X celestina, con la contro le ruote ancora.
2: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi una volta? ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
1: Wow.
2: Sì, va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
1: Non ti preoccupare.
2: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa male, eh?
1: C'è troia, mi sta ammazzando.
2: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto? Pronto?
2: Anna Maria, come stai?
3: Solito.
2: Cioè?
3: Cioè, come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
2: Ah, lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordo come ballavi? Mamma, che bei tempi, eh? Solo che quando uno è non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
3: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
2: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
3: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
2: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei un po' usata, quelle sai che usavano un po' negli anni 80.
3: Io sono tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
2: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
3: No, guarda che mi non mi presta mai nessuno niente.
2: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
3: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
2: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiamando?
3: Mi hai coperto, mica una giacca, ma se tu io sei fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
2: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io.
3: Eh?
2: Tony Cazzo, il DJ. un nome d'arte un po' particolare, però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
3: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
2: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca di freddo.
3: Comunque memorizza pure le tue robe, perché io non ho niente
2: come una
3: di io non ho niente di nessuno.
2: Ti ricordi che gridavi?
3: Che è tutto mio.
2: Sì, no, ma io non sto dicendo questo, sto dicendo se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi? Che ti
3: ma guarda che mi non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
2: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così, fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. 4 miliardari intraprendenti. Una masnada di speranzosi inventori che cercheranno di far investire nei loro prodotti, anche se la maggior parte sono delle cagate pazzesche. Shark Tank. I miliardari potranno offrire di comprare l'idea, l'intera azienda o di entrare in partecipazione. Ma essendo squali, l'obiettivo è quello di metterglielo in culo e fare più profitto possibile. Andiamo a conoscere i nostri squali. Fabio Alisei, detto Mister Inculator. Origini genovesi, quindi braccio corto e fa fatica a raggiungere il portafoglio. Comunista, ma la versione italiana, o meglio, ha il grano, ama la bella vita, spende solo per se stesso, non gliene fotte un cazzo dei poveri, ha 5 case in centro e vive esattamente come uno di destra. Ma dire che è comunista lo fa sentire vicino al popolo.
5: Compagni, buonasera a tutti. Volevo condividere con voi un po' del mio benessere, ma purtroppo non ci avete al posto, non posso strisciare, quindi com'è fatto? Emosadetto.
4: Marco Donatello Mazzoli, detto Mister Finto Povero, di origini mantovane, è noto per aver trafugato miliardi di dollari a Miami, dove risiede e finge di essere un miserabile. Possiede la più grande collezione di parrucchini e Lamborghini. Vive in 15 ville che ha comprato e incollato insieme e va a lavorare in yacht tutte le mattine. Si finge povero perché ha più debiti della Grecia e del Venezuela messi insieme.
6: Buonasera a tutti, poveracci. Se volete donare qualcosa a voi del pubblico, perché non so come fare il pieno alle mie 13 Lamborghini. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie.
4: Giuseppe Pippo Palmieri, detto Mister Marchetta, nato ad Oristano in Sardegna, in cui risiede e di cui è proprietario, sindaco, presidente e pappone. Pare che il 99,9% della popolazione di Oristano gli assomigli in maniera spudorata e si vocifera che abbia assaggiato ogni essere vivente femminile sul territorio. Famoso per essersi comprato il lago di Iseo, il lago di Como e il lago di Garda e averli trasformati in suoi parchi divertimento dove pratica tutti gli sport acquatici, Palmieri è diventato plurimiliardario grazie alla sua incredibile capacità di marchettare 24 ore su 24. Il suo primo miliardo lo ha guadagnato vendendosi su eBay e ricomprandosi da solo.
7: Buonasera e benvenuti, io sono Giuseppe Pippo Palmieri e... Scusate che bevo... Scusate, mi sono schiarito un attimo la voce con un bicchiere di birra mia mal, ma entriamo subito nel vivo, grazie ovviamente a questi gioielli che indosso di Candy Pop che si abbinano perfettamente con questa magliettina di Your Bicycle che nella seconda uscita che effettuerò sostituirò con una bella magliettina di Capwear. Ma adesso noto da questo mio bellissimo orologio a parete che fa parte della collezione Veertime che prevede oggetti personalizzati Mister Marchetta tipo lo scopino del cesso, mi porta subito nel vivo della puntata. Ha bisogno di un gran controllo che soltanto dei pneumatici perfetti montati da Claudio Gomme di Cesano Maderno ti può fornire. Ma non perdere...
4: E per finire, Lucilla Lilla Battista. Giovane, bella, formosa, diventata miliardaria poco dopo aver inventato la moda del farsi dei pallini neri sotto gli occhi. Copiata da tutte le star della TV e del cinema, la sua azienda, Pallini Neri Sotto gli Occhi SRL, ha fatturato il primo anno 12 miliardi di euro, portandola ad essere la donna più ricca d'Italia che ha fatto i soldi con un'idea del cazzo, seguita da Chiara Ferragni e quell'occhio orribile e inquietante.
8: Buonasera a tutti, sono Lucilla Lilla e sono piena in un modo che non potete neanche immaginare. Come potrei riassumere la mia vita? Ecco, la Ferragni ci ha messo l'occhio, io ci ho messo i pallini.
6: Brava, brava, brava, brava.
5: Ma senza pallino non era uguale.
4: Questa è la squadra di squali di Shark Tank. Ora facciamo entrare il primo imprenditore che cercherà di vendere il suo prodotto innovativo. Lui è Paolo Federico Nocito da Afori.
9: Salve a tutti, sono Paolo Nocito e io ho realizzato, cioè mi servirebbero in realtà circa mezzo milione di euro per portare avanti questo progetto importante.
5: Sono tanti.
9: Questo è un telefono per parlare con i defunti. Cioè lei può parlare con suo estinto.
5: Tipo mi faccia un esempio.
9: Non so, lei è morto il nonno?
5: Sì, ma mi stava sui coglioni.
9: Come si chiama suo nonno?
5: Enrico.
9: Un attimo, Enrico come il cognome?
5: Coveri.
9: Sì. Ha avuto un paio di pantaloni.
5: Omonimo.
9: Ah, omonimo. Sì. Enrico Coveri.
10: Sei pronto?
5: Mi stai sui coglioni, ci godo che sei morto, merda.
10: Non ti ho lasciato niente.
5: Per quello.
9: Non sapevo ci fosse un rapporto orribile.
5: Poteva chiedere prima, non mi è piaciuta tanto l'inversione.
9: No. Sono rammaricato io.
5: Va bene, posso chiamare anche mia nonna?
9: Sì.
5: La chiami?
9: Come si chiama?
5: Enrica.
9: Enrica come?
5: In cover.
11: Puttana, bagascia!
12: I fattini mi adorata!
11: Ma vai a fanculo, te il nonno!
9: A lei è un rapporto orribile quello.
5: Infatti non è tanto utile questa invenzione.
9: Come?
5: Ci avevo già cagato sulla tomba, si sapeva che non c'era un buon rapporto. No, io da me non prende neanche un centesimo, guarda.
9: Però ci ho fatto due chiamate.
5: 20 della chiamata ce li do.
4: Idee straordinarie, idee del cazzo e idee che mi fanno venire voglia di imbracciare un fucile a pompa e sparare in faccia a chi l'ha proposta. Questo e molto altro è Shark Tank. Alla prossima puntata, stronzi.
5: Che stronzata. Ma che invenzione è? Sono sempre state sul cazzo dal primo momento.
9: Fantastico, per insultare i morti, cazzo.
6: Ma che telefono
13: è? Radio 105. Only for you. The Zoo. This is the Zoo.
14: This is the Zoo. È tutto pazzo. This is the Zoo. This is the Zoo. Per l'Italia.
15: Vai, dai.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i friputai! Testi cagli, vuoi di me i friputai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni
12: qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
17: I tamarri hanno comprato un cobra da un indiano, solo che lo vogliono addomesticare con il flauto per poter servire la bamba agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
18: Tamarri.
19: Buongiorno, sono Sacca.
20: Ciao Sacca, sta a posto. Sono Massimino. Pronto? Di quarto, Saccarosia. Te è l'insegnante di musica?
19: Mi scusi, la sento malissimo.
20: No, io sto benissimo, tu come stai?
21: Io sto bene.
20: Stiamo bene noi. Ma guarda questa stronza.
18: Tamarri.
22: Pronto?
21: Pronto? Buongiorno,
22: sì.
21: Fai flauti lei?
22: Sì.
21: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
22: Sì, anche 3 se vuole.
21: No, parte... no mi serve no. Veramente, riesci sì. A farlo?
22: Un metro. Lasci perdere.
21: Un flauto normale?
22: Normale, cosa intende per me? Guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
21: Ma che cazzo?
22: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
21: Ma che cazzo?
22: Va bene.
21: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
22: Scusa?
21: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
22: Scusa?
21: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
22: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
21: Oh, coglione, vieni qua.
20: Richiamo. Così lo acchiappi col mento, lo tieni fermo, lo gli tiro una testata.
21: Minchia, pala proprio.
20: Coglione.
21: Ma pensate.
18: Tamarri.
20: Allora, bellezzi, sto orologio fumagazzi. Di cosa stiamo parlando?
21: Io perché non ce l'ho questo?
20: Perché questo è...
22: Buongiorno.
21: Non ho capito cosa hai detto.
20: Stiamo parlando comunque, mi hai interrotto, sappi come sei maleducato di merda. Pronto? Pronto? Ma adesso è scemo. Chi era sto cretino?
18: Tamarri.
22: Buongiorno.
20: Sì, ma io stavo parlando prima, hai interrotto. Comunque, allevamento di serpenti?
22: Sì.
20: Praticamente abbiamo preso un po' di serpenti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ne capisce qualcosa.
22: Ok. E di dove sei?
20: Milano, quarto Giaro.
22: E cosa vorresti sapere?
20: Allora, Sì, ma minchia, ti sento agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
21: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
20: Capito? Morde, mordacci. Senti, no, praticamente abbiamo preso.
22: Allora, stai parlando con me con altre persone, mi scusi,
20: Oh! Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena e ti
22: metto in un'altra. Se litigare mi chiami, ne? Grazie, buongiorno.
20: No, no, io sto litigando con te, faccia di merda.
21: Ma sto pezzo di coglione.
20: Faccia di cazzo.
18: Tamarri.
22: Buongiorno.
0: Pronto, buongiorno.
22: Sì?
0: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
22: Sì, tengo un attimo per passare il reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
0: Grazie.
20: Un'altra persona, vai.
22: Sì, pronto?
20: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
22: Sì, dimmi.
20: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto, già comunque devo venire nel negozio che gli devo sfidare la spina dorsale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi, proprio mi ha risposto malissimo. Comunque, a prescindere da sta sciarrata che me la faccio in privato. Senti, tu sei una che anche lì a destra oppure che mi dà solo dei consigli?
22: I serpenti non possono essere addestrati.
20: Vedi che c'avevo ragione.
21: Hai ragione, ragione.
20: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto. Che l'ha portato...
22: probabile che sia addestrato col flauto, sì.
20: Ho capito, però che, cioè, io so suonare solo Gigi D'Agostino. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Ti sparo, sì. prima ai palmi delle mani, così. Sì. Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
22: Così c'ho i palmi bucati.
20: Sì, sì, sì.
22: E c'ho le mani bucate.
20: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
22: Sì.
20: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
22: Ma secondo me devi provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
20: Cazzo, vedi buono. Che stai facendo.
21: È buona sta cosa.
20: Ma mi stai piando per il culo?
21: No,
20: cosa,
21: no, io l'ho visto in un video su YouTube.
20: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate allora. Perché col flauto dice si impenna.
22: Non serve il vaso, ma serve la giarra di terracotta.
20: Sto parlando! Parlo io prevarico! Io arrogante! Io balordo! Allora, ti stavo dicendo, praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
21: Sì.
20: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca e la gente deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente e gliela regalo, capito?
22: No.
20: Volevo fare sta roba, però il serpente non si arrangia, anzi un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Quindi già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
22: Addirittura.
21: Sì. Poi quando ha suonato D'Agostino l'altro si è buttato giù dalla finestra.
20: È Gigi
22: immagino.
20: Ho suonato Gigi Dag ma non si è mosso. Strano perché Gigi Dag minchia spari la gente canta pepperepe.
22: Adesso vogliono sentire tutti
20: canta, ho detto che devi cantare. Canta pepperere, vai.
22: Pepperere.
20: Bravo, visto che sono quanto prepotente.
21: Bravo.
20: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
22: Ok.
20: Ti abbraccio, dai.
22: A te.
20: Vaffanculo.
22: È stato un piacere.
21: Sì, inculati dei serpenti.
20: Senti, pezzo di merda.
18: Tamarri.
2: Acquario, buongiorno.
20: Già un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
2: Rettili?
20: Sì, serpenti.
2: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
20: Ah, ma questo è l'acquario civico?
2: È l'acquario civico, sì.
20: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
21: Sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
2: Scusi, ma non la sento.
21: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
2: Non la sento.
20: India.
21: Non senti? Non senti niente,
2: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
20: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
21: Ciao, Aquaria.
2: Ma chi è?
21: Ah, devi chiudere il telefono, hai capito, Aquaria? Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi essere? Ma pensa a te.
2: Pronto?
21: Pronto?
2: Chi parla?
21: Saccagnata?
2: Assorata.
21: Brava.
3: Ti scatto di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
18: tamarri.
16: Radio 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scorreggiate, Sam! Sam, al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpre-pem-pem-pem-pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pimpre-pet-petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pimpre-pet-nusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpre-petenusa.
9: Pimpiripetenusa.
8: Pimpre-petenusa.
9: Pimpiripetepam.
8: Pimpre-petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpre-pet. Pimpre-petenusa. Pimpre-pet-fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg.
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Ciao capre, ciao scemi, ciao disillusi. Sì, voi vecchiacci che siete lì col vostro cazzo in mano, sperando che io vi mostri i miei capezzoloni. Benvenuti a Sbomeriggio Live, il programma delle menzogne ma dei grandi ospiti. Tra l'altro salutiamo il nostro opinionista Ricchione. Ciao opinionista!
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, sono il nuovo opinionista. Non sono Ricchione, sono eterosessuale. Perché adesso comunque ce ne sono già cioppi di Ricchioni. E allora hanno deciso di metterne uno che non è Ricchione.
0: Licenziato, licenziato, non vogliamo persone.
1: Ciao a tutti, ero l'opinionista di Barbara D'Urso. Se volete, disponibile per serate, link in bio.
0: Allora, ignoranti di merda che passate le vostre vite a guardare quei balletti inutili su TikTok, voi che state a fissare i buchi dell'ano di quelle zozzone, le mamme con 86 figli che adesso hanno deciso di diventare influencer, l'unica che può influenzare sono io. Oh, oh, ma che puppone che ho. Ma oggi amiche e amici all'ascolto e in cazzo visione, come si chiama, sono qui con un grande ospite, un personaggio tornato alla ribalta grazie a una serie di film molto importanti. Lui è Dolph Lundgren, all'anagrafe Hans Lundgren da Stoccolma. Benvenuto!
2: Ciao a tutti, ciao! Ho sentito molto parlare bene del vostro doppiatore, che è bravissimo, riesce a doppiarmi velocemente mentre sto parlando.
0: Sì,
2: è incredibile, è pazzesco.
0: Bravo, allora, Dolph, sei un attore, regista, artista.
2: Sì, anche trapezista, però non lo faccio più tanto perché sono anche mezzo sciancato, come vedi zoppico come una merda.
0: Ecco, ecco. Allora, intanto partiamo dagli albori, sei diventato famosissimo grazie al film Rocky 4.
2: Perché ancora non ho capito come mai è successo.
0: Eri praticamente il famoso Ivan Drago, quello di ti spiezzo in due.
2: Ah, sei quello che sputava il fuoco, sì.
0: No,
2: sì,
0: no,
2: ero
0: no,
2: in
0: no.
2: questo film bellissimo.
0: No.
2: Ero questo Ivan detto Drago, perché praticamente ai semafori io con l'accendino mi incendiavo la benzina in bocca e la sputavo.
0: No, no,
2: insomma,
0: no.
2: Per 4-5 minuti.
0: No.
2: Incontro Rocco.
0: Rocky Balboa, film.
2: Rocky, perché sono più persone. Sono 4 fratelli che si chiamano tutti Rocco. E nel quartiere chiamano i Rocchi.
0: No.
2: Allora incontro i Rocchi, io sputo il fuoco e finisce a manate perché gli rovino tutti i tergicristalli della golf.
0: Il quarto episodio di Rocky, il famoso boxer, insomma, interpretato.
2: Sì, erano tutti in mutande, bravo. Allora, praticamente rispiego meglio. Praticamente questa storia è meravigliosa perché io appunto sputo fuoco ai semafori. Sono Ivan Giago con l'accendino, con la benzina.
0: No.
2: Incontro questi 4 Rocco, detti Rocchi. E sono tutti in gioco questa golf Rabbit dell'82.
0: No.
2: E gli brucio tutti i tergicristalli, scendono e finisce proprio a schifo che ci spacchiamo di botte.
0: Va bene, va bene. Senti, Dolph, allora tu sei di origini svedesi.
2: Sì, di parte di padre, la madre di Catanzaro.
0: A Sydney eri la guardia del corpo della cantante Grace Jones, quella tutta nera con la bocca grande, ci stavano 3, 4, anche 5.
2: Ah, poi. Sì, la sgranocchia cazzi, Rana sgranocchia cazzi la chiamavo.
0: Da allora sei diventato molto famoso grazie una serie di film d'azione e di arti marziali a Hollywood. Ne hai fatti veramente tantissimi. Guarda, volevo farti una domanda. So che tu hai fatto di recente anche un film con il conduttore di un programma di merda che si chiama Lo Zoo di 105, Marco Mazzocchia, Mazzurco, Colucci, Marco Colucci credo si chiami. Perché io lo sento sia alle 2 che alle 6. Alle 2 fa ridere, alle 6 no, è una roba strana, è incredibile.
2: Non so neanche di che cazzo tu stia parlando.
0: Hai fatto un film che si chiama The Tracker nel 2018, dove tu sei praticamente
2: pazzo completamente perché ha accettato di fare una cosa del genere, forse per soldi.
0: Può darsi. 900 bombe hai preso per quel film lì,
2: Allora l'ho fatto solo per soldi, non me ne frega un cazzo di chi sia lui, la pellicola. È andato al cinema il film?
0: È andato neanche.
2: È andato Snow, quindi già una risposta che mi dice tutto, a posto.
0: Retrograde.
2: Minchia, questo è bellissimo sto film. Sto film praticamente sono io che ho una figlia che vuole sposare proprio uno di colore, no? Minchia, io allora sta cosa. Poi scopro di avere anche un figlio gay. Minchia, no, che cazzo, scusa, questo vuole sposare il marocchino e quell'altro è frocio. Poi arriva mia moglie e dice: guarda, sai che mi piacciono anche le donne. Eh no, minchia. Io sono per le cose come devono essere, che sono uno all'antica, no? Certo, sono certo. Retrograda in una maniera, cioè io cerco di, anche di inibire al voto le donne, cioè ho proprio una tendenza, voglio dividere proprio sugli autobus da una parte meridionale e da una parte, e stiamo parlando del 1997, oh, quindi è miseria. Una roba che non regge, capito?
0: Andiamo più avanti, perché tu hai fatto parte degli Expendables, i mercenari, con la regia di Sylvester Stallone, che tra l'altro volevo chiederti che rapporto hai con Stallone e con Schwarzenegger, perché sembra che voi siate veramente dei grandi amici.
2: Allora, non ci vado spesso perché non so cavalcare, con l'altro non so neanche chi sia, però per quanto riguarda i mercenati e
0: cenari.
2: Sì, appunto, il fatto che io ho una merceria è l'unica parte in cui mi vesto da donna nella mia carriera, perché sono una merciaia, no?
0: No.
2: E quindi vendo appunto matassole di lana, vendo i fili per fare le calze, i ditali di ferro che non mi entrano perché ho delle mani che sono 50 kg.
0: Certo.
2: E io quando devo vendere questi ditali per cucire sono anche mezzo handicappato farli, no? E quindi non è stato difficile interpretare la merciaia.
0: Posso immaginare.
2: In questo film a cavallo con lo Stallone è stata una cosa un po' strana.
0: Bello.
2: Anche perché gli ho detto al regista: scusa, ma sei solo una merciaia, perché devo andare in giro a cavallo? Non posso avere una macchina, cioè una roba che non ha senso.
0: Pazzesco. Il buono, il brutto, il morto è un film del 2015 di Timothy Woodward.
2: Sì, bellissimo, non ha visto nessuno, neanche chi l'ha fatto, perché è stato montato al buio.
0: Più o meno il 90% dei film che hai fatto, tra l'altro.
2: Sì, l'hanno lanciato dei file dentro un computer, l'hanno mosso con le mani e è venuto fuori il film.
0: Allora arriviamo al culmine della tua carriera, 2018, Aquaman, dove tu...
2: Mamma mia, ragazzi, allora praticamente la storia è, io ho una sete che è una roba, perché vado a casa di mangiare da mio cognato, lui è uno calabrese, no? E mangio anduia, poi mangio i pepini,
0: Aquaman,
2: poi mi faccio tutti acciughe, proprio facciamo una mangiata sasizza, proprio quella serie, no? Soppressata. Minchia, me ne vado che sono le 4 del pomeriggio, che c'ho una sete, minchia, giro per 4, ma proprio vado in centro, passata. Minchia, me ne vado che sono le 4 del pomeriggio, che c'ho una sete, minchia, giro per 4.

0: Tanto Dolph, potremmo andare avanti all'infinito. Hai fatto moltissimi film, anche Creed. Creed è molto bello, tra l'altro.
1: Chi?
0: Creed, quello con...
1: Ah, quello che è critico, sì, no. È brutto da vedere, anche perché io che me la prendo con tutti, come sei vestito male, no, minchia, no, quella macchina è brutta, no, guarda che guadagni poco. C'è questo criticone, è brutto, brutto, non ne vado proprio.
0: Poi c'è Creed 2 anche,
1: Okay. Eh sì, perché non ho finito, cioè me la prendo, però continuo a rompere i coglioni alla gente, guarda che questa casa così non sta bene, e dove ti sei sposata, rompi i coglioni, critico tutti, ma è proprio sempre.
0: Guarda, scusa se torno sul punto iniziale, ma tu comunque hai fatto un film con Marco Mazzucchi lì, Marzella, Marco Mazzanzanz. Quello dello Zuabo di 106, una roba del genere si chiama il programma.
1: Cioè, non so di chi stai parlando.
0: Hai fatto un film.
1: Quanto ho preso?
0: $900,000 hai preso.
1: Allora va bene così. Non importa che è successo, dove,
0: ecco, io so invece che il ragazzo in questione, Marco Mazzolli, mi sembra si chiami, ha preso invece 8.000 euro. Cosa gli vuoi dire?
1: Che è un coglione.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Wonderland.
4: Wonderland. Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
5: Ciao Stellina luminosa della Body Club, finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto avevi diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa, a me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te i sassi pure un suli pisa, pure i balatune maimmo.
4: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
6: Quando?
5: Ciao.
6: Uè.
5: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
6: Ma questo chiusi siamo noi.
5: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta.
7: Sono Peppe Recchia.
6: Così?
5: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio pure rendetea.
6: Oh, ma... ho detto tutta un'altra cosa, ho spacchiato da noce.
5: Ma senti una cosa... A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io chisto chiddo. Che dici?
7: Scopiamo.
6: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
7: Vogliamo fare un po' di dentro fuori?
6: No, non va a fare niente, noi.
5: A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
6: Attorno, non va a fare niente con me, questo è così.
5: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
6: No, non va a fare niente, noi.
5: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
6: Oh, ma stai su con me, che spacchi a fare? Oggi ho questo telefono.
7: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace a me. Mi piace a minchia.
6: Oh,
5: fammi sapere, non mi lasciare svisualizzato, va bene?
6: Sì, fammi la vita.
5: Perché onestamente io con te...

0: Perché onestamente io con te i sassi pure un soli Pisa, pure i balatone mai mo.
1: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
2: Scopiamo?
1: No, no, basta stare con uno come.
2: Sono Peppe Lettia.
1: Ma per mia puoi essere magari una m***a che spacchi un conte.
0: Che dici, eh?
3: Pronto?
0: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
3: Ah.
0: Ti ho cercato
3: vediamo,
0: per mare e per monte.
3: Vediamo se sei contento di avermi trovato, vai.
0: Ti ho cercato per mare e per monte. È arrivato a un certo punto e è diventato un scalatore dell'Everest. Per trovare te, finalmente.
3: Oi, per mare e per monti, voi cane, porco. Oi, se i mari fosse de tozzo lo io là e tutti puenta, porco.
0: Ti ho visto l'altra volta.
3: Ti culo con la mia trave. Ti culo con la mia trave. Poi non mi rompermi il cazzo,
0: ti ho visto
3: già abbastanza agitato, stamattina poi sono allo allo specchio vi sfatana, cerchi di non rompermi i coglioni, tardo infame.
0: Sono
3: quindi chiudi sto cazzo del telefono, poi vanno a puttana, vero? Cane, eh?
0: A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io vorrei proporti una serie. Esercizi da fare insieme.
3: Dai,
0: che dici?
3: Aperitivo da progetto, dai.
0: Vogliamo
3: dai,
0: allenare un pochino questi corpi?
3: Dai, voi, non so, dime!
0: Facciamo un po' di squat a cane e scinne, che dici?
3: Minchia, c'ho tenente, porco noi!
0: Scopiamo!
3: Ti strappo il cuore, grofico!
0: A me non mi piace lo stecchio.
3: Ah,
0: mi piace la minchia.
3: A me piace la fica, dai, fica bella, dai, polposa, umida, nam, buccio de culo, dai, copa te.
0: La tieni da mincia tu.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Scopiamo.
3: Dime.
0: Scopiamo.
3: Sì, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio? Distendo la mia bella gioia sul letto, poi tiro fuori un po' di polvere magica, gliela metto attorno alla vagina e poi vai boia col destro, vai boia col sinistro e dopo globo, si bomba, e ci facciamo tra con i pica.
0: Vogliamo...
3: Ciao culattone!
0: Vogliamo fare un po' di dentro e fuori? Eh?
6: Radio 105.

0: Pau, Pau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele!
1: Ehi, crudele non vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vedi la tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, Bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: onda?
1: Pronto? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese? Sono che Guido Inferni. Voi? Sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che siete?
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis. Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Mi sente? Come sta?
2: Sì. Chi sei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Chi sei?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
2: Ma io non ti conosco.
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
2: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Mi dispiace. Sono anziano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi ascolti.
2: 90 anni.
1: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
2: No, ma te l'ho detto, io ho 88, da maggio faccio 90 anni.
1: È contento?
2: Deve fare i mobili.
1: È contento?
2: Non posso camminare, come faccio? No,
1: È contenta che l'ho chiamata?
2: Sì, mi fa piacere. No.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
2: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
1: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
2: Va bene, grazie. Ciao.
1: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
3: E al sabato grande festa.
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
4: No, avete sbagliato numero.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto.
1: Buongiorno, come stai, bella stronzona?
2: Io sto bene, se sto meglio se non sento quella brutta porca maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
1: È contenta?
2: Stai
1: che...
2: attento, perché vai incontro a veramente a cose molto brutte.
1: È contenta?
2: Ricordati
1: che l'ho chiamata?
2: E se lo vai a farlo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno. Strano, zia, perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
1: Va bene, signora.
2: Fatti regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
1: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande festa.

0: This is a zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vi ascolto da 4 anni senza sosta, notte e giorno, in macchina e a lavoro, e mi ammazzo da ridere senza sosta. Ti chiedo se potessi cantare una serenata alla mia ragazza, per favore. Lei si chiama Denise, siciliana, ma vive a Trenti, è laureata in diritto internazionale, le piacciono i musei, le piace viaggiare quasi ogni weekend, è una bravissima guidatrice di auto, persona molto dinamica e dominatrice, mangiare senza fine e bere fino a stare male. Ti chiedo di essere il più spregevole e volgare possibile, che a lei piace molto, specialmente a letto. Non devi avere nessuna pietà. Grazie mille, Danilo.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Denise?
2: Sì.
3: Ciao Denise, sono Umbriake dallo Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Danilo ci ha spedito un'email per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
2: Oddio, sì. Me lo immagino, mio Dio.
3: Mo vedrai, mo te la faccio. Andiamo!

0: Guarda, mi ha fatto una bellissima pubblicità, soprattutto davanti mio papà.
1: Addirittura, beh, vabbè, allora deve essere orgoglioso. Ha fatto una ragazza così potente.
0: Madonna.
1: Almeno ti fai mettere i piedi in testa, altro che violenza sulle donne. Fai tu la violenza sui maschi.
0: Sì, la faccio lui perché glieli strappo i coglioni stasera.
1: Brava, frustate. Due pinzette sui coglioni pure, con le catene che tiri.
0: Sì, le faccio proprio applaudire, cazzo.
1: Brava, divertì. Cominciate l'anno all'insegna del sesso al core, che è una cosa bella sempre.
0: Papà, tappati le orecchie.
1: Bravo, questa sera 4 frustrate, una bella tozzata in faccia, un bellissimo calcio nei coglioni. Vedi come lo fai con te da Danilo. Stammi bene.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: Grazie a te, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana sono dimostrata la cosa con la credita!
5: Ma porca
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocchio, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: puttana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche sdrenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zodi 105.
2: Ciao.
3: Ascolti, ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
4: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, ti vuoi dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che ci sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai. Un po' di quei lubrificatori che vendono adesso. Un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Altrettanto, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto!
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Ma Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia. Quindi
9: io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte, forte.
7: Lei è forte.
5: Sì.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione e della radio, qua sì. nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
5: No, scusate.
6: Facela vedere, facela toccare.
5: Sorelle,
9: la
5: sorelle.
9: Di uno, di... No, no, ah, no.
7: Che bravo!
6: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stampa azzurro.
5: Sorelle, sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pompino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli è punga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: C'è Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperon...
7: Celentana, c'è il Black Friday!
9: Please and call in Nancy Naichuso, all right.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi la domanda...
5: Sì. Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole
5: no,
8: lei?
5: No, no.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, no, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No, no.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Ruba 6 cervi dal corpo del re.
8: e mo se lo inculano in tre.
7: Io mi ricordavo che solo incula il nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
7: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
7: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
7: Che sotto le gonne delle suore, sì. Non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
7: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
7: Ho la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
2: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
3: A Cantù ci vado anch'io.
2: Porca, porca.

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Lo zoo di 105.
4: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio. C'è un problema, nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
3: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
3: Devi venire a parlare però, per telefono no. Devi venire di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
3: Che cosa?
1: Sto cazzo.
3: Non ho capito.
1: Eh?
3: Che cosa hai detto? Scusami. Cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
3: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
3: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
3: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
3: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
3: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
3: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo.
1: Tieni,
3: chi è? Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
3: Cuia, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
3: Ma con chi parlo, chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
3: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
3: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
3: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
3: In che senso? Di fornirmi un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare da oggi ti mettiamo
3: bravo,
1: sotto.
3: Bravo, sì, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
3: Tenente colonnello sono da sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani e sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
3: Sai chi ha le zoccole? Zoccole da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve, raccontate, sono Mimmo, il gommista.
4: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
4: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
4: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
4: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone, dobbiamo pomparla, nel senso il culo. Glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2? Nel senso, io chiedo.
4: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
4: Ah. Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo. Non so, dimmi tu, io sono disponibile.
4: Io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
4: Se scendo sotto non credo che riesci tanto.
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
4: non
1: te lo fa.
4: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
4: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia di tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè dai.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Sì. Non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No. Lì arriva tutto bello.
7: Bello, sì.
6: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
5: Ah,
6: sì,
5: ah.
6: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
5: sì.
6: Lì invece no, si allunga.
5: Ah, quindi c'è anche il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
5: Non si mangia?
6: Lì tutta minghia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: cioè, è una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: La puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Ah, una groviera. Un groviera.
6: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
5: Cioè, la passera in gola?
6: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
5: L'abitudine del barbero.
7: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
5: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è sul lavoro.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai! Mai!
7: Dai, con calma.
6: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova!
5: È vero!
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Flipstone, famosi Flipstone.
8: Dai.
7: Ho fatto tilt col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
5: Dai, ba.
6: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bam, bam,
8: la moglie, vi.
6: Viva l'Italia. Italia, Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
6: C'è Cendrasea, c'è che c'è che va a finire.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
6: Di Saronno, almaletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
6: Stai zitto.
5: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora?
6: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
6: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Sì.
6: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
8: Sì.
6: Non vivrai mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il pieno.
5: Il pieno.
6: La cosa piena.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Guarda, 52 anni.
5: Bello, un da Scusami, eh.
7: Guarda, cromosomo in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua,
5: guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
6: mia
7: metti
6: moglie,
7: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
6: Lui. Io.
7: A che età?
6: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
6: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
6: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
5: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
5: Ma
6: adesso è Lian Pass. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di?
6: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
5: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
5: Vaffanculo. Cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo?
6: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri?
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
6: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
7: Grazie.
5: Io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
9: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Briake, mi chiamo Giovanni, vivo a Detroit e vi seguo sempre. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Crystal e volevo dirle che la amo e ringraziarla di aver dato alla luce due gioielli stupendi, Alessandro ed Emma. Lei è la classica donna mediterranea, visto che siamo di Palermo, formosa, ma pensa che non mi attizzi più. Per favore, Embryake, pensaci tu a dirle che me lo fa drizzare come il primo giorno. Ciao!
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Crystal?
2: Sì?
3: Ciao Crystal, sono Embryake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tuo marito Giovanni mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una canzone, una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, ok. Sì, grazie.
3: E andiamo!
4: Crystal a Detroit, se fa freddo nevica. Pensa a Giovannino, pensa alla sua pertica. Tuo marito ti ama, ti fa questa dedica. Ti vede dubbiosa, eppure un po' scettica. Perché dice che tu pensi che non la tizzi più, ma sgombra la capa da ste paranoide merda. Vede la tua bellezza mediterranea e gli si fa la

0: Ci sei, Crystal?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, molto.
0: Beh, digli qualcosa a quel ciola morta di Giovanni, allora.
1: Niente, lo ringrazio.
0: Ah, bravo, bravo. Che lui ti vuole bene, appunto. Dici che gli viene ancora duro, eh.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, dagli soddisfazioni. Lui si è ancora sex. Poi, anche se non gli viene duro naturalmente, sicuramente c'ha le scorte Viagra, tuo marito nascosto col cornuto. Però
1: no,
0: va bene uguale,
1: bisogno.
0: Va bene uguale.
1: Non c'è bisogno, ti posso io.
0: Allora, meglio così, naturale, naturale. Così il cuore poi funziona fino all'ultimo dei giorni.
1: Sì, sì.
0: Alla grande, Crystal, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, salutami Eminem.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì,
1: A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì. Mm. Ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi,
1: sì,
0: e crociera sul Nilo, che rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì sì.
1: Ah, ma c'è anche...
0: Però sono tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta,
0: sì,
1: una domanda. Allora, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, i locali.
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchino, cioè il non è che cioè, uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, si va con tutto il gruppo, con una guida parlante italiano.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì,
0: c'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì parlo italiano, poi non si capisce niente perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francoso, che sia... bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fanno così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Altamente,
0: ecco,
1: non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città qui da noi, Torino, Milano, piuttosto che in quei posti lì.
1: Magari intanto nel bagaglio a mano ci può stare, porto lo spray al peperoncino, che così sono più tranquilla.
0: Ma sì, va bene, sì sì, può essere un'idea.
1: Pure un coltellino, ora quello magari non so se me lo fanno passare,
0: no,
1: però
0: no, assolutamente
1: non me lo fanno passare, no.
0: No.
1: Ah, ho capito. Beh,
0: va bene,
1: magari
0: allora
1: il taser.
0: Se è interessata ci fa sapere.
1: Sì, certo, va bene.
0: Va bene.
1: Allora
0: grazie.
1: Senta, poi mi passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno netta.
0: Né nomi né liste di guide, no, non si sa nulla di questo. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, assolutamente, questo già glielo dico.
1: Ho capito. Vabbè, non so, che poi se mi capita una di quelle guide proprio né piasnene. Ci penso un attimo.
0: Grazie,
1: arrivederla.
3: Che valenga che sei fiera.
4: Radio 105.
3: La dentiera.
4: Radio 105.

0: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
1: Meglio fare cisti.
2: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
3: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
2: È giusto, sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
0: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
3: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
2: Ice Ice Baby.
3: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90 bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
2: È il giro di boa!
0: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
2: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
3: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
2: No, cazzo, non si dice.
3: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
0: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen grünzen Kompetenze. La regia numero uno strepitosa del nostro regista, vai regista.
3: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
2: Non me lo ricordo. E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. Growing up in the golden age.
3: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
4: e di cultura.
3: E di cultura. Infatti in questo momento adesso parliamo di
2: cronaca verde, amici. Topazio è stata bollata. La leggo.
0: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
3: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
2: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
3: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi. Trova il numero da giocare dentro la parola.
2: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
3: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Yeah, bello sto pezzo, eh?
3: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
0: Le anticipazioni che sentirete domani.
3: Ma se domani siamo in diretta... Ma
2: giallo!
0: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa

0: Che se annida nelle fughe delle tue piastrelle non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
1: Questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
1: Prendi la candeggina, Rosario.
2: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
1: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì,
4: che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
3: sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo
5: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè,
4: c'è il sangue.
3: Allora, sì,
4: signora...
3: Questo
4: mi ascolti,
3: sì,
4: ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano,
4: aspetta,
3: sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcaccia mese.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
3: Sì,
4: priorità,
3: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
5: fare la
7: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
5: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
2: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
3: bene,
5: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa, collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
3: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto lo sporto in merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Radio 105, buonasera.
1: La figa, sono Jake La Furia, ciao, benvenuti.
2: Jake, dovresti salire, siamo di sopra, dovresti venire su, non puoi fare la diretta dal citofono.
1: È uguale raga, tanto non è un problema, sono qui, mi sto facendo tatuare da un barbone per strada, perché ormai lo spazio è finito, va a sovrapporsi agli altri tatuaggi, perché tanto non si capisce più un cazzo sul mio corpo, non me ne frega un cazzo.
2: Jake, t'ho detto che questa è una radio nazionale, non puoi far la trasmissione dal citofono, vieni in studio.
1: L'ultima persona che mi ha detto vieni in studio, gli ho revolverato il volto, che cazzo vuoi? Sono Jake La Furia, trasmetto da dove cazzo mi pare.
2: Ma con chi sei?
1: È il mio tatuatore.
3: Dopo circa 4 ore e un altissimo rischio di setticemia, a causa del lago usato dal senza tetto sotto la radio, Jake finalmente sale in radio e inizia la registrazione.
1: E allora raga, vi leggo una notizia: Katy Perry quasi mangia un bastone al posto di una torta durante un video su Instagram pubblicato mentre è un tournée a Shanghai. Katy Perry ha partecipato a un gioco chiamato in un momento di panico, eccetera eccetera eccetera, seguito un realizzaccio di dati virale. Avete capito la Katy Perry, che troione, porco.
2: No, Jake, non si è capito un cazzo. B, cioè non puoi bestemmiare, è una radio nazionale, non si può smoccolare.
1: Che ore sono, cazzo?
2: Sono le 4 del pomeriggio.
1: Comunque stai calmo, zio, perché se mi levo il cappello ti tiro una testata. Guardando ti tiro la testata, capito, cretino? Hai sentito che risata finta che ho? Mica mi sono allenato un anno per fare questa risata in radio. Dove mi strapagano non faccio un cazzo, porco.
2: Non smoccolare.
1: Benvenuti ancora a Jake It Up, il programma fatto di una risata dietro una serie di cose dette a caso, leggendole su un foglio preparate da una ragazza che chiamo con un nome a caso perché non so neanche chi ci lavora in questo posto, tanto non me ne frega un cazzo. Where Yankovic annuncia un tour 2026 e torna con il suo il re della parodia musicale, annunciato tour 2026. 88 cose.
2: Jake, non si capisce, cioè devi leggere più piano.
1: No, non ho tempo, bro, devo andare perché ho le prove di X Factor.

0: Come?
1: Non lo so, me ne frega un cazzo.
0: Allora, Jake, adesso mi devi fare... l'ultima notizia, leggila bene, lentamente, se è possibile. Mi lanci le ultime due canzoni, poi saluti.
1: Bella raga!

0: ancora nel 2026 qua a leggere le minchiate che scrive una che non ho letto neanche, proprio non mi interessa neanche leggervele, capito? Tanto non me ne frega un cazzo di questo programma. Adesso ascoltate un disco che è stato montato 60 giorni dopo che ho registrato sta stronzata, e ci sentiamo l'anno prossimo quando verrò ancora in radio a fare altri 44 interventi proprio lecchi a caso, capito? Quanto non me ne frega un cazzo, vado a fare la pubblicità alla televisione di cose che non comprerò mai perché sono miliardario.
1: Jack, dove vai?
0: Affanculo, zio.
2: Lauretta, hai per caso il numero del direttore di RDS? Ho voglia di annoiarmi tra le 350 canzoni mixate senza interruzioni. Jake!

0: so di 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Ah! Oh, Sherlock!
3: Sì?
2: La tele sta fonando!
3: Queste cose non fa ridere mai neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza Watson, dobbiamo andare. Hanno ammazzato il famoso pornatore Paul McCazzo.
2: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
3: Sì, mai visto.
2: Ma cos'è un pornatore?
3: Pornatore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a un'altra camera.
2: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
3: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
2: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
3: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, eh? Uno con l'appendicite.
2: Ehi,
3: che è successo?
2: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
3: Questo fantasma ha già visto un pochino di rubato. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
2: Niente, si è già fregato tutto.
4: Senta, mi scusi se mi permetto.
3: Ci mancherebbe.
4: Visto che la casa è grande,
3: sì?
4: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
3: Come subaffittare? Questo non è un Airbnb.
4: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedi di comodo.
2: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
4: Anzi, aspetti un attimo.
3: Senti,
4: questo
3: bucciare.
4: È uno. Ecco il mio amico Silvano.
5: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono. E non mi hai pagato l'affitto.
2: Ma sono cazzi tuoi,
5: caro fantasma.
4: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
5: Sono cazzi tuoi.
4: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non
3: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
4: Ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di cimitero.
5: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
4: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
3: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
4: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa Sei Dio?
6: Sì, sono il Signore.
4: Ma pure Dio fa
3: Sì, prima faceva anche jazz. No. Jazz
7: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
2: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due,
3: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
2: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
7: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
3: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
2: Ma forse un gioco erotico finito bene.
3: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
7: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini e quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
3: Solo non si vedono i due liocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
2: Mi ha fatto ridere.
3: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono i liocorni.
2: Sì.
3: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero Watson?
2: Che la vittima non si lavava il cazzo dall'ultima glaciazione.
3: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante. Che la vittima è prima di morire ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
2: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
3: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
0: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là. Oh no! Respira!
3: Mister Risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
7: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
3: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
2: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
3: E come mai ti ha sorpreso?
2: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
3: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
6: Dimmi, figliuolo.
3: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
6: Prego, 3, 2, 1, muori!
2: Ah, m'ha preso a me!
3: Che ubiera di merda.
7: Ecco perché dicono po. Sì.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
10: Pronto? Pronto? Pronto?
11: Siete.
10: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
11: Sì.
10: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
12: Pronto?
10: Pronto, signora?
12: Chi parla?
10: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
12: Sì.
10: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso.
12: No.
10: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro 2 case e 2 barche,
12: sì,
10: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
12: Vabbè, io devo andare a lavorare.
10: No, senti, sì, usciamo insieme.
12: Siamo con i piedi per terra.
10: Trombiamo insieme, amore.
12: Sì.
10: Spariamoci una rivoltata in faccia.
12: Ciao,
10: amore.
12: Ciao.
10: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
12: Pronto?
10: Pronto?
12: Sì?
10: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
12: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
10: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
12: Pronto?
10: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
12: Pronto?
10: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
12: Sì, no, se la ficchi in culo.
10: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
13: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
10: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
13: E come chiudiamo stavolta?
10: Questo cazzo.
7: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
14: Yeah.

0: avanti, bitch! Silenzio in aula, per favore, silenzio, per favore, silenzio!
1: Cominciamo?
0: Eccolo lì. E parla. Ma io dico, ma se avessi detto parla, lui starebbe zitto. È proprio un coglione, guarda, una roba.
1: Allora le ho ricordato più e più volte. Cosa mi fasci?
0: Quando dico al mio cane siediti, il mio cane si siede.
1: Ma io non sono un cane, sono una persona che.
0: Prendi croccantino, silenzio, croccantino. Prendi croccantino.
1: Mish.
0: Seduti, seduti.
1: Cosa mi hai preso per un lituano? Come parla?
0: Silenzio! Il caso di oggi non è un caso a caso. Infatti, abbiamo qui con noi un imputato con la I in erezione. Stiamo ovviamente parlando del Bill Gates delle truffe in autogrill, il Mozart degli scherzi al citofono, il Barack Obama degli stronzi sullo zerbino. Sì, proprio lui, l'unico inimitabile. Signori, Fausto, un applauso!
1: Si fa gli applausi in tribunale! Da quando si fanno gli applausi in tribunale? Basta!
2: Signor giudice, posso chiedere una cortesia?
0: Prego, prego, prego, prego.
2: Siccome
0: prego.
2: Da solo non riesco a stringere il laccetto qui emostatico, mi potrebbe dare una mano?
1: Cosa fa, un prelievo? No, donatore?
2: No, mi devo drogare, io sono drogato.
1: Anni 80, come dice vintage.
0: Ancora continua a parlare. Questo veramente, sai che un pugno in bocca non glielo leva nessuno.
1: Vi rendete conto che questa è una trasmissione televisiva? Lei non è un vero giudice, siamo
0: io
1: due.
0: Io ti
1: comparse.
0: Sdento, io ti sdento, pezzo di merda.
3: Sto volando.
1: Questo. Ma non ne sei neanche bucato di cosa sta volando.
0: Come dice il proverbio, ogni rosa ha le sue spine. E nel caso in questione la spina ha una forma di stronzo coi baffi di colesterolo e la fedina penale sgommata, o meglio conosciuta come il signor Stercole. Ci dica, brutta girandola di Tarzanelli ammuffiti. Qual è il caso che perderà malamente anche oggi? Prego, prego.
1: Dovrà fare il turnista nella televisione, eh? Allora, vostro onore, questa volta è una cosa. Ma pernacchiato? Lei mi ha pernacchiato?
2: No, c'è un tic.
1: Che tic è?
0: Quando vuole un tac? Vuole anche un tac adesso?
2: No, non lo so. Quando sento parlare le persone che non. Che
0: faccia parlare lo stronzo, signor Infausto.
1: Mi faccia parlare.
0: Ecco, dai.
1: È una cosa seria, l'imputato ha rapito mia figlia.
2: Obiezione, vostro nonno. Non l'ho rapita, l'ho solo presa in prestito.
1: Obiezione accolta. In prestito i figli, Cristo.
0: Obiezione accolta, signor Infausto. Questo è l'ultimo avvertimento, Ercoglione. Misuri bene le parole o sarò costretto a darle una bella scossa dalla nostra sedia elettrica, sulla quale appoggia le sue luride e smerdate chiappe buterate. Ha capito,
1: fatto che
0: troia?
1: Sono in piedi e qui non c'è nessuna sedia elettrica. Adesso possiamo renderci conto.
2: Ah no?
0: Prova adesso.
1: Schiaccia
0: il bottone. Via, bottone!
1: Che cos'è, un pavimento elettrificato, bastardi?
0: Si calmi, brutta confettura di coglioni tritati. Prima di tutto ho bisogno di sapere i particolari della vicenda. Quanti anni ha quella troia di sua figlia? Com'è fatta? Quanto ha dovuto pagare per scoparsi la madre?
1: Cosa? Mia figlia ha 19 anni, è una normale ragazza della sua età.
2: Sì, normale il cazzo, signor giudice. È una cozza fotonica, punto primo. Guardi, ho fatto anche un video per poterlo dimostrare. Guardi qua, guardi, guardi, guardi.
1: Cos'è un video di mia figlia? Questa è una prova schiacciante, lo arrestatelo tutto quanto. Vostro onore, faccia qualcosa.
0: Taccia, brutto spruzzo di cozze che non è altro. Dovrei farla arrestare lei per aver messo al mondo una scrofa immonda.
1: Ma una ragazza giovane, non si permetta.
0: Torniamo a lei, signor Infausto. Mi spieghi meglio. Come mai ha deciso di prendere in prestito quella merda della figlia del signor Ercole?
1: Rapita.
2: Vede, vostro onore, ultimamente la mia ragazza si fa un sacco di paranoie sul suo aspetto estetico. E ho pensato che avere in casa un cesso del genere l'avrebbe fatta sentire più bella. Cioè, anche una cosa, insomma, d'amore che faccio per
1: lei
2: la mia.
1: Lei è psicopatico, lo sa, vero? Che è un pazzo bastardo, andrebbe rinchiuso nel più profondo oblio dell'inferno.
0: Questo è troppo, l'avevo avvertita, signore Ercazzo Marrone. Ora si beccherà una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
1: Figli di puttana, che male.
0: Signor Infausto, lei invece mi vuol far commuovere, non è vero? Ma che fidanzato modello. Prendersi in casa un rutto gigante, uno schifo di bruttezza, solo per far sentire meglio la sua donna. Guardi, se non ce l'avessi infestato di emorroidi, le darei il culo qui davanti a tutti in televisione.
2: Guardi, non mi tenti, vostro onore. Sai che ho avuto sempre un debole per lei e c'ho anche il suo poster a casa.
0: Quante sedie.
2: Sì, tante, tante. niente.
1: Sapete che io veramente vi vorrei ammazzare personalmente con un revolver.
0: La corte si ritira per farsi una bella riga di coca purissima arrivata fresca stamattina da una nave di un mio amico dalla Colombia. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo tra poco strafatti.
2: Posso venire anch'io?
0: Certo, ovvio. Grazie. Se non li
1: fa. Ma che tribunale è?
0: Ehi tu, ami la musica, ma sei stufo di sentirla sempre solo con le orecchie?
2: Ma guarda, non me ne parlare, sono anni che cerco una soluzione, ma purtroppo...
0: Ti sei rotto i coglioni di dover parlare al telefono con quelle stupide cuffie wireless che si incrostano di cerume e poi le devi buttare?
2: Eh già, ma mi ha letto nel pensiero, guarda.
0: Niente paura, perché da oggi arriva Euricolon! L'auricolare che si infila nel buco del culo.
2: Cosa?
0: Esatto, con Auricolon potrai dire addio alle vecchie cuffie da orecchie e iniziare a fare telefonate e ascoltare la tua musica preferita direttamente attraverso il tuo buco dell'ano. Bene, con le cuffie nel culo anche noi qui nel tribunale più importante d'Italia torniamo a vedere il caso di oggi, che appunto vedeva quel tenerone del signor Infausto, ingiustamente accusato da quella cotica di sperma del signor Ercagone, di avergli rapito la figlia merda, brutta, cesso, cozza, per far sentire più bella la sua fidanzata. Ascoltate le testimonianze, questa corte ovviamente assolve il signor Infausto con una bella pacca sulle
1: chiappe. Ma come fa a salvare che ha rapito la figlia a casa sua, incatenata, pezzi di merda!
0: E condanna il signor Ercolon sbottato alle seguenti pene.
1: Ma cosa deve fare?
0: Decapitazione della cappella con un coltello di plastica dell'auto.
1: Ma non è neanche abbastanza tagliente, sarebbe una roba immonda.
0: Ci metteremo delle ore e ore, ma lo faremo, ce la faremo. Obbligo di uscire di casa con due cazzi di castoro infilati nelle narici.
1: Ma come sono fatti i cazzi del castoro? Qualcuno lo sa?
0: Fino alle elezioni di un papa con labbro leporino.
1: È impossibile, cioè, credo che appunto. Sacerdozio anche non lo
0: permette. E infine lo condanna a ciucciare per un'ora gli alluci di Jovanotti ogni giorno dispari del calendario, fino al 2037.
1: Così è deciso. Però io sono fan, eh.
0: L'udienza è tolta, l'udienza è tolta. Dio, vada. Fuori, dai.
1: E mia figlia?
0: Fuori. Chi?
1: Mia figlia, mi ridà mia figlia.
2: Ma non si preoccupi, signor Ercole, faremo pippare anche sua figlia se insiste,
1: Ma che cazzo dice? La vuole avviare la droga, figlio di puttana, io la sventro!
0: Ma no, ma stia tranquillo, la facciamo pippare col culo, come sempre.
1: Ma perché si può?
2: Eh sì, in faccia non vogliamo guardarla.
1: Sono sempre stato curioso, com'è la dinamica?
0: C'è da ammettere che sua figlia ha un bel culo, una faccia di merda allucinata, però ha un bel culo.
1: Quindi... ha preso dalla mamma, sì.
0: Quella troia.
1: Cosa?
0: Chi l'ha detto?
1: Lei.
0: Sigla.
1: No, lei ha detto che mia moglie è una troia.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni e invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Demogorgone.
7: Io sono la sigla di Stranger Things.
6: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì, della prima serie.
5: Sì.
6: Basta.
7: Un attimo che devo prendere fiato.
5: Basta cosa, scusi?
6: Basta.
5: Sì, dica.
6: No, sto dicendo basta la sigla.
5: Ah,
6: basta,
5: ok.
6: Basta.
5: E chiamate...
6: Basta, non se ne può più. Adesso andiamo in giro normalmente anche a fare la spesa. Adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così. Quindi vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta, che ci devono lasciare stare quando andiamo in giro, che noi siamo brave persone.
5: No, certo,
6: cioè, nel film recitiamo, però.
5: Sì, ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
6: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella mamma. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè, la bocca è fatta per fare i pompini dei mostri.
5: Senta, ma il suo amico sigla. Non è. Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
7: È lunga.
5: Scusa,
7: la fa, è
5: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
8: Sei pronta?
5: Pronto, salve.
8: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
5: CGL?
8: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
5: Sì.
8: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
5: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei, sì, qualcuno che canticchia.
8: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
5: Sì.
8: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Veloce. Fa Superman.
6: Questo, scusa, sbagliato.
8: Volevo dire che mi sono perso. Cioè mi sto proprio autodenunciando io.
5: Ah, ok, d'accordo.
8: Non mi trovo.
5: Ok, e come possiamo aiutarla?
8: Non lo so, se non sapete voi, vi chiamate, chi l'ha visto?
5: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori. C'è una via? C'è un cartello di una via?
8: È tutto sotto sopra.
5: E tutto sotto sopra?
8: Tutto sotto sopra, c'è un casino, sono 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai quei costi dei ristoranti cinesi?
5: No, che cosa?
8: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
5: Ah, ho capito.
8: C'è molto disordine.
5: No, lo capisco.
8: Ananas!
5: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi Caprettini non si sa più nulla, spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
5: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina, con me, siamo all'Esselunga adesso.
5: Salve, sì.
2: Abbiamo messo la verdura sul, come si chiama questa cosa? La pesana?
6: La pesa.
2: Sì, ma non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
6: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul
5: ma
2: tasto,
5: non
2: ma non va.
6: Tiene patate.
5: Sì.
2: Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
5: Però come mai
6: porri
5: chiamate
6: 44? Metto, viene patate.
5: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio il numero.
5: Credo abbiate sbagliato a digitare.
6: 44.
5: Porri. Sì. Dico, penso abbiate sbagliato. Non c'è un
2: se metto sopra le melanzane,
5: sì.
6: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri
6: 44
2: non funziona.
6: Viene
5: patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
5: Cercare un addetto.
2: Aspetti,
6: chi l'ha detto?
2: Porco.
5: Ma come,
2: allora,
5: signora?
2: Si allontani, per favore. Siamo davanti alla pesa, siamo al telefono col servizio clienti.
6: C'è sempre quello che vuole,
5: sì,
6: passare.
2: Sempre
5: davanti.
2: Quello,
5: certo,
2: vuole passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
5: Ma signore,
6: sì. Bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
5: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo, riposa la verza. Non è la verza.
6: No, queste sono le carote.
5: Signore.
6: 16.
5: Sì, io vi...
6: Carote 16.
2: Allora, posa le... Come si chiamano, porco...
6: Le b***ole.
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
6: Il cavolfiore. Gli asparagi.
2: No, quelle 44. Porro.
6: Porri.
5: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata. Sì.
3: È lunga.
6: Sì. Sono Vecna.
5: Ma non era il Demogorgone?
6: Sono Vecna.
5: Sì.
6: Da quando sono uscito?
5: Sì.
6: Dal sottosopra?
5: Sì. Cosa? Dica.
6: Non mi piace.
5: Il mondo fuori?
6: No.
5: Torni dentro.
6: Dove abiti?
3: Scusi.
6: Devo pensare i carciofi.
5: Ma scusa.
6: Sa il numero? 44 per il porco.
3: 44.
6: 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei,
3: 33.
6: 33, grazie.
5: Va bene, grazie per la telefonata illuminante. Bene, insomma, dicevamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è i giapponesi non bestemmiano San Nicola @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Le zucchine.
3: Numero
6: 62. Viene limoni.
3: Porca
6: Amore. Sì, anche colui, sì.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: T'ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, è tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Alberto.
8: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
2: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti in Lotteria Casale Piccolo Presto, detto Goggi, che siamo invalidi, detto a Nicola, tutto sommato sembrate normali, ma siamo seri, chi è che lo dice? Salutiamo uno dei nostri opinionisti, il generale Garofalo, bello bello!
1: Sì,
0: così mi piace, però non diciamocelo, ok? Va bene, basta, dai che palle! Adesso come ogni puntata sentiamo la nostra Sebastiana che ci chiama ai canali Oberdan! Brava! Bene, andiamo subito alla ricostruzione della messa che si pipitona con i missili, sentiamo il cerbiato.
2: Sono le 3 di notte a casa del signor Coca Pippato. Coca Pippato è, contrariamente al suo nome, una persona integerrima che non fa uso di sostanze stupefacenti, ma il suo curioso cognome, associato ad un nome frutto dell'ironia del destino, ne ha pregiudicato l'esistenza. Il povero Coca Pippato è sveglio dinanzi alla TV perché soffre di una curiosa insonnia che cura da anni con dosi massicce di un ritrovato boliviano suggerito da un amico farmacista che purtroppo non dà benefici.
0: Ecco, allora, la medicina, prepariamo. E non mi viene sonno, niente. Anche amara, poi non sento più i denti.
2: La curiosa medicina della quale si avvale il signor Coca Pippato lo rende nervoso e paranoico, condizione per la quale assume diversi goccetti di superalcolico a base di malto della marca J&B, che sembra allenire per un attimo lo stato ansioso e dormiveglio. Il povero Coca Pippato, per via della sua inclinazione alla paranoia, si è anche dotato di un'arma di piccolo calibro che tiene sotto il cuscino e che lo fa sentire più tranquillo, abitando in un quartiere difficile della sua città.
0: Mi sento osservato. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Mi stanno fissando. C'è qualcuno nell'altra stanza. C'è qualcuno che mi vede dalla finestra.
2: Ad un tratto, il signor Coca Pippato, dopo un grosso destro fatto con la narice del portentoso farmaco in suo possesso, sente un rumore dietro la porta d'ingresso e, senza esitare, scarica tutto il caricatore verso la porta.
0: Chi è? Chi è? Bastardo! Morre, vecchia puttana!
2: La porta si apre e da dietro di essa cade a terra il corpo dell'anziana mamma che vive al piano di sotto della palazzina. E panico per Coca Pippato, resosi conto dell'involontaria uccisione, fa la cosa più saggia. Afferra il telefono e improvvisa un TikTok con il corpo della madre nel tentativo di crearsi un alibi.
0: Mamma! Mamma! Minchia! Ci ho sparato più immagine! Oddio, che faccio? Sei la cosa più sensata da fare! Faccio un balletto su TikTok col cadavere, così penseranno che è ancora viva. Anche quanto pesi, mamma! Porti in alto la mano, muovi il tuo capitano, minchia pure vecchia sta canzone. Mamma mia, quanto pesi, mamma!
2: Appena postato il macabro balletto, il Coca Pippato assume altre due belle righe grasse del farmaco del suo amico farmacista e finalmente fa la cosa più giusta in un caso di incidente domestico. Afferra il corpo della madre crivellato e lo lancia dalla finestra sulle macchine al piano di sotto, facendo anche scattare l'allarme della vettura sul quale si infrange il corpo scagliato dal sesto piano.
0: Forse mi è venuta un'altra idea, adesso sono un po' più lucido dopo la medicina. Ecco cosa devo fare. Apro la finestra. Ecco, mamma, perdonami. La lancio da sotto, così non c'è più il cadavere in casa. Chi è stato? Minchia, che volo! No, cazzo, la macchina l'ha devolto!
2: Con il forte allarme e con il tonfo del corpo della madre, i vicini si svegliano e corrono a vedere cosa stia accadendo. E qui il povero Coca Pippato ha finalmente un'illuminazione lucida e fa la cosa più giusta. Carica nuovamente l'arma in sua dotazione e comincia a scaricare il caricatore sui vicini accorsi per constatare l'accaduto, colpendone un paio.
3: Ehi! Avete sentito? Ah, c'è una donna! C'è una donna dentro una macchina sul tetto! Chiamate qualcuno! Chiamate la polizia!
0: Stai zitto, zitto! Cosa arriva la polizia, bastardo?
3: C'è qualcuno che sta dalla finestra!
2: Sembra finalmente conclusa la difficile notte del coca pippato. A questo punto arrivano le forze dell'ordine che irrompono nella sua casa e dopo avergli chiesto di abbassare l'arma ancora nelle sue mani, lo coprono di piombo abbattendolo.
0: Fermo! Mani in alto! Getta l'arma! No!
2: È finita per il povero coca pippato. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce del farmacista per avere altre delucidazioni del farmaco prescritto al povero coca pippato. Staremo a vedere. Intanto faccio un TikTok. I'm too sexy for my love.
0: Too sexy for... Bene, bravi! Cagami addosso, capiamoci! Allora cosa ne pensa il nostro Carmelo Abate?
1: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E poi, e che ne pensi che siamo cinesi, Gigliola? Io mica sono Pietro, capiamo che lo dico! E poi chi siamo, se siamo cincinnati, gagliardetto col sanifigino lebra? Io capisco, e voi andiamo a casa, Sebastiana, cosa dici?
4: No, non chiama nessuno!
0: Sebastiana, brava! Che siamo in chiusura, che dico menzogne, Bologna infame!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivela la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà.

0: Sorta?
1: È quella puttana di mamma, ta.
2: Pronto?
0: Uba!
2: Uba, c'è una mamma, ta.
0: Quella zoccola.
2: Che cazzo non c'è da trasche, aiuto?
0: Sì, fi.
2: A costo.
0: Sei un figlio di Riccardo, tu?
2: No, di Juan.
0: La la... La latrina del sorta con la zoccola.
2: Mi piacerebbe mia sorella, lo sai?
0: Beh, quando si richiude, mamma mia!
2: A me!
0: Oronzo!
2: Non parlo stronzo!
3: Sì, pronto?
0: Ehi, Traun!
3: Con chi parlo?
0: Upa! Mamma da la zoccola.
3: Che da bocchino da mamma, da chino da merda.
0: Afa.
3: Che cazzo si tromò?
0: Afa.
3: Afa un cazzo.
0: Afa culo, tu tutta la razza tua morte viva.
3: Dice te ne vede una zocca, cazzo, vi chi ghiò, c'è sì, chino da merda. Va fa mo che tu che da imbrattata da mamma, te
0: tu è tutta la razza tua morte viva.
3: Ma vaffanculo tu che da zoccolo che ti no questo, vedi, chino da corno ricchio.
0: Tu e mamma da.
3: Voglio, ma c'è cazzo si, voglio.
0: Lo fa.
3: Ma tu veramente vuoi che ammazzati, oh, tromo.
0: Beh, mamma.
3: Ma che da troia da mamma, che sto questo. Vici te ne vede una zocca, cazzo, che ti vengono cazzo a tengap, chino da merda.

0: Pronto?
1: Wey, faccio the cats.
0: Ma te, sciarnata da merda, schizzi o mangri, eh? Come dicevo, dat garibalzo pa kirme ti dalt.
1: Gula, mamma.
0: A mai ingola a mamet. Ma c'è mamet, te non cazzo da gomma in grappa e dice che è la regina degli unicorni, dei cazzi corni. Vino dice a mamma, oh trama, vaffanculo alla baldracca da mamet che era sfannata anche io.
1: Luff, c'è la bruttina a lungo mare.
0: Luff, c'è un motore in golf 13, wanna. Metti ma va, brum bum bum bum bum, come faccio mamet? Quando su pugno si mette in ghio, si faccio mettere in ghio. Brum bum bum bum bum, brum bum bum bum bum.
2: Sì,
0: ma c'è una sta bonkla che ho appena quando avuto tu dic quando avuto tu dic no ma si scassare che ghio non ne dai
3: Sirik sì, Sirik
0: sì, alti eh
3: Sirik sì, una
0: tu sei un figlio da Achille con pinghiol da uno e da mille e io sono ricchione non faccio l'attacca. Ritmo un baciare che vai, devi proprio prendere pure la palla, pure le palle. Vedi che sono i peli vicino alle palle, devi cominciare a leccare di fatti. Capito? Bravo, sì.
1: Lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong.
0: Senti, a dire il vero, che io sappia, mamma tu su faccia manaia da King Kong. E la tenne talmente squarciata che nonostante il man King Kong dice avanti, avanti signori, c'è posto ancora, c'è posto!
1: E sort.
0: Ti viene a fare amiche da disgraziato. Tu dici, Fabrizio De André scriveva la bocca di Rose perché pensava no, no, no, tu ti viene a fare amiche da Troia, te, adesso pensa mai.
1: Ho figli in culo tu.
0: Ma beh, cioè, se io ti so dito, sai quando avevo ti so dito, va uno gommista, va uno elettrato, ha fatto vedere. Se qualcosa non ci vuole andare, ma chiedi pure a ChatGPT, perché sono Trimone? Perché la mia unica aspirazione di vita è fare Tremona King Kong? Scrive chi te è morto, vivi in un'epoca fortunata, era morto da tanto che sono noi.
1: Tu e tutta la razza tua morta è viva.
0: Ma che cazzo ti ha detto?
1: Ma fa mocca ci destra morto.
0: Ma guarda, bici, vai a scassare chi gana qualche di una, che già ma si frandumata la mamma del chicchio.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.
6: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: aspettare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la bamba a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni! Ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate o i sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una.

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
2: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovanato. Rovanato! Giocato e rovanato. Vuoi scopare?
0: No, nonno.
2: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
2: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
0: E dea di che cosa?
2: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scongino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione su una lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
2: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
2: Su che cazze? Cominciamo?
0: Non lo so allora se voglio essere una dea.
2: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due pippotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel fuligginoso e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, dove stanno allestendo il Boomer's Got Talent.
5: Attenzione ai Turbo Boomer e dalla cittadinanza tutta.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Essendo voi privi di un terzo membro del vostro fantasmagorico team di vecchie carcasse, oggi facciamo il Boomer's Got Talent. Siamo alla ricerca di un nuovo atavico bastardo che possa sopperire a questa mancanza.
7: Turbo Boomer!
8: Fare da giudice ad un talent? Bel finale di carriera!
9: Forse nonno, vediamo se riusciamo ad individuare un nuovo vecchio talento.
4: Una sfilza di vecchi bacucchi provenienti da ogni angolo del multiverso è pronta a presentare la propria candidatura. E così inizia questa grande nuova avventura!
7: Turbo Boomer!
9: Dunque, sentiamo il primo.
10: Giorno buono a quanti tutti, il maestro Yoda io sono.
8: Porco cazzo, ma non eri morto?
10: I poteri della forza usare io so, e di una sega coi piedi alla ricerca io sono.
9: Una sega coi piedi? Ma perché, ti si alza ancora?
10: La pastiglia preso già io.
8: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
11: Salve, mi chiamo Matteo Salvini e sono un grande amante della cinghia ed ho anche portato il mio jingle, sentite.
7: San Salvini!
9: Quello è già il nostro, maledetto mangiacrauti.
8: Ah, fuori dal cazzo! Tu hai proprio l'aria di essere uno che sta sul cazzo a tutti quanti.
9: Il prossimo!
7: Turbo Boomer!
12: Sai, fra amici, sono Orietta Berti.
9: Tu potresti essere quella giusta.
12: Oh sì, posso anche cantare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
8: Ok, ora basta.
12: Non tremare. Quando
8: basta.
12: L'amore viene il campanello.
8: Basta, per favore.
12: Somero.
9: Porca basta.
12: Scusate, mi lascio prendere.
9: Per essere quella giusta, devi dirmi, ti piace ciucciare?
12: Ciucciare? In che senso?
8: Ciucciare i c***i, come faceva la nostra ex compagna.
12: Oh no, quella cosa fa piangere Gesù.
9: Il prossimo.
7: Turbo Boomer!
13: Ciao, io sono Morgan.
8: Oh, un vampiro della Transilvania. Sicuramente avrai più di 6.000 anni, potresti essere quello giusto.
13: No, no, no, in realtà io voglio soltanto un piatto caldo, un tetto sulla testa, cioè, mi hanno sfrattato per la 19ª volta.
9: Il prossimo.
13: Ma cosa ne sapete voi di Beethoven? Figli di puttana, teste di cazzo, ignoranti. Non capite niente, la pentatonica, la scala di Do, il fa diesis, cos'è per voi? Cos'è? Non sapete niente, figli di puttana.
9: No, no, questo pischello brizzolato mi sta facendo veramente girare il cazzo.
8: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate bastarde, i nostri due nonni preferiti ristabiliscono la tranquillità nella mente contorta di Morgan.
13: Grazie Turbo Boomer! Grazie! Ah, ah. Se, mi avete dato talmente tante cinghiate che mi è passata la voglia di sbraitare, la voglia di fare musica e perfino la voglia di bamba! Pensate un po'! Ho deciso che mi darò la pesca sul ghiaccio!
9: Bravo coglione!
8: E come al solito, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. C'era una volta un re, seduto sul sofà, chiedeva alla sua serva: portami un bicchiere del miglior vino che hai, quello delle buone occasioni, che così brindiamo alla caduta della Terza Repubblica, perché io non ho votato per questo governo e non mi sento rappresentato. E a quel punto arriva Pierino che dice: puttana, puttana, puttana la maestra. E il re gli dice: tu sei proprio uno screanzato, non dovresti parlare così della tua docente che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re, Pierino, la serva, il re, il re viene spodestato e l'ammazzano, porco c***o.

0: bene, benvenuti a una nuova cosa di Periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, Giolitti, che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana e socio. Bene, brava. Andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Oh, che bello pulire le mie attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il trascio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare, quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno, adesso mio figlio va elementari... Sì, forse devo cambiare carne di kebab, va bene...
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Che italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo il nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse è mia sensazione, non è mia. Non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto, chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, non so mica passo. Qua c'è qualcuno? C'è qualcuno? Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo che sei! Che sei che c'è qui? Che sei che c'è qui dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia, eh? Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh? Che c'è dentro il buio delle mie cantine?
2: Constatato di potersi sentire tranquillo, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar si gira per riporre l'arma, ma è proprio in questo momento che il suo aggressore lo coglie alle spalle e gli pianta con una forza disumana un enorme paletto nell'ano, spingendolo fino alla bocca, dalla quale fuoriesce in una scena raccapricciata.
3: Che sei?
2: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto. Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food pizza kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
3: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
0: No.
3: Ok, faccio strage.
2: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
3: Bene, avete compreso che c'ho voglia di hashish? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
1: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno! Che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio, Asaf, Perferia, Portonico! Che poi Ganzo, fico! Siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi! Chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger, King Kong e Pisa Merda! Ciao!

0: is the zoo only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma miro. Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Ciao facce di merda, sono Nicola Gabbia e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Storia delle Parolacce. Oggi ci occupiamo di una categoria di insulti molto particolare dedicata ai rotti in culo. Da grande sarei socio. Per quanto l'uomosessualità sia un'inclinazione assolutamente naturale dell'essere umano, la sodomia è sempre stata un terreno molto fertile per le parolacce, soprattutto quando si tratta di descrivere la parte passiva di una coppia omosessuale, cioè quella che se lo prende allegramente nel culo. Tra gli epiteti più diffusi, oggi raccontiamo l'origine e la diffusione della parola frocio.
1: Penso che il ministro Fontana sbagli, perché quella dei froci è una realtà.
2: Oddio, direttore, ti prego.
1: Sì, io li chiamo froci, posso chiamarli ricchioni, posso chiamarli busoni.
0: Nonostante un secolo di ricerche, le radici della parola frocio sono tuttora dibattute. Questo significa che un branco di vecchi pali in culo impolverati hanno mangiato 100 anni di soldi pubblici per non concludere un cazzo di niente, come al solito.
3: Ma davvero?
4: Sei sicuro?
3: Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
0: Comunque, le teorie più accreditate sono tre. La prima è che il termine derivi dalla parola feroce, riferito ai lanzichenecchi che nel 1527 saccheggiarono la Roma papale. I mercenari svizzeri, infatti, erano talmente bestie che stupravano indistintamente uomini, donne, vecchi e bambini. Un'apoteosi inculatoria rimasta impressa così a lungo nella memoria dei romani da sopravvivere per secoli negli stornelli popolari.
5: Adesso

0: continui. Continui a suonare.
1: Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
2: La seconda ipotesi invece è che il termine frocio derivi da una fantomatica fontana delle froge, oggi perduta, presso la quale si radunavano i ragazzi effeminati della capitale. Secondo la tradizione, l'acqua della fontana aveva un odore molto caratteristico che oggi potremo descrivere come una puzza di...
3: Frocio.
4: Frocio.
3: Parfum d'odorant pour homme.
5: Hey, bitches.
2: L'ultima e più accreditata delle ipotesi è che frocio sia solo una banale storpiatura della parola floscio, con un riferimento piuttosto elementare al fatto che ai ricchioni non viene duro con le donne. Con questa lettura concorda fra i vari cattedratici anche l'illustre professor Leone di Lernia.

0: Abbiamo dunque capito che con la parola frocio si identifica in modo offensivo l'uomo omosessuale che ama essere sodomizzato per il proprio piacere. Una sorte decisamente migliore di quella del ricchione, uno schiavo nero che, al tempo dei dogi di Venezia, aveva l'obbligo di soddisfare sessualmente i rematori delle galere della Repubblica di San Marco. Il suo arrivo era scandito da un orecchino a forma di campanelle che con l'andare del tempo deformava l'orecchio dello schiavo fino a trasformarlo appunto in recion, cioè in ricchione. E c'è chi si lamenta di lavorare in un call center.
1: Mi presento, sono l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
0: Allora, sacchi di pulci, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima rispondiamo alla domanda: minchia, perché in Sicilia il cazzo è femminile? Ciao stronzoni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer. Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino. Proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
2: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
3: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
2: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
3: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
2: E anche quando passa una suora.
3: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
2: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
4: Grano!
2: Ma che diamine, mi sta spaccando.
3: Ma
2: il cazzo.
3: Basta!
2: Ma sparagli, porco.
3: Mettila!
2: Oh, meno male.
3: Proviamo in quest'altra. Ecco.
5: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
2: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
5: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me, che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno l'oculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
3: Basta con questi terroni, porco...
2: Ma nonno, Totò era una leggenda.
3: Non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
2: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
6: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
2: Porca puttana, uno zombie.
6: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
2: Ammazzalo!
3: Torna all'inferno, bastardo!
6: Ma io non ero mica ancora morto.
3: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
1: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti. Turbo
2: Boomer! Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
3: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
7: Ciao, sono Daftin.
2: Dustin? Dustin chi?
7: Daftin, il dei fenfadenti di Stranger Things.
3: Ma non eravate bambini?
7: Sono paffati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
2: Stop, non dirlo.
7: Sì, no, quando Will diventa...
3: Fermati, niente spoiler.
7: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
2: Ma figlio di Troia!
3: Prendo la cinghia!
1: E con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
2: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
3: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
2: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
3: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
2: Questo sì che è un bello spoiler, siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey, mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
3: Non mi ricordo però come finisce American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello, Kevin Spacey, sì, il colonnello di American Beauty è frocio ed ammazza Kevin Spacey, porco d***a.
8: Turbo Boomer!
9: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta, infatti, fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti, sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttana, va! Puttana, vieni! Metto un gulo!
6: No, gulo no! Gulo no!
5: Zitto, zoccola! Dove metto un gulo?
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Ma proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio, tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
7: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare. Fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai! Vai, culatone!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi, il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
5: Scappi, gli spirri! Scappa!
7: Gli spirri!
4: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
5: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio!
4: Si spiega tutto. Un branco di sbirri.
5: Uè, ricchione!
4: Lupi tipici della foresta nera.
5: Vieni qua, ricchione!
4: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
5: Puttana! Puttana! La puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Hai cambiato culo. facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Anche
10: Marco,
9: ma hai sentito?
10: Adesso si tira giù le finestre qua.
9: Madonna, mi sembra la trombetta col
10: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
9: Ma sento la puzza.
10: Hai cambiato culo.
9: Porca puttana.
10: Questo è un bianco.
9: Dai,
10: vai.
9: Madonna, non ci credo, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
10: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
9: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
10: Non so perché. Tortelli?
9: Boh. Madonna.
10: Comunque belle però, obiettivamente.
11: Lo Zodi 105.
12: Lo Zodi 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
13: Partiamo dal 69.
14: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
13: Ma devo posizionare la camera.
14: Allora, te fermo. Lei giochi con le vetrine della camera. Forza, chiuda.
13: Adesso fa prende per il culo.
14: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa: arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
15: Motore partito, azione.
16: Bene. Action!
17: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
13: Hai col frate?
14: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
13: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
14: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sadomita.
13: Di quinta.
14: Ma perché c'è la scena sadomita?
13: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per dare un senso un po' bohemien.
14: Ma questa è una roba da scomunica, non si possono mettere due frati sodomiti che si inculano, scusi.
13: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
14: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
13: Ehi, bisessual, spacca il culo.
14: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
13: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
15: Che lo faccio? Continua a far girare la pellicola.
14: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando digitale.
13: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
14: Scusi, meno mado. Sì, continua a far girare. Lei si è lavato il cazzo?
10: Sì, ho fatto.
14: Ok, allora riprendiamo da... È vero...
13: Il suo vizio, assaggio il sapone.
14: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del...
17: Grazie, magari.
13: Che faccio con i frati?
14: E li mandi a casa, li congedi, che cosa
13: mi faccio? Mi dia 100 euro.
10: Io sono pronto,
14: Vuole farsi i frati nel frattempo, così ammortizziamo.
13: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
14: Ecco, lei si inculi i frati. Lei, faccia la battuta, prego.
18: Vieni, frate, vieni.
14: Sì, ma se li inculi in silenzio i frati, però, scusi.
18: Bella frate, te lo picco.
14: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
16: Action!
17: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
18: Ebbene sì, mia regina, io sono pronto se vuoi.
14: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi, lo conservi. Prego, andiamo avanti col dialogo.
17: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
14: Scusi.
17: Mi stai citando.
14: Ho capito, ma perché?
13: Vai con la lingua,
14: perché
13: dai.
14: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici questa
13: cosa? Dai, con la lingua, forte questo.
14: Lei non si... Ma perché lei si sta masturbando, scusi?
13: Scusi.
14: Lei si sta sparando una sega.
17: Ma è normale.
14: Ma non è normale.
13: Devo scaricare, se no anch'io vado
17: anche
13: fuori.
14: Ma vada in albergo a scaricare.
16: Action!
17: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
18: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
17: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
18: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
17: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
18: No, non è vero.
17: Ma allora è vero ciò che si narra?
18: Cioè?
17: che sei un ricchione.
18: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
14: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli.
13: Anche loro.
15: Nel culo, nel culo, questo. Nel culo.
14: Monomania, proprio.
13: Vabbè, Corina, sembriamo tutti dei cuori.
14: Sì.
12: Sti cazzi, sti cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona Mare, dove il maltempo ha provocato uno scapputtamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.

0: Bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, che fa rima con Vengo anch'io, vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non la fuori tagliando degli invalidi non è regolato. Non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non era lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Vuole quello blu, è inutile che faccia che fa tanti casini. Per mettere su un invalido ci vuole quello blu.
4: Ma si siamo tutti quanti.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Dammi una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.
2: Allora
3: ti ho già detto 3 volte che ci sono stato una minchia così, non rompermi i coglioni.
4: Dai, basta, non sei qua a fare discussioni.
3: Oh cazzo!
4: Perché sei qua a discussioni per niente, ma vai così almeno.
3: Ma io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso.
2: Lo sai cosa dicono a Milano? Che sentenza d'asilo non vuole il cielo!
3: Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia!
0: Fantastico, grazie per il collegamento, aggiornamenti a brevissimo qui su Iso Radio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti 2 simpatici ultra ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio la Minchia a terra e Borgo San Troione. Le 2 auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su 2 ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i 2 pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
1: Iso Radio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che ti

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Isoradio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo, porco, zozzo e ladro, can. Vara di Megaborg. Non so che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. Guarda, autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua salia za Dio biestema.
2: Isoradio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Isoradio, Sandro Ombra Longa, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda dove chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Mio, so, bestia, qua, se te resti fermo qua, qua non te catta fora nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, guarda se è possibile venire in questi posti qui. Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi. Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampunamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che parla. Altri aggiornamenti su morti, stampunamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa. Guarda, peso 110 kg.
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io, lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: sugo è frocio. E beh, anche il mio culo è frocio.
1: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
2: No, non posso farti vedere il culo, serva straccia.
0: E perché?
2: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anale.
1: Adesso sono confuso.
0: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
0: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Ma so io, un trascorso anale.
2: Esatto.
1: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.

0: Tu, Donna Ruanda! Proprio te cercavo!
1: Cosa ha detto?
0: Che cercavo Donna Ruanda!
2: Non la voglio la bistecca!
0: Tutti contro il muro!
1: Vuol mangiarci il mulo! Ma non abbiamo un mulo!
2: Ma
1: noi.
2: Chi è questo Arturo?
0: Non pigliatemi per il culo!
1: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro!
2: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
0: Non pigliatemi per il culo! Tutti contro il muro! No! Tu no, Donna Ruanda! È proprio te che cercavo!
1: Cosa ha detto?
2: Non lo so, è confusa questa persona!
0: Cercavo Donna Ruanda!
3: No! Il mio segreto no!
0: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia!
1: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia, ma io non c'ho voglia di focaccia!
2: Io se con poco olio volentieri! Credo ti stia sanguinando.
4: Adesso ho bisogno di piccato per solo.
2: Scusa.
1: No.
2: Fai vedere un attimo che.
1: Sta sanguinando.
3: No. Squalo.
5: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105,
1: hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
5: Credo di aver detto il limite, perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
2: Non l'ho fatto apposta.
5: Apri il radio, boom boom.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni di atmosfera prenatalizia, ovviamente l'attualità si è un po' riposata, si parla solo di puttanate perché la gente deve essere abbastanza concentrata sul denaro e su spendere soldi per il Natale, come sempre in questo periodo dell'anno. Ma c'è una cosina della quale si chiacchiera in giro: pare che abbiano proposto di ripristinare la leva militare, all'inizio sotto forma volontaria e poi forse in futuro sotto forma obbligatoria. Questo perché forse andremo in guerra, andranno in guerra i nostri figli? Non lo sappiamo. Forse perché c'è bisogno di collocare altri parenti al ministro della difesa. Ma voglio sentire voi sulla leva militare. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Pasquale Catarro. Forza Pasquale Catarro. Leva obbligatoria, che cosa ne pensi?
4: D'accordissimo.
3: Perché?
4: Perché, ma tu ti rendi conto come siamo combinati oggi? Tutta una massa di ricottari, non servono un cazzo. Ricottari. Ragazzi, di oggi.
3: Come non servono un cazzo? Scusi, in che senso?
4: E che servono? E quello se ne viene, no? Sono LGBTQ pro plus.
3: Ma perché, scusi, ma perché, scusi, se uno va al militare allora è etero, diventa etero?
4: No, però sicuramente acquisisce delle padronanze di se stesso.
3: Di che cosa?
4: Di che cosa? Sicura.
3: Che cosa impara a fare a militare? Cosa impara?
4: Impara a rispettare delle regole, impara a stare con gli altri.
3: Scusi, le risulta che i quarantenni di oggi, i cinquantenni di oggi rispettino le regole?
4: Ma sicuramente hanno più valore rispetto a sti coglioni che stanno in giro mo'.
3: In base a cosa?
4: I propal.
3: Secondo lei esistono i propal perché i propal non sono andati a militare?
4: Ma che cazzo sono i propal? Non servono a niente. Quelle sono le mie palle.
3: Cosa?
4: Dobbiamo difendere le stazioni da sti beduini.
3: Le stazioni dai beduini vuole difendere lei? Quali beduini?
4: Sì.
3: Quali?
4: Lei è il primo extracomunitario. Io non sono extracomunitario.
3: Lei è terrone. I terroni sono venuti a inquinare il settentrione per anni.
4: Per anni.
3: Sì, perché lei vede, lei mi dice che me lo mette in culo perché lei è LGBTQI, quindi dovrebbe andarsene a fare il militare. Vada a fare il militare.
4: Va a fare in culo, duce.
3: Andiamo da Lota, da Napoli, che ho incontrato con piacere al mio spettacolo. Ciao Lota!
5: Oh, gomma di schifo! La dama da Napoli mi hanno fermato, tu stai sputando in faccia.
3: Ma che cosa?
5: Gomma di schifo, cruciale!
3: Eri lì in prima fila, entusiasta!
5: Solo tu sai, no, io sono piaciuto, sono entrato nel teatro. Sono entrato, quando tu sei sceso, che fai? Quali città? Ma
3: in quale città?
5: Mi sono alzato, ti stavo dando una scatarrata in faccia, che mia moglie di fianco mi ha fatto. Armata e mi ha detto, ma mia moglie mi ha detto, ma Rush facci mamma porta.
3: Ma che cosa?
5: Rush facci mamma porta.
3: Ti sei spellato le mani! Applaudendo, spellato le mani!
5: Pigli un culo, che fai domani, neanche può parlare oggi, di sicuro sono quelli del bosco.
3: No,
5: buona se pigliaca, mica possono venire nella merda come vivi
3: sì,
5: tu.
3: Sì, ma, lo so, non sono napoletani, infatti.
5: Tu essendo cosa? Uno che è vissuto nella merda, capisci quelli che vivono nel bosco? Perché tu sennò me in merda.
3: Io sono un eletto. Senti, invece.
5: Un compagno tuo, però lascio sto compagno tuo che io voglio bene.
3: Voi altri sinistrorsi.
5: Quale difetto può avere?
3: No, ne ha più di uno.
5: Tu come ti schifo, bruciava, come ti schifo, maronna mia, ma perché non ti vengono tipo che ti vengono una fistola in culo e esplode le chiappe?
3: Se a me viene una fistola in culo, a te viene un brufolo in faccia, perché la superficie è la stessa. Ciao Lota, ciao. E chiudiamo questa puntata con l'opinione più richiesta, più attesa, più succulenta, quella del grande amico mio da Grey School.
6: Lo sapevo che quell'orario dell'infame,
3: certo, che il cane. Senti, ti sento già subito agitato, ma ti blocco perché oggi voglio veramente la tua opinione su un argomento.
6: Non voglio nessuna, tu non vuoi nessuna opinione. E io sulla tua trasmissione non voglio centrare nulla. La trasmissione inseriti per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, donne che vanno con i minorenni.
3: Sei solo insultare. Non hai contenuti, non hai argomenti, sei solo insultare, sei solo dire merda. Così fai tu, sei un pappagallo.
6: Non si capisce un cazzo
3: di quello che dici, ti richiamo.
6: Oh, infame cane, non ti chiamo dei coglioni, merda cane.
3: Senti, dolce farfallina, oggi volevo la tua opinione sulla leva obbligatoria.
6: Porco
4: ma chi cazzo mi hai preso?
3: Te ne accorgi?
4: Ma cane! Che mi butti sul telefono! Infame! Che cazzo vuoi della mia vita? Cancella immediatamente questo numero! Bastardo!
3: Senti.
4: Infame! Maledetta! Merda!
3: Calmati! Calmati! Calmati! Stai urlando! Se continui a urlare ti butto giù di nuovo. Stai urlando! Sei tu che urli! Ti butto giù il telefono! Ti butto giù il telefono!
4: Tu chiami la persona e ti permetti di rifiutare la chiamata e di buttarli sul telefono e dopo continui a rompermi i coglioni in questa maniera. Maleducato di un capone, di un onto, di un luanaro tifoso.
3: Piccola.
4: Non devi rompermi i coglioni.
3: Piccola.
4: Maledetta merda, cane.
3: Piccola dolce talpetta natalizia, abbiamo
4: non
3: trovato.
4: Non devi dolce talpetta, porco. Non devi rompermi i coglioni. Ma... maledetta merda, cane.
3: Sei tu che sei un maleducato. Maleducato. Maleducato, maleducato, non so parlare.
4: Forza di Christus, il potere a me. Maledetta merda, cane. Mi arrivi sotto, bastardo, cane.
3: Certo.
4: Ti corco di tanti quelle volte, porco.
3: Certo.
4: Ti faccio diventare un panettone senza canditi, maledetta
3: senza,
4: merda.
3: Senza.
4: Così anche lì verrai deriso. Maledetta merda, morirai male, te lo giuro. Devi morire.
3: Ma perché? Ma perché uno dovrebbe venire deriso in quanto privo di canditi? Cioè che derisione, ma te la vedi la gente? Lei non ha i canditi e ti addita per strada ai bambini. Comunque abbiamo scoperto un nuovo trigger, la nostra nuova arma non è più chiamarlo carotina, ma è riagganciargli il telefono in faccia. Segnatevelo, succederà spesso in futuro. Ciao, andatevene a fanculo. Ciao, ciao, ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only a 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
1: Scrotum City, nella sede segreta dei super erotici, quella con l'insegna al neon lampeggiante con scritto "I super erotici stanno qui", sta per accadere l'impensabile.
5: Super comparsa, benvenuto nella sede segretissima dei super erotici.
6: Beh, scusa, adesso lo sanno tutti che siamo qui, c'è anche il cartello fuori.
5: Cioè, impossibile, cioè, cosa te lo fa pensare?
6: Cioè, mi segna il neon enorme fuori con lo scritto "super erotici stanno qui", anche scritto sbagliato, cioè,
5: Esatto, donna Pompino. Nessuno penserà mai che la reale sede dei super erotici è realmente sotto l'insegna. Esattamente come il codice segreto dell'arma di distruzione di massa. Nessuno penserebbe mai che 1, 2, 3, 4.
6: Figa, come il mio codice segreto della mail.
5: Super comparsa, ti abbiamo invitato qui perché abbiamo deciso di promuoverti, di darti una nuova identità, un nome da supereroe che tutti ricorderanno, un costume, delle armi segrete e una dignità.
6: Ma siete seri? No, sono commosso, vuol dire che finalmente potrò venire con voi e sentirmi realmente uno del gruppo. Potrò salvare gli innocenti con i miei poteri, che avrò un costume e delle armi tutte mie. Wow! Non ci posso credere, è il momento più bello della mia vita.
5: Sono felice per te, super comparsa. Ed ora è arrivato il momento di mostrarti il tuo costume.
1: Super comparsa, il quasi supereroe che non ha poteri, non ha costume, non sa recitare e ha un'espressione da coglione, sta per essere investito da una grande responsabilità.
6: Figo, ma posso sapere come mi avete battezzato?
5: Tempo al tempo. Ora ammira il tuo nuovo costume da super erotico.
6: Nero, di lattice, due buchi per i capezzoli, credo che siano all'altezza del petto. C'è una pallina nera che credo che vada in bocca. È una mascherina piena di perline luccicanti.
7: Bravo.
5: Bravo, bravo, benvenuto.
8: Wow.
5: E non hai ancora visto il retro, caro super comparsa.
6: Posso esprimere anche il mio disappunto, non mi fa impazzirissimo.
5: Ecco la parte retro del tuo costume.
6: Che senso? Colgo, vedo una foratura.
5: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici. Super Inculaton!
6: Bravo. Cioè, aspetta un attimo perché
9: discorso.
5: Inculaton, inculaton.
6: Allora, io volevo ringraziarvi per questa opportunità, ma purtroppo ho deciso di ritirarmi.
5: Porca puttana, proprio adesso non c'è tempo per discutere, super inculaton.
6: Ma ho mollato tutto.
5: C'è un'emergenza in corso.
6: Non ci sono più, sto morendo adesso.
5: Donna Pompino, cosa succede?
6: Sono infettivo.
5: Maledizione, ma com'è possibile? Lo avevamo sconfitto anni fa. Come ha fatto a liberarsi?
6: Sto andando alla macchina e vi ringrazio. Sono stati anni meravigliosi, lavoro assieme. Io.
5: Il malvagio Frocionfoli è un mostro gigantesco con fortissime tendenze omosessuali. L'ultima volta che è arrivato sulla Terra si è inculato tutto il Giappone, un terzo della Cina, svasato i culi di mezza Germania.
6: È brutto, è brutto.
5: Dilaniato Mykonos e altri 15 stati americani.
6: Deve essere una persona orribile.
5: Esatto, cioè, donna Pompino.
6: Affrontare da soli.
5: E ha un cazzo di proporzioni indescrivibili.
6: Porca miseria, chissà come è fortunato.
5: Il suo pene ha un siero che trasforma tutti in frocionfoli come lui.
6: Porca miseria, mi perdo tutto questo. È la sfortuna.
5: Ora che sei ufficialmente un super erotico, con un nome e un costume, non puoi tirarti indietro. Forza, tutti sulla maestro nave all'attacco.
6: Assolutamente non ho neanche. Non mi tirate, non mi tirate. No, non mi.
10: Venite qui, terrestri! Datemi il vostro culetto! Così diventate tutti fracionfoli come me!
6: Mi brucia. Ha vinto. Secondo me ha vinto.
5: Silenzio.
6: Adesso io guardandolo così.
5: Silenzio!
6: È
5: super inculaton! Non cantar vittoria troppo presto, Frocionfoli. Dovrai prima vedertela con...
6: con Hulk. Chiamiamo Hulk, che è il più forte di tutti, no. Gli mette le mani addosso.
5: Te la dovrai vedere con un nuovo super erotico.
6: Porca miseria, c'è Thor 2.
5: Ti
6: Thor
5: presento 2. Super Inculaton.
6: Fatelo entrare, bravo. Bravo, dov'è? Non c'è, non è venuto. Lei ha vinto, le stringo la mano ufficialmente.
0: Dai, zitto.
6: Pure lei sì, c'ha un carattere.
0: Ma guarda che bellino questo Super Inculaton. Tutto vestito di pelle, con la pallina di cuoio in bocca e il suo bel buchetto in bella vista. Sei mio, ricchione!
6: A parte il fatto che comunque il fatto che mi stia carezzando mi dà profondamente fastidio, perché io sinceramente sono eterosessuale. Non ho nulla contro le famiglie LGBT, però si renda conto della situazione.
0: Taci!
6: Vabbè, tutta questa teatralità la vedo assolutamente.
5: Vai, Super Inculaton, fai il suo gioco, distrailo!
6: Ma vai, distrai cosa? Cosa mi devo dire? Ehi, cosa fa? Ehi! Non mi baciare il collo che...
0: Sì, sto arrivando! Sto arrivando!
6: Finirmi sulla faccia, puoi finire sulla
0: faccia. Mi sono innamorato, devo dire a mia madre! Ah, bello!
5: Dai, Super Inculaton! Continua il suo gioco che tra poco interveniamo!
6: Allora, io mi sento a disagio, fortemente a disagio.
0: Dai, zitto! E guarda cosa ho da proporti! Ah, guarda che bella minchia che ho!
6: Ah, non è venuto in moto? Oh, la madonna! Ma ci paghi il bollo?
5: Stai andando forte, Super Inculaton! Non vorremmo disturbarti, tu continua pure! Ci rivediamo alla base!
6: Guarda, ho già preso la camera d'albergo, Iron Man!
2: E non fare tardi a cena, birichino,
6: Siete stronzi, dove andate? Ehi!
0: Ce ne abbiamo le sigarette?
6: Non fumo. Guarda. Purtroppo ho anche una malattia trasmissibile della pelle, orribile, fa cadere le braccia.
0: Anche
6: roba...
0: io, tre AIDS!
6: La madonna!
1: Come andrà a finire?
6: Come vuoi che finisca? Me lo sta pennellando sulle chiappe!
1: Riuscirà a distruggere il terribile Frocionfoli grazie alle sue armi potentissime?
6: Quali armi? Sono vestito di lattice! Questo mi sta... violando!
1: Lo scoprirai nella prossima puntata intitolata Frocionfoli e Super Inculaton in viaggio di nozze.
0: Bravo, bravo!
6: Dai, senza baci in bocca, ti prego!
0: Bravo!
6: La madonna, ci sai anche fare?
0: Sì.
6: Sai che dall'elementare che non sento un bacio così? Sono coinvolto.
0: Io sono ricco, ho una casa grande.
6: Senti, stavo pensando una cosa. Ma per una roba seria o...
0: Tu dammi il culo poi si vede.
6: Ma vorrei delle rassicurazioni, sai, per me. Comunque, vista anche la dotazione, potrebbe essere una semiparesi dal busto in giù.
0: Meglio così dopo non ti muovi più. Bello, sì, come quello degli X-Men. Poi te mettiamo pure dentro cerebro. Vai aperte le sinapsi, grande. Fatte in culà che te mettiamo sulla seggiola, vai.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
4: c***o? A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia.
4: Stai zitto,
3: cazzo,
4: tu.
3: Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Ma
3: tu.
4: A sorte.
5: Shit sanglangan. Reader. Save the battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Il cerio.
7: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una me.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay,
7: di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico il prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: Disturba Iron Pen? Che stai facendo?
6: Vieni, vieni, super comparsa. Apri la bocca, dai. Apri, passa la testa.
5: Dai, lascia stare i capelli che ho appena fatto.
6: Sto facendo la mia seduta di medio indiculazione.
5: Cioè? Dico, cioè, cos'è?
7: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
5: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolane, quindi devo tenere, cioè, non ho tempo.
7: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
5: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
7: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto! Dobbiamo intervenire, super comparsa. Contatta i seguenti super erotici.
5: Ehi, posso usare il tuo telefono perché ho finito il credito?
8: Stop. A sta parte non serve un cazzo. Ma questo, cioè, l'invasione dei zombie. E questo è il codice, il coso. Via. Troppo complesso.
5: Io capisco la sua problematica, ma io non avendo la possibilità di fruire.
8: Lei non capisce la mia problematica, perché la mia problematica è lei.
9: Action!
7: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici: la donna con le ascelle lesbiche, Ciabatta Man, Lenig Milf, Nodo alle palle Man, Vater Woman, Cattivissimo Imene, l'uomo sbra con l'irio, il magnaccia Gandhi, l'incredibile Succhio, Imenel, la donna con la bagiana illuminata, Capitan Riserva, Spider Messico, Palle Chiodate Man, la donna col clitoride nelle orecchie, la donna con le orecchie nel culo, la donna col culo sulla fronte, la mamma di super comparsa.
5: Scusate.
7: Che c'è? Dica.
5: Ho anch'io una genitrice che fa l'eroina.
8: Sì, e prima era l'ipertroia.
5: Ah, quindi
7: vado avanti.
5: Era palesemente un'offesa personale.
8: No. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché
5: io... per evitare
8: o per confermare.
5: Va bene.
7: Vado avanti.
9: Action!
7: Mestro Lindo, Che Guevanal, la donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, il Mino Trans e Pippa Sra Woman. Forza! Non c'è un minuto da perdere! Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa! In viaggio!
10: Che però, ragazzi,
5: No, perché lui mi ha dato
10: un epiteto.
5: Un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
8: adesso io le do un avverbio, se vuole.
5: In che senso?
8: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
5: Prego.
8: Vada a fanculo improvvisamente.
9: Action!
7: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sparate solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
11: Mi è caduto il cazzo.
8: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
11: Sei simpatico.
8: Peccato che sono un zombie.
5: Dai, levatevi.
11: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, una merda con le mosche.
5: Pugno.
11: Niente.
8: Scusi, zombo. Ma che è? Ma dove combatte questo?
5: Ma lo sa che io non sono molto...
8: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
5: Cazzo, posso?
8: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà In questo film deve combattere.
5: Ma lo scontro fisico non sembra.
8: Non le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
5: No, io sono l'unico supereroe senza poteri e quindi.
8: Non lo so, un arco o una freccia?
5: Non sono capace.
8: La cerbottana? Le do io un'armetta, tenga questa bic con le palline di carta.
5: Preferisce più una penna di una spada.
8: Sì, deve essere la picca al culo.
5: Allora aggredisco?
8: Sì, lei spari le palline, pip, pip, pip. Mi raccomando, senza intervenire.
5: Ah, metto la carta nella bic.
8: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
5: Cazzo, ok, va bene.
10: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
8: Prego,
10: dai.
8: Dentro gli zombie, vai.
10: Pronti, azione.
9: Action!
11: Che hai fatto?
8: Non riesco a zombare. Stop. Che cazzo fa, scusi?
5: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
8: Ma ho capito, ma me li sta accecando tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
5: Ma è l'unica arma che ho, io cerco
8: ma
5: di fare.
8: Ma vabbè, ma se va a sparire in aria, voglio dire.
5: Anzi, succiare tutta la carta del copione mi ha fatto un po' di
8: come
5: sete.
8: Come una carta? No, ma non la doveva succiare la carta.
5: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
8: ma
5: peso.
8: Ma non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve, ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor Zombo. Prego, da capo.
9: Action!
11: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
8: Ma che sono a scopare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
5: Perché lei poi in CGI mette
8: cosa? No, io vado
5: la lingua di fuoco.
8: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì.
20: Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
16: sì,
20: signora...
16: Bene.
12: Questo
20: mi ascolti, sì. Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
20: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
12: Scusi, lei...
20: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
20: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle veci. Queste sono le feci?
20: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Orcacciami se.
20: Porca ma...
13: Che sangue non c'è nella feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
12: No,
20: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
20: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
20: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
20: Su tutto qua.
12: Va bene.
20: Lo sport.
12: Sì.
20: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
20: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
20: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
20: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
20: per
12: cosa
20: chi
12: si...
20: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
20: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
20: ma tu,
14: che ti ho
20: ma
14: fatto
20: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
20: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
20: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
20: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
20: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
20: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora,
12: sì,
20: sono quello della cacca,
12: sì,
20: dell'esame delle feci.
12: Sì.
20: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No.
13: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
20: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
20: ma
13: fare la
20: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
13: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
19: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
20: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
13: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
14: Hai visto
20: vabbè,
14: Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
19: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
22: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
23: Che succede, Osceno?
22: ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
0: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
22: Monitorando le mie telefonate.
0: Monitorando. Non monitorando, chi è il nome e cognome? Camminando monitor.
22: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
4: Sceni Lerci 2.
22: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rotterdam. Del signor Rottermaio.
0: Rottermaio. Rottermaio.
6: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
22: Nella villa del signor Rottermaio.
0: Maier.
22: Nella villa del signor Rottermaio.
0: Mario. Rottermaio.
23: Farcella.
0: Mario che si è rotto. No?
22: Nella villa del signor Rottermaio.
0: Marien.
22: Rottermarien.
0: Rottermaier.
22: Oh, Rottermarien.
0: Maier.
22: Maier sei tu, è quella puttana de so.
0: Del signor Rottermaier.
22: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
24: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
22: Ma se sono così rasabondo...
0: Rasabondo?
22: Se sono così rasabondo...
0: Vagabondo.
23: Nauseabondo.
0: Nauseabondo e ripugnante.
22: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
23: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
0: Che hai promesso sposo? Allora...
22: Ma se sono così nauseabondio.
0: Nauseabondo.
23: Sì,
22: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
23: nauseabondo?
22: Dov'è scritto?
0: Nauseabondo.
22: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
22: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
0: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
22: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
0: Di un reality show pornografico?
22: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia, figli di Troia,
25: figli di Troia,
4: figli di Troia.
22: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Meteoropatici.
22: Psicopatia. Psicoparia.
0: Psicoterapeutici.
22: Psicoterapeutici.
23: No, petici. Terapeutici.
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: No, terapeutici.
22: Terapeutici.
0: Terapeutici.
22: Terapeutici. Terapeutici.
23: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: Bravo!
22: Volete conquistare Troia?
23: Sì!
22: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
26: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
22: No!
26: Attento Naiace, attento Naiace! Aiace Telamonio!
22: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
26: è? L'Aiazzone! Aiace quello grosso, Aiazzone!
22: Ah, pagliaccio!
23: Provare per credere!
26: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
22: Oia!
26: No!
22: No!
26: Aiaco! Piccolo giù!
22: Attento!
26: Piccolo giù!
22: Attento!
27: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
22: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
0: Di sfruttare la mia caparbietà?
22: Mono mette sempre queste, metti dentro.
23: No, scusa, sono parole normali.
22: Allora.
4: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
5: Giusto, ce la faccio.
1: Ho sbagliato?
5: No, giusto, giusto.
1: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
5: No,
1: eh sì.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente, Super Comparsa era diventato un supereroe a tutti gli effetti, ma il suo nuovo nome e costume non lo avevano convinto molto.
5: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici, Super Inculaton!
6: Bravo!
1: Dopo lo scontro con il terribile Frocionfoli, con cui ha dovuto limonare duro per circa 8 ore e cedere alle sevizie anali per altrettanto tempo, Frocionfoli aveva deciso di tornare sul suo pianeta cercando di dimenticare Super Inculaton, che lo aveva scaricato.
5: Amici, grazie per essere qui. Vi abbiamo convocato per decidere insieme il nuovo nome di Super Inculaton, ex Super Comparsa. Perché dice di non sentirsi a suo agio e non capisco il perché. Sapete quanto è importante per noi che ogni super erotico sia amato e rispettato e che si senta a proprio agio con il proprio costume e il proprio nome.
7: Si è visto l'ultima volta comunque che avete rispettato...
5: Zitto, merda! Tu non decidi un cazzo! Amici, avete qualche idea?
8: Ho un'idea io! Che ne dite di... Mister Dilatato! Oppure abbiano segnato anche Super Spanato Man,
5: Forellino Birichino Man, oppure Uomo Merda?
8: Bello Uomo Merda, volevo esserlo io, che sfortuna.
5: Silenzio, silenzio, silenzio. Ho una lista di possibili nomi, poi votiamo. Allora, Pupazzo del Cazzo Man.
8: Favorevole.
7: Non mi piace a me.
5: Ano Villano.
8: Favorevole.
7: No, potrei anche avere problemi con i Village People.
5: Spacca Milano Man.
8: Favorevole.
7: Cioè, nonostante mi manchi molto la mia città, non credo che...
5: Anti-Vulvarin.
8: Favorevole.
7: Piace la figa.
5: Capitan Scacciafregna.
8: Favorevole.
7: Diciamo che non ho mai avuto successo. Scusa, ma lei è favorevole con tutti i nomi, non ho capito.
8: Favorevole.
9: No, lui è super favorevole, è sempre favorevole.
7: Ok.
5: Super Diarrea. Bello.
8: Contrario.
7: Non so. Scusi, l'unico che non implicava la...
9: adesso in borghese.
7: Vabbè.
5: Iper stuprato.
8: Favorevole.
7: Questo ci sta e ha anche una denuncia pronta per tutti. Comunque, riflettendoci, forse è meglio che rimaniamo sul classico. Tipo Super Comparsa, a me andava benissimo, rispecchiava anche il mio ruolo.
5: Maledizione, siamo nuovamente sotto attacco. Donna Pompino, che succede?
7: È figa, che sfiga però, dai.
10: Iron Pain, ci stanno attaccando su due fronti.
5: In che senso, Capitana Americchione?
10: E in che senso? Che ci sono due attacchi in due posti diversi, no? Da due cattivi contemporaneamente, ma insomma, parli l'italiano o no?
5: Cappella, visualizza sui monitor il doppio attacco.
11: Signore, sembra che le troiane abbiano invaso il palazzo della capitale e che siano super arrapate e vogliano scopare tutti, mentre a Chicago, il terribile Busano stia sodomizzando tutti gli uomini della città.
5: Ok, Donna Pompino, Bat Roberto, Abominevole Giorgio.
7: Sì, anch'io non lo sopporto.
5: E Super Ictus a lottare contro le arrapatissime troiane. Tu!
7: No, aspetta un attimo, Iron Pain. Andate tu, Donna Pompino, Bat Roberto e...
5: Abominevole soltanto... Giorgio, Super Ictus.
7: No, no, no, no, Super Ictus non viene.
5: Come mai?
7: Guardalo. Credo che sia il momento dei superpoteri.
5: Ok, tu super qualcosa, vai con Capitan Americchione a combattere Busanos. Buona fortuna.
7: Scusate, ma non posso venire con voi delle troiane e lasciamo che Capitan Americchione si preoccupi del culattone?
5: Niente da fare. Forza, venite con me sulla nuova astronave con doppio motore a diamanti interni disegnati da Giugiaro. Tu super qualcosa, prendi pure quella là più piccola.
7: Figa, un motorino.
5: Poche storie, ci rivediamo qui a fine battaglia. Buona fortuna.
1: Le due squadre si dividono e iniziano una battaglia senza precedenti. Da una parte Iron Pen ha le prese con un gruppo di ninfomani aliene molto fighe che hanno dovuto scopare per oltre 15 ore prima di rispedirle sul proprio pianeta. Mentre dall'altra parte, la super comparsa e Capitan Americhione non è andata benissimo. E hanno subito violenze sessuali pesantissime dal terribile Busanos, che li ha ripetutamente stuprati in ogni buco disponibile.
5: Eccoci riuniti, amici. Volevo complimentarmi con voi per la meravigliosa battaglia che abbiamo vinto a cazzo alto.
7: Non riesco a parlare, a camminare, super cose, Iron Pen, sto male.
5: Mamma mia, che alito disgustoso che hai, super qualcosa.
7: Ci ha scoppato la bocca per 5 ore, poi tutto il resto, credi di avere una paresi.
5: Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso sappiamo come chiamarti. Da oggi sarai alito di cazzo man.
7: Bravo, alito!
5: Alito! Alito di cazzo! Alito di cazzo!
2: Discorso, discorso, ma voltatelo dall'altra parte. Discorso, discorso.
3: Allora, io non so come la pensate voi, ma io mi sono divertito un sacchissimo.
7: Posso andare a lavare i denti? Non mi sento a mio agio.
5: Sei pazzo? Quello è il tuo nuovo segno distintivo, alito di cazzo man.
7: Non ce la faccio, regista, non ce la faccio.
6: Dai. Sì, no, no, a me non mi parlare, che già mi stanno aggredire i gatti, alito dall'altra parte.
7: Ho capito, però dai, dai.
6: Sono buono, amico, voglio...
7: Sono venuto per fare la
6: comparsa. Ti hai rottato i gatti.
7: Ho capito, ma dove lei, Iron Pen, cosa c'è? Devo fare le quinte, sono finito a succiare il cazzo e farmi trapanare il culo, dai. C'è una famiglia, una vita, dai. Non mi sta ascoltando proprio.
6: Eh no, c'è i gatti che mi stai proiettando.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Alito di cazzo man versus culo di burro woman. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
13: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
14: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
13: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
14: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
13: Ma porco d***o, quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto e lasciami vendere.
14: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quell'originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
13: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero 1.
14: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
13: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto
15: pronto.
13: Bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
15: Che per che cosa?
13: La sta guardando la televisione?
15: No.
13: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
15: Chi è che parla?
13: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
14: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
13: Ma porca puttana.
14: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
15: Pronto?
13: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta.
15: Ma chi è che parla? Nome, cognome.
13: Pezzo di merda. Pronto? Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
14: Sandro, non lo pensa nessuno.
13: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
15: Pronto?
13: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
15: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
13: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
15: Hai detto bastardo divertito.
14: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
15: Marco,
13: ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo. Si può fare?
14: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio? Chiudo?
13: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
14: Ok, ti riapro la linea.
13: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
15: No, guarda che mi hai chiamato tu.
13: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
15: Te lo ripeto che io sono un signore cane, non una signora.
13: La sta guardando.
15: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
13: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi
15: no.
13: Abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
15: E il disco di Nino D'Angelo, una hit, porco. E quanto me l'ho fatto pagare? Disco.
13: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
15: Porco è un affare maledetto. Porco.
13: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo.
15: Porco è un affare maledetto. Porco.
13: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di

Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vaccina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con la DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori! Abbiamo gli ani più freschi e belli! Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata! Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora.
1: È questo?

0: troppo piccolo.
1: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
0: No, no, no, troppo nuovo. Eccolo, l'ho trovato, il mio amato Ano. Oh, oh, quanto mi sei mancato. Fatti baciare, Ano mio.
2: Ottima scelta, signora. Questo è un Ano speciale, lo sa? C'è un segreto legato a questo Ano. Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto. Il segreto è...

0: Diana!
1: No! Perché? Perché?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
2: Tu e tuo padre,

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica. E poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile e poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo! Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore! Sii il Vivaldi della minchia! Sii uomo! Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi! E poi critica tutto. Sii uomo. Al primo appuntamento parla di te, al secondo no. È stupido. Al primo appuntamento parla di te, al secondo non presentarti. Sii uomo. Lascia la TV accesa in salotto e guardala dal cesso. Sii uomo. Nella vita non lasciare un segno, lascia una macchia. Disbo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
2: Tu su chi cazzi?
3: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma ti come ti chiami, fiol di una troia?
5: Tranquilli, Wender ha immediatamente memorizzato il numero di telefono di questo nuovo personaggio.
2: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma cosa vuoi, faccia da merda, troia di... Ma dimmi chi che ti sei che ti spacco la testa, te la sghiccio.
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Il suo nome in codice è ipertensione.
3: Stronzo di merda, quando c***o di una puttana, chi è che te sei?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma ti sei una faccia di merda, dimmi chi che vei qua a trovarmi, lei. Vieni a trovarmi, vieni. Vieni se c'hai coraggio, dato che telefoni. Dai, vai dire faccia da merda, guarda, perché non vieni a trovarmi, no?
4: Datti subito una regolata, amico mio, se no io
3: ma
4: ti
3: vieni a trovarmi,
4: cranio.
3: Che ti schiaccio come un insetto, vieni a trovarmi. Ma perché mi telefoni e non vieni a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: Ma non perché non vieni a trovarmi, figlio di una troia, di una grandissima baldracona impestato?
4: Come ti chiami?
3: Ma dimmi, ascolta, invece che offendere la gente, perché non vieni a trovarmi? Che ti schiaccio come un insetto, vieni. C'hai il coraggio?
4: Strangolati da solo!
3: Ma c'hai il coraggio da venire a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: C'hai il coraggio di venire a trovarmi, faccia di merda? Vieni a trovarmi, bastardo! Vieni!
4: Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
3: No, vieni a casa a trovarmi che ti schiaccio come un insetto, vieni!
4: Ah!
3: Brutto
4: sacco
3: vieni?
4: Di merda! Io ti metto
3: ma
4: sotto,
3: no, se te,
4: ti
3: faccia di merda
4: così.
3: Sei! Vieni. Oh, a parte il fatto c'è una cosa che il telefono è sotto controllo dei carabinieri, ti stai attento!
4: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola! Come ti chiami, faccia di merda?
3: E quella tua sorella e tutta la tua razza, maledetto!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: No, te sei faccia di merda! Ma grandissimo!
2: Le
3: ma perché non vieni a trovarmi invece che non c'hai coraggio di venire a trovarmi invece che telefonare? Perché? Ma perché?
4: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
3: Ma dimmi, perché non vieni a trovarmi, faccia di merda? Perché? Che ti schiaccio come un insetto!
2: Le
3: che
2: domande...
3: non telefoni più in giro, Teno!
2: Le
3: vieni
2: domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma... Pagliaccio di una merdaccia! Di una merdaccia di un figlio di puttana!
2: Ah!
1: Full Metal Jacket. Full Metal Jacket.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete, dal numero imprecisato di mangiariso alle mie spalle, sono in Oriente, precisamente su uno dei siti più emblematici del mondo. Più di 8.000 chilometri di gran cazzo che me ne frega di muro. Sì, avete capito. Sto camminando sulla Grande Muraglia Cinese. Una struttura colossale che alcuni minchioni dicono che si possa addirittura vedere dallo spazio. Grossa troiata, perché è troppo piccola per essere vista da lassù e tutti i coglioni che hanno orbitato in qualche latta di merda da miliardi di dollari hanno confermato ciò che vi sto dicendo. Ma perché nel 200 d.C. un musino a mandorla con più potere di Dio in terra ha deciso di costruire un muro di proporzioni immani, invece di farsi fare una bella pompa da una grande fica che profumava di pesco? Semplice. Perché a volte la smania di grandezza dell'uomo ci fa fare delle grosse troiate.
3: La muraglia cinese fu costruita per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso di quella cagata dell'esercito di terracotta, e fu edificata per difendersi dalle popolazioni mongole.
2: A parte le battute da terza elementare fatte da menomati mentali, i cinesi hanno avuto parecchi cazzi coi mongoli che nel corso della storia gli hanno fatto il culo più volte. Eh sì, il popolo che oggi tarocca Gucci e se fa un figlio in più viene fucilato, in passato ha inventato anche la polvere da sparo. Eppure veniva tenuto in scacco da gente che si inculava i propri cavalli e si beveva il piscio fra le steppe per idratarsi. Pazzesco, vero?
3: I mongoli erano per lo più pastori nomadi che davano alla vita umana lo stesso peso di una cagata a spruzzo dopo un colpo di freddo. Gengis Khan è stato l'imperatore mongolo più feroce di tutti e non ha inventato il cancan e non bestemmiava in Veneto.
2: Avete sentito? Gengis Khan. Un vero pezzo di merda mongolo che si sarà inculato centinaia di poveri cinesini zappaterra prima di essere fermato da una caduta da cavallo del cazzo. Sì, ma pensate alla dinamica. Era in guerra con un popolo con un nome del cazzo, i Tanguti. E dopo una disputa conclusa con la vittoria, il coglione è tornato indietro da solo per rapire una fica e l'hanno scannato facendolo cadere da un cavallo. Che morte di merda.
3: Per i cinesi la muraglia è stata la cosa con cui se la sono menata per millenni. Ed oggi è un set naturale per gli spot delle macchine. E tutti si chiedono come cazzo ce le portano sopra. Lo fanno con gli elicotteri, bestie di merda.
2: Camminare sulla muraglia mi ha fatto venire fame e sete, ma qui non c'è nemmeno un fast food, quindi per protestare lancerò le mie feci verso l'orizzonte.
4: Scusa, Albe, ma sei impazzito?
2: Guarda che stronzo! Sarà almeno un etto e mezzo. Va come vola! Bene, e dopo aver riempito con le mie feci il territorio dei musi gialli, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima.
4: Tu, figlio di puttana!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Lo Zoo di 105.
5: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più, talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Inca, ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore? Conduttore? Comico? Regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve, signor Greggio. Io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh, Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine, eh?
3: Capisci, Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione, inca...
2: Paolo, tu non tratteni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda. Mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Ah, sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo.
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Inca, ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua.
2: Paolo, smettila. Ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione, vaffanculo fra prosdocketon.
6: Beh, lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal Gabibbo.
5: Ehi, ragazzi, perché non vi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, Uga Uga HIV.
6: Belin, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh, sì. Sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto, propongono l'idea al sommo Gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: Squish Squash, sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Outs, un paracuda, un barracuda, un barracuda. Ahi, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto, figli di puttana, bastardo. Outs, non è velenoso sto barracuda, barracuda, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.
9: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
12: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
13: Grande Mauri!
11: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
13: Mauri, posso andare in bagno?
12: No.
13: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
12: Arrivaglie, no.
11: E con grandissimo coraggio.
13: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
12: T'ho detto de no, devi venire con noi.
11: Fino al momento della battaglia.
12: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
13: L'inferno!
12: L'inferno!
13: L'inverno?
12: L'inferno!
13: L'infetto?
12: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai!
11: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
13: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
12: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è Zambuco in 100.
11: La resa dei conti.
12: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Godron, hai visto?
11: E l'entrata nell'arena.
12: A fame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
13: Frocio!
11: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
12: A cretino, a pulcinella!
13: E basta che si cazza!
12: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
13: E basta, dai!
14: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
13: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
14: Non ho capito.
12: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, andiamo Squalo,
13: andiamo!
12: All'attacco!
11: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
16: Merda!
15: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti, amici, e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica. Ho qui per voi degli ospiti sensazionali, direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Lisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Out, potrei dire che...
0: sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, cacca pappa pipì.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. In effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Outs, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la cantante. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1.455.000%. Outs?
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzò. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: E certo, tanti io e Pippo e Baudo siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Eh certo, mazzò. Quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sara, sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò. Non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendo io, beh.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo quei bastardi infame. Fetto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, crignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò, credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurta.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione? Il genio incontra la follia? In quel momento, Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è mar? E come lo chiamiamo sto cazzo di cosc?
1: Sanghigni.
2: Sanghigni? Sanghigni? Sanghigni? Che cazzo è un vino?
3: Oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok, ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Inga, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faus, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo, Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: Va bene Paolo, sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
3: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, il merda.
2: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. Infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
3: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano. Ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
2: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati ad esso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando due palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
3: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve, con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
2: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con due bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
4: Albe, ma che fai? Rivestiti, che ci sono le scolaresche.
2: Adesso mi sdraio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
5: Mamma, quel signore fa il pisello!
2: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
4: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via!
2: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
6: Poi che tu fai, orco? E metti via la fava! Ma...
2: Oh, cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Achille Iritano.
8: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
9: Fallo bene.
7: Per distruggere Achille Iritano.
8: No.
7: Per distruggere Akira Iritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Akira Iritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows.
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamo la poiegma.
10: Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo fa.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To. To. To. To.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Man.
10: No, sono Spider-Man.
7: Sono Spider-Man!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a dare il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crunchapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! Aspetta.
10: Ma vaffan c***o, che cazzo mi...
7: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
7: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare. Come dico io, fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Kraciapus?
10: Kraciapus.
12: Ti ucciderò.
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
14: non è un mago.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
14: proprio...
7: Ma vaffanculo.
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
14: No, no. Obi-Wan
7: Kenobi.
10: No, Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
14: Che?
7: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
14: Bravo, adesso di farlo.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come...
12: Leonson! Odi me io ho figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la muta?
12: Faccio la signora di figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odi me io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di...
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto,
7: Scala! Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi scusate la cosa con la crisi.
10: Ma porca. Skywalker! Skywalker!
7: Skywalker!
12: Maestro, sono le seghe sui sughi! Da seghe sui sughi! No! Sughi, mi sughi!

0: This is a zoo, only for you.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre, Han Solo.

0: pronto?
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Mazzate, oh, ormai mi è beccato.
1: Sai per cosa vengo?
0: Ma non te fa un culo, eh.
1: No,

0: Quando mostri il numero ti rispondo.
1: No.
0: Sei un uomo e c'hai i coglioni, mostrami il tuo numero e io ti rispondo.
1: Il droide.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: No.
3: Pronto?
1: Han Solo.
3: Mi dica.
1: Quanto sei diventato vecchio.
3: Tu sei giovane.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
3: Che cosa vuoi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
3: Hai sbagliato persona, testa di cazzo.
1: Sai per cosa vengo?
3: Tanto tempo che mi vuoi fare un bambino?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Per fare chi? Un bambino?
1: No. Sappiamo che l'hai tu.
3: Testa di cazzo.
4: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo.
4: Pronto?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
4: Cosa vuoi?
1: Ti mostrerò il lato oscuro. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Sei un delinquente.
1: Sei un droide.
4: Sei un grande figlio di puttana.
1: Un'unità BB.
4: Sei un figlio di puttana.
1: Il droide.
4: Ti hai messo un cancro disgraziato.
1: No.
4: Chi sei? Dimmelo.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
4: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
1: No.
4: Sì, sei un grande figlio di puttana tutti.
1: No.
4: Sei un delinquente.
1: No.
4: Ma dimmi chi sei.
1: No.
4: Ma sei un delinquente allora.
1: No.
4: Forse ho capito chi sei.
1: Sai per cosa vengo.
4: Ma fanculo, figlio di puttana, troia, disgrazia.
5: Nel 54 abbiamo risvegliato qualcosa.
6: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
5: Cercavano di ucciderlo.
7: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Pronto?
1: Han Solo.
3: Ehi, di me.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
3: No, guarda, l'unica roba che so quando è che vieni, quando è che mi faccio domande.
1: No.
3: Non come no, sì.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa? Ti mostrerò il lato oscuro.
3: Sì.

0: cominciando a testare i suoi poteri.
1: Wonderland.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Do.
3: Upa!
2: Chi è?
3: Upa, sciuro de mamma! Ma zoccolo!
2: Chi è?
3: Ma zoccolo de mamma!
2: Pronto?
3: Gargiulo? Gargiulo?
2: Chi è?
3: L'hai preso nel culo?
2: Chi è?
3: Ci te morte sta morte viva?
2: Ma va fa un culo!
3: Tua mamma!
4: Pronto?
3: Afa?
4: Pronto?
3: Affanculo?
4: Chi parla?
3: Lala, Trina, Zord.
4: Madonna, non si capisce nulla, madonna, chi è?
3: Pronto? Ci è stramorte bene.
4: Oh, madonna, Frank, non si capisce più nulla, mamma.
3: Lala!
4: Che è successo?
3: Lala!
4: Pronto?
3: Lala!
4: Chi di Lala?
3: Lala, Trina, Zord, ste!
4: Vaffanculo
3: a casa mia! Lala!
4: Vaffanculo! Stai in città puta, capisce?
3: Assunta!
4: Non hai capito proprio niente, vaffanculo sto di!
3: Assunta! Tu frego cazzo a punta!
4: Ecco, vattene, ti conosco! Vaffanculo!
3: Tua mamma!

0: Pronto?
1: Faccio da cazzo da chiam!
0: Cioè, tu ti la fai tanghiola e io adesso faccio da cazzo. Fam capa, come funziona il pack?
1: Ricchio!
0: Ricchio. Ma tu sei il figlio di Alice, che si apre le gambe e ti faccio felice. Faccio da ciò il ringoglionito alla puttana da mamma.
1: E tu sei figlio di Gargiulo?
0: Faccio l'angulo, tu la fichi io, sordo tremato, soffro catarretto, come sempre d'altronde. Rita un bacio che ghino è, come sempre d'altronde, come sempre, perché si usa anda tremato. Tio è tutta la quarta generazione di Natale, vaffangulo a chi te è morto.
1: Ma non là? Ti piace la ciula?
0: Allora, ma non già cinto, già c'è all'ufficio anagrafe, fai te che ti vuoi, fa un capo io, oltre ma.
1: Angulo?
0: Lavori all'ufficio, no, c'è che se lavori all'ufficio, no, da fare baby shower, già da un uomo a correcchione da finito.
1: Alfonso, tu sei un picco stronzo?
0: No, corsi tio, sordo di stronzo tramau. Ma ti vorrei faccio le bavarie, non vanno?
1: Ma non fece le bavarie?
0: No, ma da rispondere, ma da rispondere, faccio tio le bavarie. Bella, bella bavarione con la schiuma a mocco. Vedi, ti vedo esperto, ti vedo. Quindi raffiocci, cavolo.
1: Uè,
0: Kiko! Raffiocci, rabbavrione, rapighi due alla volta, ma fa con la schiuma a mocco. A modo pulpo. Che ti rimorchi, capito, fai... Sorto da patane e da cadaie, se ti piace il rocchetto. Sorto da tramama. C'è Stefano, King Kong, Piaffeo.
1: King Kong!
0: Terrorizza la città!
1: King Kong! Ma...
0: E poi che sa fai? Quando è più che fare bavarione come ti piace, sporcacciona. Sporcacciona.
1: Equo.
0: Cioè, io qui Italia.
1: E cuorna che te ne ingat.
0: Io tengo il cuore.
1: A voglia.
0: Io tengo il cuore. Mamma te una sorta di zocca nel pattone. E io tengo il cuore. Al massimo io ero fatto che il cuore.
1: E mamma
0: Perché sono andato a mamma per l'altare. La so posto un bacio mio. E giù so appendato che è una bellezza. Tra l'altro tutto il 30 centimetri di nerf che tengo mezzo alla gamba.
1: È sordo.
0: È una brava ragazza. Non è che come assordo, no, fa di sonesta maghia. Che tra l'altro fa la concorrenza a tua madre quando va a fare la puttana. Cioè, a dare ragazza per il cliente, sta ci te parlare io. A litigare per i clienti. Fai io faccio 20 euro, no, io ne faccio 15.
1: E tu?
0: Tu si tremano. Io questo lo capisco, lo comprendo. E io ti dico sempre, state cizzo da parlare. Stai zitta, Monella, stai zitta, devo parlare io.
1: Ti piace la cozza pelosa?
0: Cara mamma mia, è deliziosa, guarda. Li tolgo i peli, li tolgo e con la lingua faccio. Madonna, che bello, quando li tiro il mossicino, faccio così. E lei subito che si bagna e così facciamo, abbiamo scorta di acqua per altre 10 anni,
1: mannaggia con la culorota.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.

0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con Foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccaglielo sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio, la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea.
1: Sì.
2: Dovremmo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo estendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito, perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone per assecondare la sua richiesta, vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa. Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi, io devo venire con gli operai. Il suo tecnico
1: Le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista io non li devo vedere in cantiere.
1: Mi perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta. Perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Non sto capendo, neanche aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta?
1: Okay,
2: adesso okay. Io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché io non è che sto a memoria tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se glielo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Wow, che avete trovato? Che avete trovato?
1: Ah, per favore, mi faccio il piacere.
2: Ma questa
1: so.
2: Allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già se mi dice che sabato... io sono senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare, io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricemendiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente da noi il martedì, possiamo fare.
3: Perché mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto, con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, che io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa
1: no,
2: i cazzi
1: su. Io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando con
2: lei. Dica di stare zitto un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi facciamo un cantiere, è un cantiere, quindi lei non può aprire.
1: Lei ha i permessi del comune, del condominio,
2: lei,
1: tutto
2: scusi,
1: quanto per fare questa cosa qua.
2: Ma lei con chi pensa che sta parlando, scusi? Sta parlando con Pucci.
1: Lei ha i permessi per fare questa cosa. Lei chiede il permesso a me, ma a quanto pare è una cosa comunale, una cosa del condominio.
2: Io non sto chiedendo il permesso a nessuno, io non ho bisogno.
1: Allora io non ho bisogno. Che lei venga lunedì con gli operai, io cosa ci posso fare? Deve entrare nel mio locale?
2: Certo.
1: No, deve stare esterno, giusto?
2: Esattamente. No, allora io devo.
1: Cosa posso farci?
2: Scusi, mi sta facendo spazientire, non ha capito un cazzo. Allora, prima di tutto io non ho bisogno della sua autorizzazione. Io arrivo e faccio quello che devo fare.
1: Ma perché mi chiama se non ha bisogno della mia autorizzazione?
2: È una gentilezza che sto facendo.
1: L'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare, che so che voi arrivate.
2: Però lei sapeva che non poteva aprire.
1: No, io non
2: ecco, penso. E adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
1: Ma non penso che non possa aprire, adesso chiamerò l'architetto tutti perché mi devono dare delle spiegazioni, anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
2: Certo, però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso si ritrova questo problema.
1: Parlo come un lavoratore
2: che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non vuole aprire sabato. Non può aprire sabato. C'ho gli operai io.
1: Va bene, adesso vedremo. Okay.
2: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
1: Grazie.
2: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
1: Vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
2: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
1: Ma dai, ma sento, ma questo è scemo, veramente. Complimenti, però un po' sentivo che c'era qualcosa di strano.
2: Dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano, ma quando sei lì ti stavi incazzando, però.
1: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa, che deve me, non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Ma lo ammazzo.
2: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
1: Ok, ciao
2: Samantha,
1: grazie.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105. Nelle puntate precedenti.
1: Pronto?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
1: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
1: Ma non vedo nessun numero.
2: 335.
1: Ma chi è? Mi dica chi è.
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
3: No, non chiamo, non riesco a scrivere.
2: 335.
3: No.
4: Ma ora tutta loro.
2: 335.
5: 335, sbaffanculo.
2: Io sono il proprietario.
5: Cazzo ti chiami?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Non riesci a sentirmi?
6: È il momento di l'uomo extravergine d'Oliva.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Sì?
2: La sento malissimo.
7: Allora?
2: Pronto?
7: Di chi è la colpa?
2: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
7: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
2: 63.
7: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
2: 335.
8: Pronto?
2: 335.
8: Ma che cazzo vuoi?
2: Pronto?
8: Sì, pronto una sera, che vuoi?
2: La sento malissimo.
7: Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
2: Io produco olio di origine protetta.
7: E negli occhi io sono olive, si preoccupi.
2: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
7: Pronto?
2: Prego.
7: Io la sento bene.
2: 335.
7: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
2: Non lo so.
7: E come non lo so?
2: Io faccio soprattutto.
8: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni per piacere.
2: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
8: allora
2: soprattutto.
8: Ma culo te chi sei, cretino? Te ne trovarmi a casa mia che ti sveglio io.
2: Prego.
8: Ma che se mi figli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
2: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
9: Pronto?
2: Pronto?
9: Chi è?
2: Io sono il proprietario della casa. Che...
9: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
2: Io produco olio di origine protetta.
9: Io non capisco niente.
2: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
9: Ma tu non c'hai niente a fare?
2: Ma molto poco.
9: E la via fa il culo.
2: 335.
9: 335 di sto cazzo.
2: 63.
9: E la via fa il culo!
2: 335!
9: 335 sbaffanculo!
10: La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
8: Pronto?
2: Pronto?
8: Dimmi.
2: Pronto?
8: Pronto?
2: La sento malissimo.
8: E chi sei? Nome e cognome?
2: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il proprietario.
7: Ma cazzo ti chiami?
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
8: Sì,
2: 335.
8: Sì, 335. Sì, va, lo
2: sento. Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
7: Non riesci a sentirmi? Ma va, vatti a mettere in culo, Rospo, tardo! Fai figlia di boia!
2: Ma
7: sono in astinenza e gli non do un coglione così!
2: Pronto? 335!
7: Fai figlia di boia!
2: 63!
7: Rotto in culo, la di...
2: 335.
7: Alla di apro del cazzo di
2: 63. Senta.
7: Serpente, ma sentami sto cazzo.
2: Non so, io non riesco a sentirla.
0: Prossimamente nel Wonderland.
11: Santa.
2: Pronto?
11: Chi è?
5: Hai pagato il numero.
2: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
5: Ma che io ho capito?
0: Come andrà a finire?
11: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
3: 105 Stra.
4: Direttamente dalle case Pompon, Moco Vileda, e alle ruote d'acciaio ovviamente c'è Fausto D.
5: You dig?
4: E poi con noi la grande trapper torinese Bibacisti.
6: 4 L Moco, due parti sciroppo, una parte Sprite.
4: Escare da calare alla mattina appena svegli, grande grande, sempre sul pezzo Biba. Oggi parliamo di storia, della musica, ma la storia quella vera, non come quei boomer che fanno il pomeriggio alla radio. Chi cazzo sono quelli?
5: Ma com'è il programma più ascoltato d'Italia?
4: No cap, Fausto, non mentire, l'unica vera musica è la trap. Yo dig Biba?
6: Chi cazzo sono? Ci facciamo un 420?
4: Grande Biba, dopo ci facciamo insieme un 420.
5: Ehi Moco!
4: Dimmi Fausto D.
5: Oggi vi portiamo alle origini della trap. Pensa che torniamo indietro addirittura nel 2017. You dig?
6: Ciao, ma prima che musica c'era, Moco?
4: È vero Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, c'era, cosa c'era? Musica lirica.
5: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.
7: I created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some...
4: Cazzo, non l'ho mai sentita, e tu Biba?
6: No, io non lo so, stavo pensando a Fausto che mi screccia.
5: Hai sentito, Marco? Scopo anche questa volta!
4: Cosa stai facendo, Fausto D?
5: Sta ballando la breakdance, senti?
6: Breakdance for life, Fausto.
4: Cosa stai facendo, Fausto?
5: Sto facendo il moonwalker!
4: Grande Fausto, tu sì che sei pimp, ma adesso parliamo della storia della trap.
6: Ice al collo.
4: Era il lontano 2017, in una zona veramente povera di Milano. Sì, avete capito bene, stiamo parlando del quartiere Isola. E lì al 16° piano del Bosco Verticale, in un appartamento di appena 500 metri quadri, viveva questo ragazzo. Avete capito di chi sto parlando?
5: Certo, Marco, chi è che non lo conosce? Massimo Pericolo, you dig?
4: Yo dig, tutti insieme per Massimo Pericolo!
8: Massimo Pericolo! Massimo Pericolo!
4: Esatto, Fausto! Questo Massimo Pericolo è cresciuto in strada, nella zona sud di via Monte Napoleone, ed era in un momento di totale depre per colpa del padre, col quale non parlava più perché gli regalò la Ferrari invece della Lambo Aventador.
6: Ci flexo su sto cazzo di padre.
5: Sì, veramente, che brutta cosa, mi viene da piangere, you dig?
4: Dai, non piangere, Fausto, dai! Pensiamo a cose più belle. Ma questo comunque gli ha dato la forza di rialzarsi. Parlo sempre di Massimo Pericolo e di scrivere il primo pezzo trap della storia italiana, che fece il giro del mondo. In the world, around the world.
5: Incredibile, Marco, pensa che i testi li prese da Wikipedia, slap.
4: Meno male che c'è Wikipedia, grande Fausto. E allora sentiamo il pezzo, quello che ha fatto la storia, quella di Massimo Pericolo.
6: Io sono drip to flank per Massimo Pericolo, io bro. Let's go.
5: Palazzo Verticale.

0: solo drip per Massimo Pericolo.
1: Grande Massimo Pericolo, grande traccia, avete sentito che roba, da qui veramente è partito tutto, incredibile.
2: Sì, è vero, hai ragione Moco, grandissimo, peccato che poi è morto.
1: E com'è morto Fausto?
2: Morto di morte.
0: From the case popo.
2: Flashy, biba, dopo ti scopo.
0: Io drip.
1: Tutto questo per dire...
3: No, no, no, no.

0: Ciao stronzacci! Fate uno scherzo alla mia ragazza che è italiana, ma tutti pensano che sia straniera e questo la fa incazzare un bel po'. Comunque, abbiamo fatto un finanziamento per comprare il divano orribile che piaceva a lei. 36 maledette rate. Le ultime due le ha pagate in una volta sola per togliersi sto cazzo di debito. Ma siamo sicuri che questa non sia una violazione del contratto? Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora D***o?
2: Sì.
1: Parla la mia lingua, signora?
2: Sì, sono italiana.
1: Ah, scusi, perché ho visto il cognome e pensavo fosse un cognome straniero. Le chiedo scusa.
2: Mi dica.
1: Senta, io la chiamo da Agos, servizi finanziari. Per quanto riguarda il contratto stipulato per un prestito di 36 mesi a 92 euro al mese, erogato a settembre 2022, in teoria è estinto.
2: Sì, è stato, mi hanno rimborsato 4 euro rotti perché ho
1: 12.
2: Pagato due rate insieme.
1: L'unica cosa è che mi segnalano che ci sono state delle irregolarità nella cadenza dei pagamenti.
2: Impossibile.
1: Prima...
2: Perché io le pagavo in anticipo, ma in ritardo.
1: Capisco.
2: E le ho finite di pagare tutte, me ne mancavano ancora due e le ho pagate tutte e due insieme. Perché in quel momento lì avevo i soldi e visto che me ne mancavano solo due ho detto per non aspettare il prossimo mese le pago tutte e due insieme, così me lo tolgo e sono a posto.
1: Però io credo che questo tipo di pagamento costituisca una violazione del contratto, perché c'è la questione degli interessi che maturano mensilmente. Se lei mi estingue due rate contemporaneamente, la finanziaria non le può addebitare gli interessi.
2: Sì, però io le ho pagate, cioè non vedo perché devo...
1: Perché lei, avendo pagato due rate insieme, in pratica, tra virgolette, mi perdoni la parola, ha evaso gli interessi che lei che l'Agos aveva maturato sul suo prestito.
2: Veramente.
1: Purtroppo credo che sia quello, cioè la prima cosa che
2: ma
1: mi viene in mente
2: cazzo.
1: È quello. Mi dispiace.
2: Ma io so, cosa, cioè, o vado nella mia filiale qui ad Asti,
1: sì,
2: porto tutto il contratto e i pagamenti e vedo cosa mi dicono.
1: Sì, vabbè, sì, se lo vuole fare, però tanto arriva comunque a noi in sede centrale, quindi ce ne stiamo occupando noi
2: ma
1: adesso.
2: Cosa devo fare io adesso?
1: Lei è tenuta a rimborsare tre mensilità ulteriori. Non so se ha letto, se si ricorda bene i termini del contratto. Cioè lei ha fatto un prestito per 36 mesi. In caso di violazione delle condizioni contrattuali, lei è obbligata a restituire 39 mesi. Se vuole le faccio il conto.
2: Ma a me non è mai stata detta sta roba.
1: È sul contratto, sul contratto. Io ce l'ho davanti. Sarebbero altri 276 euro più i 4,12 che le sono stati erogati a titolo di rimborso. Diventano 280,12.
2: Io non ci credo veramente.
1: Purtroppo la violazione
2: del contratto. Aver pagato due cazzo di rate insieme, me la mettono nel culo due volte.
1: Signora, il linguaggio.
2: Uno, perché cioè, mi danno un rimborso del cazzo che si poteva evitare per 4 euro.
1: Scusi,
2: di
1: scusi,
2: merda.
1: scusi. Potrebbe per favore dominare un secondo il linguaggio? Perché io qua, tra cazzi e culi, non lo so io, cioè, non sono suo cugino che. Cioè, nel senso, chiamo,
2: chiamo da una... anche un po', però.
1: Sì, però io chiamo da una finanziaria. Lei non mi può parlare coi cazzi e coi culi, scusi se glielo dico. Siamo una finanziaria, non lo so. Ma se le sembra, cioè, che maleducazione è?
2: Tanto è quella la sintesi, non è niente di...
1: Cioè, se paga, paga, sono tre mesi in più, paga questi 280 euro e il problema è risolto. Quando le arriva il bollettino, lei lo paga e estinguiamo il problema. Altrimenti lei può decidere di fare ricorso e non pagare e si andrà per vie legali, insomma. Però verrà segnalata comunque come cattivo pagatore.
2: Pagherò, cosa devo fare?
1: Sì, è il mio consiglio, tanto voglio dire, sono 280 euro, non è, cioè nel senso, rispetto al valore del divano sono un 7-8%
2: in più. 280 euro sono pochi, per me fanno la differenza.
1: 280 euro, voglio dire, come spesa imprevista ci sta, a meno che lei proprio non sia miserabile. È vero che ha fatto un finanziamento per un divano, vabbè, ha finanziato una cifra ridicola con degli interessi abnormi, però e adesso ovviamente non ha rispettato i termini del contratto e, come dice lei, se l'è presa nel culo.
2: Esatto. Entro quanto si può pagare?
1: Dall'arrivo del bollettino entro 36 ore.
2: 36 ore?
1: Sì, perché sennò lei accumula gli interessi di mora. Mi scusi signora, ma lei ha una vaga idea di come funziona un finanziamento? Perché per usare il suo linguaggio mi sembra di essere davanti a una cogliona. Scusi se glielo dico. Uso il suo linguaggio, col quale si è rivolta anche a me, così penso che mi capisca un po' meglio.
2: No, Mi sembra strano, 36 ore, la mia era solo una domanda, 36 ore? Boh, sì, entro 36 ore appena mi arriva il bollettino lo pago, punto.
1: Ma c'è scritto sul cazzo di contratto, come direbbe lei, cioè quali sono i tempi di rimborso?
2: Allora, io adesso sto prendendo un attimo...
1: Prenda il contratto e lo legga magari, visto che l'ha firmato. Sì, non ci metta una settimana a leggere il contratto, magari se lo legge con calma, se mi dice dove le posso mandare
2: allora,
1: il bollettino.
2: Allora mi manda il bollettino, ecco. E io entro 36 ore lo pago, così siamo a posto.
1: Esatto, poi. Esatto, esatto. Oh, okay. Ok, va bene, non faccia la testa di cazzo e paghi il fottuto bollettino di merda, porco di...
2: Va bene.
1: Cosa fa? Lo paga in posta o lo paga via telematica?
2: In posta.
1: Lo paga in posta. Ah, ok, quindi lei è uno di quei faccia di merda che va in posta a pagare i cazzo di fottuti bollettini del cazzo. Ho capito. Senta, nella strada per andare alla posta le do un consiglio.
2: Sì.
1: Ascolti Radio 105, è uno scherzo dello zoo. Jenny, sei nello zoo di 105.
2: Madonna santa, ma qui voi siete matti. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma tu sei un coglione.
1: È tuo compagno che ti ha fatto lo scherzo perché dice che avete speso un sacco di soldi per un divano di merda.
2: Io non so cosa dire, veramente.
1: Vai lì, Matteo.
2: Sì.
1: Passamelo un attimo, passamelo un attimo.
3: Bravi, esatto, sta fino in bagno per non distrarla. Sta quasi piangendo.
1: Godo, godo, godo.
3: Bravissimi, bravissimi, bravi.
1: Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Dai, grazie, anche
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
1: Adesso gli rompe il culo.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Hey!
6: 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.

0: 5 mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei radio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo, ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vada via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Spesso?
8: Scusa,
7: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
8: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi spiace il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi spiace il 4.
5: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo.
8: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
8: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega.
9: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
3: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Ma mi fate entrare, no?
4: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen. Piacere!
5: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
5: Ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di lei?
3: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia!
10: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
5: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
5: Chi è che è il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zodi 105.
13: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda.

0: Le case pom-pom, nella mia notte di gang. Io sono Moco Vileda, dall'altra parte del vetro, voi non lo vedete ma lo vedo io, ma lo potete sentire alle ruote d'acciaio, c'è Fausto D di Domodossola.
1: Fareci, schi, senti il rumore del chiù.
2: Io dig Fausto.
0: Avete sentito l'altra voce femminile all'interno del programma Trap numero uno nel mondo? C'è la grande Biba Cisti da Torino, come butta cista.
2: Slat, Moco, slat.
0: Bene, Biba, allora sempre al top, cominciamo subito oggi. Parliamo del mitico Due Pacco, un trapper della scena milanese che ha scatenato un vero e proprio movimento. Yo dig.
1: Vero, Moco, uno veramente grosso nella scena, non come quello lì, coso, dog, dog, dog. Ma poi che cazzo di nome è, dog? Scrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.
2: Boom anche per me.
1: Scopriamo, Biba.
2: Ok.
1: Ha sentito, Marco? Me la dà anche oggi.
0: Vabbè ragazzi, io comunque ci sarei per il 420. Allora, Due Pacco era un ragazzo di strada che viveva nella periferia povera di Milano. Sì, esatto, avete capito, il quartiere City Life, proprio quello malfamato, disagiato, pericoloso, dove abita anche Fedez, il trapper, quello lì che sta insieme a Romina Power. E allora salutiamo anche lui, Fede. Ciao Fedez.
2: 4L Fede.
0: Ma adesso let's go e continuiamo con il nostro Due Pacco. Pensate che è stato ucciso mentre registrava il suo ultimo disco dalla gang rivale del quartiere di Brera, zona bruttissima a Milano.
2: Brutta storia, Moco. Mi faccio un po' di lean mentre l'ascolto. Sciroppo Sprite.
0: Grande Biba! Vai Fausto, allora accendi le ruote d'acciaio e facci sentire questo mitico brano. Ice al collo.
1: Pensa che ho recuperato la registrazione originale, è da brividi, you dig?
2: Sono la tua cazzo di bitch, Fausto.
0: Come si chiama, Fausto, il disco?
1: Il disco si chiama Ho ordinato la pizza male, un disco flexissimo, you

0: Parischi.
1: Mi è venuta voglia di pizza.
0: Biba, ma abbiamo appena sentito un omicidio in diretta. Scu.
1: Fa lo stesso in chimica.
0: Ok, allora chiamo io. Cosa vuoi, una margherita?
1: Capricciosa.
0: Però dopo scopiamo.
1: Solo se screcci un po'.
2: Grazie per avermelo chiesto, Fausto. Allora a me prendi una quattro formaggi.
0: E bene, cosa vuoi, ma con la birra?
2: No, Fausto, per me prendi solamente una Fanta nella Milano City Gang.
0: Che brown che sei, Moco.
1: Troppo cringe.

Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca, ta. Turca, turca.
0: Benvenuti a Terra Amara.
2: Turca, te.
0: Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
3: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Vagigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borishi.
4: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
5: Io sono Borishi, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
3: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
3: Con lutto, lotto. Amore.
6: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borishi, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: corre il mazzo, corre! Treno parte, treno parte!
1: Spi, mare mio! E soldi! Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul!
0: Sì, abbiamo gli soldi! I preso questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Vagigi! Guarda, guarda!
1: Che bello rotolone di banconote! Dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone!
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone di soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Fine corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti giù dal treno!
1: Sveglia, sveglia il mazzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli, una nuova città, una nuova vita! Soleil, amore mio, ci ho dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: passa, ma vattene a fanculo.
1: Signor Alberg, una camera di scappare per due, grazie.
2: Calma, qui si paga in anticipo.
1: Non è problema, noi avere soldo grosso così.
3: Dagli il rotolone, forza, dagli il rotolone.
1: Ma, dov'è? Non trovo il rotolone di soldi, turco d***o.
3: T'hanno rubato, che disgrazia, come faccio senza soldo?
1: Non temere, zelaio me, troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparti, te prometto.
2: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir. Lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli.
4: Così.

0: Eccoci arrivati alla tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio. Tu paga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera! La vera! La vera!
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi, Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago, vago da solo. Ma aspetta, che c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario della tenuta di una buona tenuta. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Vieni di Bangladesh? No, mio nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mio fidanzato. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzato. Così con quest'arte sarà ancora di poterti.
2: Chi calerà il cazzo nel figone per primo? Smerdiro il Maz. Chi calerà il cazzo nel figone per primo? Smerdiro il Maz.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105. Tamarri.
2: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
3: Pronto?
4: E le taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
3: Pronto?
4: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai mondoni?
3: Sì.
4: Bene. Beh, risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna, proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
3: Cosa?
4: Madonna mia!
3: Sai che non si sente?
4: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Mi hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
3: Ma quanto
4: eh?
3: Costa?
4: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
3: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
4: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego, il montone?
3: Per borse, borsoni, non montoni.
4: Ah, quindi già che non ne avete, insomma.
3: No, non ne facciamo.
4: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
3: Perché?
4: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
3: Non ho capito.
4: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda. Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
5: Ariane, buongiorno.
6: Pronto?
5: Sì.
6: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
5: Mi dica.
6: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
5: Sì.
6: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
5: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi senti, li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedermi.
6: Piemontese lei, vero?
5: Sì.
6: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
5: Allora...
6: Si sta incistando, signora? Senta...
5: Come?
6: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
5: Allora io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
6: Ho proprio la fica forte.
5: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
6: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
5: Ma non c'è nessuno che lo fa più. Non
6: ci sono.
5: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
6: so.
5: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
6: Ho capito. Senta,
5: va bene.
6: Ma io se vengo in negozio lo posso provare,
5: mi cambio
6: cazzi di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
5: Va bene, buongiorno.
6: Ciuccio proprio anche il cervello.
5: Facciamo così.
6: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
2: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo, la sburrata che genera sti dementi, fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre ciao.

0: Magnolia 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
2: Ma io sono fidanzato! Così con quest'arte stare il quarto poterte!
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
3: Stanca Ilmaz, la stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non voglio più zappare nei campi, no, voglio la mia vita da sarta di prima.
4: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turche.
3: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
4: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi imbederebbe della carta tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
3: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
4: Turco, che fate zia? Turco, che fate zia? Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andiamo!

0: sono io, amore mio! Eccomi di ritorno! Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe! Spero che basti a farti tornare almeno umana! Ma... non c'è nessuno! Su lei non c'è! Non c'è! Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto! Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. Sono turco, mica coglione.
1: Io lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdir mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Posto scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, sveglialo.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungere il soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto! Devo fare presto!

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia, la mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per fare l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, amore mio!
1: Zitto, piano che sveglia tutti i dormienti! Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone! Presto, amore mio, prima che ti... Io ridere, amore mio, detto così. Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno.
0: Venga, venga, amore mio. Scala, scala, scala come un turco. Ecco, ci sono quasi. Urgimo qualcosa per rissarmi su, amore mio.
1: Subito, subito, ecco, amore mio, aggrappati a questo pezzo di sapone.
0: Come se fa? No! Scivolo, scivolo.
1: Il mazzo, il mazzo, no!

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
4: Così?
3: Avvicina.
4: Ecco, adesso va bene?
3: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Insomma, ho sempre pensato...
4: E che cosa hai pensato sempre?
3: È da tanto che voglio dirti che...
4: Sì, dimmi, Miguel.
3: Da tanto che voglio dirti che...

0: Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, si fa prima, can! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: E sei sempre fuori a tempo!
0: Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Cosa, peggio di come ti stavi prima, se è impossibile!
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col can, il porco, il laido e il lasaron è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa. Butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femo un ripasso, fagiano. Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron.
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete, de bolsa?
0: Sono qui da tanti anni ormai che non...
2: Boia, mi sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci è venuto.
0: Allora vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano. Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte.
0: Posso chiamare a casa?
2: No, non chiamo manco il telefono qua.
0: C'ho 55.
2: Dai, chip.
0: La prima regola del Cobra Khan è sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
0: No!
2: Sì! Puttana troia di quella vai, dalla porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta malefica! Ma di fuoco!
0: Bom,
2: dai, ma
0: la palla no!
2: Dimmi! Quale sia la prima regola del Cobra Khan? Impreca per primo, sensei! Bravo, vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, ho capito? Allora ricominciamo, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro? Sì, sensei!
0: Sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Porco!
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michele, stai migliorando tantissimo!
2: Si arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco!
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via! Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo di karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... Te sei una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sei anche un coglione. È tutto quello che finisce in on, tipo pension. Eh?
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: Lo so, ma sento ti cosa ti aspetta ora, boia. Ti aspetta la punizione corporale.
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo butto che me ne fotta a me di che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco!
4: Eccolo lì, l'ho beccato! Arrestatelo! Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare e manesco.
0: Io!
2: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una dita da qualche parte.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
2: no,
5: terzo piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
4: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
2: Sì.
4: Subito. Tu rimani?
2: No!
4: Vieni con me.
2: Subito. Wender!
4: Che bugiardo.
2: È un figlio del soc,
4: sei un bugiardo.
2: Sei esa bugiardo,
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che è?
4: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
4: Sì,
2: questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
4: uno schiaffo
2: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto?
1: Pronto, Hotelmania. Ah, Eloy.
0: Sì, buongiorno, buonasera.
1: Sì, buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMB, servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito,
0: sì,
1: che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B, si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente, anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, e questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
2: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta...
3: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
3: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'algomirco Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
3: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, eh? Partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
3: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
3: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
3: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
3: Mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
3: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
3: No, perfetto. Allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie, eh?
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, abbiamo... Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: E no?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Ah, mi scusi.
3: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
3: Il problema è questo, non va, si è bloccato.
1: Scusi, le rifaccio la domanda, allora lei sente i cazzi parlare?
0: No.
1: No, segna no. No.
3: No.
1: No, mi deve... no signore, non va, non funziona, aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
0: Io non sono un pezzo di merda.
1: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
3: È andata.
1: È andata.
0: Com'è l'altro signore Verdi?
1: Allora, io sono Giorgio Mameli.
0: Sì.
1: E l'altro signore è Francesco Verdi.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie, buonasera.
1: Grazie, salve anche a lei. No. Ma no, non è fattibile. Non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.

0: questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dire lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non lo sto facendo.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho sue telefonate anonime e non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto
1: cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lei chi? Che cosa deve fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo gli fate la fatica frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta che finirà...
1: Perché c'è la telefonata anonima? Che cavolo volete?
2: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono! Che porcheria! Basta!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio...
1: Non mi suonate adesso! Cioè, dovete chiamare... Ci dovete vedere il numero vostro che chiamate!
2: Signora...
1: Non si telefonate anonimo, che c'è WPP e c'è Tarchine! Che
2: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori!
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo!
2: Da noi... Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
1: cosa?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa stai dicendo?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi devi sfruttare più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente!
2: Io
1: so... I telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale!
2: Vorrei chiudere, signora!
1: Io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io sono una
1: non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Ma mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona serata.
1: Non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: e io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo. Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Chi cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati, maledetti!
2: Grande festa!
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che ha fatto i telefonati anonimi contro di me?
2: Signora...
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole...
2: Ma questa signora è totalmente pazza! Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Mi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando e basta, disgraziati. Avete cercarmi così. C'è qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare. Magari registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, detto tutto.
2: Le auguro una buona serata.
1: Vi saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì. Buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: In questi anni in cui i giovani di oggi non credono più a nulla, perché ciò che è vero per te, per gli altri, può essere una minchiata. In questi anni in cui a forza di chiedere consigli ad Aranzulla, sono tutti diventati sfigati come lui. Un uomo, il nonno del Pancio, ha deciso di venirvi incontro con la sua esperienza e di saziare la vostra curiosità sul suo argomento preferito. Il Pancio presenta La posta del nonno, una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.
2: Buonasera amici e soprattutto amiche e benvenuti alla posta del nonno di Pancio. Leggeremo i vostri direct su Instagram per scoprire appunto la soluzione ai vostri problemi e alle vostre domande. Partiamo subito con Pippo32 che scrive: buonasera nonno, ultimamente mia madre si comporta in modo molto strano. Ieri ho incontrato un mio amico e tornando a casa mi ha detto: sai, oggi ho incontrato quel tuo amico, come si chiama? Quello bruno, alto, carnagione scura, bel ragazzo, labbra carnose, occhi intensi. Ma me lo diceva in maniera un po' maliziosa. Secondo lei è normale che mia madre dica così?
3: Tua madre è una puttana.
2: Poi abbiamo Nina che ci scrive: buonasera nonno, ho quasi 18 anni e sono ancora vergine. Mi piace un ragazzo, ma non so come farmi notare da lui. Cosa posso fare per far colpo su di lui subito?
3: Se parli di culo.
2: Come? Nonno, cioè, poverina.
3: No!
2: Buonasera nonno, sono una ragazza di 20 anni e mi piace l'uomo maturo. Sono stata con un ragazzo della mia età una sola volta. È stata una relazione completamente insoddisfacente. Adesso sto uscendo con un uomo sposato con figli. Ha qualche consiglio da darmi?
3: Cercami su Instagram e vedrai che ci mettiamo d'accordo.
2: Ma nonno, ma non era per te, era riferita
3: beh,
2: alla...
3: prova a dirglielo.
2: Ma figlio, che cosa ne pensi di lei, nonno?
3: È una puttana.
2: Buonasera nonno, la mia ragazza è una brava persona, lava, stira ed è molto ordinata, ma con mia mamma non va d'accordo. Al contrario, con mio papà invece si intende alla perfezione. Pensi che ieri sera abbiamo litigato, mio padre l'ha consolata tutta la notte ed è stata con lei. Secondo lei è una cosa normale?
3: Tuo papà si scopa la tua ragazza.
2: Va bene, nonno, grazie mille. Allora, anche per oggi si è conclusa la posta di mio nonno. Vi ricordo di scrivere dei messaggi su in direct su Instagram, dove chiedete appunto dei consigli al nonno di Pancio. Nonno, vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, grazie ragazzi, vi saluto e ficcate.
1: La posta del nonno. Una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del Disco Retto, la vostra dolce musica nel culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi strozzo il cazzo mentre leggo le vostre meravigliose, calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail "ho risolto il cubo di Rubik con le grandi labbra @squirtocoriandoliacarnevale.it". Scritta dalla nostra ascoltatrice Roberta, l'amica della Nerchia, ed è dedicata al suo amato Marietto, il mago del grilletto. Caro Marietto, il mago del grilletto, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo fare l'agopuntura al clitoride da Steven Seagal. Ah, mio dolce, dolcissimo Marietto, il mago del grilletto, in questi 2 anni che siamo stati insieme me l'hai leccata così tanto, ma così tanto, che mi è cresciuto un francobollo da 27 euro sul punto G. Già, amore mio, nessuno come te è stato in grado di provocarmi così tanto piacere in quel magico mezzo centimetro quadrato. Ricordo quella volta in cui mi cospargesti la bagiana di briciole per attirare una colonia di formiche vibranti. O quando ti sei iscritto a quella scuola di cucina fusion per imparare a sgrillettarmi con le bacchette cinesi. E come dimenticare il tuo fantasioso uso del filo interdentale, con il quale mi provocasti contemporaneamente un orgasmo clitorideo e uno anale. Già, amore mio, stare con te è stato come avere un lama al posto delle mutande. Purtroppo, a furia di leccarmela, hai esaurito le tue ghiandole salivarie e ora la tua lingua è più secca di un pezzo di carta vetrata abbandonato nel deserto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un formichiere che riesce a leccarti le tonsille passando dal culo. Sono certa che capirai, con affetto, tua Roberta, l'amica della Nerchia. Quanto amore, quanto sentimento, sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito questo nuovo spazio dedicato ai vostri messaggi amorosi, e allora sentiamone alcuni. Prego, regia.
4: Ciao, Discoretto, sono Laura, e ti ascolto sempre, e soprattutto quando guardo, quando guardo il mio ragazzo che si fa la mia migliore amica.
5: Così, Martina, dai, ecco. Salutamelo, ti ascolto sempre, grande Discoretto. Martina, dai, così.
4: Ecco, stavamo cercando una nuova migliore amica per me, che il mio fidanzato si possa fare. Ciao, Discoretto, saluta, amore.
5: Ciao, Discoretto grande! Sì, Martina, dai così!
3: Ah, devastante! Mi commuove sentire quanto amore c'è in ognuno di voi, ma sentiamone altri!
6: Ciao, sono Maurizio e in questo momento sto tenendo in ostaggio un'intera scuola materna con un Kalashnikov. E se la cosa ti eccita, facciamo sesso in video chat mentre gli scopo gli astucci, le cartelle diari. Fatemi sapere, ciao! E i bambini hanno fame!
3: Ma quanto amore, quanto sentimento! Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma se anche tu vuoi inviare un messaggio o una lettera, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è... Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello

uno che ti vuol sborrare. Vorrei farti il culo davvero, ma tu pensi al ferro da stiro. Vorrei un bel pompino da anni, ma tu pensi a stendere i panni. Pregarti di farmi sborrare per ore, per ore, per ore. Avrei tanto cazzo da darti, ma tu preferisci truccarti. Mi faccio 6 seghe in un giorno, ma tu metti il pollo nel forno. Un bacio ogni 2 settimane, finisce che vado a puttane. Se no preferisco morire, ti prego fammi venire. Così la...

qualcuno che ti vuol sborrar. Adesso sembriamo due amici, io mi farei pure i tuoi mici. Si litiga, quello è normale, ma poi vorrei anche sborrare. Parlando di tutto e di tutti, io penso soltanto ai grilletti. Tu pensi a quando eri bambina, invece vorrei una vagina.

0: Adesso ti sfondo io, tu zitta porco.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi, costantemente, che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina! Mission Santina!
4: Nella puntata precedente...
5: Santina!
6: Oddio...
4: Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
6: Fammi sentire, Matteo.
4: E puoi digerirti per mesi sotto una pianta.
6: C'è Matteo lì?
4: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signor.
6: Sì, va bene, grazie.
7: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
6: Come mai?
7: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
6: Oh santo Dio.
7: Senta signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Stasera parliamo. Mi ascolti un attimo, parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Glielo passo, un attimo solo.
6: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
7: Bene, bene.
6: Il telegiornale mi interessa.
4: Sì,
6: e
4: però ingoiarti, bastarda. Ti divorerò.
7: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
6: Sì, Costanzo.
4: Ecco. Non andare a letto con
6: Maurizio
4: le scarpe.
6: Costanzo.
7: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di andiamo, no? Mi raccomando, un attimo.
6: Sì, va bene.
8: Buonasera, Santina.
6: Buonasera, come va?
8: È un piacere sentirla di nuovo.
6: Anch'io. Mi piace di averlo sentito.
8: Chi?
6: E anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
8: Chi?
6: Bravissimo, sì.
8: Chi?
6: E anche Maria De Filippi è bravissima.
8: Maria Di Filippo.
6: Che è molto bravo.
8: Chi?
6: Bravissimo, sì.
8: Chi?
6: E anche Maria De Filippi è bravissima.
8: Maria Di Filippo, sì.
6: Potesse

0: anni vecchi?
1: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi della non mi ricordo quando lei che le fa. Fa i cose, gli uomini.
0: Sì, lo conosco uomini il programma, Santina.
2: Adesso fanno la versione nuova adesso, vecchi,
1: tutti giovani,
2: vecchie di merda e puttanieri.
1: No, guardi, io non sono andata a Salerno, per dirti la verità.
0: Ah, non è andata?
1: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
0: Infatti non l'abbiamo
3: visto. Sei una pezzente!
1: Sto bene a casa, sì. Perché ormai sono vecchia, ho 80 anni presto.
0: Certo, giusto questo.
2: Ho voglia di una Bentley!
1: Non puoi andare.
0: Certo, perché non potendo muoverti è così.
1: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
0: Sono i microfoni.
2: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
1: E ora che la smettano, se no.
2: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
1: Si sente un po' di rumore, è una sedia. Aspetta, e se senti un po' di rumore, è la televisione.
3: Senti i bonifici, sono milioni.
1: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
3: Senti
1: un po'.
3: Movimenti bancari.
1: Perché se no mi stufo stare qua sola.
2: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
1: Siete tutti disgraziati, negri. Negri. E mi fanno schifo i negri. Ecco.
0: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta I sommessi sposi. I protagonisti: Jennifer Zoccolaccia è Lucilla, Diego Armando Kaiserslautern è Renzo, Piero della Fargetta è il bravo Drugo, Nanni Furetti è il bravo Grigo e con la partecipazione di nozze di Antonio Summa nei panni di Don Antonio. Adattamento cinematografico: Papa Muflone XII, regia: Alba Rottwaffer Luther Fatten Richter Heinzen. Voce narrante: Angelo non svelato. È l'anno 1628 di Nostro Signore Fefù. Dove passo io la pensione di invalidità te la puoi pure sognare, pezzo di fancazzista di merda. Ci troviamo su quel famoso ramo del lago di Como che guarda con un certo disappunto alla Terronia. Un luogo bellissimo che il Manzoni riesce a farci venire subito in odio grazie a quelle mille moine stilistiche che hanno spinto sulla strada della droga intere generazioni di studenti italiani. Siamo, insomma, a Lecco, cittadina che darebbe un braccio per cambiare nome ed entrambi i coglioni per far parte della Svizzera. Sorvolando un panoramico panorama, seguiamo il cammino lesto e timoroso di Don Antonio, prete ignavo e anche po' figlio di mignotta che sta per fare un brutto incontro. Sulla sua strada si parano infatti due pericolosissimi bravi.
3: Fermo, prete! Non si deve fare! Ti dico che non si deve fare!
4: Esatto, esatto. Questo è poco ma sicuro. Non si può fare.
5: Mi perdonino, lor signori. Le orecchie di questo povero prete microdotato non funzionano più molto bene. Ma poi perché devo fare sempre io quello sfigato?
6: Perché sei sfigato?
5: Cos'è che non si avrebbe da fare?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio sen...
6: Ma come matrimonio?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio... Non fare lo gnorri, il matrimonio senza...
7: Sì, pronto?
6: Ma figa, matrimonio mi viene difficile
7: da
6: dire.
7: Ma tu non riesci a dire fra.
6: Come fra? Non fare, non c'è scritto
7: fra. Matrimonio fra Renzo e Lucilla, tu non riesci a dire fra, dici senza. Non lo so.
6: Vabbè, adesso. Non fare lo gnorri, il matrimonio fra Renzo e Lucilla non sa da fare.
4: Esatto, né oggi, né domani, né dopodomani.

0: né dopo dopo domani, né dopo dopo dopo dopo domani, né dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo domani.
1: E basta! Don Antonio ha capito. Dico bene, Don Antonio? Altrimenti Don Rodrigo gliela farà pagare.
2: Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oh porco di... quale guaio mi hai cacciato?
3: Bambini elementari.
4: Ho detto porco.
2: Ma perché non bestemmio?
1: No,
5: È sera e l'igiene lascia a desiderare. Tutta sola nella sua catapecchia di paglia e scorbuto, Lucilla attende con ansia e trepidazione il giorno che verrà.
6: Oh, che bello! Domani sposerò il mio Renzo. Non abbiamo mai scopato e non ho la minima idea se saremo sessualmente compatibili o meno. In realtà non sono neppure certa che abbia un pene. Per quel che ne so, potrebbe avere anche una rana strabica in mezzo alle gambe, ma sono comunque pronta a impegnarmi per la vita. Ah, che bello! Ah, come sono felice!
5: Ah, beata gioventù. Ma i sogni da casalinga pezzente di Lucilla stanno per infrangersi. Alla porta bussa infatti il codardo Don Antonio, portatore di cattive notizie. Passano circa 2 ore. Ma Lucilla non risponde e Don Antonio continua a bussare. Lucilla stava cagando a spruzzo per via di qualcosa di putrefatto che aveva mangiato a pranzo. Tipico in quell'epoca. I frigoriferi non esistevano e si mangiavano carogne in putrefazione.
6: Don Antonio, che sorpresa! Qual buon vento vi porta qui alla vigilia del giorno più bello della mia vita?
2: Un brutto vento, cara figliuola. Un bruttissimo vento. Purtroppo non potrò officiare il vostro matrimonio domani. Mi è sopraggiunta una supercazzola improrogabile.
6: No, no, i miei sogni, il mio bel futuro di stenti che se ne va in fumo. Mi dica la verità, dietro questa storia c'è la mano di Don Rodrigo, dico bene?
2: Beh, non posso dire, non fatemi dire, davvero non posso dire. Ebbene sì, c'è lui, mia povera fanciulla. Egli non vuole che vi sposi e io non posso che obbedire.
6: E invece lei si sposerà lo stesso il prima possibile. L'unico modo per impedire che la nostra diventi una noiosissima storia di 600 pagine è che io e Renzo ci sposiamo subito, questa sera stessa. Sono disposta a fare sesso con lei, Don Antonio, a patto che celebri subito il matrimonio.
2: Davvero? Beh, questo cambia tutto. Affare fatto.
5: Il prete e la promessa sposa iniziano a scopare come si faceva nel 1600, appesi cioè a dei ganci da macello, in un movimento altalenante molto faticoso e usurante per le cuffie dei rotatori delle spalle. Ai tempi nessuno che fosse stato sessualmente attivo poteva più alzare le braccia sopra la testa dopo i 30 anni. Ma ecco che, all'apice dell'amplesso, Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul faticoso fatto.
7: Bla bla bla, Lucilla! Scopato con Don Antonio! Bastarda! Buttana! Buttana!
6: Oh, Renzo, perdonami, è tutta colpa di Don Antonio. Non voleva celebrare il matrimonio. Appendermi a ganzi da macello con lui era l'unico modo per convincerlo a sposarsi.
5: Rapito dalla collera, Renzo comincia a trasfigurarsi, trasformandosi lentamente in un cincischione di dominazione spagnola, e riduce in poltiglia il prete che ha colto il fiore della sua promessa sposa.
7: Il lago, il ramo.
5: Chiediamo umilmente scusa per la tristissima recitazione di Francesco Maggioni. Più che un Renzo che si sta trasformando in cincischione, sembra un ragazzo affetto da diverse malattie mentali che cerca di imitare Maccio Capatonda.
8: Soy el cincischione, el cincischiones, el cincischiones.
1: È un po' più cincischiones.
8: Soy el cincischiones, el cincischiones.
2: Por Dios! Il cincischiones è spagnolo! No! Torno alla casa del padre! Torno alla sede centrale!
8: Cincischiones! Colpos del cincischiones della spagnoleta! Oh!
2: Ah! Oddio, le maracas! È il flamenco! No!
3: Cosa sto
2: facendo? Le patate sbrava del Cincischione! No, un prete non può morire così! No! Dio!
4: Wow!
2: No!
5: Mentre il cadavere maciullato di Don Antonio comincia già a decomporsi, Renzo e Lucilla corrono a sposarsi in comune. E sono proprio i comuni quelli che dovrebbero farsi carico di riscuotere il canone. E invece no. Tocca a noi bravi legionari di Mamma Rai girare di casa in casa nel cuore della notte, passando a fil di spada chiunque si rifiuti di pagare l'onesta gabella. Paga il canone, pezzo di merda.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
1: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
1: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornbab. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
11: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della sega. Dai, che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove siamo via? Anche la carellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
12: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino, ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino, da quando sto con te me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone, ma nonostante questo non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già, mio dolce tenero babbo di minchia, l'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa. Quella la faccio fritta con un po' di burro e un po' di salvia. Bella e buona la figa.
2: Oh, ah, sì, dai, puttana. Cerco l'amore, cerco l'amore. Voglio solo l'amore. Succhiami il cazzo così, dai.
0: Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
3: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comprava casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì.
1: Buongiorno, oggi Michelangelo Picchioni, il nostro conduttore, registrerà una puntata sulle tisane. Volevamo sapere se c'è qualcuno disponibile a parlare 5 minuti scarsi, insomma una chiacchierata molto informale su questo argomento.
2: Ma devo tenere la mascherina?
1: No, non c'è bisogno. Dipende se c'è qualcuno lì con lei. Ecco, comunque è al telefono, perciò non...
2: Ah, è al telefono?
1: Sì,
2: ah,
1: anche adesso, insomma, una cosa veramente molto rapida. Grazie.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
3: Oggi affrontiamo un argomento un po' delicato, un argomento che tocca un po' tutti noi nella nostra vita quotidiana. Pensiamo che non serva a niente, ma in verità ha le sue funzioni molto molto terapeutiche. Oggi parliamo della tisana. Con noi in studio abbiamo la tisanologa Elisabetta. Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere.
3: Allora, le volevo chiedere subito se realmente le tisane hanno degli effetti sul nostro organismo oppure solo un fattore psicologico.
2: No, sono sicuramente attive, ma per una motivazione molto pratica, tecnica, perché hanno dei principi attivi.
3: Volevamo un po' capire se c'è qualcosa che sostituisce il Viagra con le tisane, ecco. Cioè esiste un eccitante, ma un quella roba lì, ecco.
2: Allora, sì, le tisane ci sono perché ci sono delle piante appunto che hanno dei principi attivi che in questo senso possono aiutare in quel senso. Se la domanda era se in natura esistono sostanze che possono aiutare in questo senso, sì. Assolutamente sì.
3: Un'ultima domanda, quale tisana si può, diciamo, pippare?
2: Mamma mia.
3: C'è qualche da usare?
2: Sì, ce n'è una, la Damiana.
3: Ah, c'è, esiste la Damiana.
2: Sì, sì.
3: Quindi lei...
2: La comprano i ragazzini per fumarla.
3: La fumano oppure la pippano proprio dal naso?
2: No, io penso che non lo so, cioè, sinceramente non lo so, il settore non mi interessa.
3: Ho capito, quindi però cioè, vendono la Damiana che ha una sostanza che effetti può dare?
2: Non lo so, non sono un'esperta di queste cose, cioè nel senso che io vendo le erbe per fare le tisane,
3: okay.
2: Per cui bevuta come tisana non dà una carica sessuale, dà... ha un effetto tonico stimolante, ecco, fumata non lo so.
3: Interessante. No, cioè, perché davanti a me avevo proprio una, mi hanno portato adesso, se sente, c'ho una scatola di tisana alla Damiana e volevo appunto vedere se l'effetto collaterale può avere i suoi effetti in questo momento, diciamo. Aspetti un attimo che la proviamo ad aprire. Sto mettendo sul banco.
2: Senta, io però devo andare.
3: Allora, aspetti che faccio una bella pippatona, un attimo solo. Pizzica un pochettino nel naso, devo dire, questa Damiana. Però non è male. Pronto?
2: Sì, sono qua, mi dice un attimino chi è lei?
3: Michelangelo Picchioni. Adesso ce l'ho qua dentro il naso che mi dà un fastidio. Va bene, niente, allora io la ringrazio per essere stata qui con noi, per aver partecipato, diciamo, a questo argomento sulle tisane. E niente, allora la ringrazio, va bene?
2: Ma mi ha preso per il culo?
3: Per oggi è tutto, scusate, ma mi viene anche da starnutire perché proprio mi si è piantata nel naso. Ricordo che l'appuntamento è settimana prossima, sempre con Futuro Incerto, dove parleremo del cursore dei computer, perché è sempre davanti al desktop. alla prossima settimana.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: is a zoo only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Bello e impossibile, lo sguardo tenebroso e un talento per la recitazione pari a quello di qualsiasi montagnetta di sterco. Per il cinema nostrano, Raul Chioma non era solo un attore belloccio e incapace, era l'attore belloccio e incapace per eccellenza. Tra i film che lo hanno visto protagonista troviamo infatti alcuni dei più grandi flop degli ultimi 30 anni. Chi non ricorda titoli come Esco dal mare col costume a mezzo cazzo e poi sussurro come un albanese timido, oppure Fingo di essere un dottore ma non ci crede nessuno due, o anche Le indagini del commissario non si capisce e Il pluriodiato Vi prego doppiatemi. Ma è sul piccolo schermo che la stoccafissitudine di Raul Chioma ha dato il suo meglio. Titoli come C'è coglione in pretura, Un posto dal logopedista 3 e Non chiedetemi di piangere sono veri capisaldi della TV spazzatura italiana. È opinione condivisa che fu proprio la sua interpretazione di Romeo Montecchi in Romeo e Giulietta a Tenerife a convincere Mario Monicelli che era venuto il momento di lasciare questo mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Le vibrazioni. Percepisco le vibrazioni.
6: Ah, lei è un medium.
7: Un anularum. Che è più piccolo del medio.
6: Vabbè, ma fa lo stesso mestiere.
7: È un mignolum. Sono cresciuto e sono diventato anulare.
6: Prossimo step.
7: Medium.
6: Poi ci sarà
7: Indicium.
6: E infine
7: basta.
6: Al pollicium.
7: Pollicium no, non c'è.
6: È un'altra cosa.
7: Non serve. Percepisco delle vibrazioni e vedo che lei ci vibra la paperella.
6: Con questo lei intende
7: la paperella,
6: quella della vasca da bagno di gomma?
7: No, la può avere anche nella vasca da bagno.
6: Sì.
7: Ce l'ha sempre dietro la paperella.
6: Ah, allora
7: ci vibra la paperella lei.
6: Allora mi sfugge forse il concetto.
7: La paperella. Lei è giovane, quanti anni c'ha?
6: 32.
7: È giovane, c'ha la paperella ancora che fa qua. Così.
6: Stiamo sempre parlando dei giochini dei bambini, insomma, quelli che fanno sgnecchi sgnecchi.
7: No, quei bambini da lì escono ma non entrano, devono diventare cresciuti. È un giochino da adulti quello, la paperella che fa qua.
6: Ho capito. Sì, ma non ho capito cosa c'entri la mia paperella con il Raul Chioma.
7: Perché io vedendo questa cosa che fate voi altri, cos'è?
6: Il programma?
7: Il programma.
6: Chi l'ha svisto?
7: Ho percepito le vibrazioni. Ho percepito la sua paperella che faceva qua.
6: Non credo sia il punto del disco.
7: Senta, qua. Adesso ho fatto anche un terzo qua, quindi qua.
6: Va bene. Su Raul Chioma abbiamo informazioni?
7: C'aveva la paperella lui?
6: Credo di no.
7: E allora no.
6: Va bene.
7: Non sono pratico. Senta questi quanti qua. Senta. Qua. C'è una paperella così lei. C'è un tacchino.
6: Va bene, la saluto.
7: Io
6: e la ringrazio.
7: Vorrei farle vibrare tanto la paperella.
6: Siamo a posto così. Grazie mille.
7: Non vuole far vibrare la paperella?
6: No, grazie, a posto.
7: Guardi che sono bravo a far vibrare la paperella.
6: Lo immagino, si sente dalla voce.
7: C'ho lo storione.
6: Sì, vabbè, grazie mille allora.
7: Arrivederci.
6: Silenzio.
7: La smetta di fare qua, che non riesco a guardare questa cosa che state facendo voi. Come si chiama?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Qua.
6: Sì, va bene. Qualcuno può attaccare, grazie.
7: Qua.
6: A causa dell'effetto un po' schifiltoso che fanno gli addominali su un ultra cinquantenne, negli ultimi anni Raul Chioma si era dato a ruoli più seri e castigati, raccogliendo la non facile sfida di recitare peggio di Terence Hill nello spin-off di Don Mongolo. È proprio durante le riprese della popolare serie che scoppia lo scandalo. Diversi siti iniziano a pubblicare una serie di audio molto compromettenti indirizzati all'amante segreta di Chioma, una ventenne cafona che, a quanto si capisce proprio dai messaggi, attenzione, una nuova telefonata.
8: Adriana!
6: Dicevamo, l'indignazione popolare per l'amante di Raul Chioma è enorme. A fare scandalo non il tradimento dell'affascinante e sofisticata moglie che gli ha dato 28 figli, né la discutibile scelta di tradirla con una sciacquetta 8-bit buona malapena per elemosinare pompini all'uscita dall'Hollywood. No, a scatenare l'opinione pubblica è invece la pochissima dimestichezza con le consuetudini grammaticali della nostra lingua dimostrata dall'attore in quei messaggi. Specialmente la riprovevole aggettivazione di certi participi presenti e l'infelice scelta delle strutture sintattiche. La maschera è caduta. Ora tutta Italia conosce la verità. Raul Chioma non era un attore che interpreta un babbeo in TV. è un babbeo nella vita reale. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: Allora, ho chiamato...
6: Sì.
7: Anche l'Enrico.
6: Cioè, lei ha chiamato un suo amico?
7: L'Enrico.
6: L'Enrico, sì.
7: Che è il mio vicino di casa.
6: Che è lì con lei adesso?
7: Sì, è qua, ah. È qua. Saluta, Enrico.
8: Adriana!
6: Scusi, questo amico ha già chiamato una volta?
7: Sì, quando sono andata a chiamare lui stava appunto
6: al telefono con me.
7: E sa perché?
6: Dica.
7: Qua, ha percepito vibrare la paparella.
6: Veramente lui cercava Adriana?
7: Perché Adriana c'ha una bella paparella. Com'è la paparella di Adriana? Lì.
8: Molto bella.
7: Molto bella, sentite.
6: Sì, ma che Adriana non è qua.
7: Sì, lo so. Perché Enrico è totalmente pazzo.
6: Appunto, Adriana non esiste.
7: Adriana è scappata con un polacco.
6: Ah,
7: 15 anni fa. Ma se c'è una cosa che Enrico riconosce.
6: Sì.
7: Fai sentire. Qua.
8: Qua.
6: Ecco, immaginavo.
7: Riconosce la sua paperella che vi quanto ci vive. Paperella.
6: 12.
7: C'è una bella paperella.
6: Sì, proprio.
7: Come ce l'ha la paperella?
6: Senta, guardi, io le consiglierei di telefonare al suo amico Enrico.
7: È Barbagianna.
6: No,
7: non è Barbagianna. Non è Barbagianna.
6: Qualcuno può chiamare la polizia?
7: È Madre Perlacea. Madre Perlacea.
6: Che parola è Madre Perlacea?
7: È che Madre Perlacea quando tutta lì.
6: Sì, no,
7: la paperella può essere Barbagianna quando c'ha il pisetto da pope.
6: Sì.
7: Presente il pope ortodosso. Ho messo tutto ortodosso così che c'ha questi pisetti lunghi.
6: Ma sono morti tutti in redazione?
7: Faccia sentire come vibra la sua paperella.
6: Non vibra nessuna paperella qua.
7: Qua.
6: Non vibra niente.
8: Qua.
7: Senti anche l'Enrico.
6: Sì.
7: Anche se prende le pastiglie.
6: Ecco, allora io vi saluterei e terminerei
7: la
6: puntata.
7: Chi ha perso lei?
8: Barbagianna.
7: Barbagianna, si è detto che bravo.
6: Bravo Enrico, bravissimo.
7: Ma quanto le vibra?
6: Infinito.
7: Non riesco a star smettere.
6: Sì, allora io la saluto.
7: Va bene.
6: Arrivederci.
7: Ha fatto un altro questo.
6: Sì, va bene. D'accordo, grazie. Forse per la vergogna, forse fatto fuori da qualche purista della lingua, l'attore svanisce nel nulla da un giorno all'altro. Al momento della registrazione di questo servizio le ricerche proseguono a tappeto e gli unici luoghi dove non si cerca il povero attore sono biblioteche, libreria e luoghi di cultura in generale. Ogni minuto è prezioso e a quanto emerso dalle registrazioni l'attore non sarebbe in grado di comunicare in maniera comprensibile. E quindi vi chiediamo cortesemente, se qualcuno di voi avesse notizie su Raul Chioma, di scrivere un'email all'indirizzo la mia paperella non è Barbagianna @chilasvisto.it.
7: Co.
6: Gallinaccia?
7: Co. Mi ha fatto risvegliare il gallo cedrone. Facciamo un documentario. La sua paperella è il mio gallo cedrone.
1: Chi l'ha svisto?
3: Radio 105. Radio 105.
4: Hey! 105.
3: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
10: Che cazzo?
9: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
10: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pure.
9: Ah, non hai denti marci?
10: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
11: ti
10: pulito.
11: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
10: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
11: Poi i pulcini, i porcini.
10: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
9: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
10: Tu sei svasato.
9: Io
10: non connetti
9: dritto.
10: Più tu ormai.
9: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
10: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
9: Vedi che non si capisce un cazzo?
10: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
9: Madonna mia.
10: L'alito tuo che è bene.
9: No, l'alito mio è sano.
10: Sì, come il culo tuo è sano.
9: Madonna.
10: Tu sei sconnesso.
9: Non dici, non fai una battuta che sia una.
10: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
9: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
11: C'ha ragione Leo.
10: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa.
9: Vabbè,
10: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
11: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
10: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
9: Certo.
10: Che
9: certo.
10: Cazzo è che dice?
9: Certo.
10: Ma non rompete le palle tutte e due.
9: Che schifo che fai.
10: Ma stai
9: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
10: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
9: È proprio sfigato.
10: Sì, sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
9: Bravo.
10: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
9: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
10: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
9: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
10: Ne faccio
9: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
10: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
9: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
10: Ma io faccio 38 LP, non posso.
9: Belli, cazzo.
10: Quello che viene, viene.
9: Ah, sì, così, a caso.
10: A casa,
9: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
10: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
9: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
10: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
9: Ma figo.
10: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Willy Lee Wonka K e la fabbricacca di cioccolata.
1: Gli audiolibri.

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto Fortunato To per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le basette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Lee Wonkaka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Lee Wonkaka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore. Una famiglia. E una cosa era assolutamente certa. La vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non basterà. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
4: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
5: Dov'è Paolo?
6: Cerchiamo Paolo.
7: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
6: Io stavo cercando Paolo.
8: No, c'è nessun Paolo.
1: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, no, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto. Dov'è Paolo?
9: Aeroporto di Puglia, buongiorno.
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
9: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
2: Eh no, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
9: No, signora, no.
2: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare, che è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
9: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
2: Esatto, sì.
9: Mi sta prendendo in giro, signora?
2: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
9: Va bene, adesso mi dice, le passo l'altro ufficio un attimo.
2: Grazie mille.
1: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
10: Pellegrinaggi? Premi 1.
11: Pronto?
2: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
11: Sì, signora.
2: Ma guardi, allora in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
11: Signora, guardi, noi facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo hotel 4 stelle.
2: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
11: No.
2: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
11: Signora, cioè lei mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
2: possibile. No, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi, tipo...
11: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
2: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
11: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
2: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire qualcosa, mi faccia capire qualcosa, per favore.
11: Buona giornata, signora.
2: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
1: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.
0: Radio 105.

0: Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene!
0: Presenta
2: La famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh.
0: Ma vai mona.
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto? Ma chi parla?
1: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Ma vai mona, tira.
1: Allegami.
2: Oh! Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
3: Sì, pronto.
1: Oh. Ah.
3: Che coglione che sei.
1: Basta, non dire più una parola.
2: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Sì, mi dica.
4: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
3: Ciao Marco. Marco.
1: Basta, non dire più una parola.
3: Vabbè. Ciao Marco.
1: Leccami i coglioni.
5: Sì, pronto?
4: Sì, pronto.
5: Buonasera, con chi parlo?
4: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
4: Sì, pronto.
5: Forse ho sbagliato numero.
1: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma...
1: Leccami i coglioni.
2: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
5: Pronto?
1: Mettilo in bocca.
5: Ma che cazzo è?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma...
2: Oh. Avete sentito quando una donna la tratti da porca? Lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
5: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Senti,
1: leccami la punta.
5: Senti, non romper le balle, eh.
1: Vabbè. Leccami i coglioni.
2: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettilo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco. Fine.
0: Succhia il clitoride che puttana è tuo mare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettilo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto di devono perché te mi ha rotto i coglioni. Anche che altra volta ti ho di trovato proprio rotto i coglioni perché. Chi è chi? Sono della bestemmia del spergiuro e ovvio.
2: Ah, fa mio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Lo Zoo di 105.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E rieccoci ancora ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Prezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
3: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto.
3: Contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare.

0: proprio un boomer.
1: Cosa vuol dire boomer, Stravinsky vaffanculo?
0: Ah, non lo so, lo dicono qua su Instagram. Vabbè, io continuo a guardare i culi.
2: Insomma, tutto sereno. I ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi. La droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
3: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
4: Sì, Angelo. Devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
3: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
4: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
3: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
4: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Azzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fichetta di legno, ancora non morirò felice.
3: Sì, però calma.
4: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noise. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutta in faccia.
1: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
4: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
1: Mi date un aumento?
4: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
2: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra la nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
1: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
5: Salve a tutti, sono l'illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con innominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
1: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sottosopra, scemo capa in culo.
5: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
1: Del tipo?
5: Del tipo basta parolacce.
1: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
5: Illustrissimo, prego.
1: Oh sì, scusa, in ogni caso non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
5: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, Zebedeissimi.
1: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merda culo.
2: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In un piccolo sottoborgo americano, pieno di casette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di omosessuali, la signora Peggy cerca di vendere i prodotti Avon.
3: Ding dong, la signora Avon, ha provato la nuova crema per la faccia a base di sperma di cammello?
4: Oh, Peggy, ti ho già

0: comprato il lucidalabbra aromatizzato all'alito di pakistano, basta adesso!
1: Stufa ed avvilita, si guarda intorno. Dallo specchietto retrovisore nota l'immenso castello tenebroso che sovrasta la città.
0: Non ci sono mai stata lassù. Tutti si lamentano del tanfo di letame che arriva da lì. Chissà se ci abita qualcuno.
1: Peggy si avvia. Non appena superato il cancello, viene avvolta da un odore penetrante di sterco equino. E la ragione è una soltanto. In tutto il giardino vi sono sculture meravigliose fatte di merda. Tirannosauri, omini che giocano, figure astratte bellissime. Chi potrà mai essere l'artista alla base di tutto? Peggy scende dall'auto ed entra nel castello.
2: Ehi là! C'è nessuno?
3: Ci sono solo io.
1: Un ragazzo vestito sadomaso con la faccia di Johnny Depp esce fuori dall'ombra.
2: Ciao, vivi solo?
3: Sì, mi chiamo Edward.
1: Mentre il ragazzo si avvicina, Peggy nota qualcosa alle sue mani. Sono forcipi.
4: Oddio, sono forcipi! Ma com'è successo?
3: Mio padre non mi ha finito. Era un ginecologo, sai.
2: Tu verrai via con me.
1: I due ritornano nella cittadina e vengono tutti quanti attratti dal misterioso Edward Mani di Forcipe.
5: Oddio, mai le forcipi, che figo! Puoi girare l'insalata!
6: No, chissà che belle palle di gelato che potresti fare!
7: Secondo me quelle le puoi usare per scavare per terra!
1: E tutto il vicinato comincia a sfruttare il povero Edward per ogni singola faccenda futile, ignari del suo estro artistico e soprattutto del fatto che non si fosse mai lavato le mani. Ma un giorno sbotta.
5: Io sono stato creato per far nascere i bambini. Queste porcipi devono aiutare la gente!
1: E in un impeto di follia comincia a girare per le case in cerca di donne incinte. Dopo il suo passaggio ci fu un'incredibile crescita demografica nel paese. Fece partorire ogni singola donna che incontrava.
3: Ehi, tu sei incinta, vero?
2: Sì, ma da 2 settimane. Come lo sai?
3: La sento dall'odore.
2: Ah!
3: È il momento di far partorire questo bambino!
2: Cosa? No!
1: Non contento, cominciò a far nascere gli animali.
3: Sta ferma, da brava! Eccolo qui! Un piccolo bambino di mucca.
1: Ma anche lì, una volta raggiunto il suo scopo, si sentì vuoto.
5: Ehi, forse dovrei far partorire anche i maschi.
3: Ma certo.
1: Trovò il primo malcapitato, un obeso che passava di lì, e gli tirò giù i pantaloni. Non conoscendo l'anatomia maschile, Edward Mani di Forcipe dovette improvvisare.
5: Ehi, ma questo cos'è? Ma forse è il buco giusto.
7: Ehi, amico, non ti conviene passare di lì. È in arrivo un bello stronzo.
5: Ah, sai già che tuo figlio sarà uno stronzo, eh?
3: Bene, facciamolo nascere.
5: Oh, oddio!
1: E gli tirò via mezzo quintale di merda. Non capendo bene il perché, ma riconoscendo la sostanza che tanto aveva utilizzato per le sue sculture in quegli anni nel castello, comincia a modellarla. Gli schizzetti marroni fioccano sulla faccia del ciccione ancora tramortito per terra come fosse una delicata e candida neve.
5: È questo il mio posto. È questo il mio destino. Io sono un artista.
1: Edward finalmente ha capito il suo scopo. Allora si mette alla ricerca di un bel gruppo di obesi che si porta nel castello e dopo averli fatti partorire inizia a scolpire. E da quel giorno, nella piccola cittadina, ha cominciato a nevicare merda.
8: Il perineo della realtà.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
13: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
12: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
13: Cioè?
12: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Ho fatto 31 anni già che sono qua.
13: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
12: So che deve succedere qualche cosa, però.
13: Anche lo zoo?
12: Ma dicono, ma dove?
13: E dimmi cosa?
12: Che devono cambiare, però.
13: Cioè?
12: Che ne so, adesso vai alla profondità.
13: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
12: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non, non va più bene.
13: A chi?
12: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
13: c'è la certezza.
12: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
13: guardala,
12: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
13: Iende, secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
12: Vogliono levare un po' di cose,
13: un po' di persone,
12: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
13: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
12: Direttore di Rete 4.
14: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
12: Però voilà, sempre questo mio fatto.
15: Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
12: Perché sta in media 7. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati, Neo. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania. Basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto?
4: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso, della nostra società, e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remake. Lo Zoo di 105.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli è mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, oh, amorin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto. Sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina. Yam è bel, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac. Anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico, indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva, e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piscio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piscio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piscio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puozzo fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto il mio sfaccim e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sbora di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sbora finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, né? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Merda!
10: Però.
12: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fanno che mi fai a Bretagna solo a cipalla così.
0: Però this is the Zeus.
2: Come on guys, lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera meo sarea. E non con quella tua ragazza lì. Ecco a Mario Pizzetta che la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
2: Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia, ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che ho intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
2: Alan Love.
7: Santina!
6: Nando Somaro.
7: Come? Sono Matteo.
6: Ma tu sei Matteo oppure sei...
7: No, oppure sono Matteo,
6: sei
7: Renzi.
6: Franco Santoro.
7: No, sono Matteo, Renzi, come stai?
6: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, bene.
6: Sai tu... che mi hanno telefonato quelli di Ferrara oggi?
7: Ah, sì?
6: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
7: Veramente?
6: Ma certo.
7: Bambino!
6: Mi ha detto di salutarti.
7: Maledetto bambino, quel
6: l***o! Siamo tutti a...
7: Voglio picchiare quel bambino di merda!
6: Mi vieni a trovare ancora.
7: Certo.
6: Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
7: Vengo così. Solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
6: Però... Sì, sta sentendo, però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora, l'ha detto perché deve fare un bel regalino.
8: Scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare delle fighe sfondate dai cazzi di gomma.
6: E sono state contenti.
8: Ecco, se possiamo... Possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
4: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono.
6: Per un pranzo
4: di Natale da dare ai barboni.
6: Non li do a nessuno.
4: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
6: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
4: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
8: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
6: Te la puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi.
5: Sì.
6: I cetrioli, hai capito?
5: Sì, chi specifichi il nome però, che ci stanno a metà di
6: me. E parla meglio, l'uomaro schifoso.
5: Che ha detto?
6: No, a te.
8: La puntata
6: sì,
8: stasera.
6: E tu metterlo di dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
8: Oh, signore, adesso mi...
6: La vacca del tuo mare, puttana troia.
8: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
6: Non mi interessa. E non mi interessa la luomaria.
8: Lei...
6: Hai capito? Se no butto giù, il telefono, l'uomaro schifoso.
8: Allora, signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
6: Non mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui, ma non con te che sei un uomaro schifoso.
8: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
5: Signora, anzi...
6: Se fai un porco, maiale.
5: Chi io, signora? Io, Maurizio?
6: A me non mi piace sentire quelle cose.
5: Sì, ma ha ragione, ed è per questo...
6: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del mare.
5: Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi.
6: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
4: Era religiosa.
7: Vabbè, era religiosa comunque.
6: Perché sennò facciamo il prete, vero?
7: No, infatti.
6: massimo.
4: Allora,
6: dai.
4: Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai quattro respirate forti.
6: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
9: Cos'è,
6: se vuoi
9: successo?
6: Saperla.
9: Cos'è successo?
6: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
4: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si fa?
6: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
4: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas, ok?
6: Sì,
4: poi,
6: ok.
4: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
8: Allora, signora,
6: Cosa che entra il gas con la tazzina?
8: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. Allora, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
4: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
6: Sì, sì. Allora, dai, dammeli se sei capace.
4: No, allora, praticamente, siccome siamo...
6: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
4: Sì, no, ma io ho ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
6: Sì, e perché non lo fa lui quelle cose lì? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me.
4: Adesso compro.
6: Hai capito?
4: Compro la vita di 18
6: persone. E non fammi più telefonare, per piacere. Solo Matteo e pure Obama.
4: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
6: No, mi interessa una bella merda secca.
4: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
6: io lo amare schifosi.
4: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
8: Bravo, bravo!
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
2: Tamarri!
4: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
2: Tamarri!
5: Gruppo di... Buongiorno?
4: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la società di pol...
5: Pronto?
4: Sì, no, è arrivata una telefonata in faccia. La stessa persona di prima?
5: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
4: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
5: Non so cosa sia Bruce Bongo.
4: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
5: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
4: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo quello sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando, okay, quando si arriva all'ingresso sto finendo di spiegare la solita. Paghiamo un sopralaggio, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica, mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo.
6: Vai, Massimino!
4: Mica, sono all'Ushuaia.
7: Pronto?
4: Mica, stava salendo l'Ushuaia, cioè la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, mica Spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora, praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora, mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma, c'è la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè, potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quanto costa?
7: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
4: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste, c'avete la maschera col corno con dentro.
7: Siamo in tutta Italia, quindi devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
4: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed Marocchino chiamo.
7: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
4: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
7: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
4: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio? Magari, ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia all'anima sua che adesso tutta di cazzo. Vabbè, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai. Stai buona giornata, grazie. Dai. Oh, ciao. Uno schiaffo. Di coglioni. Cazzo, parlo tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
6: Ma diglielo un attimo, sto coglione.
4: Ma che cazzo ti ha dato sta confidenza?
2: Tamarri.
8: Buongiorno,
6: salve. Mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo. Un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
8: Ok.
6: Non ti sentivo più. Ma sei di dove sei?
8: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
6: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
8: No.
6: Figurati. Cosa sei, Filippo?
8: No, non sono Filippo.
6: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo sei delle Filippine?
8: Filippine.
6: Minchia, no. Grande, sei un filippino?
8: Non sono Filippo.
6: Non sei Filippo, cazzo ridi, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, però ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
4: Ci sono i topi pippati.
8: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
6: No, perché saranno morti sicuramente.
4: Ma che c'è uno che sta correndo da 2 ore, sto pezzo di merda.
6: Ancora sta correndo.
4: E se sta un'occhiata alla bamba.
6: Ma porca. Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che a me abbia lasciato la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
4: Dì che Beppe ha cagato sul divano.
6: Chi?
4: Beppe ha cagato sul divano.
6: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa? Vabbè, da pulire tutto la roba. Fa schifo, te lo dico.
8: Ma fuoco tutto? Non facciamo prima.
6: No, fuoco no, pulizia.
4: Cosa fuoco?
6: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
4: A chi vuoi bruciare, coglione?
6: Ha detto che vuole ma non bruci niente. Che cazzo fai? Non ho capito. Ma pensa a te, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose. Ti bruci i capelli, scemo. Che cazzo vai? Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
8: Quando volete?
6: Aspetta che chiedo. Aspetta, che devo chiedere al mio cugino. Mica questo si allarga già quando vengo qua.
4: Che cazzo t'allarghi?
6: Ha detto che quando vogliamo può venire.
4: Che cazzo t'allarghi?
6: Quando lo facciamo venire?
4: Adesso.
6: Puoi venire dopo pranzo?
8: Ah sì?
6: Sei un grande! Grande, grande!
4: Via Pascarella, quarto giaro!
6: Ti aspettiamo, Numero 3.
8: Numero 3,
6: ti ho detto.
4: Oh, pezzo di merda.
6: Vabbè, sta a te che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, allora. Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli non mi guardare. Che cazzo fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
8: Ciao, dopo.
4: Già ti fissava.
6: Mi fissava sto coglione.
4: Che cazzo?
6: Ma che cazzo fissa?
4: Abbassa lo sguardo.
6: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
4: Ma tu che cazzo fai?

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lizia.
2: Vai dai.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord. Capito.
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo da casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maru, tu cagli.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no? Sono stanco mort. Estramort. Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te un ti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo su buchi, no?
6: Vieni,
5: che
6: preoccupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scetta abbasso, guarda.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: che la... Ma denuncia io lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
9: Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
9: Non è Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma
9: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
9: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno.
10: Lo Zodi 105.
11: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
12: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
13: Mamma ciao, io devo andare a scuola, sono in ritardo.
14: Kakakatsu, non dimenticare la merenda.
13: Cosa mi hai preparato?
14: Uno sfilatino di sushi.
13: No, ancora là.
12: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
15: Arigato, arigato, arriva lo stronzo!
12: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
15: Wasabi!
16: Soshito!
15: Wasabi!
16: Soshito! Dell'esplosione del cazzo di Dragon!
15: Pugno segreto della toroia di tua madre!
17: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con cazzi a turivella!
12: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
18: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato. Pronti allo sgancio.
19: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangia sushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
12: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
20: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla?
19: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
20: Vero? Come sei risoluto. È per questo che ti amo.
12: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
18: Signori, è giunto il momento.
19: Bene, sganciare!
12: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
21: Oh, da male!
12: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
15: Mia!
12: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
22: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
23: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
15: Portale!
12: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.
11: trineo della realtà.
10: 105 105. Lo Zoo di 105.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Mamma. Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
5: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
4: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
5: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto se ti stessi fissando come ora, sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
4: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay school anch'essa.
5: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
4: Parliamone.
5: Non è figa?
4: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
5: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
4: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
5: Ma bastardo.
4: Scusa, cazzo, scusami veramente. Giuro, te la ricompro.
5: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
4: Dove?
5: Dietro di te, ignorante!
4: Questo?
5: Sì, ma stai molto attento.
4: Ops!
5: Ma fame!
4: Scusami.
5: Sporco maledetto lurido canaglia!
4: Vabbè, la vedrai prima o poi.
5: Col cazzo! Passami il telefono che video chiamo Adam e me la faccio mostrare!
4: Ma scusa, non potevi farlo prima?
5: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
1: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
5: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
1: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
5: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
5: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
1: Coglione.

0: prima. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Boh, boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo.
0: Ehi, hey, il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo. Palle! Va da messa, sacco di pulci!
1: Boh, boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credere, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati dalle palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Ciao! Comunque, generosissimo, vedete? Comunque, generosissimo, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi.
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai, lo vedi da tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo. Vada a messa, nipotana.
2: Ah, che bello, posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio. Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Wow, wow, aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, pausa lungana.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: A subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che, che
1: schifo.
4: Senti la messa, senti la messa.
0: Ehi, va di retro, sorca.
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è atea.
0: Eh?
3: È atea.
0: Eh?
3: Mia nonna è atea.
0: Ah, ecco perché non bestemmia quando gli butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Buongiorno.
1: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
0: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
1: Ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
0: Cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia?
1: Quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
0: Cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia?

0: in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
1: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neg.
0: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale, sì, in cui, da cui si può salire come bellezza. Diciamo che i più completi, più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania, sì. Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare. Però Tanzania solitamente funziona molto bene, ma ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
1: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neg che in Sudafrica, uguale?
0: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante di persone più, nere, sì.
1: Di più, e allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
0: Se si fa il safari, si fa per vedere gli animali, cioè, poi è ovvio c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
1: Ma non proprio problemi, però sa, magari son strani, sono pericolosi, saranno un po' dei baluba, non so.
0: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche, ma tantissime persone nere. Tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro in certe zone, lì, a certe località. Questo invece in Tanzania no. Però ecco, dipende molto, però essendo un continente popolato da queste persone.
1: Sì, no, ecco. Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
0: Che cosa li tiene in catene?
1: I neghi li tengono legati? No.
0: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque catene, la schiavitù, direi che è finita molto tempo fa.
1: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour della parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che... Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
0: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio, se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli. Sì, ecco, nel senso,
1: senza neg, però diceva altri paesi
0: ci sono. Abitano lì, nel senso,
1: ho capito. Ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba che io ho letto, ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS.
0: Sì, l'AIDS, sì.
1: Cos'è?
0: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni, okay. I paesi africani hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
1: Ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
0: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
1: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte i zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
0: Sì, signora, io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
1: No,
0: perché
1: io voglio sapere un po' di informazioni per poi venire e prenotare il viaggio.
0: Può venire a prendere i dépliants, può venire a prendere i dépliants.
1: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
0: Arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederla, ben gentile.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo

0: Cesso della pollamica Zaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il dottor Barambani, titolare delle tessuti e abbigliamento Barambani, è infiltrato nella sua stessa azienda di Made in Italy confezionata solo da orientali nei pressi di Firenze. Oggi Barambani carpisce da un ignaro operaio italiano, l'unico presente in azienda, informazioni scottanti riguardo una probabile scalata aziendale da parte di investitori cinesi.
3: Figa che sciolta! Mannaggia sti cazzo di pasti orientali della mensa! C'ho in culo l'Etna! E la Madonna, che colata piroplastica!
4: Oh, che c'è qui dentro? Mani in alto!
3: Ma chi cazzo sei? È occupato! Sto deliberando una pratica!
4: Ti ho becchetto! Sei un ladro! Si sente che non sei cineso! La cacca puzza di cotoletta settentrionale! Qui in Barambani solo Made in Italy, non ci sono operai italiani, solo cinesi, la cacca sa di verdura al vapore!
3: Oh, Carlo Cacca, sto cagando, sommelier delle fogne! Ma si può? Ma chi cazzo sei? Che cazzo vuoi?
4: Sicurezza, esci subito di lì, intruso bastardo!
3: Oh, sai che adesso con un colpo di iPhone ti elimino la tredicesima, zio Billy!
4: Esci, forza, ho sfondato la porta!
3: Eccomi, che cazzo vuoi? Non vedi che sono un dipendente? Guarda, ho anche la tuta di Pile e la mano che trema per i debiti.
4: Pezzerino.
3: Ecco, guarda, FBI sovrappeso.
4: Fai controllare. Ok, dipendente riconosciuto. Ma minchia, ma non sei cinese? Come mai hanno assunto uno che non è cinese in un'azienda tessile Made in Italy? E poi adesso che se la compra tutta a Tsing Pao?
3: Scusa, forse è ancora nelle orecchie il suono del rombo prepotente del V6 Biturbo Full Optional di Stuttgart, targato svizzero. Ma non ho colto la cosa del compro tutto.
4: A parte che non ho capito una minchia di quello che hai detto. Comunque, strano che assumono gli italiani ora che compra tutto il cinese coi soldi. Anche io mi sa che mi licenziano.
3: Cinese compra tutto? La Barambani? Ma sei stronzo? Cazzo, ti sei fumato stamattina? Qui non compra un cazzo nessuno.
4: E tu che cazzo ne sai? Che sei un cazzo d'operaio, se te lo dico io. Ho visto coi miei occhi Tsing Pao degli operai che accompagnava a visitare l'azienda al cinese con la cravatta. Poi prendeva una mazzetta di soldi che la dava allo Tsing Pao, che era assieme alla Tsing Pao femmina. I gialli lo sanno tutti, non si parla d'altro.
3: Hai capito? La congiura dei grappa di rosa. Stanno tramando alle spalle del Baramba. Vogliono sfilarmi la società con un golpe alla soia. Sti caga ravioli! Bravo Terone! Aspetta che devo farti svoltare la giornata per l'inconsapevole sbanfata.
4: Ma che minchia fai? Ti sembra il momento di andare su Instagram?
3: Stai sereno, quota 100. Ecco fatto. E buon Natale, Anduia.
5: Se dai rispondi al cellulare c'è qualcuno.
4: Scusa, scusa, che ti cerca. Pronto sicurezza, sì. Sì, sono io, Murabito. Cosa?
3: Io?
4: Ma com'è possibile? Sì, non ci credo, eh? Grazie. Ringrazio il direttore personale. Grazie, certamente, grazie. Salve.
3: Minchia,
4: non ci puoi credere.
3: Allora, hai lenito la depressione di guidare un 70 cavalli del 2006 per un paio di minuti?
4: Non ci puoi credere. Mi hanno appena chiamato all'ufficio personale, mi hanno dato un incarico accessorio. Da oggi mi occupo anche delle macchinette degli steckers. Ma sai che significa?
3: Lo so, un arrotondamento salariale di almeno un paio di pippi all'anno. Testa!
4: No! Che mi posso inculare almeno un pacco di brioche alla settimana per fare colazione a sbaffo alla faccia dei Barambani!
3: Pure! Anche tu sei un ladro bastardo! Figa! Cazzo siamo, un'orgia di ipovedenti! Come ti giri ce l'hai nel culo!
1: Infame in incognito.
6: Infame in incognito.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo.

0: lo devo fare, no, sì.
1: l'ha messa, andevo, perché pure lui dice sì e dice no.
0: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
0: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
3: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
0: Pronto? Figlio
4: di merda.
0: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
0: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
6: Rai Spreco presenta.
7: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè.
12: C'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
2: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
2: ha
12: c'è.
2: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
12: India, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porcacciami se.
2: Porca ma...
12: Che sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega.
8: No,
2: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto quanto.
8: Va bene.
2: Lo sport.
8: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
2: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
2: ma tu,
7: che
2: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
2: secondo di... cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
2: Uno.
8: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Bagalov, porco.
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
8: sì,
2: sono quello della cacca,
8: sì,
2: dell'esame delle feci.
8: Sì.
2: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
2: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
2: No.
8: Niente,
2: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
12: fare la
2: cacca.
12: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
2: Decisivo?
8: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì?
2: Senti,
1: il nipote, sì?
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. Infatti sono due, uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori al pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché, e glielo spiego molto semplicemente. Perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no? Mi piove dentro. Se volete chiamare avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Non discaldare, cioè, nel senso, appunto, io faccio da ambasciador non porta pena, come si suol dire.
1: Sì, ma il problema è che io avevo chiamato Angelo e gli avevo spiegato anche la situazione. E lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo: ah no, e Aldo gli ha risposto: no, guarda, che ho visto io che da quando avete fatto il tetto, io qua non avevo acqua. E se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma, c'era materiali un po' tossici.
1: Ma che carbonio? È plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però se puoi evitare è meglio, non fare il buffone, sennò va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, bastardo.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E poi vediamo chi sta in piedi, vieni.
2: Il pezzo di merda, mo, che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata. La devi finire di lasciare l'immondizia.
1: Tu hai detto pezzo di merda.
2: Di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi. Che ghiaccio.
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, sennò vengo là e ti spacco di mazzate, eh.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e com'è?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati, eh.
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno, è tuo zio che continua a martellarmi.
2: Io busca qual è un vecchio rincoglionito e allora tu ti lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno e soprattutto ho rispetto e educazione anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui.
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. E buffoni di merda come te li spacco di mazzate, di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbone. Bagno di merda che usi tu, tramau.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando, stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Ma dato che non abbiamo.
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Ma vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura, va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti le ossa veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: No, la prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te, ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo. Ricchione
1: culattone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni. No, vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone, sto arrivando. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fresh di merda tu. Appena
1: sono
2: un ricchione ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina. Dai.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Dai vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo
1: dai, c'ho già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo
1: cornuto.
3: Infameria telefonica, infameria telefonica. Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello. Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale. Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché...
2: Ah no, mi scusi, pensavo che l'avessi avvisata che l'avrei chiamata. Mi scusi perché mi ha mandato un messaggio, no? E mi ha detto puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ciao. Ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi...
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa. Anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco e quindi il DJ eccetera mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che diciamo l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro
1: cioè
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia tutto.
1: Cena, io ho fatto una prova.
2: Lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef...
1: cioè non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, e adesso tra l'altro poi te lo passerò così magari vi mettete un attimo d'accordo, è uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo, quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
2: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo, qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare, però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
2: Allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
3: Cerimonie Mariuccia, questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo, arriva. Ciao. Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che la vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che è cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetto.
1: No, ne siamo terra, va bene,
4: matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, il mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì, va bene.
4: No, non ho capito, c'è il ragazzo, ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Perché tu hai detto che è matto?
1: Sì, è un po' matto. Comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruschelles o una rira.
1: No, no, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: O con questo ruial può proporre anche montone di montagna, tagine.
1: Bisogna parlare con Marco, mio ragazzo, decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire, perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale, perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale, capisci?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco, quindi, sono stato in Marocco, Tunisia, Egitto,
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di,
1: certo,
4: di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto, direi che è ottimo.
4: Va bene, senti, io adesso passo a Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì, va bene.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Allora, Camilla, com'è andata?
1: Bene, bene, direi ottimo.
2: Ok.
1: Sì, sì, Marco deciderà tutto.
2: Ah, quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
2: Okay.
1: Sì, io sono aperta a tutto.
2: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare
1: sì,
2: due
1: sì.
2: menù? Ok.
1: Abbiamo parlato.
2: Qual
1: di
2: hai scelto?
1: Perfetto.
2: Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
4: Bravissima!
1: Ecco. Perfetto, allora qualche anno fa la sverenata. Vabbè.
4: Ah, sempre lui poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera. E quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
2: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco,
2: eh?
1: Marco lo ammazzo per la seconda volta. Dopo la sverenata, che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare il dromedario.
2: Buoni, eh?
4: Ciucciare cazzate.
1: La mia parrucchiera, qua testimone, mi stava pettinando. Ha smesso perché mi ha detto: ti vedo agitata.
2: Eh beh, ci credo.
1: Ti ero già incazzata nera. Perfetto, no? Adesso mi sento meglio.
2: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai i coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto. Menù approvato.
2: Va bene, Cami, un abbraccio, auguri.
4: Okay. Ciao.
2: Congratulazioni.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Lo ammazzo, giuro. Ciao.
2: Sulla fucilata al cammello l'ha
4: cittata. Fucilata in bocca al cammello, cane. Che cazzo di abbattimento rituale?
2: Ma poi davanti agli invitati.
4: Una fucilata in bocca al cammello.
2: Esplode.
4: Cazzo di abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
2: Tutto sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Prima era sposato con me, dopo l'ho fiato l'occhiale al cinese.
5: Ma sposato dopo con te di me, cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
6: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cosa è successo? Signora?
7: Cosa è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
6: Eh no, mi hanno rubato la linea.
7: Ora è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
6: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
7: Non mi interessa la soluzione. Guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
6: No, a me...
7: Non mi viene a sentire.
6: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
7: No, non mi interessa.
6: Io sono suo amico, signora.
7: Si può sapere chi sei?
6: Sono Alfio, signora.
7: Ah, beh, se sei Alfio è un altro discorso.
6: Ha visto?
7: Se sei Alfio è un altro discorso. Con te io parlo sempre.
6: Allora, sento un attimo.
7: Con altre persone.
6: Ha ragione.
7: Giù e non mi interessa.
6: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo, che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea. E fa lui, e Mike Buongiorno, e lui, Mike Buongiorno.
7: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare, e non ho il buon tempo.
6: Brava, però signora, mi ascolti un attimo, io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
7: No, io non lo faccio più.
6: Brava. Poi, secondo, suo marito...
7: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
6: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei.
7: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
6: Sì.
7: Le voglio bene Michelo, quello là che
6: Poldino,
7: si è trovato.
6: Poldino
7: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
6: Ma io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
7: Io ho da fare.
6: Ho capito.
7: E poi, ecco Tom. Non posso parlarti più.
6: Perché? Oh. Signora? Signora?
7: Dimmi.
6: Cosa fa?
7: Niente.
6: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
7: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
6: Mi ascolta? No. C'era Pietro, era da Pietro, quella merda.
7: Pronti?
6: Passami Pietro.
7: Dimmi.
6: Passami Pietro.
7: Chi sei?
6: Sono suo figlio, passami Pietro.
7: Chi?
6: Suo figlio, passami Pietro.
7: Io ho da fare.
6: Passami Pietro.
7: Pietro, non c'è, ho detto
8: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo, tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai?
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo
8: Zoo di 105 presenta Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Maria?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Sì.
12: Sì.
15: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No,
14: scusa,
12: no.
14: Vista.
12: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Ah, sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
15: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
19: Tutto il resto è già.
20: Questa è la segreteria telefonica di Paolo, il macellaio e bracista a Piazza Mercato. Lasciate un messaggio con il vostro recapito telefonico e sarete richiamati da me.
21: Sì, buongiorno Paolo, il macellaio bracista. Volevo informarla che lei vive in un posto di merda. Arrivederci. Questo è un messaggio lasciato in una segreteria telefonica di una persona che tra l'altro non conosco e della quale non me ne è fatto un cazzo, semplicemente per introdurre l'argomento di oggi, che è questa classifica stilata dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Associazione Italia Oggi delle città più vivibili d'Italia. Al primo posto quest'anno c'è Pordenone, e all'ultimo posto c'è la città di Foggia, che ha scalzato addirittura Crotone dall'ultimo posto in classifica. Le città colpite dal Covid come Milano, Bergamo, Lodi, Cremona hanno perso ovviamente qualche posto in classifica, ma io mi concentrerai sul fatto che Foggia è un buco di merda. Ecco, vorrei sentire foggiani o difensori dei foggiani. Apriamo le linee.
22: Non ti sento bene, non prende qui.
21: Come mai non prende?
22: Non prende, scusi. Non prende.
21: Forse perché Foggia è un posto di merda? Lo sa lei, sì, cioè ha visto la statistica stilata da Italia Oggi che dice che Foggia è un posto di merda, è il peggiore buco cacatorio.
22: No, mi interessa niente a me, ciao.
21: Niente, non gli interessa, capisci? Forse anche per questo che è l'ultimo buco del culo del pianeta, perché a loro non interessa, un altro, dai.
23: Ma sono in diretta?
21: Sì, certamente, ovviamente.
23: Oddio.
21: Lasci stare il Padre Eterno, che con voi è stato poco generoso. Come mai? Foggia è una fogna di merda. Risponda alla domanda.
23: No, perché io non vivo a Foggia, quindi.
21: Ah, quindi lei è scappata da Foggia.
23: Sono scappata da Foggia, ecco perché, non lo so perché.
21: E quindi è felice di questo fatto? Si scrive
23: sì, felicissima, perché tanto io non sono lì.
21: Ma perché? Perché Foggia fa così cagare? Perché Foggia...
23: Oh, con calma,
21: Cosa con calma? Lei è foggiana, non ha diritto di parlare. Lei è foggiana.
23: Lei mi telefona sì. E si permette anche di dire parolacce e di mettere regole.
21: Lei è di Foggia e si permette anche di dire a me quello che devo fare. Sì. Reietti zombie del nostro pianeta. Lo so.
23: Però guardi, posso darle anche un altro numero.
21: Prego.
23: Di telefono?
21: Sì.
23: Così magari chiama qualcuno.
21: Sì,
23: della,
21: basta che lo
23: Foggia.
21: Faccia in fretta perché mi sta facendo venire i fichi d'India ai coglioni. Mi dica. Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Lei proviene da una fogna merdosa e ride. Cosa ride? Cazzo ride?
23: Però sono in zona arancione.
21: Sì, ma lei dovrebbe stare in zona marrone insieme a tutto il resto dei foggiani che sono
23: bellissimo.
21: Il fanalino di coda di questo paese.
23: Ok, ci ritornerò, guarda, volentieri. Spero
21: sì,
23: di ritornarci.
21: Basta tirare lo sciacquone
23: Natale.
21: Per tornare a Foggia. Basta, se lei tira lo sciacquone arriva immediatamente a Foggia. Pura. Mentre gira in giù nella tazza faccia ciao ciao con la manina. Arrivederci.
23: Vaffanculo.
21: Sentiamo Mario per un flash, dai Mario.
24: Ma tre cazzo vuoi, dimmi.
21: Sono sempre io, Mario, sono Giuseppe Bruciani.
24: Sei sempre tu, tanto piacerò al cazzo che sei sempre tu.
21: Bellissimo, Mario, cosa ne pensi del fatto che Foggia è l'ultima città in Italia in quanto a vivibilità? Che cosa ne pensi?
24: E che cazzo me ne frega a me, non mi rompi il coglione.
21: Sempre lucidissimo, Mario, grazie, un flash.
2: Bah, vi dico la verità che sono proprio contentissimo perché qui ci sono molte persone che sono ancora molto maleducate rispetto alle persone che abitano al nord.
21: Quindi lei è fortemente critico nei confronti dei suoi conterranei o conterronei?
2: Sì, sì, sì.
21: Anche
2: sì.
21: Ma come mai voi altri terroni siete sempre il fanalino di coda di questo cazzo di paese?
2: No, io sono una persona molto educata, soprattutto come ho educato i miei bambini a non buttare le carte a terra. Sì. Come altri bambini che sputano a terra perché è una cattiva educazione.
21: Però nonostante questo, nonostante la sua buona volontà, Foggia rimane un buco del culo di merda.
2: Esatto, come lei. Io sono contentissimo di essere terrone perché forse lei non sa da dove proviene la parola terrone. Se vuole io gliela posso...
21: Ma certo, non vedevo l'ora di farmi spiegare l'esegesi della parola terrone da un meridionale.
2: Okay.
21: Prego,
2: allora,
21: prego.
2: La parola terrone proviene dalla terra, perché ciò significa che la parola proviene dalla terra, quindi molte persone...
21: Non l'avrei mai detto, non avrei mai detto che terrone venisse dalla terra, pensavo venisse dal pesto.
2: Tutti agricoltori... Mi faccia parlare, per cortesia, perché sennò io sono la persona maleducata.
21: Lei, essendo foggiano, ha un sacco di tempo da perdere perché non ha un cazzo da fare, vive come un parassita alle spalle dello Stato, quindi non ha un cazzo da
2: come
21: fare.
2: Come lei.
21: Che cazzo è lei?
2: Mi faccio come con quelle stronzate che lei sta dicendo in questi istanti.
21: Sì, no, ma lei, scusi, abbia pazienza, ma tra i due la posizione più scomoda è la sua. Io ho il coltello dalla parte del manico, lei dalla parte della merda.
2: Perché ma quello che dice lei?
21: Sì, no, lei è fece, si rende conto?
2: Io invece dalla parte della mia mano invece c'ho
21: il cazzo perché si sta masturbando. Dai, vattene a fare in culo, dai, ciao. Altro. Lupo! Ciao Lupo!
4: Buongiorno Giuseppe, buongiorno!
21: Cosa ne pensi dei foggiani che quest'anno sono ultimi in classifica, addirittura sotto Crotone? Cosa ne pensi tu da barese?
4: Sono un popolo di quattro coglioni pure loro, nel senso che ci mettono pure loro per loro per far sì che arrivino all'ultima posizione.
21: Cos'ha che non va i foggiani?
4: C'hanno dei piccoli problemi di furti d'auto, rubano le macchine come le noccioline. Tu stai, vai due secondi, metti la macchina in moto, vengono, dammi la macchina e se ne vanno. Diciamo che c'è questo piccolo problema, i foggiani, però c'hanno tante cose belle.
21: Tipo fammi un esempio.
4: A Cerignola, che è vicino a Foggia, proprio nel Foggiano, c'è un'oliva che si chiama la pella di Cerignola.
21: E ficcatela in culo, che cazzo me le frega, Lupo!
4: Ma se tante cose buone da mangiare, tante
21: ma
4: le femmine buone pure.
21: Ma questi non hanno gli occhi per piangere, vivono nelle caverne come i Cro-Magnon, cazzo. Perché? Cosa gli manca?
4: Ma lo vogliono loro, gli manca un po' di istruzione sicuramente, che sono veramente un po' ignorante.
21: Ok, quindi aspetta, ricapitolo Lupo, sono ladri e ignoranti, poi?
4: Ladri, ignoranti e rotti in culo pure secondo me, quindi questi foggiani.
21: E invece Bari?
4: E Bari è una città top, a Bari stanno i baristi che sono croccanti nel loro modo di essere, sono veraci, c'hanno i coglioni grossi che escono da fuori le mutande, che se vai sulla moto sbattono sul serbatoio a 180 km orari.
21: Cazzo
4: sì! Il paese è così!
21: E cosa c'è scritto sulla porta di Bari all'ingresso? Dimmelo Lupo, dimmelo!
4: Non rompete i coglioni ai baristi in primis, e sotto c'è sempre scritto Tirufil, Tiru

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, e di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo. Voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
4: Per andare a fare quelle tutte e due è meglio.
3: Chi? Non ho capito.
4: Netanyahu e Trump.
3: Netanyahu, chi è Netanyahu?
4: È quello là, quello...
3: Dica.
4: Il segretario degli israeli. Va bene?
3: No, non ho capito.
4: E quella gente a rompe i coglioni, sono confuso, le gente diciamo, vanno a dare la mano alla Palestina.
3: Sì.
4: E lui è un mio messo il mondo a fare rompe i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandanti. Sono tre soldi a rompe i coglioni.
3: Dica.
4: Putin
3: sì.
4: È uno stronzo di merda.
3: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda, poi.
4: Quello di Israele è uno stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani.
3: Chi ammazza i civili, sì. E il terzo, la terza merda?
4: E il Trump esco e voglio dire che lo faccio di fare il suo, ma mi abbassa poi la cresta, fa poi di fare e mette sotto sì. La bua. Ma mi si rotti i cogni in queste guerre, meglio sta in pace è meglio, vai.
3: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
4: Che esco, ma in Grecia dice di niente, no, quanto voglia una Siria che è sua?
3: Ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
4: Che esco, ma in Grecia dice di niente, no, quanto voglia una Siria che è sua?

0: Oggi ho sentito il ministro della difesa, sì, ha detto qui non si chiama un po' loro che passa le come si chiama Lorenzo?
1: Che? Si è perso?
0: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, rioni quelli.
1: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
0: Gli uccellacci sono quelli i droni, quelli che c'hanno
1: i droni. Ecco, qual è?
0: Basta, grazie, non ho più voglia, leci, vai.
1: Arrivederci a lei, grazie, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi 2 minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love. Vai, peace and love. Dilla tua, vai, peace and love.
2: Trump è il numero uno, Trump.
1: Trump è il numero uno.
2: Quello non vuole fare le guerre, quello è il numero uno.
1: Non le vuole fare le guerre.
2: Putin è un sacramento, non vuole smettere di fare la guerra.
1: Putin è un sacramento, sì.
2: Poi c'è lì Israele e Hamas, quelli sono nati per fare la guerra, quella gente lì.
1: Chi?
2: Quella
1: chi?
2: Gente lì sono nati per fare la guerra, quella gente lì. Andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
1: Quale gente lì?
2: Io non me ne intendo perché. Io non voglio che fanno le guerre. Perché vorrei vedere se capitasse la guerra qua, cosa succedesse.
1: Cosa succederebbe forse?
2: Cosa succederebbe qua? Voglio vedere.
1: Cosa succederebbe? Come si comporterebbero? Dica.
2: Se vanno avanti così, viene poi la terza guerra mondiale.
1: Ecco.
2: Avanti così.
1: Tra chi? Tra chi?
2: La piantano lì. Perché se interviene l'America e la Cina, vedere cosa succede.
1: Non ho capito, scusi, mi faccia un quadro internazionale.
2: L'America e la Cina, viene fuori la terza guerra mondiale.
1: Viene fuori, ma perché?
2: Lo sa o no?
1: Sì, ma perché la Cina.
2: C'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì anche a.
1: Chi?
2: A Zelensky. Di piantarla lì.
1: Di piantarla lì, di fare che?
2: Perché Zelensky era lì. Stava aspettando che interveniva l'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece quella gente lì non gli interessa che muore la povera gente.
1: Non gli interessa
2: gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni. Perché se no Putin fa quello che vuole.
1: Ma mi scusi però risulta.
2: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
1: È sua amica la Meloni
2: persona.
1: Sì, come vi siete
2: mia amica.
1: Come vi siete conosciuti? Dica.
2: È venuta qua una volta, qua l'entrata. È venuta una volta.
1: È venuta e siete diventati conosco. Amici così, di colpo. Sentite, vi mandate gli auguri.
2: Ma amica del Romeo, ma quello noi siamo diventate
1: siete diventate, si sente che lei è molto lento.
2: Siamo via Verdi.
1: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo. Non è che devo venire a portare un mazzo dei fiori, che cazzo me ne frega a me.
2: Siamo diventate noi.
1: Sì, lo sento, lei è proprio di lentissimamente intentate. Lei è proprio lentissimo cerebralmente.
2: Comunque non bisogna fare le guerre.
1: Bravo.
2: Bisogna prendersi tavolo e mettersi d'accordo,
1: ecco.
2: Bisogna dire a questa gente qua.
1: Sì.
2: Perché Zelensky è aspettare che termina l'Europa. Zelensky è un altro pirla anche lui.
1: Un altro pirla.
2: Volevano fare Trump lì in Israele. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
1: A Riccione. Ma la, scusi, lui Trump. Sì. Ma la terra è la sua.
2: Non è sua.
1: Allora scusi,
2: è uno che ragiona quello.
1: Ma scusi, abbia pazienza,
2: quello,
1: scusi.
2: È lui che comanda.
1: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
2: Informati poi vedi.
1: Informati presso chi?
2: Gli Stati Uniti sono i numeri uno. Gli Stati Uniti
1: sono i numeri uno.
2: E la Cina. Io non so nessuno io.
1: Questo l'avevo capito.
2: Sono la persona più ignorante al mondo io.
1: Sì, questo
2: io
1: guardi è palese.
2: Però io non voglio che succedano le guerre.
1: Sì,
2: perché
1: bravo.
2: Si fa la guerra è una merda.
1: Bravissimo. Bravissimo. Allora vado ad accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci. Salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben 2 settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
3: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda di cane.
1: Senti,
3: te l'ho già detto, hai capito o no?
1: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
3: Hai capito o no?
1: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi.
3: Hai capito o no?
1: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti.
3: Smetti la brutta merda, rompermi i coglioni! Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, infame coniglio! Sei un coniglio!
1: Cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione viaggiatore! Piccione viaggiatore!
3: Che sto parlando io, porco!
1: Dai.
3: Sono tutti simili a mignoli, sì. Brutta merda di cane.
1: Amico mio, crema del mio caffè.
3: Non
1: caratina.
3: C'è niente amico mio. Non sì, c'è sì. Niente oggi, cane.
1: Oggi
3: devi
1: mio.
3: Chiedere scusa a tutte le donne
1: oggi,
3: cane
1: sì, no.
3: Maledetta merda,
1: le donne.
3: Tu
1: scopo.
3: Sei un problema sociale,
1: no, tu sei
3: bastardo.
1: Un problema. Tu sei
3: bastardo,
1: un pazzo.
3: Sei un infame.
1: Pazzo isterico. Senti amico mio dolce.
3: Per la forza di Cristo, il potere merda. Maledetta merda cane!
1: Ma non mi
3: fai. Mi arrivi tanto bastardo! Bastardo! Ti smembrerò per testini, maledetta merda cane!
1: Rifiuto il confronto!
3: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda cane! Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime Albert Fish, bulls di merda. Devi morire, ma.

0: male, devi morire!
1: Ma te pare che... te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a fanculo. Ciao, ciao, alla prossima.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Ura, ura, ura!
5: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
4: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo. Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza. Ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello.
5: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
4: Sì, tua. Esatto! Si chiama Gregorario!
6: Gregorio Orario.
4: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter! E fra poco verrà a trovarmi!
5: Ma Rorrorio!
4: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione! Rorrorio lo dico io!
7: No, Rorrorio lo dico io!
4: Gregorario Rotter!
7: Gregorario Rotter!
4: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare, Gregorario, fratello mio!
8: Puttana troia, ci vedo doppio!
5: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Rarry Rotter!
8: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di c***o! Pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte!
4: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
9: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
4: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
7: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
9: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
4: Ma come, prof? E che facciamo allora?
9: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
10: Che atrocità!
4: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue, non accadrà mai, scordatelo, impossibile!
7: Invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! No!
4: Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo!
7: Dai, sbrigati, muori, merda! Vai, schifo al cazzo!
4: Ma se siamo identici!
7: No, tu sei molto più merda, muori!
4: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Larry Rotter!
0: Larry Rotter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Larry Rotter, sono Gregorario Rotter! No, sono io Gregorario Rotter, lui è Larry Rotter! Signor Romero, giuro, giuro, sono io Gregorario Rotter!
0: Non mi piace essere preso per il culo, vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Romero, hai vinto, sono io Larry Rotter, uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi. Stai cercando di salvare il vero Larry Rotter. Per questo ucciderò l'altro.
1: No, no, no, sono Gregorario! Gregorario, Gregorario, Gregorario, Gregorario!
2: Muori! Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e i droni sparagoldoni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale, e se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci continua ad ampliarsi nel corso degli ultimi anni, dall'altra insomma sentire il Papa che dice Elon Musk che è troppo ricco sembra un po' il corvo che dice al merlo come sei nero, cioè nel senso che la Chiesa, oltre a possedere beni mobili ed immobili, ha pure una banca tutta sua, azioni, quindi secondo me il Papa, per quanto sia emissario dell'Altissimo Signore Dio, è proprio la persona meno indicata per fare la morale sui soldi degli altri, la morale. Però magari voi siete dei ferventi cattolici, voglio sentire la vostra opinione. Apriamo le linee, dai. Apriamo con zio Pepi dal trattore. Vai zio Pepi.
4: Pronto, caro Beppe, dove eri tu finito?
3: Ero in ferie, caro.
4: Senti, sono tornato anche a sì, in porco orale, no, sono i altri.
3: Sei sempre in mezzo ai campi, sei Pepi,
4: è il periodo di raccolta adesso, Beppe, che mo tutta l'uva da rancurare su, perché certo. Dobbiamo fare il mia, se non fermo adesso, cava, che ne tira su, ma è tutta l'uva, caro.
3: Non ho capito, cos'è che succede?
4: No, dei tosati, dei netti che tira su l'uva, che non li tira su me. Che mi tocca adesso fermarmi, chiamare Mario, porco.
3: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
4: Hai visto? Qua dei tosati, magrebini, come si chiami?
3: Sì,
4: marocchini.
3: Sì, africani, africani, chiamiamoli africani. Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
4: Come pensava il Papa di quanti scarica uno?
3: Però dice...
4: Scarica le settine tese.
3: Quindi anche il Papa è ricco.
4: Ottima canzina.
3: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
4: Il Papa, perché no, per me va le tasse attesa,
3: Va le tasse il Papa. Quindi, allora, il Papa è molto ricco, Elon Musk è molto ricco, e noi? Sei un grande, Beppi, un abbraccio, ciao. E andiamo dal Bauscia da Milano, Bauscia sul Papa Elon Musk, vai.
5: Il Papa lo dice questo, bello.
3: L'ha detto il Papa.
5: Pensa a te, il Papa è proprio il buon che dice all'asino cornuto.
3: Il bue che dice all'asino cornuto.
5: Scusa, non era al contrario, ho sbagliato, non lo so, lo ascolto, sto lavorando.
3: Ma non lo può dire, scusami.
5: Sono stanco, sono stravolto, ieri sono andato a funghi, dimmi.
3: Ieri sei andato a funghi?
5: Ho trovato 12 kg di porcini.
3: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
5: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
3: Hanno inventato i cestini comunque,
5: No, era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
3: Va bene, mi dispiace per la tua
5: risposta. Penso che sia una gran troiata, perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
3: Oh, ecco, questo...
5: E sentire il Vaticano che dice il più Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
3: Ma senti, ti faccio una domanda però, obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
5: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono.
3: Sì, ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo di frasi fatte, dai!
5: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco, porco ciao, non sono in vena.
3: Ma tirati fuori i porcini dal culo! Il ritorno di Tugurio nella zecca. La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso. Vai Tugurio.
6: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
3: Perché? Perché?
6: Il Papa.
3: Perché?
6: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni.
3: Sì.
6: Vorrei ricordare a questo signore, ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo...
3: Sì.
6: Gesù Cristo da Nazareth andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
3: Vabbè, questo perché non c'era Zalando all'epoca.
6: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
3: Potrei
6: metterci la mano sul fuoco.
3: Secondo me Elon Musk quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse. Gli altri se li brucia in metanfetamina.
6: Io immagino che Elon Musk non sia nato ricco. Poi,
3: porca puttana, il padre c'aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
6: Magari aveva
3: una miniera
6: di diamanti perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti così, tu dare mezzo di orone.
3: Certo, va bene. Senti, io non lo so se tu c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io. Ciao Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te.
7: Lo sapevo, porco d'un cane, ladro, ma puttana, ma baffa, pure merda.
3: Amico mio, sei in ritardo.
7: Ti dico solo una cosa.
3: Sì,
7: ti dico.
3: Dimmi, dimmi.
7: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
3: Prima di tutto
7: il numero privato.
3: Devi chiedere scusa. Devi chiedere scusa. Devi chiedere scusa.
7: Ascoltami.
3: Devi chiedere scusa.
7: Allora.
3: Mi devi dare scusa. Sì.
7: Ti dico solo una cosa.
3: Sì.
7: Stai bene attento a tutte le date.
3: Sì.
7: Tu e l'altro sprepuziato. Stai
3: sprepuziato.
7: Bene attento. Questa non è una minaccia,
3: no.
7: È una promessa.
3: È una promessa.
7: Infame maledetto.
3: Però scusami, scusami.
7: Infame maledetto.
3: Carotina.
7: Carotina.
3: Scoiattolino, senti, il fatto
7: senti
3: che tu.
7: Senti, non riempami i coglioni con queste pulite tiramignoli. Bastardo infame di un lomano schifoso del mondo.
3: Ti spiego il mio.
7: Mi ricordo, nano scappucciato.
3: Sto parlando. Sto parlando io. Sto parlando io. Sto parlando io. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia.
7: Tu non hai parole.
3: Parlo io, parlo io.
7: No, stai bene attento,
3: no,
7: madre,
3: no,
7: stai bene attento,
3: no,
7: a ogni spettacolo, a ogni
3: certo,
7: data.
3: Appunto.
7: Mi assago fino a Napoli, cane.
3: Ecco.
7: Verrò in cerca, bastardo.
3: Sì.
7: E sì, sì, ti troverò, bastardo.
3: Vuoi biglietti?
7: Merda,
3: vuoi biglietti?
7: Cane.
3: Vuoi biglietti? Vuoi biglietti gratis?
7: Vuoi biglietti senza biglietti, ti faccio la faccia con un biglietto, cane. A sbarroni, brutta merda, maledetta.
3: Vuoi biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere.
7: La porta di
3: pezzente.
7: Te lo giuro, bastardo, maledetto.
3: Indigente.
7: Arriverò quando meno te lo aspetti.
3: Morto di fame.
7: Bastardo, ti smembrerò vivo, cane. Ti farò raccontare nell'isola di Manco. Maledetta merda. Questa è una promessa, te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
3: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate, ora fa tutto.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta La Via della Seta, mega imbarcata in salsa di soia.
2: Capitolo 1. Superiorità etnica. Tsing Pao e Peng Po vogliono trasformare tutti i kebab di Padova in negozi di pesci.
3: Pronto?
4: Tu Muhammad? Io Peng Po.
3: Cosa?
4: Ah, io scusa, io cinese non parlo tanto bene italiano.
3: Sia qua, scusi, il negozio di kebab qua.
4: Sì, io sa. Io voglio chiedere quando tu vai via.
3: Quando va a andare via?
4: Sì, quando tu vai via per che io porto al mio negozio pesci.
3: Ah, scusi, noi non portare via questa roba, questa non vuoi gente venire a prendere, io non asporti fare.
4: No, capito, io non voglio mangiare, a me schifo fa tuo cibo puzza merda. A me frega cazzo, tu devi portare via tuo negozio merda kebab, io metto il mio negozio pesci. Belli pesci tanti colorati.
3: Scusi, io non capisco questa, perché pure però... non è io questa, tu vieni qua al negozio e io capisco cosa è successo.
4: No, perché se io vengo al negozio tu dammi il coltello. Io so come funziona, io ho già preso due coltellate. Voi turchi faccia merda. Io so.
3: Scusi amico, io questa che fino ad oggi nessuno cinese noi qui asporti qualcosa, ne ho chiesto solo uno tori il lavoro, sushi sempre venire a prendere, questa solo conosci io.
4: Sì, ma a me sushi schifo cazzo, io vendo pesci vivi. Allora, io spiega, tu capisci, apre tue orecchie turco merda. Apre, allora, tu tuo negozio kebab, chiuso, finito. Ora arriva negozio pesce zingpe.
3: Io non capisco, scusi, io via della pace, mi ci sono solo negozio.
4: Sì, tu in via della pace, ma tu cerca quella, io so. Allora, io passo a mio fratello, parla meglio, aspetta.
3: Ah sì, fratelli parli, venire qua meglio, chiedere noi cosa è successo, sì, va bene.
2: Capitolo 2. Scontro di civiltà e storie di coltellate.
4: Lotto!
3: Io
4: Tsing Pao, io parla meglio italiano.
3: Sì.
4: Mio fratello molto nervoso.
3: Un pezzo merda.
4: Perché lui ha preso due coltellate di persone di Istanbul e allora lui preoccupato, lui paura a venire da voi.
3: Due cosa?
4: Quando lui ha discusso con altre persone di turco,
3: sì.
4: Lui ha litigato e lui ha preso due coltellate.
3: Scusi, non è un negozio noi, oppure vuoi un altro negozio, non è qua, qua non c'è questo problema.
4: No, io lo so, lei brava persona.
3: Oppure il negozio di fianco di noi, oppure, perché il numero voi non c'è per questo, io dico.
4: Ma negozio fianco è kebab?
3: Se due kebab tre qua, uno vicino sta ma fuori, uno da fianco, non lo so.
2: Capitolo 3. Concorrenza sleale. Una nuova opportunità.
4: Lei allora quello di semaforo o quello prima?
3: Sì, noi semaforo questa, un'altra no, noi semaforo io non faccio.
4: Allora vede, io faccio favore te, perché noi vuole negozio di altro tuo concorrente.
3: Sì, questo è il negozio di noi vicino di questo semaforo, lui 3 metri avanti in terra verso.
4: Ah, noi vuole che tu unico a vendere kebab, così noi prende altro negozio e vendere pesci.
3: Sì. Questa, scusi, io questa negozio di quel kebab, io prima ho aperto di loro.
4: Ah, loro ti ha rubato lavoro.
3: Eh sì, loro hanno lavorato, non hanno rubato lavoro noi, sì.
4: Ah, loro, allora noi andiamo a punire loro, noi comprare il loro negozio e mandare via.
3: Vieni qua a parlare noi.
4: No, non c'è problema, tu primo aprire negozio kebab.
3: Sì, io prima, sì.
4: Ah, tu hai ragione.
3: Sì, io primo, sì.
4: Allora noi liberare te di altro negozio kebab e mettere Cina.
3: Sì, tu prendere il negozio di questa che rubato di noi, tu comprare di questo negozio.
4: No, tuo negozio può tenere, noi vuole un solo negozio. Però tu aperto prima, tu diritto di stare.
3: Sì, noi diritto era, non lo so cosa è successo.
4: Oh, noi allora adesso andare da tuo nemico.
3: Sì.
4: E uccidere.
2: Capitolo 4. Metodo mafioso. Protezione e pizzo.
3: Perché problemi?
4: No, perché lui ha rubato te la volo.
3: Loro hanno portato l'autorizzazione, non è colpa mia questo.
4: No, ma tu brava persona. Loro brutte persone, no buone.
0: perché hai rubato te la volo. Noi sì. Cinesi avere idee molto chiare di come risolvere le problemi.
3: Sì, ma grazie, scusi, non lo so questa.
0: Non preoccupare, tu a me è molto simpatico. Noi andare dentro e ammazzare tutti.
3: Sì.
2: Capitolo 5. Epilogo. Il bagno di sangue alla carta.
0: Passa a te, mio fratello, che organizza.
3: Sì.
4: Ecco, Peng Po. Quindi tu tieni il sintolo vicino, perché il negozio è visto che è vicino. Così l'incendio non brucia tuo negozio, brucia solo il negozio pezzo merda. Hm?
3: Sì.
4: Ah, ok. Tuo negozio vicino altro negozio.
3: Sì, ma vicino negozio un altro negozio, ma negozio noi vicino semaforo. Noi prima aperto sì. 4 anni prima di loro.
4: Successo. Non preoccupare, non preoccupare. Io so qual è il negozio giusto da bruciare.
3: Sì.
4: Ma io domanda, tu per distruggere il negozio vicino, ple felici, bomba con benzina o pistola? Cosa ple felici?
3: Scusi, non lo so problemi voi, perché io ho chiesto al comune e io ho detto perché noi
4: comune frega. Ho capito, tu per il metodo tradizionale, io allora viene con spada e affetta davanti ai tuoi occhi. Bello, no? Solo per il 5%.
3: Sì, grazie.
4: Ah, allora facciamo con spada a vecchia maniera, eh? Non fa video, eh? No video foto quando io ammazzo tuo concorrente, mi raccomando, eh?
3: Grazie.
4: Se vuoi tu puoi tenere le carne di tuo vicino pezzo merda. E poi mi raccomando, vieni a comprare pesci da noi. Ciao.
3: Ciao.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 16.01.
2: Prevedo proprio una puntata atomica.
0: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
4: Ah, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo Gigi, questa è Casa Ludofica. No, Gigi, rifacciamo.
2: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
4: Bella, rifaccio lo stesso.
2: E io mi sto rompendo i coglioni!
3: Resta qui con noi, Casa Pagani!
5: Bella, storia bella!
2: Luna figa! Prima della. Anche sto salto, mi sono bloccato!
5: Corri, possiamo fare.
4: Tutto bene, Gigi!
2: Luna figa! Prima dell'intervista, facciamo la citazione!
4: Ok!
2: Parti quando te lo dico io, però!
1: I vostri bambini amano gli animali?
2: Nooo!
1: Il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali: zebre, giraffe, leoni, ippopotami, scimmie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend più piccoli entrano gratis.
4: Raga, oggi puntata super ricca! Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui, che è qua, è un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
6: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
2: Se volete potete cambiare stazione.
4: Ciao raga. Allora ecco, tu praticamente, tu che sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Ecco allora Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per... che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
6: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album.
4: Sì, sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
6: No, veramente si chiama Sangue.
4: Ah, ok, tu hai paura delle siringhe perché io ho molta.
6: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
4: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
6: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
4: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
2: Ma che cazzo di intervista è?
6: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
4: Sì, vabbè. Ok, però parlacene, perché sennò non mi risponde alla domanda, no? Ricky R.
2: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
4: Va bene, ok. Perché fai le canzoni?
6: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan.
4: Dai, anch'io!
6: No, giura, qual è il tuo album preferito di Jeco?
4: Jeco?
6: Sì, Michael Jackson.
4: Allora, praticamente
2: Ludo, di Thriller.
4: Trilli!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
0: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti.
5: Vale.
4: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù, cutù, cutù,
7: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
7: No, John... si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
7: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
7: cioè,
6: come
7: è un principe, lei?
6: Mio padre Narciso.
7: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
8: quello
7: si chiama?
8: Sì.
7: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
7: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
7: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo!
7: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
7: Sì.
6: Biberò?
7: Biberò?
6: Bicazzo!
7: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
8: Verrazza è mai da una borraccia.
6: La borraccia non è.
8: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
6: borraccia.
7: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
10: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
7: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
10: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
7: Ma no, ma no, no, no.
6: Se vai alle scarpe, gli
7: quelli
6: anfibi
7: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
6: B! Bibite!
7: Le bibite!
6: B! Banane!
7: Le banane!
6: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
7: Bravo! Bravo! Infatti, si
6: io
7: sa, esistono...
6: Io ho mai visto un pesce respirare con le bocchine!
7: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
6: Voglio!
7: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
8: La coccinella!
6: Cosa no? Cosa no?
10: Coccodrillo!
8: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
7: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
9: Vaffanculo!
7: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
8: Ma è la coccinella!
7: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
7: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
7: E
6: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
8: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
7: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
8: Sì, è porta fortuna.
7: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
6: Ma è una vergogna!
10: Basta, si
7: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
10: Il cardamomo.
7: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
6: Ma
7: quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
7: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
7: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
7: Giusto, eh?
6: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
7: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
8: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
7: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
7: Dica qualcosa.
6: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
11: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
1: Scurimento del corpo, pratica alternativa allo sbiancamento anale, 39 euro a seduta. Decorative, rocce lunari a chilometro zero, 98 euro al chilo. Tombola facilitata con un solo numero, 24 euro. Fetta biscottata professionale, 288 euro. Monitor LGBT per vedere tutti i froci, 999 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Carta igienica da parati per pulirsi il culo nei muri, 18 euro al rotolo. Pinne da running, 21 euro. Combo candela mangiafumo più candela bevi tequila, 34 euro. Offerta DVD Mamma, ho perso la Ero, rivisitazione del grande classico natalizio in versione tossica, 29,90 euro. Presepe Pulp con San Giuseppe Samurai e asinello posseduto che morde la testa al bambin Gesù, 154 euro.
0: Arredamento interni.
1: Nike da sbirro, scarpe con pizzetto al posto dell'iconico baffo, 187 euro al paio. Indispensabile, astrolabio satellitare, 311 euro. Lavastoviglie da canoa, 233 euro. Gioco dell'oca in vera piuma, 58 euro. Preparazione acqua, pomata omeopatica contro le emorroidi, 37 euro.
0: Offerte.
1: Gioco, il nuovo passatempo di Macio Cappatonda, 21 soldi. Inutile, cerotto antiaderente, 7,80 euro. Auto ammiraglia senza ruote, per seguire corridore in ciclette, 6.549 euro. Pennelli solari, 7 euro. Natale educativo presenta Caino, pietrone da 5 kg per giocare al fratricidio, 22 euro, anche in colori pastello. Stanno benissimo col sangue!
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
4: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Spero che mi senti, che riceverai questo audio! Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare! Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta! Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco! Porco!
3: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli. Il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
5: Il mio
4: cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
3: Tranquilli, il telefono è caldo, la richiamiamo subito.
5: Pronto?
4: Ciao Camilla. Volevo mandarti questo audio io.
5: Prego, chi è?
4: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Ciao Camilla! Pronto. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
5: Sbagliando persona, mi costringe a fare una denuncia se continua.
4: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando finisce. Camilla!
5: Porco!
8: Pronto?
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
8: Chi parla?
4: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
8: Chi è che sei?
4: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe.
8: No, chi sei?
4: Porco! Ciao Camilla!
8: Oh, ciao, ciao!
4: Porco! Porco!
5: Pronto? Pronto?
4: Ciao Camilla!
5: Chi parla?
4: Volevo mandarti questo audio io!
5: Ma scusa, ma con chi parlo?
4: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
5: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
4: Ciao Camilla.
9: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino, la sua forza e lo

0: Ciao Camilla, volevo mandarti
1: ciao Camilla, la marca cane. Ciao, come stai? Boia,
0: volevo mandarti questo audio io.
1: Cane, chi sei Camilla? Sei cavaca e tua sorella? Cane,
0: spero che mi senti, che riceverai questo audio.
1: Coglione.
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
1: Pronto?
0: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
1: Poi ancora, poi spiegami perché. Perché? Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
0: Volevo...
1: Perché? Perché?
0: Questa...
1: Perché che Satana mi dia la forza?
0: Camilla!
1: Perché di scrivere, Camilla!
0: Camilla!
1: Camilla! Voglio, maledetto bastardo! Cancero! Maledetto la... Porco!
0: Camilla!
1: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
0: Camilla!
1: Mi strapperò l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, mi anche la... Puttana!
0: Camilla!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
4: l'asciugone palanca.
5: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su mano, mi dica se da un po' posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
6: Sì,
7: pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
7: Sì, mi dica.
6: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni. Perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere il via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza, questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
7: Sì.
6: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
7: Va bene.
6: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso una punta. È una Talbot.
7: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
6: Esattamente, certo. perché le spiego, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
7: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
6: No, ma io ci ho provato.
7: Potete essere ottimisti.
6: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché le spiego, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi... Era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, insomma, un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora, praticamente, i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora, la parte davanti in strada, capisci? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però, praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni è sull'autostrada, è un po' più ampio, capisci? Allora, lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisci?
7: Quello è...
6: Cosa...
7: A metterci una scritta.
6: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sa mica uno scemo qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Abbiamo anche la medaglia pesa a casa, sa?
7: Okay.
6: Sì, c'è questa medaglia dentro, adesso un po' impolverata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo, che mi sono perso, non mi ricordo più.
7: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello
6: delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
7: Ma certo, si può fare tutto.
6: C'ha lo scoiattolo?
7: Ah, certo, certo ce l'abbiamo.
6: Ecco.
7: Abbiamo e si vede subito.
6: Ecco, grosso.
7: Però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno e dopo io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
6: Ma la posta elettronica, diciamo, no?
7: Esatto, esatto.
6: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
7: Bravissimo.
6: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
7: Sì, lo so.
6: Dov'è?
7: Meno male che...
6: No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo, qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico, Canberra, tutti, sì, Usumi, e poi non lo sa nessuno.
7: Non si sa dove, non è intorno alla Gran Bretagna.
6: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
7: La capitale, è andato lontano.
6: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
7: Non ho presente.
6: Skype, una roba di questo genere.
7: Sì,
6: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vedi, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole? Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci come mio nipote può ti fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
7: Certo.
6: Va bene.
7: Ma io aspetto una sua mail fiduciosa.
6: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
7: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.it.
6: Milano Roma Milano, bel viaggio, milano roma milano.it. Esatto. La metto alla tensione del
7: Rossi Paolo.
6: Paolo Rossi si chiama lei?
7: Ha visto.
6: Ma lì va come quello dei mondiali.
7: Esatto.
6: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche di... Ma lo sai che io ho una foto con Berzot?
7: Sì.
6: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora doveva vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, ma io sono un pescatore, mi piace andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma. Bisogna andare al mattino presto, che si nascondono dietro gli scogli, così, eh. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto parlare, dico, ma questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70. E dico, sarà lo confuso con un sindacalista. Invece poi, mentre stavo per andare via, che era con una signora, ho detto, prima non è Berzo, pensi. Allora, capito, vieni Berzo, te, ho stretto la mano. Quel chiacchiere veloce, sai cosa vuole? Io sono uno di poche parole. Giusto,
7: vedo,
6: un ciao.
7: Vedo, giusto. Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
6: Va bene.
7: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
6: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zodi 105.
7: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era lo
6: scherzo. Non ce l'ho fatta con solo uno di poche parole.
7: Non era possibile.
6: Da un bacione, un abbraccione, eh?
7: Va bene, grazie.
6: Ciao, un abbraccio, ciao.
7: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Pronto? Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate?
1: Sono Paolo Giustissimo. Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. E tu parli solo così. Non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si può lì, figli?
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo coglione il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? Cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: E ma lupo, cane lo dico io, corpo. E mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è, questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia! Ma sono piano io, sono piano, sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... Non è con me che deve parlare, non è con me, mi lasci dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo coglioni, gli adesso prendo il numero e vado a Carabinieri, forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok?
0: Ma io con lei non ho punto cominciato! Cane, non ho cominciato neanche, non so che lei, mi rompe coglioni la seggiovia al Monte Bianco, cane.
2: Porco
0: d***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni e Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma cane, è alto un metro!

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono...

0: Pensate, sto facendo dei test sulla rete.
1: L'operaio?
0: Sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in Sada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
1: Io lo sento benissimo.
0: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente,
2: Io, Pippa Milano!
0: Ha sentito, signora?
1: L'ho sentito, sembrava un gatto.
0: Un gatto?
1: L'ho sentito.
0: Deve essere una sorta di fischio intermittente a tre frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora.
2: Oh, Pippa Milano.
0: Ha sentito, signora?
1: Benissimo.
0: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente? Mi perdoni. Un Pippa Milano ha sentito?
1: Ho sentito tre rumori quasi.
0: Me li sai indicare così a brevemente?
1: No.
0: Allora lo faccio risentire un secondo.
2: Pippa Milano. Pippa Milano. Pippa Milano.
0: Ha sentito, signora?
1: L'ho sentito.
0: Che cosa ha sentito?
1: Ma
0: un giambalato ha sentito, no?
1: Non lo so, li ho sentiti.
0: Sì,
1: però
0: no,
1: funziona,
0: mi,
1: benissimo.
0: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni Gigi Sabati. Quindi a Pippa Milano ha sentito?
1: Benissimo.
0: Perfetto, glielo rimando. Se me lo ripete esatto, sono a posto io.
2: Pippa Milano.
1: Infa Milano.
0: No, deve essere Pippa Milano. Un attimo, riprovo.
1: Io sto chiudendo, mi dispiace.
0: Ma mi puoi ripetere Pippa Milano, bastarda? Minchia, la gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5 Gigi.
3: Quelli dei 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Sì, buongiorno signora, tecnico 5 Gigi della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
1: Sì, va bene, va bene.
4: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale,
1: prego,
4: un
1: prego.
4: Secondo solo, Pronto?
1: Sì?
4: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
1: Ah, va bene, va che aspetto.
4: Sì, rimanga in linea, va bene,
1: sì.
4: Mandiamo il segnale 5 Gigi, un secondo.
1: Va bene.
4: Respiro, va bene. Pronta?
1: Sì.
4: Mando. Ficarotta. Ha sentito signora?
1: No, non sente bene.
4: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5 Gigi. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
1: Pronto?
4: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare 2-5 Gigi?
1: Il telefono va bene.
4: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
1: Non sto lavorando, ma io le dico che il telefono va bene.
4: Sì.
1: Che cosa gli
4: allora,
1: devo
4: signora,
1: dire?
4: Allora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
1: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
4: No,
1: il mio telefono andava bene.
4: Mannaggia, ma se... Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
1: Allora non li conosco.
4: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì? Lo sa?
1: Sì,
4: ecco,
1: sì.
4: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
1: Sì, va bene, ho capito, sì.
4: Ecco, rimanga lì che manda il segnale.
1: Sì.
4: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
1: Arrivederci.
4: No, arrivederci, signora.
1: No.
4: Mi deve dire che cosa sente.
1: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
4: Eppure
1: non è
4: io...
1: che posso giocare col telefono.
4: Ma non è che giocare, signora, questa è una roba che lei ha già pagato, oltretutto tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schipolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
1: Sì.
4: Sì, mando il segnale. Che cosa ha sentito?
1: Sì.
4: No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
1: Io lo senti io peppì, io popò.
4: Ok, allora lei ha sentito io peppì, io popò.
1: Sì, sì.
4: E no, signora, quello è uno iodo all'austriaco, no? Glielo rimando.
1: Guardi che io ho da fare oggi, ecco. Non posso giocare.
4: Noi stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
1: No, non dica fesserie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
4: E sì. Che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
1: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
4: Il suo va bene, quella che passa per l'aria, va fa in culo! Va fa in culo!
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
6: dai!
8: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
9: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
8: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
8: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
8: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
10: E il suo amore Nanny.
8: Con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
11: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
11: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
11: No.
9: E va a fangù.
8: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
12: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
8: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
11: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
11: Sei ignorante,
9: sì.
11: Però, vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
8: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
13: È dietro l'angolo.
8: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
9: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
11: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che è tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
9: No.
12: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico. Questa è una zozza.
5: Questa è una zozza.
8: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
9: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dai, subito, dammelo soldi.
9: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, scusa il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, e per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla.
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100-105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La centralina
2: dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: segnale
2: niente.
1: Segnale al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché, sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, salve! Ho chiamato poc'anzi, sono del 5G di Telecom. Solo che il signore mi ha messo giù, il signore credo.
4: Scusami, il signore è di certa età e lui non può fare nulla.
2: Ah, beh, ho capito.
4: Scusi,
2: sì, non si preoccupi, parlo con lei, tanto è uguale. No, signora, non metta giù, signora!
4: Sono occupata, scusami, non sto per ascoltare le cose che a noi non importa. Ma io sono una badante.
2: Signora, signora, le deve interessare, perché io non sono un venditore, sono qua sotto la palazzina con un furgone della Telecom. Stiamo con
4: non mi interessa.
2: Ma signora, non le sto vendendo niente! Non è che non le deve interessare, le deve interessare sì, è la sua linea telefonica. Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, quello è vecchio, tu sei stronza! E che cazzo?
5: Quelli del 5G.
6: Buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
6: Prego.
7: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5G, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
6: Ma che per telefono dico?
7: Sì, per telefono signora, che 5G è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
6: Ma noi la chiesa qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capire.
7: No, signore, è una cosa statale.
6: Ho capito.
7: Senza nessun addebito in bollette. Semplicemente che c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signore.
6: Tanto per capire, così poi io sono impiegata, quindi dico caso mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
7: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico. Lei rimanga all'apparecchio, mi dice quello che sente. Va bene.
6: Ok, va bene.
7: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario. Scusi,
6: prego,
7: è un disturbo, capisco la mattinata.
6: No, pazienza. No,
7: è che siamo in strada dentro la buca. Un attimo, signora.
6: Sì, prego.
8: Cacca di vescovo.
7: Signora?
6: Sì.
7: È partito il segnale?
6: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
7: E che cosa ha sentito, signora?
6: Un rumore.
7: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
6: Sì.
7: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo il decibel. Un secondo,
8: Cacca di vescovo.
6: Sento parlare pure.
7: È quello che deve sentire,
6: vescovo,
7: signora.
6: Vescovo, qualcosa del genere, non lo so.
7: Pesco?
6: Vescovo,
7: sente vescovo. Allora aspetti che segno, vescovo, però il segnale non è completo. Dovrebbe... Le spiego, dovrebbe... È un capo tacioca. Non so se pratica, va bene, insomma... È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo, buttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro?
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto. Torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano, hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105.
3: Hanno dato un ufficio enorme con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!
3: Radio 105.

0: ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
1: Mimmo, ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia a loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno. Sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
3: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
1: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
3: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
4: Pronto?
1: Buongiorno, signor
4: Sì.
1: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
4: Sì.
1: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E sì, abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi... Sì. Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita. Cioè tutto fatto così, no? Abbiamo, sì, la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo. Tipo, sai, per farla in tema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
4: Sì, potrebbe, sì.
1: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
4: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
1: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
4: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei gli se questa è una partita.
1: No, ma figuri, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
4: Grazie a lei. Buongiorno.
1: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
7: C'è 105 mi cacca!
8: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
9: Max, è arrivato l'ospite.
8: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni 80 piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel n***o. Nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
0: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
2: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri!
2: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bam blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto sto cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes.
9: Keeping on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkillings. Una Glide Line Cherkillings. Piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di jeans, ma che c'è la
3: questi jeans della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento?
6: E che intendo?
3: E intendo essere.
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
11: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
10: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: davanti, bitch.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Quando mi parli di mia, tu te l'ho già. Quanti anni è che ti spiego sta differenza? E non me la capisci. Non è roba tua. Okay. Cioè, capisci? Non la possiedi, la noleggi. Poi a fine vacanza, poi sta barca. Posso dirti una roba?
3: Sì, sì.
2: Ti mandi sempre la foto di sta barca lì al molo. Ma sto lì, per far andare alla barca ci vogliono i soldi per la benzina. Metti la benzina, barca va. Il problema è che tu noleggi la barca ma non hai soldi per la benzina.
3: Non mi hanno detto che ci voleva anche la benzina, scusa.
2: Però sei arrivato fino al noleggio della barca e la benzina non ci tirato però, non è più.
3: Hai visto che barchina, cioè una roba, cioè,
2: bella.
4: Io ho fatto due storie a Napoli e mi hanno offerto una parmigiana di melanzane.
3: Azzo, sei influencer,
4: sì, buona, cioè quella fatta al forno, bella. Azzo. Prima fritta e poi al forno, sì, dai. E poi ho convinto uno dell'albergo con delle stories e ci ha fatto la colazione.
3: Porca troia.
2: Quindi neanche... Però capisci, Mazzoli, cioè, ha più senso questa vacanza verace del maestro rispetto al tuo cartonato.
3: Ma no.
2: Ha molto più senso.
3: Ma scusa, ho fatto Boston, tutto il Massachusetts, sono andato a Princeton, sono andato a nord, ho fatto tutti i paesini sulla costa bellissimi, sono entrato nel New Hampshire, sono andato nel Maine, fatto la vacanza bellissima in questo lago con la nebbia, sono andato su fino in alto a Bar Harbor, poi ho rifatto tutto il viaggio indietro e due settimane alle Bahamas. Che cazzo vuoi, scusa, cioè.
4: Vuoi sentire io? Io sono stato in un ristorante bellissimo sulla costa, diciamo, amalfitana, diciamo, dove c'è tutto il mare. Sì, è bellissimo, dove ci arrivano con la barca, una cosa incredibile. Ho chiamato e ho detto: ragazzi, sono Herbert Ballerina, posso venire? Sì. Allora, mentre stavamo andando dove ci sono i tavoli sul mare, ci hanno detto: no, per voi non è qui. Ci hanno portato verso destra e c'era una stanza di legno chiusa a 68 gradi. No. E gli altri si divertivano, capito? A 10 metri da me sul mare. È stato bellissimo.
3: Capisci?
4: Solo no.
3: Gigi.
2: Però onestamente, io preferisco, vedi, l'umiltà del maestro.
3: No, cioè, lui sa che non è umiltà, è pezzentismo. Non è umiltà, è un barbone di merda.
2: Ma no, è umiltà. Lui sa che non può arrivare, cosa fa? Fa la sua vacanza a Novegro, Idroscalo, Punta dell'Est, fa una puntatina agli scate, il laghetto, pesca due trote. Cioè, questa è la vacanza umile.
4: Sai che ho fatto io, Marco? Sono andato un giorno a Capri, un giorno, perché la notte così non dormivo. Sai come quelli che prendono il traghetto e poi tornano?
2: Hai venduto la casa,
4: Ecuadoregni, no.
2: Dove hai dormito? Sul picco del Faraglione?
4: No, non ho dormito perché sono andato lì il pomeriggio. Tra l'altro, per non prendere il taxi, siamo arrivati a piedi con le valigie fino a sopra.
3: Ma che cazzo hai portato le valigie a fare se poi sei andato via?
4: Perché non c'avevo più l'albergo, capito? Non avevo più albergo, ero con la macchina a noleggio.
2: Ma le valigie senza o con spago?
4: No, senza. Allora, c'era la mia ragazza che mi voleva lasciare. Io stavo infartando a metà salita. Ci hanno, Marco, te lo giuro su Dio, ci hanno mi ha riconosciuto. Sai quelli che a Capri portano le valigie con quella specie di macchinina quadrata?
3: Sì.
4: Mi ha riconosciuto una di quelle e ci ha portato a Mellucia insieme sopra con le valigie tipo di Ben Affleck e Jennifer Lopez.
3: E non hai dormito lì?
4: No, poi me ne sono andato, capito? Il pomeriggio ho ripreso il traghetto.
2: Allora, posso dirvi una cosa, ragazzi? Siccome sono stato molto crudo nei confronti del T-Rex durante tutta questa vacanza, gliel'ho detto di cotte. Io mi sono permesso, Mazzoli, tu sai che io sono una persona molto generosa e penso sempre al tuo benessere, a quello di tua moglie. Quindi mi sono permesso di prenotare una vacanza nel posto dove in assoluto la donna, diciamo, è il centro, il fulcro della società. Lei, secondo me, lì ringiovanirà. Torna. Hai presente la pelle di una ventenne, senza rughe, senza tutto sto plasticone?
3: Dove Gigi? Grazie.
2: Pulita proprio, è il suo posto dove verrà celebrata veramente come la donna, il fulcro della società.
3: Dove?
2: A Kabul.
3: Gigi, no, a Kabul, no,
0: a

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nella mena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impilati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Mazz, aiuto, non si affamare!
0: E ora il Mazz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: vita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

Devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sasso. Manca la carta. Mi sanguinano le mani, mi sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farlo per la mia amata Zuleia, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amore mio, è improvvisamente venuta. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacecanti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai, Chip Chip, il tuorlo nuovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio. Cade nel vuoto
2: Chip
1: di sto cazzo.
2: Chip
1: Chip. E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.

0: cella, apriamo il paracadute!
1: No, grazie, sto bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata. Vieni qui, vieni, vieni, te lo apro io il paracadute.
1: No, no, ora sono una ciccionica, chip chip, sono una ciccionica. Allora io adesso me lo tolgo il paracadute.
0: No, ferma, che c'è il fiume, così precipitano nel fiume, ferma.

turca al sud si chiama paracadute, se ne vengono parole le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco. E mo se la sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, me lo volete spiegare? Cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, me lo volete spiegare?

0: Non so bagnarmi! Aiuto! Aiuto!
1: Mannaggia la puttana! Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarla! Mi viene il cazzo piccolissimo!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza.

0: Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
1: sì. Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. This duration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: concittadini, amici, italiani.
7: Italia amore mio.
9: Italia amore mio.
7: Interviste agli italiani.
8: Italiani.
7: A cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani...
10: Pronto?
11: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia Amore Mio con Alfredo La Rocca in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno. Abbiamo chiamato il signor...
10: Tony Spada.
11: Signor Tony dalla provincia di
10: Treviso.
11: Treviso, benissimo. Treviso è famosa poi per
10: paradiso, bestemme e palefighe.
11: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
10: Appena fatto.
11: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
10: Certo.
11: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
10: Vai.
11: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
10: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
11: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
10: Non sei serio.
11: Nel film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
10: Una.
11: Esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo. Attenzione. Sì, sì. Seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
10: Allora, bisogna fare la premessa.
11: Sì.
10: Il dovrei essere stato di 8 perché Bluzzle doveva fare l'ottavo nano, no?
11: Sì.
10: Ma siccome che piace a Massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai 7.
11: Sette, ecco. Quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
10: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo con i nomi sette seghe, dai.
11: Attenzione, dai, terza domanda si porta,
10: dai,
11: se dice questo.
10: Sente già il profumo dei schei, dai, di io, ma voglio proprio vedere troppo.
11: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure...
10: Adriano Pappalardo!
11: Risposta esatta! Grandissimo! Un applauso al signor Tony! Signor Tony, che fa... Che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
10: Guarda, cosa ho avuto che te dire, boh, te me la stai in buona perché qui sono appena spaccato e quindi sono pure euforico.
11: In che senso si è spaccato? Ci dica.
10: Allora, te fai tre domande, tre risposte, vediamo se te azzecca. Ha detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba, sai cosa crea graspa? La grappa,
11: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto
10: un po'. No, c'è la indovinatia. Allora, o grappa.
11: Sì.
10: O bamba, o figa.
11: Bamba. Ho vinto! Cosa ho vinto?
10: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
11: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore! Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione!
10: Esatto! Boh, allora, avevo fatta qua e basta!
11: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: vai.
1: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso le nostre centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, eh? Va bene? Benissimo, un applauso.
2: Lo Zodi 105 ha presentato
3: Italiani,
4: Italia amore mio,
2: Italia amore mio. Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
5: Welcome to the zoo. Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
7: Pronto?
8: Alfonso!
7: Ah, Umbe, come va?
8: Bene, come stai?
7: Era a Cambà.
8: Dov'è?
7: I marocchini mi tapira a casa della mamma di Enrico, si è morta.
8: No.
7: Ha disfasciate.
8: No.
7: Hanno dormito una settimana a San Benedetto.
8: No, a San Benedetto.
7: A San Benedetto, c'è la casa.
8: No.
7: Di Enrico, il marito di Renzi, no?
8: Il marito.
7: La casa.
8: Sì, sì.
7: La mamma è morta.
8: No,
7: certo, 8-10 anni fa.
8: No,
7: i marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati.
8: Ma i marocchini hanno portato via il morto.
7: Che fa?
8: I marocchini hanno portato via il morto.
7: I marocchini chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati.
8: Beh, non diamo sempre colpa ai marocchini, però, poverini.
7: Tu dici marocchini?
8: No.
7: Non lo so.
8: Tu l'hai detto.
7: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20
8: no.
7: giorni, una settimana. Quando è venuto mi genera, tutta la porta aperta.
8: No. Ma hanno rubato anche la giacca di jeans.
7: Anche?
8: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa.
7: Sì. Rubato.
8: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di.
7: Al cinema. Va
8: no.
7: bene, mo ti passa al ponte, sì.
8: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
9: Come faccio a sbagliare?
8: Ma hanno rubato i marocchini. A casa.
9: A casa.
8: Hanno rubato.
9: A casa tua.
8: No, che a casa mia. A casa della signora. È morta. Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
9: Oh. Ma chi è che fa?
8: Sono Tony Cazzo, DJ. Tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
9: Ma lei chi è, scusi?
8: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso.
9: Alfonso.
8: Ti ricordi che venivi in discoteca che facevi i pompini nei bagni a 5.000 lire?
9: Ma va a cagare.
8: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi manco hanno ancora l'aspirapolvere col cavo.
6: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po'.
4: Passo regista,
3: stia lì un attimo. Io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
5: Pronto, Ennio?
4: Chi sei?
5: Sono Sir Taki, il regista.
4: Ma sono Sir Taki, la mara, la puttana, la... Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
5: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
4: Ma che ne so, broione, ma che scusa, broione, pacca.
5: No, droione.
4: Droione. Pacca la, non ci voglio parlare con te.
5: Vuoi parlare col cameraman?
4: Ma sì, col cameraman. Dai.
5: Cameraman. Dico me cameraman.
4: Cameraman.
5: Ok, te lo passo subito.
4: Pronto!
5: Ennio, sono Natalino! Sono il camera! Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese!
4: Dobbiamo
5: metterci d'accordo!
4: Come cavolo stai?
5: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. Perché poi tu mi dici una cosa, il cameraman mi dici un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
4: Mi stai facendo venire l'asta!
5: Scrivi, prendi un foglio, scrivi.
4: Pirra volante! Ma che cosa vuoi?
5: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese.
4: Devi riprendere, bastardo.
5: Senti, il regista mi dice.
4: Ma sai messo che cosa parli? Parli troppo veloce e non ti si capisce niente.
5: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra. Il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
4: Se non ti capisco.
5: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro camera, che magari è un po' più di me. Aspetta lì in linea. Ehi, Arnaldo! Arnaldo, vieni qua!
4: Arnaldo!
6: Avviare i motori!
7: Motori Alfa avviati!
8: Avanti!
4: Porca la p***a, non che te p***a un p***a! Ma non ti posso capire, porca la p***a! Ma mi sta sulle palle arrangiando! Arrangiando, che cosa vuoi?
5: Devo fare le riprese a casa tua!
4: Vai, rotto le palle, devo andare
5: mi
4: a lavorare!
5: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone, il droione!
4: Ma qui c'è una testa con un bello grano, c'è un bastardo! Ma perché devi parlare, bastardo, così?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Mi stai sulle balle!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, grazie, arrivederci, buona giornata, grazie. Salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, quest'ora del mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però sì. Risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma sono non state fatte ma la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, lei.
3: Ecco, purtroppo, allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi.
1: Ma
3: di prodotti
1: di tipo? Non ho capito.
3: Vengono
1: di,
3: passati di dei prodotti con risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema che purtroppo
1: è un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché.
1: Non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, no, per l'amor del cielo,
1: certo, le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì, è che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente. Ma metto anche la parola su mia moglie, posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma
3: certo.
1: Sovrappensiero, si può sbagliare,
3: sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno, mancherebbe,
3: senta, mi scusi se con le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci. Round 3.
2: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Senta, io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Sì,
2: allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, a nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, era il telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe.
2: Sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor, io non sono un inquirente, io non sono
1: un
2: poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato,
1: certo,
2: furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei.
1: Sì, sì,
2: la cosa importante, la cosa importante è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci mancherebbe.
2: Sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica, sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente.
2: Guarda, io lo chiamo, io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dicevo, oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra, secondo me è un truffatore. Però io non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io, non sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, va bene.
2: D'accordo, allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: Ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105. Minchia se sei un truffa, oh. Minchia se sei un ladro.
1: Ma le cinesi sono buone, eh.
2: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
2: Ah, minchia, gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
3: Che schifo fai!
2: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
2: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao.

0: is a zoo only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony.
2: Pronto?
3: Pronto, come stai? Domenico? Domenico?
2: Mi senti? Mi sente poco, chi è?
3: Non è, lo sai la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
2: Non si sente niente, grida!
3: Ah! Così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare?
4: Pronto?
3: Antonietta! Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
4: Ma io non la conosco, chi è lei?
3: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
4: Ma vaffanculo, vai.
3: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto.
4: Pronto?
3: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
4: Chi sei?
3: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
4: No, no.
3: Non te lo ricordi?
4: No, no.
3: Che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
4: Pronto?
3: Maddalena!
4: Sì?
3: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
4: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
3: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90? Venivi sempre a ballare, ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
4: Sto bene, grazie.
3: Bene.
4: Ormai è il mio numero, scusa.
3: Me l'avevi dato tu, eh.
4: Ah, sì?
3: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siamo stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
4: Sì, ok. Ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
3: Negli anni 90, ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, no. Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
4: No, non mi ricordo sinceramente.
3: Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato.
4: Che guarda, mi sbagli il numero, secondo me, sai.
3: Ma no, che ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
4: No, te a me non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
3: Senti, dai ancora le testate con le tette?
4: Non ho capito.
3: Dai ancora le testate con le tette? Che in discoteca devi delle capocciate.
4: No.
3: Non fai più quella roba lì.
4: No, basta, non faccio più.
3: Ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi è andato all'ospedale, mi hai spaccato un naso, mi hai dato una tettata, zio cane. Vabbè.
4: Non mi ricordo.
3: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato,
4: Ma no, figurati. Ciao, stammi bene.
3: Ciao, tettona.
4: Ciao.
3: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go. For your love, and then we'll get away.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di m***a.
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare!
11: Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Station 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è, è trovata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, è tutta casa, scuola e chiesa. Però ora che mi ci fa pensare, ultimamente aveva stretto amicizia con un terrorista afghano appena arrivato in Italia.
0: Cazzo, signora, sua figlia si vedeva con un terrorista afghano appena arrivato in Italia e lei me lo dice così?
2: Mi perdoni, commissario, sono ancora sotto shock. La prego, mi prometta che ritroverete la mia Rosalinda. La prego, la prego,
0: sì.
2: La prego,
0: sì, sì, sì.
2: La prego,
0: si calmi.
2: La prego,
0: sì, sì, basta.
2: La prego.
0: E basta, basta.
2: E la prego.
0: Chi è? Sì, chi è?
1: Come sta? Abbiamo trovato un terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
0: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo, proprio come il salmone, sì, imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
0: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccia capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità, egregio commissario.
0: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta di impartirmi i primi rudimenti, sì, di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco, sì, giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi, sì, comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare
0: umano. Sì. Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda intratteneva, sì, una relazione amorosa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
0: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Yeah!
1: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo!
0: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
4: A Balani sono io, sono il boss Siculo.
0: Meno male che sono nato in Sicilia anch'io e la capisco, perché il suo siciliano è molto stretto, eh?
4: Ma liga forte che siete, ti bacio un poco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, boh?
0: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
4: Sì, sì, ho dato due curve, ma le ha tanto tempo fa, ma le ora non mi ricordo che... Che aveva una mussa così... Se dico me una guerra così non l'avevo mai vista, appariva una bosa. Marco, amici.
0: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
4: Sai, ha detto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piggio e psico, come si chiama? I psicofarmaci, capito? Allora non mi ricordo, se l'hai attesa la settimana scorsa che l'ho vista in taggiccia con parruco, dico, breve, ti capisci?
0: In chiesa col parroco?
4: Sì, sì, col parroco.
0: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
4: Ah, sì, sì, sì, Brad Pitt.
0: Tale quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
1: Commissario, commissario, abbiamo trovato la ragazza, le legate ammagliate nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, porta nella sua stanza, tutto nudo.
0: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo, eh? Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo cercato, come stai? Ti senti bene?
5: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Dondolando è morto?
0: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
5: Oddio, oddio, povero Dondolando! Chi sarà stato a fare tutto questo?
0: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
5: Oddio, me lo diceva sempre anche lui.
0: Chi è?
1: Come sa?
0: Sì.
1: Ci sono i vermi per Dondolando, mi faccio entrare.
6: Il commissario Smontalbano.
7: Lo Zodi 105.
8: Tamarri.
9: In questa puntata da Fuori di Testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
8: Tamarri.
10: Sì. Arrivo,
11: buongiorno. Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
10: Sì,
11: ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
10: Non ho capito.
11: Senti come fischia il vaffanculo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny.
10: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
11: Che cazzo stai parlando, cazzata?
10: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
11: sputo
10: educata.
11: Negli occhi.
10: Hai capito?
11: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
10: No, cercale online.
11: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
12: Ha detto che te le devi cercare su internet.
11: Pensa a te, uno è gentile, la gente come si comporta.
12: Chiama internet.
8: Tamarri.
10: Corra della Grange.
12: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
10: Quando?
12: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
10: Ah no, ma era la mia collega.
12: Ah ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
10: Le Bad Bunny.
12: Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino, non riesco a capire niente.
10: Anche io non ti sento.
12: Adesso mi senti meglio? Pronto?
11: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'aveva la musica a cannone.
12: Sì, sta rincoglionita.
11: Sta cogliona.
8: Tamarri.
13: Buongiorno, sono Nicolò.
11: Senti, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
13: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
11: Ah, che peccato.
13: Sono esclusive Adidas quelle.
11: Cazzo, quindi soltanto negozio quello alla marca, quella vera, non la pezzenteria,
13: esatto,
11: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
13: Sopra i 40 quasi tutte.
11: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi, perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
13: No, no, no.
11: Ma avete le versioni quelle proprio...
13: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
12: Chiedili se c'ha quelle le neanche a ciabatta con le palle sotto.
11: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
13: No, senza palle.
11: No. Si è messa a ridere.
12: Ma c'è sotto la suola le palline. Che cazzo,
11: che cazzo ridio?
12: Le palline sotto.
11: Che cazzo sta ridendo? Coglione. Oh, coglione.
12: Ma pensate,
11: sto scemo di merda.
12: Fave di merda.
11: Cazzo ridio.
8: Tamarri.
13: Ma ti dici buon pomeriggio.
12: Senti, sei negozio di scarpe, eh?
13: Sì.
12: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, che sto cercando le scarpe, le Bad Bunny,
13: le? Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
12: Senti, dov'è che le posso trovare?
13: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca, yeah, su Google.
12: Google? Non è che posso, eh sì, passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
13: Yeah, 105. Yeah, tutto 105.
12: Yeah. Adesso
13: sa... 104.
12: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
13: Aspetta, va, dai, che
12: coglione,
13: faccio.
12: Passami.
13: Oh, ma lo saluti Vincenzo.
11: Muoviti!
12: Passami la bastarda, dai.
13: Prova a passarla.
12: Dai,
13: va,
12: vai.
11: È Lucrezia Tana.
13: Tieni, va.
7: Pronto? Ti dici?
12: Ciao Lucrezia, t'a posto?
7: Oh. Ma chi parla?
12: E sono Giovannino, senti, sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
11: Lucrezia Tana.
12: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
11: Lucrezia
12: so.
11: Lucrezia di nome, Tana, no, di fama.
12: Ah, Tana di fama, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
7: No.
12: Non ce l'hai proprio?
7: Non
12: qualcosa
7: ce l'ho.
12: Qualcosa
7: non
12: che
7: ce l'ho.
12: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Faccio i soldi proprio. Yeah, tutta.
7: Bravo, fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
12: E beh, mica, che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
7: Coglione tu, scusa, eh.
12: Ma pensate,
7: comunque,
12: ma
7: se vuoi vedere che cosa c'è.
12: Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
8: Tamarri.
14: Buonasera, sono Anna.
11: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
12: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
8: Tamarri.
15: Corrado Cappello.
11: Corrado Cappella? Pronto?
15: Pronto, buongiorno, mi dica.
11: Sì, Sasso Massimi di Quarto, ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
15: Scusi?
11: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
15: Non ho nulla.
11: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
12: Mamma mia.
11: C'è leoni che stanno saltando nel fuoco.
8: Tamarri.
16: Miki, buonasera.
12: Ciao Miki.
16: Pronto?
12: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
16: Sì,
12: ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
16: Sì.
12: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
16: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
12: Perfetto.
16: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
12: Sì.
16: Francesina stringata.
12: Sì, da ragazza,
16: il nero,
12: però.
16: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
12: Ma è da ragazza, no?
16: Ah, no, a lei serve da donna?
12: Sì, da donna c'è.
16: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè, ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
12: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
16: Non è, non sono quelle specifiche, però,
12: Invece quella da uomo è specifica. Allora, facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
16: Ma dipende dal numero, però.
12: Aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
16: Ma dipende dal numero, però.
12: Aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero di.

0: piede piccolo.
1: No, e allora come numeri noi quei numerini non ce l'abbiamo proprio.
0: Non si può magari
1: noi
0: mettere...
1: non abbiamo numeri così piccoli. Il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
0: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore che lei c'ha il 26. Ma tutti quei...
1: ma sono 10 numeri di differenza,
2: se vendono le dita di legno.
0: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? È stupido. Guarda che questo è stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
3: No, faceva ancora per ridere.
0: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, ma
3: 26 di piede, cazzo.
0: Madonna mia.
4: Tutta paura. Panico, paura. Oh, come on. Paura.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
7: Italia amore mio.
6: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole 3 domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
8: Pronto?
9: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
8: Va bene.
9: Lei come si chiama?
8: Andrea.
9: Il signor Andrea dalla provincia di?
8: Verbania.
9: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
8: Giusto.
9: Benissimo, allora sono 3 domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono 3. Se lei risponderà esattamente alle 3 domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
8: Sì.
9: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
8: Muratore,
9: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
8: Boh, non lo so.
9: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
8: 69 mi sembra.
9: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora... L'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
8: Marco Polo,
9: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
8: Sì.
9: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
8: Sì.
9: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
8: Più o meno,
9: sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
8: Di tutto,
9: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce

0: Pietro, attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme, al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme, in piazza Mefisto, oppure a Pavia. Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi. Vai!
1: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
0: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbagna vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! Incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
1: Sto lavorando.
0: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio! Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: Bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Chiui, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
2: Cosa?
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Chi te l'ha dato il mio numero?
0: Questa è Radio Air General.
2: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
2: Di che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
2: Devi che non ho avuto la banana io, Sergio, prima avanti.
0: O un cetriolo. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto.
0: Salve, signora. Lei si è mai scopata...
3: Mamma, ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
4: Ma scusa, ma tu eri chi che mi aveva detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
4: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare a Sema?
0: Pronto?
4: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamma e che da questa sorte curava a tutti i militari. Ma scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
4: E cosa vuoi tu su?
0: Vorrei una sua opinione. Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve, signora.
5: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
5: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Ah, essere disturbati, eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao, sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: Vaffanculo. Ti e che puttana che t'ha cagato a volta che ti segno al mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
5: Cosa ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
6: Pronto.
0: Pronto. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
6: La banana di tua mamma e di tua sorella, qua puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia. Ah!

0: Edward.
1: Pronto?
2: Chiaramente Mirko, prego.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, fandara alla cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità il magazzino.
2: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
1: No, non le ho ancora chiesto. Ah. Stavo appunto vedendo se c'era un magazzino presso di voi, un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
2: Un secondo
1: solo, scusi, sono sul set. Bravo, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
2: Senta,
1: un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta, certo. A noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
2: L'avevo immaginato.
1: Sì, ma ovvio.
2: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci, possiamo anche provarlo.
1: Sì, ma mi perdoni, siccome mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere te.
2: No, ce l'abbiamo.
1: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
2: Sì, abbiamo un bel Hitachi.
1: Hitachi? Ma Hitachi, sì, ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
2: È tutto regolabile.
1: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo, Flavio.
2: Dica.
1: Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro del culo. Pronto. Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
2: No. Quindi è un'attrice alle prime armi?
1: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia di fare dell'ilarità, però è una cosa
2: penso piuttosto... Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
1: Ok, perfetto. Senta, allora le mando lì il garzone.
2: Siamo qui, vi aspettiamo.
1: Va bene. Senta, eventualmente, per collegare, se lo faccio lì con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella? Esatto, come si chiama? Grindella che si collega?
2: Sì.
1: Allora magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa la cortesia. Magari le lascio anche una mancia, 20-30 euro.
2: Ma no, ti figuri. È un piacere.
1: È gentilissimo, salve. Allora si ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare alla cappella.
2: Bellissimo, grande.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Salve, a presto. Salve.
2: Ciao. Remo Giramella, il filmetto
3: girerà e sarà hard. Buongiorno.
1: Entrare i vichinghi, brava così. Pronto, salve, sono Remo Giramella, andare alla cappella, sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
3: Sì, siamo noi.
1: Sì,
3: che aveva bisogno?
1: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi e magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff per noi andava bene. Con chi devo parlare?
3: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
1: Ho capito, perché
3: va bene.
1: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgentemente. Le faccio una domanda così a bruciapelo, visto che così almeno capisco. Presso la palestra ci sono per caso culturisti?
3: Ah no, in questa palestra qua no, è una palestra molto tranquilla. Non siamo concentrati su culturisti.
1: Ho capito, perché io stavo cercando una figura veramente muscolosa con un pene molto piccolo.
3: Che devo... Guardi, provo a informarmi, al limite la faccio richiamare, dai.
1: Va bene, allora gli dica al direttore che ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
3: Va bene,
1: grazie. Gentilissimo, salve. Allora ragazzi, figa, ma mi distraggo un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Gargamella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come fluffer, fagli sta cazzo di pompa, dai, lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: Bastard.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bene, benissimo. Il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico e incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Uè,
3: uè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
2: Giudice, sì.
3: Com'è
2: sì.
3: Questa qui che gli ho dato? È buona,
2: Buona.
4: State
2: buona.
4: Già parlando di droga?
3: L'ho rubata agli sbirri.
2: Faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
3: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
2: Ma no, non parlare, porca.
4: Ma siamo a l'una del pomeriggio.
2: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per favore.
4: Guarda che siamo su Canale 5 da 5 anni.
2: Sa tutto lui adesso, lui.
3: Hanno cambiato.
2: Quindi. Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
3: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
4: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
2: Hai visto?
3: Bellissima.
4: Faccio. In televisione con una maglia bianca con scritto mi faccio.
2: E allora?
3: Me ne regala una, signor Giulio.
2: Il bianco rappresenta la polvere, la scritta spiega cosa serve.
4: Ma lei dovrebbe avere una tunica.
2: Altrimenti le sparo in faccia. Io glielo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania. E le sparo.
4: Come i film americani, dei texani.
2: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
4: Obiezione.
3: Ma che vuoi?
4: Si fa le cose sessuali con l'imputato.
2: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di Facocero, il fricassea, conosciuto col nome del signor Erconato Anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomitatelo!
4: C'è anche una pandemia!
3: Che schifo!
2: Piuttosto ci dica, signore il culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
4: Allora, il fatto che la TV.
3: Vuoi comprare una vocale?
4: Scemo! Non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
2: Usi i termini tecnici, per favore.
4: Non credo che sia un termine tecnico, no. Credo che sia un termine vulgo, certo. Volgare.
2: Vulgo, sì, arrivato.
4: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
2: Questa è un'accusa gravissima,
4: No, è una porcheria che vorrei che ripagassi.
2: È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
3: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
4: Condannatelo!
2: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
3: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
4: Avete sentito? Il derby ha confessato!
2: No, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, scusi.
3: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso.
2: Non ci avevo mai pensato. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
4: Ma vado avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
2: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e glielo butto in c***o con la chiave, capito?
4: Ha legato proprio il pene, dice.
2: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tralalero, tralala.
4: Ecco. Addirittura
2: le faccio anche le faccio il jingle di Canale 5, guardi.
4: Bravissimo. Spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
2: Oggi faccio la televendita io. così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
4: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
2: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
4: Perché no?
2: Bene, perché ad oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
4: Figazzo?
2: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
4: Ma è una figata.
2: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
4: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
2: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora in Fausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore Coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto...
4: Cosa?
2: Il signor Infausto...
4: Cosa?
2: È colpevole di tutte le accuse.
4: No! Sì, te lo meriti, figlio di puttana!
3: Ma non è possibile!
4: Dopo tanto tempo, finalmente!
3: E questa è l'Italia, è uno schifo!
4: Ah, come godo, sì!
2: Silenzio in aula!
4: Ah, devo farmi una... Adesso!
2: Silenzio in aula!
4: Ah,
2: dopo, dopo!
4: Metti la testa qua!
2: Sentiamo la sentenza prima, per favore! Silenzio in aula! Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene. Una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti, ovviamente pranzi e cena pagati, in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proposito.
4: E vai!
2: Così è deciso. L'udienza è tolta.
4: Guardi, le donne non le guardo proprio, guarda, solo l'elefantino. Guarda.
2: Strumbo?
4: Sì, sì. Ma questo non è una pena, è un premio.
2: Ma taccia, signore Ercagone, ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
4: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
2: Venga, venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
4: Davvero?
2: Venga. Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego, prego, prego. E lei non è felice, signore Ercoglione.
4: No, non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
2: Vuoi scoparselo anche lei?
4: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
2: È già pronto in macchina che l'aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e

0: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
1: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
1: Come?
0: Sono Jürgen, quello che incula le bandiere. Sono Jürgen.
1: Sì, grazie, ciao, ciao.
0: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
1: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
0: Preferisce... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
1: Ciao!
0: Ciao, grazie. Cazzo...